0: la settimana scorsa. Oggi e ieri era Dolly Parton, perché tutti sono interessati alla Dolly Parton. Tra qualche giorno ci sarà qualche altra cosa che probabilmente non possiamo prevedere al momento, perché non sappiamo quello che succede. Adesso dicono che ci sono queste alluvioni nel Nepal, che ci sono 35 australiani che non si possono contare, perché sai, ci sono parecchi australiani che in estate vanno nel Nepal per turismo, per fare queste passeggiate, no? Base Camp, Everest, eccetera, eccetera, eccetera. Anch'io con la mia ex moglie siamo andati in Nepal qualche anno fa. Poi ci sono tutte queste cose di carità, le scuole che c'hanno, per esempio una delle scuole delle nostre figlie aveva questo orfanotrofio nelle montagne del Nepal, per cui andavamo ogni tanto a aiutare, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà probabilmente oggi e domani sarà le notizie sono dopo cosa è successo con questi australiani che sono scomparsi nelle alluvioni del Nepal. Però tornando ai cigni, insomma il bruttanatroccolo, il cigno nero, il problema è che ci siano due donne, non una donna, che erano di queste entertainers, come quelli fanno gli spogliarello, diciamo, gli strippers. Allora la Paola dice, sono puttane. No, non sono puttane. Beh, è vero, bisogna cercare di chiarire.
1: Prostitute.
0: Se tu... No. E stripper non è una prostituta.
1: No, infatti, invece che usare un termine un po' più forte, usiamo un termine prostituta.
0: Allora, il problema è quello che...
1: Le stripper, sono quelle che sono nei locali, no?
0: Nei locali, fanno entertainment,
2: esatto,
0: eccetera,
2: ma
0: si spogliano.
2: Ma non erano nei locali, questa è la differenza.
0: Era una casa privata.
2: Erano in una casa privata,
1: le avranno chiamate a pagamento per andare, mi immagino.
0: Sì, ma non vuol dire... Almeno uno dei proverbi migliori in italiano è patti chiari
1: e amicizia lunga.
0: Allora tutto dipende dai patti.
2: Contratto.
0: Allora i patti sono: se tu sei una stripper non devi fare il sesso con questi clienti, hai capito? Tu fai il tuo entertainment, c'hanno la musica, c'hanno questo, quell'altro, ci avranno piccoli aggeggi senza andare nel particolare, ma non vuol dire che il cliente
1: oltre.
0: Ha il diritto di fare
2: dobbiamo
0: altre cose.
2: Fare il contratto.
0: E allora il problema è questo, che tu c'hai questi giovani di 27, 28, 29, 30 anni che sono ovviamente estremamente energetici, che si sono completamente ubriacati, più fanno cocaina, eccetera, eccetera, eccetera, non c'è nessuno che gli dà una mano per cercare di controllare. Queste donne ovviamente hanno subito un qualcosa di che non si aspettavano, che non volevano che succedesse, ed è un'ottima scusa per loro per fare una denuncia. E quindi il patatrac. Io non credo che uno possa difendere queste persone, questi giovani professionisti di football, perché non solo sono estremamente privilegiati perché guadagnano un'enormità di soldi, ma siccome questo è successo miliardi di volte, e adesso col telefonini, con social media c'è molto più controllo. I clubs, perché tu sai che sono non coinvolto al 100%, ma ho un interesse in uno di questi club, i club fanno un enorme lavoro per cercare non solo di insegnare, ma di controllare questi giovani, dicendo stai attento a questo, non fare questo. Adesso ci sono le squadre di football femminile, quindi ci sono le interazioni tra le donne e gli uomini, quindi le donne fanno questi corsi come di counseling per cercare di stabilire relazioni buone tra uomo e donna, per cercare di combattere la violenza domestica, eccetera, eccetera, eccetera, l'uso delle droghe, l'uso dell'alcol, l'abuso dell'alcol, tutte queste cose. Quindi questi sono giovani che hanno avuto le più possibilità di qualsiasi altra persona di cercare di controllare i loro cose. E alla fine ho letto su un giornale qualche cosa che uno di questi giocatori, quando avevano giocato a Adelaide, due settimane prima, adesso non mi ricordo quando erano venuti a giocare, la notte dopo la partita l'avevano visto a Hindley Street, anche lì, ubriaco, beveva.
1: Ad Adelaide c'era scritto.
0: E allora come fai? Allora, il discorso è questo. Nessuna giustificazione per i giocatori, nessuna, non c'è nessuna giustificazione per il loro comportamento. Ma l'altra questione è che il club, perché ovviamente se loro sapevano, perché avrebbero saputo che era successo due settimane prima, eccetera, questo giocatore l'avrebbero dovuto sospendere. chiaramente senza stipendio, perché alla fine quello che colpisce le persone sono i soldi.
1: Ma i club sono come quando succede, che ti dicevo, anche nel calcio succedono queste cose, certo, e se ne sente di ogni, allora o tendono a naturalmente nascondere, perché alla, sì, fine, cioè, come dicevamo prima, l'interesse loro è averli, o comunque multarli, che non serve a niente, perché questi sono pieni di soldi. Chi se ne frega di una multa, quindi devono invece fare altro, cioè
0: sospenderli così
1: almeno,
0: non possono giocare, esatto, ma non aspettare che la AFL, perché la AFL è più corrotta dei club.
1: No, no, è il club che deve club prendersi la responsabilità, e non, sì, se lo prendono perché gli serve, quindi si torna sempre lì, no, all'interesse.
0: No, credo che senza sapere nulla e senza essere, no, adesso mi faranno un'altra querela di diffamazione, credo che quando questo club ha cambiato allenatore le cose sono cominciate a perdere, perché il problema è che il vecchio allenatore aveva un po', sì, più maturo, più vecchio, e ovviamente aveva una linea molto
2: di
0: più ferrea di controllo,
2: sì, ferrea,
0: questo, sì, viene dal Western Australia, che lo sai che il West Coast è uno di questi club dove più c'erano lo scandalo delle droghe eccetera eccetera eccetera, quindi io credo che il suo background tipo di cultura eccetera sia un pochino più discutibile.
2: Vivi,
0: e ovviamente essendo giovane, essendo un nuovo coach, dovendo provarsi nel vincere le partite, avendo bisogno dei giocatori più esperti, non aveva la mano, un po' come in tutto sommato il mio allenatore del mio club, che era troppo generoso con i giocatori. Il problema di un buon allenatore è che tu devi essere duro con i tuoi giocatori.
1: Bastone carota.
0: Bastone e carote, ma più bastone che carote con questi giocatori, perché
1: solo bastone.
0: Ma il problema è che adesso mi dicevano questi che nel club che fanno, devono prendere queste decisioni, che è difficilissimo, perché questi giocatori praticamente pretendono di fare quello che gli pare, è un po' come i giovani, sì, come i figli,
1: è la società,
0: hai
1: che
0: capito?
1: Cambia,
0: allora dica, oh, telefono alla polizia, sì, hai capito? Allora quando mio figlio gli dice, adesso ti do uno smanazzone,
1: chiamo il telefono
0: due denti, no, daddy, don't do it because I'll ring the police, allora che devi fare?
1: Non puoi fare
0: o lo strozzi e proprio gli fai mangiare il telefono, o devi abbozzare, abbozzi, come dicono a Roma.
2: Ma rovescio!
0: Devi abbozzare, se no che devi fare?
1: Ma sai che hai detto una cosa giustissima!
0: Ma non è che è giustissima, è la verità, ma è una verità triste, perché
1: adesso,
0: nei vecchi tempi la mia mamma rompeva l'ombrello sulla,
2: come,
0: schiena,
2: no? Mia mamma
0: di mio fratello.
2: Mia mamma la scarpa!
1: Con lo zoccolo!
2: Arrivava, tirava dietro.
0: Adesso se lo fai ti danno non solo dell'assassino, ma di un criminale, eccetera.
2: Adesso sei il genitore che appunto fa abusa del figlio, esatto, quindi...
0: Allora io dico sempre che con mio padre, che era cacciatore, noi avevamo, te l'ho detto, forse la povera Paola l'ha sentita la storia, sì, 50.000 volte, quando la gente parla di sicurezza eccetera eccetera, lui c'aveva una Fiat 2300 familiare, come una specie di carro funebre per via dei cani, perché avevamo sempre tutti questi cani per andare a caccia, e io ero messo nel bagagliaio, diciamo, nella cosa, e cinture di sicurezza, manco a parlarne. Mio padre è uno frustrato tipo pilota di Formula 1, perché lui aveva dovuto fare la 1000 miglia nel 1950, ma non aveva tanti soldi,
2: e
0: l'amico che aveva soldi alla fine ha scelto un altro per fare, perché la 1000 miglia si faceva in due,
1: sì,
0: e quindi questa persona danarosa che aveva una Ferrari, adesso non mi ricordo, che il mio padre, quindi io non credo che lui abbia mai recuperato questa delusione,
1: la faceva pesare,
0: faceva con noi, infatti quando noi andavamo tipo a Bologna e passavamo sull'Appennino, lì c'era, questa è la futa del Fangio, capito? Perché tu vedevi nella 1000 miglia, è una cosa incredibile, se tu fai vedi film delle 1000 miglia, ti mette le mani, ti cominciano a sudare, loro avevano queste macchine incredibili che andavano a 200 e tanti all'ora, ma su stradine
1: strette,
0: con la folla che cosa,
1: pericolosissimo,
0: saltando, no, quando c'erano questi dossi eccetera eccetera, e poi sai, l'hanno fermata, credo, quando sono nato io nel 56, perché una macchina è andata nella folla, ha ammazzato tipo 80,
1: certo,
0: persone, 90
1: mamma
0: persone,
1: mia,
0: hanno deciso basta. No. Allora, mio padre guidava come un assatanato. Io stavo nel bagagliaio, mi tenevo sto cane con la, capito, perché era l'unica sicurezza che avevo, perché sennò andavo a finire con un trauma cranico per sballottato da una parte all'altra. Adesso se dici, ma era tuo padre completamente matto?
1: Adesso capiamo.
0: Se forse il povero cane non riusciva completamente a proteggermi.
2: E il trauma cranico
0: ed è forse anche perché a questo io amo i cani, perché sono delle creature incredibili,
2: sì,
0: incredibili, sono di una dolcezza incredibile. Ma il discorso è che mio padre è una persona normale, che uno se lo vedeva diceva intelligente, di successo, no, che era una bella carriera, bla bla bla. E questa era una normalità. Lo fai adesso? Ti arrestano, ma ti daranno 10 anni di minimo
1: ma
0: di galera.
1: Ma basta solo parlare dei famigerati seggiolini adesso dei bambini. Io ho dato fuori di testa con i miei figli, cioè non enormi, e devi allacciare e fai tira e attaccali al sedile. Ma tu, ma noi abbiamo visto seggiolini,
2: ma quando mai? Siamo pur qui. Non siamo morte.
0: Poi devi farli che vengono vengono indietro fino a una certa età,
1: fino a un tot di mesi, fino a un tot di chilo, allora togli un pezzo, aggiungi un pezzo, cioè...
0: quando la mia nipotina è venuta qui, è stata con me, con la madre Emily, che adesso mi ha telefonato dall'America, ma non ho sentito la telefonata, ho dovuto organizzare in fretta le cose. Quindi una delle tante cose che devo fare è andare a questo baby bunting, credo che si chiama, e prendere il seggiolone o seggiolino per la macchina, per la mia macchina. Ed è prima di tutto l'esperienza, perché sono entrato in questo negozio e ero l'unico uomo, ma non solo l'unico uomo, ma l'unico uomo vecchio, perché erano tutte queste donne trentenni, 35enni, con i loro seggiolini, con le bambine, eccetera. Esatto, eccetera. Esatto. Quindi mi sono sentito un pochino
1: fuori luogo.
0: Beh, non fuori luogo, perché sai, a me non fa grande cosa avere un paio di donne intorno a me, però era una cosa un po' strana. Poi parlare con la commessa, che erano ovviamente giovani, 16enni, 17enni, eccetera, eccetera, molto gentili, cercare di trovare il seggiolino che non costava, una fortuna che mi dovevo vendere le mie proprietà immobiliari per comprare il seggiolone, allora cercare come al solito di risparmiare, poi i miei figli dicono, tu sei il tirchio, un tirchio matricolato, e dico, no, io non voglio spendere $10,000 per un stupido seggiolino, allora ho comprato quello che pensavo fosse non proprio il più economico, ma
1: a metà strada,
0: forse leggermente sotto della metà, sotto della metà strada, e quindi erano tipo $2,000 o $1,000, è costoso, non era proprio di quelli più economici. E poi la donna, un'altra donna, praticamente tu fai l'appuntamento perché c'era quest'altra donna che te lo assemblava, hai capito? E quindi sono ritornato a questo posto, e la donna, che era tipo una giovane, tipo 25enne, eccetera, tutti con questi attrezzi, in 5 secondi ti mette il seggiolone.
1: Ma te l'ha montato in macchina?
0: Sì, me l'ha montato in macchina, e appunto, siccome la nipotina aveva 8 mesi o 9 mesi, quindi piccola, allora ti mettono questo inserto, perché questi seggiolini che li puoi usare fino all'età di 4-5, ma devi togliere
1: però
0: pezzi.
1: Però guarda che, cioè, questa cosa che te l'ha montata
0: servizio
1: in macchina
0: servizio, ma io penso...
1: c'è da noi, cioè almeno, adesso non lo so, ma qualche anno fa, tu uscivi dal negozio con questo seggiolino, ti facevi segno. La croce.
0: Io lo sai cosa penso, che siccome loro hanno una responsabilità, due diligence o cos'era, duty of care, loro devono essere sicuri, o tu devi firmare una specie di cosa che ti prende responsabilità, oppure parte del servizio, che ovviamente tu paghi quando compri il seggiolino, è di quello di essere sicuri che sia montato, perché il problema è che se non è montato bene non ti serve a nulla.
1: No, certo,
0: è
1: infatti
0: come il casco, se il casco come in Italia, che tutti hanno adesso il casco ma nessuno se lo allaccia, non so se vedi in Italia la gente che c'è,
1: anche
0: che
1: su...
0: sì, oppure come una specie di cappelletto alla marinara. Insomma, anche se e allora sì, ma sì,
2: spacchi il cervello.
1: No, è comunque interessante questa cosa.
0: Beh, non è interessante, però adesso non voglio fare pubblicità, perché può essere che tu lo puoi comprare più economico da qualche altra parte.
2: Io non l'ho. Mi ricordo che mia figlia l'ha fatto mettere perché aveva 2 bambini, però mi sembra che l'ha montato mio genero, perché non avevo proprio punto
1: idea. Ma io
2: idea.
1: Mi ricordo mio papà che mi chiamava quando io gli lasciavo i figli, mi diceva vieni qui che io devo andare in macchina, non riesco neanche a allacciargli
2: la
1: questo
2: roba.
0: Mia ex moglie aveva quest'idea, ma ovviamente adesso è completamente obsoleta, di brevettare, che poi non l'ha mai fatto, un sistema in modo che sti figli non potevano slacciarsi la cintura di sicurezza, perché il problema non è solo quando sono piccolissimi, perché allora ma quando arrivano a una certa età cominciano ad avere una certa destrezza manuale.
1: Ovviamente.
0: Per cui se tu c'hai queste cose che tu spingi un bottone e si apre.
1: Sì, perché molti quando crescono metti la cintura.
0: La cintura vera. Allora lei aveva questa idea di avere una cosa di velcro, eccetera, che tu metti, che il figlio o figlia non riescono a. Ho detto "Beh, sì, facciamola". Poi lei ovviamente ha speso soldi, che erano i soldi miei per avere questa cosa della patent. No, della intellectual property, e alla fine non è successo più nulla. Poi dici, ti sei dispiaciuto? No, proprio no, perché alla fine tu c'hai queste idee, se tu non riesci a come dire, a metterle in pratica rapidamente. Le idee ce l'hanno tutti, il problema non è avere le idee,
1: veloce.
0: Devi riuscire a metterle in pratica e anche in maniera economicamente vantaggiosa. Beh, che è ancora
2: comunque,
0: più difficile.
2: Senti, noi siamo qui, il seggiolino non l'abbiamo mai usato.
1: Noi siamo qui, siamo qui.
2: Va bene che non c'erano tante macchine quando eravamo
1: giovani. Andavano
2: noi
1: anche più piano, secondo me. Sì, esatto. Va bene, facciamo una piccola pausa e torniamo a fra pochissimo. Rimanete con noi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
9: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Eccoci, con buon vento.
1: Mi piacerebbe avere la metà dei soldi che c'ha il nostro Sinner.
0: Perché credo solo a te.
1: Però siccome i soldi ne ha fatti a palate, adesso c'ha il male al ginocchio, si prende un altro riposino, meritatissimo, non voglio criticare il Sinner. Poi la gente critica che lui va a Monte Carlo, c'è la residenza a Monte Carlo. Il problema è che non solo gli italiani, gli australiani, gli americani, gli svedesi, i norvegesi, se uno vuole parlare di persone con la più grande disciplina o senso civico, nessuno ama pagare le tasse. Per cui se tu c'hai la possibilità di evitare di pagarle, lo fai.
0: Allora, ma io non lo critico per niente.
1: No, ma la gente in Italia l'ha criticato, dice no, ma lui non è italiano, cioè non ha il Sinner, parla tedesco, poi c'ha la residenza a Monte Carlo.
0: È da mo' che lo dicono.
1: Quello che io ho il problema è con persone che fanno i moralisti e sono ipocriti, perché criticano il Sinner e poi fanno molto peggio del Sinner, e ce ne sono tantissimi, purtroppo, fortunatamente. Per cui col Sinner lui è un bravo giocatore di tennis, non bravo, bravissimo, un campione, un super campione, ha 25 anni, ovviamente ha una carriera davanti che speriamo possa essere di un altri almeno 5, 6, 7 anni, almeno, può darsi anche di più, adesso non è che tutti sono come Djokovic che continua a giocare a 40 anni ad altissimi livelli, però speriamo che lui riesca a tirare avanti, ma si deve mantenere, che vuol dire che deve cercare di limitare le partite, siccome questo ginocchio ovviamente non è migliorato come lui pensava, ha deciso di non giocare al...
2: Beh, io penso che è una decisione giusta, piuttosto che iniziare poi ritirarsi è meglio che...
1: O perdere come ha fatto, ti ricordi, quando lui aveva praticamente vinto due set Roland Garros e poi si è dovuto praticamente... non si era mai... Questo è il primo Grand Slam che lui non gioca dal 2019. E quindi è uno che ha sempre, non ha mai avuto scuse, non è come quel buffone pagliaccio di Kyrgios.
2: Vabbè, adesso poi Kyrgios è finito.
1: È finito, ma lui ha sempre cercato di giocare, anche quando stava male, anche quando c'aveva la febbre,
2: a
1: eccetera.
2: A un certo
1: eccetera.
2: Punto adesso anche lui vorrà fare la sua vita.
1: Forse
2: la fidanzata,
1: comincia a capire che nessuno gli dà le medaglie d'oro per eroismo.
2: Se lui i soldi ne ha già fatti abbastanza, è anche giusto lascia fare agli altri, dai.
1: Un'altra cosa che ho visto nel social media è la Meloni abbracciare la prima ministra del Giappone.
2: Sono amiche.
1: Sono amiche, almeno formalmente sono amiche. Beh, sai, se tu sei prima ministra di un paese, ovviamente l'Italia adesso credo che sia la settima potenza economica, il Giappone ovviamente un po' più alto dell'Italia, sarà il terzo,
2: sì.
1: Forse dopo gli Stati Uniti e la Cina, forse c'è il Giappone, credo. Perché non chi altro c'è,
2: sì,
1: quindi sarà il Giappone. Allora loro si vedranno regolarmente in questi meetings eccetera, e credo che la primo ministro giapponese visitava l'Italia, adesso non so quanto sia vecchio il Rio, ma insomma sì, passare su questa cosa, il tappeto rosso, tipo forse era una di queste ville che usano per rappresentanza, tipo Castel Madama, adesso non so, e un grandi baci, abbracci eccetera, perché tu sai che la prima ministra giapponese, c'è stato questo piccolo incidente diplomatico con il nostro primo ministro australiano albanese.
2: Sì. Il nostro primo non mi meraviglio.
1: No, il nostro primo ministro non è un granché. Se no. Tu dici ti piace, lui è metà italiano, mi dovrebbe piacere.
2: No,
1: però forse...
2: no. Infatti io lo dico sempre: l'unica cosa che mi piace è il cognome, per il resto non è che non è una persona
1: albanesi.
2: Che rende che dà simpatia, come parla, come muove la bocca, come i gesti che fanno
1: No, e poi come tutti questi politici, purtroppo è una cosa che va col lavoro, sono sempre molto self-centered, sempre lui, per esempio quando è morta la Dolly Parton ha dovuto mettere, perché siccome la Dolly Parton è molto popolare, sono tutti questi politici,
2: ha dovuto mettere,
1: devono cercare sempre di sfruttare, per cui mette questo post PM albanese, adesso non so come si chiama, sul Twitter o X o whatever, o Instagram. E la fotografia, lui con la Dolly Parton.
2: Sì, ma l'hanno fatto anche per televisione, ieri sera. Lui
1: ma perché
2: Dolly
1: non
2: Parton?
1: Metti la Dolly Parton con il marito?
2: Madre Teresa.
1: Perché devi metterci te? Non è per te. Questo è per la Dolly Parton, per esprimere il dispiacere di avere una persona come la Dolly Parton che muore inaspettatamente, invece no, sempre per cercare di prendere un po' più di
2: voti, no, ovviamente sì,
1: adesso con i voti in Australia abbiamo un altro anno e passa per aspettare per le elezioni, quindi le elezioni ci saranno l'anno prossimo. Come, io non ho grandi speranze perché, per il cambiamento di governo, perché la destra è divisa purtroppo, la One Nation prenderà più voti dei liberali sicuramente, può darsi che riuscirà a prendere anche più voti dei laburisti, però siccome abbiamo quel sistema di preferenze, quasi sicuramente, può darsi che le cose cambieranno, non lo so, e poi io non è che ci azzecco sempre.
2: Ma il fatto che votino per One Nation proprio ti dimostra che la gente è stanca, insomma.
1: Sì,
2: non
1: ma
2: sanno
1: la
2: per
1: gente,
2: chi votare, no? Cioè, i liberali non esistono.
1: La
2: quindi
1: gente dovrebbe avere il diritto di votare per chi gli pare. Il problema è che siccome abbiamo un sistema che non è first past the post come in Inghilterra,
2: sì,
1: dove
2: sì,
1: le persone con
2: la maggioranza,
1: la maggioranza relativa prendono il seggio, qui tu devi avere le preferenze, per cui anche se tu hai meno voti, fai conto di One Nation, siccome tu prendi preferenze da altri, tipo liberali o green o altri questi indipendenti, eccetera, tu puoi essere eletto come rappresentante del Burnside, o come si chiama adesso il nostro seggio, con 20 e passa per cento dei voti,
2: sì,
1: hai capito? E invece il liberale, quella nostra amichetta, la liberale senza fare nomi, prendeva il 30 e passa per cento,
2: non è passata,
1: se l'è presa nei fondelli, hai capito? Quindi avendo più voti dei laburisti tu puoi sempre perdere perché, per via delle preferenze, e secondo me è un sistema, non è molto
2: sballato,
1: buono. È un sistema sballato, però poi alla fine
2: perché non rispetta veramente il volere della gente, perché se a un certo punto sugli seggi vanno avanti, quindi allora cosa andiamo a votare a fare?
1: E questo Malinauskas, noi Luca non hanno fatto sempre il cambiamento anche del finanziamento dei partiti, anche lì i sindacati danno ai laburisti un'enormità di soldi, okay? Però adesso hanno messo queste restrizioni che privati non possono dare più di un certo, e quindi anche lì favorisce il governo e sfavorisce il tentativo per gli altri. Io penso che sia giusto cercare di controllare il finanziamento dei partiti, perché se tu dai $1 milione, $10 milioni, $50 milioni a un partito, ovviamente ti aspetti qualcosa
2: in cambio,
1: esatto. Quindi è un sistema di corruzione. In America il livello è molto più alto,
2: di qui
1: siamo ancora a livelli un po', diciamo, dilettantistici, però devi anche controllare queste cose dai sindacati, eccetera, eccetera, che purtroppo non riusciamo, non vogliono controllare. E dopo non cominciamo a parlare delle Parklands. Perché quello fanno carne di porco ed è una cosa che mi fa una tristezza.
0: Allora, ti blocco, perché mandiamo le notizie delle 10, così dopo ci racconti.
2: Ci laviamo
1: la tristezza
0: che
1: dei
0: qui
1: parchi.
0: Poi ci agitiamo,
2: ma
0: fra poco.
2: Capito che fate.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Apriamo con nuovi sviluppi sull'influenza aviaria in Sud Australia. Una volpe rossa trovata nella periferia di Adelaide è sospettata di aver contratto il virus H5N1. L'animale è stato trovato malato e successivamente soppresso. Sono ora in corso ulteriori analisi per confermare l'infezione. Se il risultato fosse positivo, si tratterebbe di un nuovo caso particolarmente significativo perché coinvolgerebbe un mammifero terrestre. Le autorità ritengono possibile che la volpe sia entrata in contatto con un uccello infetto. Dall'arrivo del virus in Australia,

0: stato arrestato dopo un incendio scoppiato in un complesso di appartamenti nel centro di Adelaide. Le fiamme hanno costretto diversi residenti a lasciare l'edificio e una persona è stata trasportata in ospedale. La polizia considera l'incendio sospetto e ha arrestato il giovane in relazione all'accaduto. Le indagini continuano per stabilire con precisione come siano iniziate le fiamme. Il premier Peter Malinauskas ha dichiarato che il Sud Australia deve puntare con maggiore decisione sulla crescita economica e della popolazione nei prossimi anni. Parlando a rappresentanti del mondo imprenditoriale ad Adelaide, il premier ha indicato l'aumento dell'offerta abitativa come una delle principali priorità, soprattutto in vista della crescita dell'industria legata al programma AUKUS e alla costruzione dei sottomarini nucleari a Osborne. Secondo il governo, sarà necessario accelerare lo sviluppo di nuove abitazioni e infrastrutture per sostenere la crescita prevista. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Cresce la preoccupazione per gli australiani coinvolti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Cittadini australiani risultano tra le centinaia di turisti di cui si stanno cercando notizie, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso nelle zone colpite. Le inondazioni hanno provocato vittime e ingenti danni, travolgendo strade, ponti e abitazioni e isolando diverse comunità. Le difficili condizioni e i problemi alle comunicazioni stanno complicando le ricerche. Le autorità australiane stanno lavorando per verificare la situazione dei propri cittadini presenti nelle aree interessate. Nuovi dati sull'inflazione hanno aumentato la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi di interesse in Australia. L'inflazione annuale si è attestata al 3,5% nel mese di luglio, mentre la misura dell'inflazione sottostante, seguita attentamente dalla Reserve Bank of Australia, è rimasta al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I dati sono risultati superiori alle aspettative di molti economisti e hanno aumentato l'attenzione sulla prossima decisione della Banca Centrale. La Reserve Bank annuncerà la propria decisione sui tassi alla fine di settembre. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta. La temperatura minima è stata di circa 8 gradi, mentre la massima raggiungerà i 19. La possibilità di pioggia è molto bassa. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da nord e nord-ovest tra i 15 e i 20 km orari durante la mattinata, prima di diminuire nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Allora.
4: Eccoci tornati.
3: Ok, parlavamo di Melbourne. Quindi io sarò a Melbourne per la finale del football. Beh, yeah. Questo sarà tra quattro settimane.
4: Fine settembre.
3: Quindi annuncio che non sarò lì, quando sarò qui in studio.
5: Ma anche se il porta della non si qualifica.
3: No. Porta della non è che si qualifica, siamo quasi ultimi, siamo quindicesimi su 18. No, perché ho i biglietti e ho deciso di andarci. E poi se i figli sono sparsi in tutto il mondo, per cui non generalmente do i biglietti ai figli per andare alla partita, però l'unico che potrebbe andare sarebbe il mio figlio primogenito, lui ha un sacco di altri problemi, quindi no, al momento non credo che sia interessato, ci ho parlato. Poi sì, se dici che chi giocherà nella Grand Final, beh, in teoria dovrebbe essere Fremantle, perché Fremantle sono quelli che hanno vinto il Minor Premiership.
5: Ma sentivo che davano molto la vittoria a West Coast Eagle, è possibile?
3: No, West Coast Eagle sono fuori, sono quasi peggio di noi. Allora, l'altra squadra di Western Australia è Fremantle.

0: e quindi forse l'hai confuso. Il Fremantle, il problema è che siccome sono di Perth, giocano la prima finale a Perth, e se vincono, che dovrebbero vincere, giocheranno la Premier League di nuovo a Perth, e diventa difficile per le altre squadre di batterli, e quindi loro avranno una finale a casa, un'altra finale a casa, poi hanno una settimana di riposo e poi hanno la Grand Final. Non è che questo dà la sicurezza una volta che vai a Melbourne di vincere la Grand Final, però di arrivare nella Grand Final direi che sono
1: allora
0: molto
1: loro,
0: più favoriti.
1: Qualcuno parlava della Grand Final stamattina.
0: E infatti, io penso che, non ammetto, perché io non sono uno che gli piace buttare soldi, quindi scommettere non scommetto, credo che però se uno deve scommettere, avere il Fremantle nella Grand Final è una scommessa relativamente sicura, però credo che gli odds non saranno molto favorevoli. Se
1: ti
0: danno 1,5 può darsi che sia buono, perché sono favoriti. Se gli dici gli altri, beh, gli altri ci sono un certo, per adesso gli Swans sono fuori perché hanno perso i giocatori migliori, poi ci saranno tutti questi problemi psicologici tra di loro, che recriminazioni eccetera, quindi io non credo, a meno di un miracolo, non credo che ce la faranno. E quindi se uno deve scegliere tra il Hawthorn, Brisbane, Geelong eccetera, io andrei per il Brisbane. Quindi può darsi che la finale sarà tra due squadre non del Victoria. E se tu dici
1: allora
0: una cosa buona,
1: questo qui stamattina per radio diceva appunto che secondo lui gli chiedevano, secondo lui chi era
0: finale, perché come me è una cosa che è quello
1: West
0: che dovrebbe
1: Eagle,
0: essere.
1: Dico, vabbè, allora vincono The Eagles quest'anno.
0: No, non è Eagle,
1: lui ha parlato dell'Eagle.
0: Beh, allora non capivo le Eagle non sono penultime in casino, sono completamente fuori. Beh, quindi le squadre che sono competitive sono il Fremantle o Hawthorn, il Brisbane, il Swans, ma gli Swans hanno purtroppo perso.
1: Collingwood
0: giocano questo wild card adesso, questa settimana, capito? Quindi hanno una cosa abbastanza difficile, perché se loro vincono, adesso io non sono un esperto, non mi ricordo esattamente, può darsi che debbano giocare coi Corvi in Adelaide la settimana dopo, hai capito? Allora anche lì, se tu giochi a casa di Adelaide, anche se Collingwood ha un buon record contro Adelaide, è difficile, però devono continuare a vincere tutte le settimane, mentre il Fremantle c'ha la settimana di riposo qui, la settimana di riposo là, giocano a casa.
1: Allora
0: quindi
1: quest'anno insomma Fremantle,
0: quest'anno Fremantle sono i favoriti, però
1: Fremantle,
0: i secondi dovrebbero essere Brisbane, perché Brisbane hanno un'ottima squadra.
1: Ma come
0: hanno
1: si chiama la squadra di Brisbane?
0: Lions,
1: sì,
0: erano i Bears, ti ricordi? Ma tu non che lo segui tanto il football.
1: No, io lo
0: tantissimi
1: tanti
0: anni fa, quando
1: club,
0: sono entrati nel football con Christopher Scase, che era uno dei loro finanziatori eccetera, si chiamavano Brisbane Bears. E poi quando hanno chiuso il club chiamato Fitzroy, che è uno dei vecchi club di Melbourne, perché era uno dei più deboli, e hanno deciso di consolidare questi club, il Fitzroy è diventato amalgamato nei Brisbane, e quindi siccome Fitzroy era i Lions, i Leoni, allora il Brisbane Lions è diventato Leoni, e infatti i loro colori sono cambiati leggermente. E quindi hanno messo questo colore
1: e Carlton
0: blu.
1: Non va niente.
0: Carlton ha fatto una cosa incredibile, perché dopo aver perso un sacco di partite all'inizio hanno cambiato l'allenatore e tutto di colpo gli stessi giocatori con un allenatore diverso, è assistant coach, Josh Fraser, che è un ruckman, tutto di colpo hanno cominciato a vincere tutte le partite, e quindi avvicendo 12 partite sono riusciti a qualificarsi per questo wild card. Ma anche lì, siccome devono giocare la wild card, devono battere, praticamente devono vincere tutte queste partite per le prossime 5-6 settimane per riuscire ad arrivare in finale. Se tu dici possono farlo, sì, lo possono fare, anche perché essendo di Melbourne sono avvantaggiati perché adesso non voglio sbagliare, perché loro giocano, con chi giocano Melbourne? Carlton? Forse giocano contro Melbourne e quindi giocheranno all'MCG. Quindi è un vantaggio rispetto a andare a giocare da qualche altra parte. Per cui se battono Melbourne, Carlton, allora giocheranno col numero 5 in classifica, che sarebbe Geelong. Credo, ma io adesso non quotatemi, perché non sono. Beh, il sistema non è completamente caotico, ovviamente lo fanno per cercare di fare più soldi, per cui aumentano sempre il numero delle partite, però il primo gioca contro il quarto e il secondo gioca contro il terzo, e i vincitori di queste due partite si qualificano per le semifinali, per diciamo preliminari, quello lo chiamano preliminary final.
1: Poi dopo ci
0: nel wild card che giocano oggi, questo fine settimana, il ottavo gioca col decimo, e sono 7, 8, 9, 10, quindi il settimo gioca contro il decimo e l'ottavo gioca contro il nono, credo. E poi chi vince o dei cose va al turno successivo contro il 5 e il 6, il Corvi sono 6, credo. Ma adesso parliamo di qualche altra cosa e io controllo, perché non voglio dare informazioni sbagliate ai nostri ascoltatori. Parliamo di questa bird flu, dell'influenza degli uccelli.
1: Aviaria.
0: Aviaria. Influenza dell'uccello è più bella, più poetica. Perché l'uccello ha molta influenza in molte cose, e soprattutto nel mio comportamento. Io direi che è sempre stato una delle cose, ma quello dipende da
1: scusate
0: i
1: termini,
0: la volgarità
1: del dottor Orsi,
0: la volgarità del dottor
1: Orsi, dai.
0: Perdonate la volgarità di questo essere umano. Allora, il problema della bird flu è che colpisce certe specie, ovviamente gli uccelli, ma anche negli uccelli alcune specie molto meno virulenta. È un'influenza, quindi non è che vuol dire che la prendi e muori, però per alcuni animali è molto pericolosa. Il grande pericolo ovviamente è per la questione dei soldi, che comincia a infettare i polli, e quindi l'industria, come si chiama?
1: Industria. Beh, tu vedi subito come hanno detto la notizia, le uova sono cresciute, i polli sono cresciuti, tutto
0: l'industria dei pollaioli. È la cosa incredibile, e voglio sembrare ancora più razzista di quelle che sia, che io ieri sono andato al mio favorito thing, lo sai dove sta, perché ci vado praticamente tutti i giorni a controllare, e ho visto questi di razza non caucasica con i carrelli con 3-4 cose di uova.
1: Sì, sì, ma è vero.
0: E allora hanno la mentalità che siccome c'è questa cosa, le uova cominceranno a salire di prezzo.
1: Ma cominciano già.
2: Hanno? Cioè, la gente, queste uova...
0: Perché sono, appunto, attaccati. Mi fanno una pena. Perché come puoi vivere con questa cosa? È come se sono vissuti nella carestia delle cose. I miei genitori, sì.
2: Ma non
0: lo posso capire.
2: Certo,
0: mia madre...
2: C'è una guerra, voglio dire.
0: Mia madre lo posso capire. Ma queste persone che vengono in Australia... sono cresciuti in Australia, dove c'è sempre l'abbondanza di tutto, tutti sono sbodenfi, grassi, schifosi, come fanno ad avere questa mentalità pitocchi?
2: Ma anche se per una settimana non trovi le uova, ma che problema
0: perché
2: hai?
0: Poi la cosa più sicura per fare in modo che il prezzo delle uova aumentino è di fare questo accaparramento cretino.
1: Ma scusate, ma quando c'era l'epidemia non c'era la carenza di carta igienica, che era una roba ridicola.
2: Allora già lì è diverso il concetto.
0: Almeno le uova te le mangi, la carta igienica.
1: Ma non trovavi un rotolo di carta igienica? Eravamo andati su tutti i giornali.
0: Ma questi
1: hanno
0: questa fissazione della carta igienica, perché sai, in Italia non usavamo i giornali, giornaletti.
1: Ma ti dico, ero andata in Europa,
0: le foglie di fico.
1: Eravamo proprio i più comici al mondo, perché tutta la gente si preoccupava di altre cose e noi australiani della carta igienica, che non si trovava.
0: È proprio il classico.
1: Ma scusate, fassolettini.
0: Ma le uova, poi l'altra cosa, le uova, queste uova non è che si mantengono per sempre.
1: Infatti,
0: allora se tu compri,
1: scadono.
0: A meno che tu mangi una frittata di 10 uova, tipo
1: la
0: regina di Francia.
1: Ma fanno colazione con le uova al mattino.
2: Sì,
1: allora,
2: in effetti la colazione qui spesso è fatta con le uova, cioè quindi, sicuramente
0: adesso non è che voglio dire che è una cosa sbagliata, perché le uova sono un ottimo alimento.
1: Ma non 5 cartoni.
2: Sì, vabbè, ma anche se non la fai per qualche giorno non muore nessuno.
0: Allora adesso ritorniamo al nostro argomento, prima, perché ho divagato con questa cosa dell'accaparramento delle uova. Allora, il vero problema dal punto di vista industriale, economico, eccetera, è che questo virus possa infettare i polli, e allora c'è questa carica. Loro hanno detto che l'ultima epidemia, che era di quella numero 7, numero 7, che era stata qualche anno fa, hanno perso tipo il 10% della popolazione dei polli di allevamento, sì, eccetera, eccetera. Loro pensano che questo sia peggio e quindi hanno, come hanno fatturato nelle cose, la gente tipo Ingham, questi che hanno queste industrie molto di successo perché fanno un sacco di soldi, quindi Ingham tra l'altro è una buona azione da comprare, se avete soldi da investire nel mercato azionario, Ingham sono buone azioni. E poi il 30% eccetera, però l'industria dei polli sono organizzate, loro se ne aspettavano, per cui tutti i polli sono contenuti eccetera,
1: sì, infatti
0: eccetera.
1: Dicono che insomma vanno contenuti in zone
0: certo
1: chiuse,
0: perché devono cercare di proteggerli dagli uccelli selvatici, diciamo, sì, degli uccelli di non allevamento. Il problema sono quelli che hanno i polli nel backyard, nel giardino, e allora cosa fanno? Gli danno il mangime nel giardino, i polli mangiano, ma ovviamente hanno più che sufficienza, il mangime rimane e gli uccelli arrivano, e cosa fanno gli uccelli? Cagano senza ferme, che quello è gli uccelli, il classico uccello mangia e caga, mangia e caga, mangia e caga, come Dean Martin era proprio il classico beve, caga, quello giocava, alla fine giocava a golf, e lui è come un uccello selvatico,
2: come bambini.
0: Dino Martino, non so come si chiama, Crocetti,
1: sì,
0: vabbè, Dino Crocetti.
1: Adesso no,
0: allora il problema degli uccelli è che allora infettano i polli ed è shit show, è come diciamo. La cosa terribile è che purtroppo questo virus può infettare certi mammiferi, inclusi i cani e le volpi.
1: Ma
0: allora,
1: anche i gatti?
0: Il gatto credo che sia meno, credo che lo possano infettare i gatti, sì, ma meno, perché questi gatti sono incredibili.
2: Ma i cani?
0: I cani. Allora, perché i cani con le volpi sono più o meno i canidi,
2: sì, certo.
0: Quindi la specie, come dire, adesso non so come si chiama, il gruppo specie, eccetera. Allora, hanno trovato una volpe morta, cioè non era morta, stava male, stanno facendo questi studi e pensano che possa essere, non è che sia sicuro, che possa essere questo bird flu. Se questa volpe è infettata, sono amari, perché le volpi sono estremamente difficili da controllare, decisamente non riesci a vaccinare, vanno dappertutto, sono più furbe della cosa, eccetera, e per cui una volta che tu sai che la cosa è praticamente impossibile da controllare, quello che loro hanno cercato di fare è di vaccinare
1: i pinguini
0: di Phillip Island, tutte le cose, tipici politici che cercano di mettere il fumo negli occhi. Allora è come quando c'avevamo l'alga bloom, cercare di pulire tutti i pesci morti sulle spiagge così la gente non si metteva paura, però il problema è che i pesci morivano lo stesso anche se tu li pulisci tutti i giorni. La cosa da fare sarebbe di prevenire. Adesso purtroppo prevenire queste epidemie di uccelli selvatici non riesce a fare. Se loro forse avessero un sistema di protezione degli uccelli domestici, tipo
1: piccioni.
0: Eccetera, eccetera, e mettere più soldi per dare la possibilità alla gente che ha uccelli, forse quello potrebbe essere utile. Il pericolo per gli uomini non c'è tanto, dicono che il pericolo è se tu mangi pollo crudo o poco cotto, ma col calore questo virus viene eliminato sicuramente, quindi anche con le uova, se tu le uova le cuoci, se tu non mangi le uova non ci sono problemi. Se tu dici cosa dobbiamo fare,
1: niente,
0: se c'hai un cane stai attento. Perché possono prendere questa infezione dalla pupù, sì, degli uccelli, quindi leccare la cosa, e ovviamente da mangiare le penne
1: l'uccello.
0: E gli uccelli, che ovviamente si vedono gli uccelli morti anche prima del bird flu, perché vengono colpiti dalle macchine, eccetera.
1: Sì.
0: E quindi non è che devono essere morti per via del bird flu, perché può darsi che siano infettati, ma sono morti per altri casi.
1: Ma metti che il cane o il gatto prenda questa malattia.
0: Non lo so, penso che tu li possa vaccinare.
1: No, ma può trasferirla alla persona? Cioè,
0: io credo che gli esseri umani sono resistenti a questo virus, quindi non credo che sia un problema ovviamente ci saranno persone con il sistema immunitario compromesso che esatto, si abbia, però che... generalmente non è un pericolo per gli esseri umani come l'Ebola virus o il Covid eccetera eccetera. Il vero problema è dell'industria dei polli e poi per il pet, per
2: gli animali domestici.
0: E per l'economia in un certo senso, perché sì, può darsi che adesso non ho visto, quando ho comprato le uova ieri non è che ne ho comprate 50,
2: devo vedere i polli se è aumentato allora il prezzo.
1: Se deve vedere
0: sicuramente l'aumentano, perché appena loro possono sfruttare queste cose. Dico il Coles, il Woolworths e gli altri senza fare nomi sono micidiali. Appena hanno la possibilità, come la benzina, perché la benzina è aumentata immediatamente quando ha avuto questa cosa? Perché i prezzi che avevano comprato il carburante erano i prezzi vecchi, ma sicuramente hanno avuto la scusa di mettere, e i nostri politici come al solito se ne fregano, perché sono tutti sul payroll delle compagnie non solo petrolifere ma di farmaceutici, perché voi non più ne ha più ne metta di tutte queste corporazioni che fanno un'enormità di soldi. Coles ha annunciato, non so se l'hai sentito l'altro ieri, i loro profitti, 1 miliardo e tanti di profitti, 100 e tanti milioni che dovevano pagare le persone che non avevano pagato e la vita va avanti. Hai capito? Tu immagina se tu non avevi pagato 100 milioni di dollari alle persone dei tuoi stipendiati, eccetera, ma andavi in galera non una volta, 10 volte. Invece loro pagano Colossi, un altro miliardo di profitti e passa la paura. Woolworths aveva annunciato ieri, anche lì hanno fatto ottimi affari, per cui le corporazioni vanno relativamente bene. Il problema è degli individui. Adesso ci sono questi problemi del mutuo, che siccome l'inflazione non è scesa come pensavano, adesso dicono che può darsi che il prossimo mese la banca australiana, banca federale, aumenterà i tassi di interesse. E ti dico, le banche non devono aspettare la banca, quelli aumentano. Io, se non sto attento e non faccio lamento continuamente col mio bank manager, tutte le volte che ti mettono dal 6, sempre di più. Non c'è nessuna giustificazione. L'unica giustificazione è che se ne approfittano e cercano di fare soldi. L'altra cosa che è terribile è che più sei leale alla corporazione, più se ne approfittano, perché loro dicono: questo è stato con noi per 30 anni, quindi non manco, cambia. Diamogli una bella bastonata ammazzata sulle corna, perché tanto lui paga perché è un cretino. Invece se tu cambi continuamente, se uno di questi assatanati come queste donne che comprano 50 cartoni di uova e allora quelli ogni mese cambi, ma che vita,
2: ma non puoi vivere così,
0: ma non c'è meglio da fare,
2: ma sono d'accordo,
0: lo so. Sarebbe bello come nel John Lennon con le cose la tinta rosa che tutti teniamo le mani, cantiamo Kumbaya, ci vogliamo bene, baciamo, amore di gruppo, eccetera eccetera. Quella è un facoltativo.
2: È un in più.
1: Ma come dalle uova siamo arrivati alla mamma, amore di gruppo.
0: Tu c'hai la ticca, tu hai la box, poi ticca box, quella vuoi le uova la mattina, ok, amore di gruppo, ok. Ma tanto
1: amore
0: che devi
1: fare? Di gruppo, ma dove ti salta fuori?
0: Ma perché io pensavo questa vita così, idillia,
2: peace and love.
0: Come il giardino di Eden, che tu corri nudo. No? Con gli uccelli,
1: capirai che spettacolo.
0: Parla per te adesso,
1: ma io parlo per me, infatti. Mi metto nei panni di uno che deve vedere meglio la muerte.
2: Oggi siamo quasi alla fine.
0: Allora,
1: signori radioascoltatori, non ascoltate le cavolate che stiamo dicendo.
0: Non sono cavolate.
2: Ti diamo 4 minuti ancora.
0: Sì, 4 minuti per parlare dell'amore di gruppo. L'amore di gruppo, il problema è che è meglio spegnere la luce.
2: Molto meglio.
0: Io ho sempre detto che spegnere la luce è più economico della chirurgia cosmetica.
1: Esatto.
0: Però quello è, sono perché appunto i miei figli mi accusano di essere uno tirchio. Ma il discorso delle Parklands. Perché purtroppo se c'ho altri
2: non
0: 2 minuti
2: se ne è dimenticato.
0: Allora, il discorso delle Parklands è perché ho letto da qualche parte che questo golf course, che è una follia certo, in tutti i sensi, non potete difenderlo. Se difendete, non solo difendete le case perse, purtroppo non è una casa persa per il governo, perché loro sono ormai completamente vincolati. Ma è una causa persa se uno la vede dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle priorità di un governo, eccetera, eccetera. Ma quello che ho letto ieri o l'altro ieri è che non solo devono costruire o costruiranno il campo, tagliando tutti questi alberi, che è una follia completa, ma devono costruire un nuovo parcheggio, un nuovo clubhouse e una driving range, non so come si chiama in italiano, la driving range, dove tu fai, tiri le palle come per allenamento.
1: Ah, capito.
0: Ed è una struttura che ovviamente loro daranno in subappalto a privati per fare soldi. Questa driving range verrà fatta da un'altra parte, sempre nelle Parklands ovviamente, e quindi l'effetto nocivo sulla parte ovest, sud-ovest delle Parkland, perché sarebbe quella che dà sul fiume. Da North Adler verso il fiume, sarà un effetto notevole. E questo è togliere parchi o spazio aperto per mettere delle strutture che sono strutture permanenti. Una volta che costruiscono una nuova clubhouse, non è che la demoliscono il giorno dopo, in mano a privati, quindi togliendola allo spazio al pubblico, quindi tu devi pagare, perché la driving range non è che sarà gratis, quindi dovrai pagare. E tutto questo perché? Tutto questo perché? Vogliono le driving range? Ci sono 50.000 driving range in Adelaide. Quali sono le persone che giocano a golf che devono andare al driving range ogni... Non è che c'è un bisogno.
1: Noi abbiamo bisogno
0: di dottori che ti guardano quando c'hai le cose. Hai bisogno del trasporto pubblico per andare a Mount Barker, dove non ci sono cose. Norlanga. Queste sono le cose. Dovremmo avere bisogno di cercare di prevenire le bird flu, eccetera. Queste sono le priorità di un buon governo. Non quello di costruire un'altra driving range su territorio pubblico, che è territorio di tutti noi, che noi dovremmo avere, non il governo o i loro cronies, i loro alleati che gli danno i soldi. Quindi è una cosa secondo me indifendibile, e questo la cosa che fa ancora peggio, non solo hanno fatto questa cosa, adesso col MotoGP, che è un'altra follia completa, questa gara di motociclette sulla cosa. E poi ho detto, noi avevamo il Formula 1, ok? Sul circuito cittadino stradale.
1: L'abbiamo persa.
0: Perché non ti fai le corse di motociclette sullo stesso circuito, dove non devi tagliare alberi, dove non devi togliere parchi? Ovviamente, 30 anni dopo, le cose di sicurezza
2: sì, perché ma perché ovviamente... non lo fai fuori con tutto lo spazio
0: ma
2: che abbiamo?
0: Ma abbiamo il Thailand Band, cioè... abbiamo il band.
2: Ma dai. Okay?
0: Ma no, perché okay, sono i loro amici. Allora arriva il Maras, quello il figlio del Maras, il developer greco, che dice, ah, è good for business. E uno su questi, sul social media, ha detto, ma which business? Perché questo è il problema, good for business for you. Perché lui c'ha tutte queste cose sulla East End, che ovviamente fanno soldi quando hanno queste funzioni, eccetera. Per quello lui vorrebbe avere ogni settimana un casino, che la gente non riesce ad andare in macchina, non riesce a fare nulla. Ma se tu c'hai la cosa, even sulla parade, non è che devi andare dal West, perché i miei amici nel West, dell'Ovest, dice quando c'è il Mad Match, chiudono perché non c'è nessuno. Hai capito? Se tu c'hai un caffè shop a Henley Beach Road, chi ci va? Ok?
2: Va bene.
0: Finito, ci vediamo
2: giovedì prossimo. Rimanete con noi al Mondo della Donna, che oggi c'è un programmino
3: speciale.
2: Tutto da sentire. A fra pochissimo.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockheed, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino 14.95 al chilo.
6: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!
8: Il mondo della donna
9: è sponsorizzato da
8: CFC Australia.
10: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Buongiorno di buongiorno a tutti. Oggi entriamo col mondo della donna con Rossetto Caffè di Salda Vinci.
1: Così. Di Salda Vinci.
0: Abbiamo saltato la nostra sigla. Siamo donne oltre le gambe, c'è di più perché ve la faccio così. Allora, puntatona ragazzi. Puntatona speciale. Allora, innanzitutto abbiamo qui ospite la nostra Bianca. Benvenuta Bianca.
2: Ciao Saretta, ciao Paola.
1: Ciao Bianchina, come stai?
2: Benone.
1: Che bel benone.
0: Hai visto?
1: Come l'ha detto bene.
0: Benone, dopo due mesi di vacanza, ragazzi, io sto finendo le batterie. Qua è arrivata carica a palla, Bianca.
1: Bronzatissima,
0: bellissima.
2: Bronzatissima.
0: Ecco,
1: senti,
0: quindi.
1: Senti, poi canta anche.
0: Canta.
1: Ma l'hai trovato il moroso in Italia?
0: Allora, Paola, non abbiamo tempo.
1: Queste domande
0: non si fanno in diretta. A, in diretta. B, non si fanno comunque.
1: Anche perché, no, va bene. Ecco, andiamo avanti, via.
0: Diciamo che Bianca si diverte, via, dai.
2: Oh, allora. Se questa era una conversazione telefonica, adesso sentivate solo tu.
0: No, scherziamo, perché noi siamo invidiose di questa tua vacanza al sole in Italia, e quindi sei divertita.
1: Al caldo.
0: Felice, al caldo, perché Paola sappiamo tutti che soffre il freddo. Comunque,
2: anch'io.
0: Detto ciò, ragazzi, siamo qui, ormai sta diventando un appuntamento, vai, bullo di tamburi.
2: Sì, ma sbrigatevi a prenotare, perché il pullman per Melbourne, Paola, parte senza di voi se non prenotate.
0: Paola, come senza? Tu vieni a Melbourne, allora.
2: Paola, allora.
0: Tra l'altro, ascolta. Posso dire che ieri mi hanno telefonato in tantissime.
2: Certo.
0: Attenzione.
1: Per dirti cosa?
2: Per venire a Melbourne.
0: Per venire a Melbourne,
1: Paola. Vabbè, non sei contenta allora.
0: Io sono felicissima. Adesso vi riraccontiamo, alcuni... Se non hanno sentito ieri, lo devono sentire oggi.
2: E se avete sentito ieri, ve lo risentite anche oggi.
0: E ve lo risentite anche oggi, perché così vi convincete della fantastica opportunità che Radio Italia 531 vi mette a disposizione.
1: Per chi non è mai stato a Melbourne?
0: No, anche per chi c'è già stato, Paola. Perché la festa di Melbourne è bellissima, andiamo via 4 giorni con la radio, vi portiamo noi, tutto compreso.
2: Mangiamo, beviamo, cornetto, cappuccino.
0: Balliamo, giochiamo a carte, non lo so.
1: Che carte giocate a proposito?
0: Tutto, cosa vuoi giocare?
1: Burraco?
0: Burraco giochiamo, facciamo
1: bello.
0: I tornei di burraco, Paola.
1: Tornei di burraco.
0: Torneo di burraco come se piovesse.
1: Solo per quello andrebbe il caso.
0: Chiama la tua amica e gli dici, vieni, camera doppia. E ce ne andiamo a Melbourne. Allora, facciamo un piccolo excursus, Bianca.
2: Allora,
0: vai.
2: Paola,
1: dimmi.
2: Tu inizi a preparare i bagagli perché il viaggio a Melbourne si avvicina.
1: Senz'altro.
2: Dal 16 al 19 ottobre. Quindi
1: ottobre, sì.
2: Il tempo che metti due robe in valigia e
1: sei pronta a partire.
2: Siamo
1: lì. Sì, appunto.
2: 16-19 ottobre, un bel viaggio in pullman tutti insieme. Paola, ma tu?
1: Appassionatamente.
2: Qualche bel viaggio in pullman l'hai fatto?
1: Sì, proprio a Melbourne.
2: Proprio a Melbourne, hai visto? Ti sei divertita? Ti sei divertita?
1: Sì.
2: Hai
1: ecco.
2: Visto?
1: Però devi considerare che era 4 anni fa.
0: E allora?
2: Bisogna riandare,
1: Ti devo dire cosa è cambiata, la mia schiena.
0: Ma ti portiamo il cuscino,
1: ma
0: noi!
1: Ma che cuscino,
0: Ma tu sai che pullman abbiamo?
2: È un pullman 5 stelle, Paola.
1: Ma anche quello che sono andato 4 anni fa era 5 stelle.
0: Però,
1: ragazzi, avevo 4 anni di meno e alla mia età 4 anni di meno vuol dire tantissimo.
0: Ma tu devi andare oltre questa cosa.
1: Ah sì, va bene, con la mente.
0: Con la mente.
1: Quando c'hai i dolori... andiamo avanti.
2: Quindi, viaggio in pullman 5 stelle. Si mangia, si canta,
1: beve.
2: Pranzo al sacco offerto, cioè incluso dalla radio,
0: tutto incluso.
2: Offriamo anche il caffè alla mattina prima
0: allora
2: di partire.
0: Allora voi arrivate qua e
2: facciamo
0: Bianca
2: colazione.
0: Vi fa il caffè.
2: E io vi faccio il caffè.
1: Esatto. Poi,
2: strada facendo,
1: biscottino, pranzo, la sosta.
2: Pranzo al sacco. La gita come la faresti
1: fuori
2: con i tuoi compagni di scuola.
1: Ho capito, benissimo.
2: Un bel pranzo al sacco, si va, si canta, si ride. Arriviamo a Melbourne e che facciamo? Andiamo a mangiare.
0: Facciamo un hotel, lasciamo giù e subito si va a cena.
2: Si va a cena.
1: Dove? Dove si va a cena?
0: Al Veneto Club.
1: Ah, bene.
0: Ragazzi,
1: bene.
0: Antipasto, pasta e main. Non so, vedete voi.
2: Più di così. Dolce caffè.
0: Tutto. Abbiamo tutto.
1: È tutto incluso.
0: Tutto incluso.
1: Anche il bere.
0: A bere poi dipende uno quanto beve, Paola. A te se sta su de dosso.
1: No, io sono astemia, quindi
0: allora tu
1: problema.
0: Bevi l'acqua, è compresa.
2: Compreso.
1: Tap water per la passano gratis.
0: Tap water dappertutto.
1: Ok, vai avanti.
2: Poi, se siamo stanchi, ci andiamo a riposare.
1: Se
2: andiamo
1: no,
2: a dormire.
1: Tutti al casino.
2: Se no, la festa continua.
1: Esatto.
2: Fin quando ce la sentiamo.
0: Assolutamente.
2: Ma non possiamo festeggiare troppo perché il giorno dopo è una giornata importante.
1: Alle 6 di mattina? No.
2: Con tutta la calma del mondo ci svegliamo e andiamo a prendere un bel cornetto e cappuccino da Brunetti.
0: Cornetto e brioche, che Dio la vuole, come la volete chiamare.
2: Sì, cornetto e brioche.
1: Pasta, tutto no, quello che volete.
0: Brioche, tanto, no, scusate, cappuccino e brioche.
2: Prendete quello che vi pare da
1: tanto
2: Brunetti.
1: Tanto da Brunetti non si sbaglia mai.
0: Brava.
1: Lo posso garantire, ragazzi, da Brunetti andate quando volete, lunch, breakfast, dinner, non sbagliate mai.
0: Io farei 8 ore di pullman solo per andare a fare colazione da Brunetti.
1: Ma infatti, vale solo la pena.
2: Ecco, e quindi già qua il viaggio già ne valsa la pena.
1: Esatto.
2: Dopodiché andiamo a fare un bel giro a visitare la Cheese Factory di Dezzamore.
1: Ah, fantastico!
0: Thomas Town.
1: No, pensate che io vedo sempre questi formaggi al supermarket, Dezzamore, ma non è da Melbourne, infatti, adesso tu me lo confermi,
2: esatto. Ma Paola, dimmi, perché ti stanno cadendo le
0: cuffie? Allora, ve lo volevo dire anche
2: stanno
0: io.
2: Stanno su da sola le cuffie, non
0: Paola,
2: che le tiene.
0: Stanno! Sta così per 2 ore, lei si tiene le cuffie ed è come quello che tu gli fai le domande, no? E dice, sì, no, ci sono, pronto, arrivo.
2: Le cuffie si tengono
1: sai
2: da
1: come
2: sole.
1: Il quiz.
0: Adesso te le cucio alle orecchini quelle cuffie.
2: Dobbiamo mettergli l'elastichino come i capellini, quelli dei parti.
1: Ma ragazze, ma quando avete la mia età me lo saprete.
2: E non è che alla tua età le cuffie non stanno e alla nostra sì.
1: Ok, va bene, adesso le cuffie
0: guarda
1: ci stanno.
0: Guarda che non ti stai spettinando. Stai
1: no, ma non è per spettinarmi, è che mi dà proprio fastidio ste cavolo di cuffie.
0: Adesso risolviamo.
2: Vabbè, detto questo, eravamo rimasti
1: passiamo
2: al nostro Dezzamore.
1: Esatto.
2: Qua non è un amore per le cuffie, ma un amore per il formaggio, sì. Andiamo a visitare la factory. Ci facciamo una bella scorpacciata di formaggio.
1: Di stracciatella.
2: Pranziamo lì, quindi proprio latticini con la cariola te li portano.
1: Esatto.
0: Ne avrete fin sopra le orecchie.
1: Se qualcuno ha problemi di...
2: Se hai intolleranza ai latticini, mi raccomando, porta la pastiglia.
1: Fatelo sapere. Che
0: no,
1: uno...
0: però ecco, vorrei dire, avvisatemi.
2: Portati
1: che
2: una bella
1: Che uno fa il
2: panino
1: a parte. Ok, andiamo avanti.
2: Dopodiché, sulla via del ritorno, mostra romana.
0: Tac!
1: Quello ci va.
0: Sapete che bellissima mostra c'è al Melbourne Museum.
1: Immagino.
0: Ed è l'ultimo weekend di questa mostra, perché è qualche mese
2: esatto.
0: che c'è.
1: Se no ve la perdete, ragazzi.
0: Esatto, mostra sull'impero romano, esatto. Non solo da un punto di vista delle guerre, ma ci sono dei reperti che mostrano proprio la vita quotidiana ai tempi dell'impero romano. E niente po' di meno, mostra patrocinata dal Ministero della Cultura italiana.
2: Esatto.
0: Quindi con pezzi... Esatto. Che sono arrivati dall'Italia per la prima volta
2: esatto.
0: in Australia.
2: Più di 120 pezzi originali arrivati solo per noi.
0: Solo a Melbourne.
1: Ragazzi, mi ricorda quando ero giovane io che ci mandavano...
2: Nell'impero romano, infatti, dice lei.
0: Allora, fermiamoci all'impero romano. Facciamo una piccola pausa. State con noi che... Adesso recuperiamo un attimo Paola e vi raccontiamo che cosa succede poi, dopo l'impero romano. State lì che siamo qui per voi. A fra poco.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers 2 types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà
4: sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse. Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
0: Ma noi vi coccoliamo a Melbourne.
2: Belle e coccolate con noi nel nostro viaggio a Melbourne. Come stavamo dicendo, siamo arrivati alla mostra romana che si chiama Empire Power People. Senti che
0: Mamma mia, sono emozionata.
1: Ma quello in italiano, scusa.
2: Si chiama Empire Power People.
1: Non c'è traduzione italiana.
0: Emozionata via. Da questa pronuncia.
2: Esatto. Quindi ultimo weekend della mostra, quindi se non ci venite con noi sono affaracci
1: non
2: vostri.
1: La vedete più, sono dovete andare a Roma.
2: Esatto. Dopodiché,
0: allora, dopo questo tuffo nella cultura che ci sta, perché la cultura che abbiamo noi è inestimabile, a quel punto ci rilassiamo e via, boom, andiamo a ballare.
1: Dove?
0: Alla festa.
1: Ma che festa?
0: Alla me.
1: Rossetto e caffè, Caman, dove lo
0: aiutatemi.
1: Troviamo?
0: Aiutatemi. No, andiamo alla Melbourne Festa, perché la Melbourne...
2: Perché il viaggio a Melbourne organizzato dalla radio è in occasione della festa italiana di Melbourne.
0: Della festa italiana.
1: Quindi, Lygon Street.
0: Bravissima.
2: No,
1: Madonna Paola, no, come sei tutto. Sul pezzo.
7: Ma io sono... vissuto a Carlton, in Lygon Street. Yeah.
0: Sì. Non divaghiamo. Andiamo alla festa.
2: Divaghiamo. Cioè, andiamo alla festa. Mangiamo, balliamo, festeggiamo.
0: Ci sono le bancarelle,
2: facciamo un po' di shopping,
0: ci divertiamo, ci rilassiamo, siamo lì, prendiamo tutta questa cultura italiana, la vibe.
2: Yeah.
0: Okay. E poi niente, quando ci abbiamo voglia ce ne andiamo a dormire.
2: Esatto.
0: Quando uno è stanco, a dormire.
1: Sì, voglio dire, quello è indipendente, voi fate quello che volete, però a un certo punto...
0: Però comunque, diciamo che a una certa ora è il caso di andare a riposarsi, perché c'è ancora tutta la domenica davanti a noi.
2: Esatto.
0: Che è un'altra giornata pazzesca. Incredibile. Ci svegliamo e come al solito andiamo a far colazione da...
1: Brunetti.
2: Brava Paola!
0: Un applauso per Paola. Brunetti, quindi... Cappuccio, brioche.
2: Quella
0: cornetto.
2: È l'unica certezza della vacanza, è la brioche e il cappuccino da Brunetti.
1: Da Brunetti.
2: Il resto vedremo, ma quello sicuro non
1: quello
2: manca.
1: Passa in secondo. Quello tutto c'è. Il resto passa in
0: dopo
1: secondo.
0: Dopo che abbiamo, ci siamo svegliati, abbiamo
1: mangiato
0: capito,
1: il caffè,
0: ci ha aiutato, saliamo sul pullman
1: e
0: sai
1: andate
0: dove? In Yarra Valley. Intanto andiamo, perché andate.
1: Yarra Valley, bellissima.
0: Vedi, bellissima. E ci aspetta un pranzo.
1: Ve lo consiglio, sì, guarda, una cosa fantastica.
0: Non si può perdere.
1: No, la Yarra Valley per niente.
0: Dove pranziamo?
2: Andiamo a fare un bel pranzo da De Bortoli Wines, quindi un bel pranzo, degustazione di vini e poi lì le certezze magari iniziano a vacillare, ma che ce frega, tanto siamo in pullman.
0: E c'è l'autista.
1: Ma che ce frega.
2: Brava. Esatto. Questo è lo spirito, cioè vogliamo
0: spirito
2: essere felici e
1: appunto
2: allegri, canticchiare un bicchiere di vino con un panino
0: di felicità. Fantastico.
2: E niente, poi ce ne torniamo
1: a Melbourne.
2: Andiamo anche domenica all'Italian Festa, perché no, ormai siamo lì e ce la viviamo
1: tutta
2: più che possiamo. Uh-huh. E poi festeggiamenti finali, saluti e baci.
0: All'Italian
1: Festa dove si mangia?
0: Allora, all'Italian Festa siamo lì il pomeriggio, perché è il giorno di chiusura, quindi vediamo cosa succede. Se ti sei dimenticata di comprare qualcosina, è il momento buono.
1: Esatto.
0: Ancora un po' di vibe, ricordiamo che c'è il nostro Marco che fa l'MC, quindi siamo lì tutti insieme. C'è il team della radio, trasmette due giorni, quindi...
1: barabam, barabam, barabam.
0: Pirimpim, barabam. E la sera... come ultima cena, perché c'è l'ultima
2: cena,
0: all'Abruzzo Club.
1: Che
0: attenzione,
1: non è poco, se vi
0: che
1: dico.
0: Che non è poco. Esatto. Ragazzi, l'Abruzzo Club, vi offro anche il caffè e il cannolo finale.
2: Hai visto? Tipico cannolo abruzzese, tra l'altro.
0: Tra l'altro. Però la vibe è italiana, dai, noi siamo tutti italiani, dobbiamo pensare a questo. Quindi, esatto. Finalmente mettiamo le gambe sotto il tavolo.
2: Quindi venite tutti che il caffè lo offre Sara, raga.
0: Io offro il caffè e il cannolo. Ceniamo e così dopo ci andiamo a riposare, pronti per ripartire, perché purtroppo il lunedì bisogna tornare indietro.
1: Tornare indietro, però le serate...
0: Ma aspetta, il lunedì, dove facciamo colazione?
2: Da
0: Brunetti!
1: Ma quanto ci paga Brunetti per stare?
2: Ma è tutto incluso, Paola,
1: allora, ma ci darà qualcosa?
0: Diciamolo, diciamolo, $1,650 a persona in camera doppia. Ma che, ma dove vai con quei soldi lì dopo tutto sto programma?
2: Pullman 5 stelle, hotel 4 stelle, compagnia 10 stelle.
1: 20,
0: facciamo. 20. Ragazzi, museo, Bortoli. De Bortoli. Wines, Abruzzo Club, Veneto Club, noi che vi accompagniamo in ogni secondo, cioè voi proprio.
1: E la festa italiana che ci sarà a Melbourne, che è enorme.
0: Io non ho più nulla da dire.
1: No, hai già detto tutto.
0: Ho già detto tutto.
2: No, diciamolo che mi raccomando, chiamate e prenotate. Il numero per telefonare è l'83402806 e sbrigatevi, perché come ho detto all'inizio, il pullman parte senza di voi.
1: 83402806. Bravissima, questo è il numero da telefonare.
0: Chiamatemi, okay? Vi rispondo, vi spiego tutto. E visto che la felicità è un panino con un bicchiere di vino, qui vi lasciamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Apriamo con nuovi sviluppi sull'influenza aviaria in Sud Australia. Una volpe rossa trovata nella periferia di Adelaide è sospettata di aver contratto il virus H5N1. L'animale è stato trovato malato e successivamente soppresso. Sono ora in corso ulteriori analisi per confermare l'infezione. Se il risultato fosse positivo, si tratterebbe di un nuovo caso particolarmente significativo perché coinvolgerebbe un mammifero terrestre. Le autorità ritengono possibile che la volpe sia entrata in contatto con un uccello infetto. Dall'arrivo del virus in Australia, nel mese di giugno, sono stati registrati più di 300 eventi di infezione nella fauna selvatica. Intanto, le forti piogge delle ultime settimane hanno portato una buona notizia per le riserve idriche.

0: donna è stata trasportata in ospedale. La polizia considera l'incendio sospetto e ha arrestato il giovane in relazione all'accaduto. Le indagini continuano per stabilire con precisione come siano iniziate le fiamme. Il premier Peter Malinauskas ha dichiarato che il Sud Australia deve puntare con maggiore decisione sulla crescita economica e della popolazione nei prossimi anni. Parlando a rappresentanti del mondo imprenditoriale ad Adelaide, il premier ha indicato l'aumento dell'offerta abitativa come una delle principali priorità, soprattutto in vista della crescita dell'industria legata al programma AUKUS e alla costruzione dei sottomarini nucleari a Osborne. Secondo il governo, sarà necessario accelerare lo sviluppo di nuove abitazioni e infrastrutture per sostenere la crescita prevista. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Cresce la preoccupazione per gli australiani coinvolti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Cittadini australiani risultano tra le centinaia di turisti di cui si stanno cercando notizie, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso nelle zone colpite. Le inondazioni hanno provocato vittime e ingenti danni, travolgendo strade, ponti e abitazioni e isolando diverse comunità. Le difficili condizioni e i problemi alle comunicazioni stanno complicando le ricerche. Le autorità australiane stanno lavorando per verificare la situazione dei propri cittadini presenti nelle aree interessate. Nuovi dati sull'inflazione hanno aumentato la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi di interesse in Australia. L'inflazione annuale si è attestata al 3,5% nel mese di luglio, mentre la misura dell'inflazione sottostante, seguita attentamente dalla Reserve Bank of Australia, è rimasta al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I dati sono risultati superiori alle aspettative di molti economisti e hanno aumentato l'attenzione sulla prossima decisione della Banca Centrale. La Reserve Bank annuncerà la propria decisione sui tassi alla fine di settembre. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta. La temperatura minima è stata di circa 8 gradi, mentre la massima raggiungerà i 19. La possibilità di pioggia è molto bassa. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da nord e nord-ovest tra i 15 e i 20 km orari durante la mattinata, prima di diminuire nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Malizia, profumo d'intesa.
5: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Eccoci tornati al mondo della donna, rientriamo un attimo adesso nel nostro mondo dedicato alle donne, alle loro storie, alle loro esperienze. Sì. Cara Paola,
7: siamo
6: cosa
7: un po'
6: dici?
7: Più serie.
6: Torniamo un po'
7: alla serietà del programma.
6: Ogni tanto siamo seri. Allora, oggi abbiamo un ospite che mi è piaciuto molto chiacchierare con lei e credo che anche alle nostre ascoltatrici piacerà. E abbiamo il piacere di avere con noi Anna Bernardi. Benvenuta Anna, ci senti?
8: Sì, sì.
6: Benvenuta Anna, buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
6: Allora, cara Anna, tu sei una life coach and mind and body practitioner, giusto?
8: Esatto, sì.
6: Esatto, allora innanzitutto ti diamo il benvenuto al mondo della donna e io e te abbiamo avuto una chiacchierata nei giorni scorsi e quello che fai mi ha colpito molto. Quindi per prima vorrei chiederti, raccontaci brevemente...
7: Il tuo lavoro
6: e di te, giusto per avere un'infarinatura di chi sei.
8: Ok, allora

0: Sono Anna, sono italiana e vivo in Australia da diversi anni. Negli ultimi anni mi sono avvicinata sempre di più al mondo della crescita personale, fino poi a formarmi come Holistic Life Coach e Mind Body Practitioner. E oggi infatti sto creando un progetto che nasce proprio dal mio percorso personale e dal desiderio di accompagnare le persone a sentirsi più vicine poi e connesse con se
1: Con
0: stesse.
1: se stessi, esatto.
2: Esatto, perché io ho letto una frase che mi ha colpito molto, in quanto tu dici not a place to find, but your true self, quindi non un luogo da trovare, ma ritrova te stessa. Cosa significa davvero questa frase?
0: Allora, ti dico, per me questa frase ha proprio un valore molto molto personale, perché per tanto tempo, visto che ho pensato che avrei trovato il mio posto cambiando proprio città, esperienze o viaggiando, come se esistesse da qualche parte un luogo che mi facesse sentire bene, finalmente bene.
1: E l'altra.
0: Poi, quando Poi infatti quando ho iniziato davvero a rallentare, ho capito che non era tanto un posto quello che stavo cercando, era proprio una sensazione proprio di sentirmi a casa, connessa, cioè proprio
2: Esatto.
0: sentirmi dentro di me.
2: Dentro te, infatti, questa cosa mi è piaciuta molto, soprattutto perché in Australia, ovviamente sappiamo, c'è una comunità di immigrati molto, molto grande, e quindi siamo noi donne le prime che ci spostiamo, ma magari cerchiamo casa, ma poi dobbiamo guardarci dentro invece che continuare a spostarci, giusto, no?
0: Sì, assolutamente, cioè possiamo cambiare luogo, vita, non so, esperienze, ma se non siamo proprio connessi con noi stessi, continuiamo a cercare sempre fuori, altrove. Invece basta conoscerci ed ascoltarci che possiamo trovare una forma di pace,
2: E
0: che non
2: senti,
0: dipende da un luogo.
2: esatto, senti, e tu nella tua storia parli molto della Costa Rica, giusto? E della tua esperienza lì nella giungla. Quindi perché dici che una parte di te in realtà è rimasta lì, corretto? Quindi,
0: Assolutamente, sì.
2: cosa è successo in quel periodo della tua vita in Costa Rica?
0: Allora, ti dico, la Costa Rica è stata un'esperienza incredibile, quasi magica. In quel periodo stavo proprio attraversando un cambiamento molto importante. E sentivo il bisogno di allontanarmi un po' dalla quotidianità, dal rumore della quotidianità e vivere qualcosa di estremamente diverso. E infatti vivere nella giungla, proprio immersa nella natura, mi ha permesso proprio di ascoltarmi in un modo che prima non lo facevo. E lì infatti ho scoperto una parte di me che credo che stavo cercando da tantissimo. E questo è stato proprio dettato dalla semplicità di quella vita che mi ha arricchito tantissimo. E poi la natura è proprio stata quasi una bussola per me. Sì, mi ha fatto proprio sentire parte di qualcosa di più grande.
1: E ti ha fatto rallentare il corso della vita un pochino.
0: Assolutamente
1: Rallentare vuol dire, è molto importante,
2: sì. Perché torna sempre questa parola, no? Rallentare.
1: Perché noi piglia tutto di
0: Rallentare.
1: corsa, cioè la nostra vita è sempre forma, soprattutto la vita delle donne,
2: E
1: diciamo la
2: infatti
1: verità.
2: stamattina, adesso senza neanche farlo apposta, sono entrata in ufficio e mi sono proprio lamentata con le
1: Perché
2: altre
1: appunto.
2: ragazze dicendo: "Oddio, sono sempre di corsa, ho fatto questo, ho fatto quello, mi sono occupata di questo e sono già stanca".
1: Appunto,
2: Quindi
1: perché non rallenti?
2: perché non rallenti?
1: Esatto. È
2: Senti,
1: molto
2: ma anche
1: importante.
2: perché sì.
0: Sì, il bisogno di rallentare è essenziale però per essere proprio presente, di sentirsi proprio nel momento ora.
2: Ma perché si fa così tanta fatica, Anna, a rallentare? Cioè io ho la sensazione poi, come spesso tutti, che poi se rallento mi sento in colpa.
1: No, e poi rimani indietro anche, cioè
2: Sì.
1: è una forma di di filosofia che ti fa sentire, beh, io non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, sono rimasta
2: indietro,
1: con indietro le mie
2: rispetto
1: cose,
2: al
1: come
2: resto.
1: Donna, esatto, non va bene, hai capito?
2: Perché, Anna, dacci una spiegazione tu.
0: Se c'è. Secondo me diciamo... no, perché secondo me proprio viviamo in una società che ci spinge proprio a fare, a produrre, a raggiungere sempre un qualcosa, sempre quasi senza rendercene conto che abbiamo proprio abbiamo iniziato ad associare il rallentare a una sorta di perdere tempo. Come
1: sì, ma perché non ci ascoltiamo mai abbastanza? Cioè non,
0: esatto.
1: non ascoltiamo noi stesse abbastanza, cioè cerchiamo sempre di fare di più, che poi alla fine non è che ci giova, non è che giova alla salute, ecco, penso,
0: esatto.
1: Non so.
0: Forse infatti io stesso sono stata, no, assolutamente, no, infatti sono stata anch'io per tanto tempo, cioè quando viaggiavo moltissimo, facevo esperienze, poi ero proiettata verso sempre un futuro, ok, adesso cosa farò, cosa faccio? E non mi concedevo infatti il momento presente e infatti secondo me non ci soffermiamo sul momento e dire ok, adesso cosa voglio, in questa direzione mi appartiene ancora, cioè significa proprio fermare tutto, cioè creare...
2: Quindi non riusciamo
0: proprio per ascoltarsi.
2: Quindi non riusciamo a stare nel presente, perché siamo sempre proiettati su quello che dobbiamo fare. È molto interessante questo concetto, soprattutto per noi donne.
1: Esatto,
2: allora,
1: sì.
2: Cara Anna, ti chiedo di stare in linea qualche minuto. Abbiamo i tempi tecnici della radio, mando un po' di pubblicità e ci ritroviamo qui fra pochissimo.
0: Va benissimo.
2: Grazie Anna, fra poco.
0: Grazie a te.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
8: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
2: Radio Italiana 531, eccoci di nuovo in diretta con Paola, al mondo della donna. Per chi si fosse appena sintonizzato, siamo al telefono con una ospite che è Anna Bernardi. Anna Bernardi è Life Coach and Mind Body Practitioner. Parlavamo con lei appunto di qualcosa che nella vita di tutti i giorni facciamo sempre meno, ovvero fermarsi, ascoltare noi stessi, ascoltare il nostro corpo, ascoltare le nostre emozioni. E con questo stavamo appunto parlando con Anna, che affronta questo tema ogni giorno con le sue pazienti, vero Anna?
0: Sì, esatto, sì.
2: Allora, dicevamo Anna, quindi eravamo sul quello che dici tu, che ho letto nel tuo sito, slowing down without feeling behind. Sensazione che io, per esempio, in cui mi riconosco tantissimo. Non riesco a fermarmi, ho sempre l'ansia che poi gli altri vanno avanti e io rimango indietro. E ne stavo parlando anche adesso con Paola. Quindi il concetto è, dobbiamo imparare a rispettarci e a rispettare il nostro ritmo.
0: Esatto, sì.
2: Quindi a lavorare sul corpo, sul nostro corpo.
1: Esatto, di fermarsi ogni tanto.
2: Ed è bello anche quello che tu dici, the body my home.
0: Sì.
2: Come funziona questo corpo,
1: come casa?
2: Casa,
1: esatto.
0: Perché in questa casa io la sento tantissimo, nel senso che viviamo molto nella mente. Pensiamo continuamente, analizziamo, pianifichiamo e ci accorgiamo proprio del corpo solamente quando arriva un segnale forte.
1: Esatto.
2: Quindi quando ci fa male qualcosa.
1: Quando stai male, esatto, o non ti senti bene, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, è vero. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Come tensione, stanchezza, agitazione, ok, forse ho qualcosa. E infatti credo che ci siamo proprio allontanati moltissimo dal corpo, perché proprio siamo continuamente abituati a vivere nella mente. E per me invece il corpo è un modo proprio per tornare al presente, che ci permette di fermarci e chiederci effettivamente come sto davvero. Può darsi veramente tantissime informazioni su come stiamo anche vivendo la situazione al momento. E infatti in questo, nelle mie sessioni con i clienti, non lavoro solo sul pensiero o sull'obiettivo, ma proprio a focalizzarmi sul corpo, che cosa sta emergendo in quel preciso istante. Perché per esempio può essere che possiamo essere bloccate e non sappiamo il motivo e dobbiamo andare ad osservare attentamente cosa succede effettivamente nel corpo in quel momento preciso.
1: Senti, infatti, tu parli della respirazione, che è importante,
0: sì.
1: Cioè che ci può aiutare durante la giornata, il respiro. Come tu lo vedi, come la vedi questa situazione? Cioè quando ti senti depressa, cioè devi cominciare a fare una respirazione particolare oppure sempre, cioè devi sempre continuare a farla?
0: Io penso che bisogna aspettare il momento che arrivi qualcosa per il respiro, per focalizzarsi sul respiro. Bastano anche alla mattina un paio di minuti proprio nella focalizzazione del respiro in modo semplice, proprio per riconnettersi, perché a volte noi non ci focalizziamo, e è uno strumento semplice che è proprio per tornare a noi stessi.
1: Cioè noi perdiamo spesso il controllo e invece respirando riusciamo ad ottenere una situazione migliore, cioè stare più calme, più tranquille.
0: Sì, assolutamente, proprio un beneficio a livello del momento. Cioè proprio quando respiriamo può raccontarci qualcosa di come stiamo in quel momento.
1: Okay.
0: Magari se sentiamo quella tensione, il respiro, cioè, tipo, ok, e focalizzarsi, si alleva molto.
1: Ah, benissimo, questa è una cosa importante. Perché,
2: questo da tenere a
1: no,
2: mente.
1: Noi respiriamo automaticamente quindi certo. Non è che ci poniamo il... Ma invece questo ci può aiutare, per esempio, a calmarsi oppure a vedere le cose in maniera diversa. Insomma.
2: Invece, prima di sbottare, fermiamoci un secondo, quindi respiriamo.
1: Fai il respiro, sì.
2: Corretto,
1: come
2: Anna.
1: Si contava fino a 10.
2: Sì, e contiamo fino a 10, esatto, e anche cerchiamo di respirare. No, è vero. Purtroppo il mondo che ci circonda credo sia talmente veloce che davvero ci dimentichiamo di ascoltarci. Anna, vorrei portare un po' il discorso soprattutto nel mondo femminile, visto che il nostro programma si chiama Il Mondo della Donna e ci piace aiutare le nostre amiche che ci ascoltano,
1: ma anche noi stesse,
2: noi stesse assolutamente perché noi donne, insomma, alla fine, correggimi se sbaglio, ma cresciamo con l'idea che dobbiamo essere forti, che dobbiamo fare, che dobbiamo risolvere, soprattutto dobbiamo sempre prenderci cura degli altri, e questo ci porta spesso a non fermarci.
1: Esatto.
2: Ma dietro una donna così spesso si nasconde una persona che è esausta, quindi tu nelle tue pazienti ritrovi questo concetto di donna? Cioè le tue pazienti, immagino tu abbia molte donne, perché comunque credo sia abbastanza focalizzato verso le donne, no? Corretto?
0: Sì, è focalizzato solo sulle donne al momento, sì.
1: Sulle donne, giusto.
2: Ci racconti un po'... l'esperienza che hai con loro, cioè vengono da te, c'è qualche denominatore comune in queste donne, come dicevo, che magari ecco, raccontaci qualcosa che per farci capire.
0: Sì, molte donne si vengono da me proprio perché vogliono, si sentono proprio che devono essere forti, che devono risolvere, che devono prendersi sempre cura degli altri, ma poi si sentono proprio stremate.
1: Esatto.
0: E infatti in questo secondo me è proprio il fatto che io mi soffermo, perché per me la vera forza non è riuscire sempre a far tutto, significa proprio a riconoscere che bisogna anche fermarsi, che va bene fermarsi, chiedere aiuto se abbiamo bisogno, o anche semplicemente proprio ascoltarsi. E cioè è proprio ritornare proprio al messaggio che non dobbiamo proprio arrivare al limite per concederci di rallentare, non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa per proprio ascoltarsi.
2: Senti Anna, raccontaci come funziona, se io mi volessi rivolgere a te. Come funziona? Cosa
1: hai,
2: fai?
1: Hai
2: uno studio o fai tutto online, per esempio? Come funzionano le tue sessioni? Come si possono prenotare? Magari lanciati il tuo sito, giusto per dare un'idea alle nostre ascoltatrici.
0: Ok, quindi in questo momento lavoro principalmente in percorsi individuali. Il mio processo, cioè nel primo passo, può essere semplicemente conoscerci e capire cosa sta vivendo la persona, quindi facciamo una chiamata conoscitiva gratuita nel quale capiamo poi la tematica e se va bene per entrambi, e poi effettivamente per capire se l'approccio può essere adatto. E anche perché per me è importante che ci sia proprio uno spazio di fiducia e di ascolto.
1: Esatto, ma questo primo approccio come avviene? Via computer, al telefono, oppure hai un sito dove uno può venire a visitare o parlare con te?
0: Allora, io ho il sito che è Anna Bernardi Coaching.
1: Okay.
0: Dove possono fare la prenotazione online direttamente e possono fare la domanda la chiamata conoscitiva,
1: sì.
0: Altrimenti ci sono i pacchetti se vuole iniziare anche a prenotare già subito o il percorso singolo o il percorso di sei sessioni.
2: Ok, quindi ricordiamo il sito Anna Bernardi Coaching.
1: Coaching, yeah.
0: Esatto.
2: Coaching, ok, quindi, perfetto.
1: Contattarvi così, dopo poi deciderete cosa insomma, se andare avanti, se sì. fare il pacchetto, come dice
2: Anna,
1: lei.
2: Anna, una domanda così, a bruciapelo. Hai trovato il tuo posto dove stare? Perché quando ci siamo parlate mi raccontavi che aiuti anche le donne che si spostano, hanno cambiato appunto paese, a riconnettersi con se stesse, no? Perché non è sempre il luogo e non è sempre facile, esatto. perché ci si trova spesso sole, e noi e Paola ci siamo trasferiti, ovviamente io e Paola anche noi abbiamo la nostra esperienza, sì, per esempio esatto. dall'Italia, abbiamo girato, quindi capiamo un po' questa sensazione. E tu hai trovato il tuo posto nel mondo?
0: L'ho trovato.
2: Quindi, ragazze, ce la possiamo fare anche noi.
1: E dov'è il tuo posto? Possiamo chiederlo? Sud Australia, qui in Adelaide?
2: No, lei non è ad Adelaide. Tu dove sei
0: no,
2: adesso, Anna?
0: No, non sono ad Adelaide, sono a Kayama. Sono
2: che è?
0: A due ore quasi da Sydney.
1: New South Wales. Quindi non è che ci si può incontrare personalmente, insomma. Almeno
0: no,
1: che...
0: purtroppo no.
2: però oggi con la tecnologia tutto è raggiungibile, quindi ricordiamo Anna Bernardi, la raggiungete sul suo sito Anna Bernardi Coaching. Se avete bisogno, se vi sentite stanche, se non sapete come andare avanti, semplicemente Anna vi aiuta a riconnettervi con voi stesse.
1: Con voi
2: corretto
1: stesse,
2: Anna, esatto. Correggimi se sbaglio.
0: Esatto, sì, no, assolutamente.
2: Sì. Perfetto,
1: senti,
2: Anna.
1: Senti Anna, e tu dici che è molto importante la connessione con la natura. Beh, ovviamente tu l'hai passata nella giungla della Costa Rica, poi insomma evidentemente ami la natura e quindi ti ricolleghi un po' alla natura. E tu pensi che questo sia un modo di vivere migliore, nel senso che se tutti proviamo questa affinità con la natura ci sentiamo molto meglio? Questo è il tuo pensiero?
0: Sì, credo proprio principalmente sulla natura e sulla semplicità. Che per me ha un'immensa guarigione.
1: Sì, perché infatti tu dici la natura ci può insegnare a avere di nuovo il nostro ritmo, il nostro modo di vivere. Cioè, tu dici osservando la natura o vivendo nella natura, perché...
0: Entrambi, cioè nel senso entrambi. Comunque vivere proprio nel presente, quando sei nella natura uh-huh. e sei disconnessa magari anche col telefono, proprio disconnessa da altre distrazioni, sei proprio presente, anche magari a piedi scalzi, proprio essere proprio centrata in quel momento.
1: Ho capito,
0: e
1: sì.
0: Secondo me la natura può dare tantissimo.
2: Quindi rallentare, cercare noi stesse,
1: respirare,
2: queste sono le parole chiave che oggi Anna ci ha insegnato. Allora cara Anna, io ti ringrazio di essere stata ospite a Radio Italiana 531 e al Mondo della Donna, è stato un onore averti qui. Quando ci sono delle novità tu chiamaci, noi saremo
1: sempre
2: felicissime
1: disposte, sì.
2: Pronte a chiacchierare con te. Sì,
1: volevo
2: Paola.
1: Solo farti una domanda, Anna, un po' privata, certo. Ma non è privatissima, ne ha. Ma tu hai famiglia? Cioè, voglio dire...
0: No.
2: È giovane.
0: La famiglia che sono in Italia.
1: Ho capito.
0: Però convivo adesso.
1: Ah no, va bene. Volevo solo saperlo, perché ci sono anche problemi coi figli, col marito, con... Sai com'è? Noi donne ne abbiamo tanti di problemi.
2: Tra l'altro.
1: Però voglio dire, ci sono anche fattori che ci
2: portano un po' a
1: questi problemi.
2: Vero,
1: perché
2: vero,
1: sai, una che magari vive sola, fa la sua vita felice e contenta, ha un po' meno problemi, meno angosci, diciamo. No, così è solo una domanda personale, ma... volevo solo sapere.
2: Ma Anna ci aiuterà a risolverli problemi, Paola.
1: No, senz'altro, è importante.
2: Cara Anna, grazie mille
0: grazie
2: della tua.
0: Voi.
2: Ci abbiamo conosciuto oggi. Ricordiamo Anna Bernardi Coaching. Grazie Anna, alla prossima. Allora,
0: grazie
2: è stato un piacere.
0: Voi,
2: grazie. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Speed. camera locations per giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
11: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
11: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
10: Romeo,
11: 3X,
10: Foodland,
11: Coles,
10: IGA,
11: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
11: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
11: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
12: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
13: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
14: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
13: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
14: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
13: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
14: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
13: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
14: sì?
13: Tu, ci vai tu.
14: Ci vado io.
13: Peter,
14: io
13: ragazzi,
14: e Peter, Clara.
13: A Taste of Italy Griffith.
14: Experience Italy in the heart of Griffith.
15: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
16: Il mondo della donna
17: è sponsorizzato da
16: CFC Australia.
18: Felce azzurra, profuma la tua vita.
19: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: quando Patti Bravo, che bella canzone Paola, mi piace tantissimo.
1: Patti Bravo ha sempre avuto delle belle canzoni, eh?
0: Brava, brava, cioè, ci piace.
1: Appunto, nonostante gli anni, l'età, è sempre fantastica. No,
0: rimane sempre un evergreen, la Patti. Allora, abbiamo avuto una bellissima intervista con Anna Bernardi, ricordiamo Anna Bernardi Coaching, se volete saperne di più andate sul suo sito.
1: Esatto.
0: E impariamo a fermarci, a rallentare e a pensare a noi stesse. Questo è il succo del discorso.
1: Di farci un esame di coscienza ogni tanto, sederci e dire guarda, io respiro bene, sto bene, basta, sono contenta così.
0: Esatto.
1: Perché poi se no la vita diventa nera, grigia.
0: Mamma mia, veramente, siamo sempre di corsa.
1: Sempre di corsa.
0: Ragazze,
1: sempre,
0: impariamo un po', io me lo dico ma poi non lo faccio, però ripetiamocelo ogni tanto.
1: Sì.
0: Rallentiamo un pochino.
1: Esatto, perché la vita di corsa non è bella. No. Cioè, forse è bella sul momento.
0: E comunque
1: però...
0: non cade il mondo se rallentiamo. Sentiamo ogni tanto, non succede niente. Quindi...
1: E non dobbiamo sempre essere le più forti.
0: Ecco, brava
1: quindi
0: Paola.
1: Ci può essere anche il compagno o qualcun altro.
0: Chiediamo aiuto, soprattutto quando sentiamo che non ce la facciamo. Questo è importante anche.
1: Esatto, quello è molto
0: ottimo,
1: importante.
0: Ottimo. Allora, cara Paola, siamo quasi arrivati alla fine anche oggi di questo giovedì 27 agosto. E è già volato agosto e io non me ne rendo conto, incredibile.
1: Sì, ma aspetta, è vero.
0: Vero?
1: Quando arriviamo a Natale che dici, ma dove è andato l'anno?
0: Aspettiamo.
1: L'abbiamo perso,
0: però la cosa bella che è
1: facendo.
0: Dai, ancora 4 giorni d'inverno, poi entriamo in primavera.
1: Ma io spero,
0: che dici?
1: Io non ne posso più.
0: Non ne puoi più. Sappiamo
1: freddo,
0: che tu soffri.
1: Però, mamma mia,
0: io invece
1: poi...
0: non, sì, anch'io voglio dell'estate perché non l'abbiamo vissuta quest'anno qua, quindi continuiamo a viverla un po' di riflesso di quello
1: l'anno
0: che succede in Italia.
1: È stata un'estate da schifo.
0: Ma questa che arriva vedremo, non ci lamentiamo subito a priori. Intanto vediamo se smette di piovere che già la settimana
1: d'anno bello. Ho già detto che ricomincia la prossima.
0: Perché mi smorzi sempre così?
1: Perché
0: uno si prepara,
1: dammi delle
0: gioie.
1: Io dico guarda che bella giornata di sole, domani ti alzi una pioggia.
0: Sì, allora intanto fino a domenica danno sole, dammi questa gioia.
1: Vabbè, perché c'è tu giorno domenica.
0: Fa niente, oggi è giovedì, io quando
1: venerdì
0: alla mattina
1: sabato e domenica
0: salgo in macchina e faccio la strada per venire in ufficio alla radio e c'è il sole, già mi cambia la giornata, inizio a ballare,
1: e
0: a
1: la
0: cantare.
1: Tua macchina adesso va bene, dovete sapere che Sara ha avuto dei problemi.
0: Sì, lo sanno tutti, credo. Io ho ritirato la mia macchinina sta bene, quindi mi vedrete ancora girare con la mia macchina Mondo 1
1: Fiat
0: 500 con la mia bella targa e ringrazio ancora pubblicamente Marco Petta per avermi prestato la sua macchina. Non smetterò mai di ringraziarlo perché ho scoperto che ad Adelaide non si può rimanere senza macchina.
1: L'hai scoperto solo adesso. Dopo 4 anni che vivi
0: ma
1: qua.
0: Perché non me ne ero resa conto, per 4 anni scorrazzavo in giro destra e sinistra, adesso senza macchina mi sono trovata veramente persa.
1: No, perché infatti dicono usate i mezzi pubblici, Orso fa la pubblicità dei mezzi pubblici, ma non ci sono i mezzi pubblici.
0: Se ci sono
1: come
0: io non li becco,
1: come
0: non lo
1: arrivi
0: so.
1: Da ben sai qui,
0: no,
1: col mezzo pubblico,
0: ma
1: devi prendere 3 autobus.
0: Arrivo a casa stasera alle 8. Detto ciò, cara Paola, volevo ricordare che stamattina Radio 531 con i nostri fantastici 4 sono partiti per Griffith, quindi? Rosalie, Peter, Nancy e Clara sono per strada, arriveranno a Griffith e ci racconteranno da domani a domenica quello che succede lì per questa grandissima festa italiana. Quindi rimanete sintonizzati che ci racconteranno tutto quello che succede perché il programma è davvero interessante. Detto questo, cara Paola,
1: noi
0: ti saluto.
1: Salutiamo.
0: Ti auguro
1: lasciamo
0: un buon weekend.
1: I microfoni a Giovanna e Antonia per il loro bellissimo programma di musica classica.
0: E ci vediamo la settimana prossima. E
1: che ci sarà una sorpresa.
0: Settimana prossima? Sì. Settimana prossima abbiamo un illustre ospite, ma non vi diciamo di più.
1: Dovete ascoltarci perché veramente è una persona eccezionale, quindi ascoltateci dopo Orso Osti.
0: Vi aspetto,
1: abbiamo la sorpresa. Okay?
0: Mondo della donna, giovedì
1: Mondo
0: prossimo alle 10:30. Ciao Paola,
1: ciao,
0: buon weekend. Ciao a tutti.
1: Buon weekend. Ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com. Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Emeron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04.
2: Il mondo della donna è

0: partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Apriamo con nuovi sviluppi sull'influenza aviaria in Sud Australia. Una volpe rossa trovata nella periferia di Adelaide è sospettata di aver contratto il virus H5N1. L'animale è stato trovato malato e successivamente soppresso. Sono ora in corso ulteriori analisi per confermare l'infezione. Se il risultato fosse positivo, si tratterebbe di un nuovo caso particolarmente significativo perché coinvolgerebbe un mammifero terrestre. Le autorità ritengono possibile che la volpe sia entrata in contatto con un uccello infetto. Dall'arrivo del virus in Australia, nel mese di giugno, sono stati registrati più di 300 eventi di infezione nella fauna selvatica. Intanto, le forti piogge delle ultime settimane hanno portato una buona notizia per le riserve idriche del Sud Australia. I bacini che riforniscono Adelaide hanno raggiunto i livelli invernali più elevati degli ultimi 20 anni. Le precipitazioni hanno migliorato significativamente la disponibilità d'acqua e, secondo le attuali previsioni, non saranno necessarie restrizioni idriche durante la prossima estate. Le piogge recenti hanno reso questo inverno uno dei più piovosi degli ultimi anni nello Stato. Un 18enne è stato arrestato dopo un incendio scoppiato in un complesso di appartamenti nel centro di Adelaide. Le fiamme hanno costretto diversi residenti a lasciare l'edificio e una persona è stata trasportata in ospedale. La polizia considera l'incendio sospetto e ha arrestato il giovane in relazione all'accaduto. Le indagini continuano per stabilire con precisione come siano iniziate le fiamme. Il premier Peter Malinauskas ha dichiarato che il Sud Australia deve puntare con maggiore decisione sulla crescita economica e della popolazione nei prossimi anni. Parlando a rappresentanti del mondo imprenditoriale ad Adelaide, il premier ha indicato l'aumento dell'offerta abitativa come una delle principali priorità, soprattutto in vista della crescita dell'industria legata al programma AUKUS e alla costruzione dei sottomarini nucleari a Osborne. Secondo il governo, sarà necessario accelerare lo sviluppo di nuove abitazioni e infrastrutture per sostenere la crescita prevista. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Cresce la preoccupazione per gli australiani coinvolti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Cittadini australiani risultano tra le centinaia di turisti di cui si stanno cercando notizie, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso nelle zone colpite. Le inondazioni hanno provocato vittime e ingenti danni, travolgendo strade, ponti e abitazioni e isolando diverse comunità. Le difficili condizioni e i problemi alle comunicazioni stanno complicando le ricerche. Le autorità australiane stanno lavorando per verificare la situazione dei propri cittadini presenti nelle aree interessate. Nuovi dati sull'inflazione hanno aumentato la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi di interesse in Australia. L'inflazione annuale si è attestata al 3,5% nel mese di luglio. Mentre la misura dell'inflazione sottostante, seguita attentamente dalla Reserve Bank of Australia, è rimasta al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I dati sono risultati superiori alle aspettative di molti economisti e hanno aumentato l'attenzione sulla prossima decisione della Banca Centrale. La Reserve Bank annuncerà la propria decisione sui tassi alla fine di settembre. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta. La temperatura minima è stata di circa 8 gradi, mentre la massima raggiungerà i 19. La possibilità di pioggia è molto bassa. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da nord e nord-ovest tra i 15 e i 20 km orari durante la mattinata, prima di diminuire nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice. Un tasso

0: di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Radio Italiana.

Buongiorno e benvenuti con il programma Musica Classica che Radio Italiana 531 presenta ogni giovedì da mezzogiorno sino alle 2. E oggi siete in compagnia con me, Antonia. Giovanna non può essere con noi oggi. E il numero per le vostre richieste o commenti è 834077 00. Buon ascolto.

Di nuovo ben trovati con Radio Italiana 531 con il programma Musica Classica. Apriremo il programma con Rondo alla Campanella, movimento finale del concerto per violino numero 2 in B, interpretato dall'Orchestra Sinfonica Viennese, e il compositore è Paganini.

Dal compositore Paganini abbiamo ascoltato Rondo alla campanella, movimento finale del concerto per violino numero 2 in B, interpretata dall'Orchestra Sinfonica Viennese. E passiamo alla prima opera per questo programma, Turandot da Giacomo Puccini. E ascoltiamo dal primo atto, Signore Ascolta, interpretata da Uzi Borling e Renata Tebaldi insieme all'orchestra e coro dell'Opera di Roma. E in questa versione, che è un po' più lunga, è incluso Non piangere Liu.

Dal primo atto dell'opera Turandot di Puccini abbiamo ascoltato Signore Ascolta, interpretato da Jussi Borling e Renata Tebaldi, insieme all'orchestra e coro dell'opera di Roma. Passiamo al secondo atto e andiamo ad ascoltare In questa reggia, interpretata da Joan Sutherland insieme all'orchestra filarmonica di Londra.

Dal secondo atto dall'opera Turandot di Puccini abbiamo ascoltato in questa regia interpretata da John Sutherland insieme all'Orchestra Filarmonica di Londra. Passiamo al terzo atto e andiamo a ascoltare Nessun Dorma interpretata da Luciano Pavarotti insieme e di nuovo all'Orchestra Filarmonica di Londra.

Dal terzo atto dall'opera Turandot di Puccini abbiamo ascoltato Nessun dorma, interpretato da Luciano Pavarotti insieme all'Orchestra Filarmonica di Londra. E andiamo a ascoltare un coro dall'opera Madama Butterfly, sempre di Puccini, coro a bocca chiusa, e questa versione è interpretata dalla Bavarian Radio Chorus insieme a Munich Radio Orchestra.

Dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Coro a Bocca Chiusa, interpretata dalla Bavarian Radio Chorus insieme a Munich Radio Orchestra. E passiamo a una richiesta che è a nostra scelta per Clara. E per lei oggi abbiamo scelto Adagio in G minore, interpretata dall'Accademia di St. Martin's in the Fields, e il compositore è Tommaso Albinoni.

Da Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato Adagio in G minore, interpretato dall'Accademia di St. Martin's in the Fields, che era la nostra scelta per Clara. E andiamo a un'altra richiesta, che è anche la nostra scelta per Marina. Andiamo a ascoltare Rondine al Nido, interpretato da Luciano Pavarotti insieme all'Orchestra Sinfonica dell'Emilia-Romagna.

Abbiamo ascoltato Rondine al Nido, interpretata da Luciano Pavarotti insieme all'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, che era la nostra scelta per Marina. Ritorniamo al programma e andiamo all'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi. Dal primo atto andiamo ad ascoltare Pari Siamo, interpretato da Tito Gobbi insieme all'Orchestra della Scala di Milano.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando.

Dal primo atto dell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Pari siamo, interpretato da Tito Gobbi insieme all'Orchestra della Scala di Milano. Passiamo al secondo atto e andiamo a ascoltare Cortigiani, Vil razza dannata, interpretato da Renato Bruson insieme all'Orchestra Filarmonica Italiana.

Dal secondo atto dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Cortigiani, Vil razza dannata, interpretata da Renato Bruson insieme all'Orchestra Filarmonica Italiana. Passiamo al terzo atto e andiamo a ascoltare La donna è mobile, interpretato da Johannes Kaufmann insieme all'Orchestra dell'Opera di Parma.

Dal terzo atto dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato La donna immobile, interpretata da Johannes Kaufmann insieme all'orchestra dell'opera di Parma. E passiamo a un brano musicale di Gioachino Rossini. Andiamo a ascoltare l'overture di Il barbiere di Siviglia, e questa versione interpretata dalla Georgian Semi Festival Orchestra.

Dall'opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'ouverture interpretato dal Georgian Semi Festival Orchestra. Ritorniamo alle richieste e andiamo ad ascoltare Con te partirò, interpretato da Andrea Bocelli, che è la richiesta di Italia Vella.

Abbiamo ascoltato Con te partirò, interpretata da Andrea Bocelli, che era la richiesta di Italia Vella. Ed ora passiamo alla richiesta di Maria Criscitelli, e lei vuole ascoltare dall'opera Aida di Giuseppe Verdi, Se quel guerriere io fosse, Celesta Aida, che è dal primo atto, è interpretato da Johannes Kaufmann insieme all'orchestra dell'Opera di Parma.

Dall'opera Aide di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fosse celeste Aide, è interpretato da Johannes Kaufmann insieme all'orchestra dell'Opera di Parma, che era la richiesta di Maria Criscitelli. E andiamo alla richiesta di Odore Uliano, e lui vuole ascoltare dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi il coro degli schiavi ebrei dal terzo atto Va pensiero, e questa versione è interpretata dall'Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca e Coro Filarmonico Slovacco.

Dal terzo atto, dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi, abbiamo ascoltato Va pensiero, il coro degli schiavi ebrei, interpretata dall'Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca e Coro Filarmonico Slovacco, che era la richiesta di Diodoro. Andiamo alla richiesta di Nella, e lei ha scelto un brano Valencia. E che pensavamo che era un brano musicale, invece io ho trovato soltanto le versioni cantato. E questa versione di Valencia è cantata da Mario Lanza.

Abbiamo ascoltato Valencia, interpretato da Mario Lanza, che era la scelta di Nella, che lei si ricordava che era un brano allegro, e sì, è stato molto allegro. Grazie, Nella. Ritorniamo al programma e passiamo all'opera Norma di Vincenzo Bellini e andiamo a ascoltare Meco all'altar di Venere dal primo atto, e questa versione interpretata da Franco Corelli insieme all'orchestra e coro della Scala Milano.

Dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Mecca all'altare di Venere, dal primo atto interpretato da Franco Corelli insieme all'orchestra e coro della Scala di Milano. E ancora dal primo atto andiamo ad ascoltare Casta Diva, fine al rito, interpretato da Maria Callas.

Dal primo atto dell'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva fino al rito, interpretato da Maria Callas. E sempre dal primo atto dall'opera La Norma abbiamo ascoltato A Bello a me ritorna, interpretata da Greta Bradman insieme all'English Chamber Orchestra.

Dal primo atto dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato A Bello a me ritorna, interpretata da Greta Bradman insieme all'English Chamber Orchestra. E passiamo a un brano musicale di Puccini. E questo brano è titolato Il valse di Musetta dall'opera La Bohème.

Dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il Vals di Musetti e siamo alla fine di questa puntata di Musica Classica. Grazie per la vostra compagnia e restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio e credo anche Albina che presentano il programma L'Italiano allo Specchio. Buon ascolto. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
3: Veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per le gare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana.

Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto del programma italiano Allo Specchio con Michele e Albina, che vi salutano e vi danno appuntamento.

0: anche tutti coloro che vengono da Lecce, Angelo, Mario, Maria Teresa, Olga, Cosimo, naturalmente Martino con tutti i calabresi e naturalmente mia moglie Fenicia e Filippo e Assunta. Certo. Abbiamo praticamente menzionato tutti, quindi gentili ascoltatori, restate in ascolto perché oggi parleremo di nuovo. Scusate, succede. Parleremo di nuovo del vocabolario della Crusca, perché la settimana scorsa qualcuno mi ha telefonato, mi ha detto: ma dovresti essere più preciso, allunga un pochettino, allarga quello che hai detto. Va bene, oggi lo ripeteremo. Nel frattempo vi mettiamo una bella canzone che naturalmente speriamo che tutti gradiscono. La prima cosa bella con Peppino di Nicola di Bari, non è Peppino,
1: no,
0: è Nicola.
1: Nicola
0: è Nicola, beh, se è di Bari deve essere per forza Nicola.
1: Nicola, that's right.
0: Ok, adesso lo mettiamo subito e naturalmente nel frattempo prepariamo il programma che stiamo facendo sulla Crusca e ecco.
1: E se volete telefonare 83 40 7700.

0: Donna con te, Anna Oxa, bella canzone anche, yes, questa qua. Allora, adesso passiamo dalla Corusca e vediamo un po' quello che dobbiamo parlare, di che cosa è. Veramente la Crusca, l'Accademia della Crusca è qualcosa di molto molto importante, perché è la più famosa accademia italiana che si occupa della conoscenza storica e critica della lingua. In altre parole, tutto quello che dice la Crusca, scusate, è come il Vangelo. Sono loro che decidono quello che deve entrare a far parte del vocabolario italiano ufficiale o meno. E come è nata quasi per gioco nel 1582, addirittura, quindi è molto vecchia. Erano cinque amici che per gioco si misero insieme e si ritrovavano per discutere delle questioni della lingua, e poi facevano anche alcune orazioni scherzose. Poi però nel 1583, l'anno dopo, entrò a far parte del gruppo un certo Leonardo Salviati, grande filologo e anche teorico della lingua italiana, che diede alla Crusca, all'Accademia della Crusca, un'impostazione molto più strutturata e un obiettivo molto preciso, che era quello di ripulire l'italiano e renderlo quanto più possibile al fiorentino moderno. Questo era lo scopo principale della Crusca. E così nel 1591 l'Accademia della Crusca cominciò una stesura di un'opera che era senza pari e che fu l'apripista per i grandi classici delle altre lingue europee, perché tutti gli altri seguirono l'italiano, perché l'italiano fu la prima lingua a avere questo tipo di vocabolario. Adesso interrompiamo un attimo, facciamo un po' di pubblicità e poi torniamo a noi.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Ci vai tu?
5: Ci vado io.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Allora, torniamo alla Crusca, gentili ascoltatori, perché il primo vocabolario è anche l'unico che fu pubblicato, perché poi tutto il resto è diventato un po' un appendice, diciamo, ecco. Ma il primo vocabolario fu appunto pubblicato nel 1612, poi fu ampliato, aggiornato con quattro edizioni successive. Quindi il vocabolario della Crusca fu subito attaccato, perché dicono è troppo vecchio, si basa su Dante, Petrarca e Boccaccio, e non è, diciamo, adatto al momento, mentre invece dopo il 1923, in cui si è interrotto appunto la pubblicazione del vocabolario, l'ultima edizione, da quel momento in poi l'attività accademica della Crusca si è concentrata sulla filologia, cioè praticamente tutta la simbologia è legata naturalmente alla filologia della parola, cioè ciò che dobbiamo essere, ciò che dobbiamo considerare la vera lingua italiana. Ora, perché si chiama la crusca? Perché la crusca, come sappiamo, è lo scarto delle spighe quando si raccoglie il grano. Prima si tirano fuori i semi e le spighe vengono usate, cioè il resto, la crusca, sì, viene usata per gli animali. È vero.
6: Sì, perché viene pulita, così che quello che volevano fare per pulire la lingua italiana, vero?
0: Esatto, quindi la crusca è lo scarto, diciamo. Sì, sì. E quello che devono fare loro è separare il buono per la farina, che sarebbe la vera lingua italiana, e il resto, che è la crusca, anche se con la crusca, che sarebbe the bran in inglese, ci si fa anche il pane.
6: Lo so.
0: Qualcuno lo fa anche. Tu hai amato fare il pane di crusca?
6: No.
0: E durante la guerra facevano il pane con anything.
6: Lo so, non era raffinata la farina.
0: E quindi praticamente ora sarebbe appunto questo sistema, questa simbologia della crusca è quella. Dove si trova l'Accademia? Dal 1972 l'Accademia della Crusca si trova a Firenze, nella villa di Castello, che è una villa dei Medici, quindi un posto prestigioso, molto importante. È anche detta la Villa Reale.
6: Sì.
0: Perché tu sai che Firenze per un periodo è stata capitale d'Italia.
6: Sì.
0: La prima è stata Torino. Da Torino è passata a Firenze, da Firenze è passata a Roma. E da Roma
6: è rimasta.
0: Così è.
6: Yes.
0: Mi ricordo che è rimasta sempre a Roma, sì. Però non c'è più il re.
6: No.
0: Allora, naturalmente, che cosa fa la Crusca? Decide se le parole nuove possono entrare a far parte della filologia della lingua italiana, cioè di quella che è la lingua italiana propria, accettata. Quindi che cosa bisogna fare? Se uno vuole far sì che una nuova parola entra cioè una richiesta di introduzione nel lessico della lingua italiana, perché quello è la filologia, il lessico della lingua italiana, cosa deve fare? Deve fare applicazione, praticamente deve fare una domanda per entrare a far parte delle parole nuove. Quindi se uno vuole entrare a far vuole far entrare parte una parola nuova nella lingua italiana, prima va nel computer
6: e dopo yes.
0: Il computer va all'Accademia della va nella sezione lingua italiana nell'Accademia della Crusca, perché ci sono diverse cose. Accademia della Crusca, lingua italiana, e si seleziona parole nuove e quindi si arriva a segnalare le nuove parole. Quindi si apre un modulo da compilare con i propri dati, la parola proposta e la fonte da cui è tratta. Quindi se qualcuno vuole segnalare una parola nuova all'Accademia della Crusca può andare online, non fa altro che selezionare parole nuove e poi deve compilare un modulo adatto e loro decideranno se questa parola potrà far parte dell'Accademia della Crusca o meno. È una, diciamo, qualcosa di un po', diciamo, lungo, come tutte le cose appartengono alla biologia, scusate, tutto ciò che appartiene alla burocrazia, però è un iter che deve essere assolutamente segnato. Scusate, allora Albi,
6: dimmi.
0: Come mai? Di qualche cosa mentre io faccio il gargarismo. Nessuna telefonata ancora.
6: Se vuoi mettere quella canzone.
0: Adesso metto una canzone, sì.
6: Put a bit of a break.
0: Allora, Sto bene con te, e mi pare che questa canzone è stata richiesta. Noi non facciamo le richieste, però ogni tanto ci arriva qualche cosa e noi, you know,
6: e questa è per Maria che ha chiamato, che ha detto che gli piace molto il programma.
0: Allora, sto bene così.
6: Sto bene con te.
0: Sto bene così.
6: Così?
0: Con te, quello che sia.
6: Così con te.
0: E la canta Ale Lento, non sappiamo chi è, ma comunque non l'ho mai sentito. Speriamo che sia buono.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa canzone molto interessante, Sto bene così, che è una canzone anche molto simpatica,
1: Ballabile,
0: ballabile.
1: era bella, proprio bella, sì.
0: Allora, torniamo un attimino alla Crusca. Abbiamo lasciato Sto bene così con Ale Lente, sarebbe Alessandra, immagino, no?
1: Sì, forse sì.
0: Ale Lento, va bene, Sto bene così. Va bene, allora abbiamo detto che se volete far sì che una parola nuova entri a far parte dei neologismi della Crusca, dovete andare sull'Accademia della Crusca, il sito, parole nuove e segnalare, dovete andare a segnalare le nuove parole. Naturalmente la Crusca legge e analizza tutti i suggerimenti, scegliendo quelli che sono di maggiore interesse, anche in base alla frequenza delle richieste, e poi elabora le schede dei neologismi. Neo significa nuovo, e quindi una parola nuova. Neologos, logos parola, neo, nuovo, greco.
1: Sì.
0: Hai studiato il greco? Ma
1: Sì.
0: sei calabrese, siamo vicini,
1: Io lo parlavo un po' di greco, sai, che ho
0: Sì.
1: lavorato 8 anni che ho con i greci.
0: Ma comunque in Calabria c'è una
1: Lo
0: città,
1: so.
0: un paese dove parlano greco.
1: Lo
0: È
1: so.
0: un enclave, ce ne sono più di uno
1: Sì. Noi
0: di greci.
1: abbiamo
0: Ci sono
1: paesani che
0: albanesi.
1: sono chiamati, il nickname sono i grechi. Si
0: Eh
1: vede
0: sì.
1: che venivano, che erano
0: Sì,
1: da lì.
0: ma poi molti nomi come Papandrea,
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Cutri, ci sono
1: Sono
0: tutti nomi
1: nomi
0: greci
1: grechi, sì.
0: che sono stati poi
1: Sì.
0: italianizzati. Sono molti questi qua. Perché, anche perché la Grecia è stata in Calabria per molti, molti secoli,
1: Sì.
0: città come Taranto, città come Cosenza, anche Reggio, molte città sono co colonie greche, ex
1: Sì.
0: colonie greche. Allora, abbiamo detto quindi, prima di proporre un neologismo bisogna verificare se non è già stata messa nelle parole nuove. Quindi, naturalmente questo è quello che dice l'Accademia della Crusca, e di questo finiamo perché naturalmente abbiamo anche altre cose da fare, però vi dirò come, dove si trova, l'abbiamo detto, se c'è qualche cosa altro da dire sulla Crusca ve la diciamo dopo questa canzone che metteremo per voi. È una canzone anche molto interessante, tornerò. La facciamo ascoltare intera. E nel frattempo, se volete, anzi no, c'è la pubblicità, quindi mettiamo la pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì, e cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Torniamo a noi. Allora, gentili ascoltatori, visto che abbiamo trascurato un po' i romani.
1: Sì. Hai parlato un po' troppo della Crusca.
0: Allora, volevo fare un piccolo punto sulle feste che fanno a Roma. Perché le feste erano tante.
1: Sì.
0: E quando c'erano le feste si mangiava gratis, non solo si mangiava gratis, non è come qua che quando vai alle feste
1: devi pagare
0: per tutto, per bere, ma là i romani mangiavano e bevevano, quando c'erano le feste facevano festa, significa che mangiavano,
1: festa.
0: Ma il governo li teneva contenti, perché se non mangiavano e non bevevano, naturalmente creavano dei problemi. E siccome di feste ce n'erano tante, perché? Perché erano pagate da coloro che avevano i soldi, e cioè coloro che volevano essere eletti. Tu vuoi essere eletto?
1: Voler bene della popolazione, no? Così certo, ti votavano, no?
0: Certo, e allora che cosa devi fare? Devi creare le condizioni per cui la gente faceva le feste. Le feste più speciali, e solo quelle più sentite, erano i Saturnali e i Lupercali. I Saturnali erano dal 17 al 23 dicembre. Quindi noi quando facciamo le feste di Natale,
1: sì,
0: non facciamo lo stesso periodo che i romani facevano i Saturnali. E perché lo facevano? Era una celebrazione religiose che consistevano in un sacrificio solenne. Questo sacrificio significa ammazzavano un animale grosso o anche due, e naturalmente dopo questo c'era un banchetto pubblico, una buffata, e la gente che la carne la vedeva ogni tanto, figurati un po',
1: si divertiva,
0: sì, mangiava, mangiava a sbafo. Questo, per questo i romani vogliono sempre mangiare a sbafo, lo sai questo qua,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: I romani sono
1: sdraiati sul lettino.
0: Sdraiati sul lettino, vogliono mangiare senza pagare.
1: Così ti fanno sempre vedere, no?
0: Lorenzo, non è vero, non dare retta a quello che ti senti. Non è vero che i romani mangiano a sbafo, qualche volta pagano pure, è vero.
1: Bisogna ogni tanto.
0: Lo diciamo pure a Santino che i romani non mangiano a sbafo,
1: no.
0: I romani veri. Poi dicono tutti che sono romani. Chi viene da Frosinone, chi viene da Latina, chi viene da qualche soggiorno, Castelforte, eccetera. Dicono tutti che sono romani.
1: E forse no. Roma l'hanno visto col binocolo.
0: Col binocolo l'hanno visto, vero, sì. Allora, queste feste in onore di Saturno, era il dio della semina, quindi era molto importante, perché se non veniva fuori il grano non si mangiava. Anche se i romani il grano lo pigliavano dall'Egitto e dalla Sicilia, quelli erano i due posti principali. Naturalmente il dio della semina, come abbiamo detto, era questo Saturno, che era un dio che era stato cacciato da Giove, si era rifugiato sul Campidoglio e poi era diventato re nel Lazio, e quindi nel periodo della grande prosperità. Quindi era una festa che l'obiettivo era quello di far rivivere il tempo mitico attraverso il completo ribaltamento dell'ordine sociale. Nella settimana che si faceva questa festa non esisteva più né padroni né servi, erano tutti uguali. Che era bello, però.
1: Era bello, sì.
0: E quindi i liberi andavano in giro come se fossero cittadini romani, indossavano il berletto, simbolo della liberazione. La casa, a casa e nelle taverne vengono serviti tutti gli onori dai loro padroni e si possono permettere di trattarli male o di insultarli, quindi insultavano i padroni, naturalmente con moderazione, che poi i padroni tornavano padroni. Ah, ma tu m'hai insultato, ma io ho fatto perché ero di Saturna. Ma tu m'hai insultato, m'hai detto una parola che a me non mi piace, m'hai dato la definizione che io non sono uno di quelli. E insomma il padrone naturalmente deve far finta di accettare questi insulti, ecco. E anche lo schiavo deve misurarsi, certo. Perché altrimenti il padrone dopo gli dà addosso. Però alla fine tutto ritorna come prima. E durante i Saturnali la vita pubblica si arresta, si ferma, addirittura anche i processi, i tribunali, le condanne a morte, i combattimenti nel Colosseo. Tutto chiude e non compenso si chiude un occhio sul gioco d'azzardo e sull'ubriachezza, perché il gioco d'azzardo, anche se è tollerato, era vietato, però era tollerato in qualche maniera. Però l'ubriachezza anche era contro la legge, però veniva tollerata. Ora a casa, per strada, tutti si danno a delle gozzoviglie sfrenate. Ovunque si trovano attori, musicisti, ballerini pronti a dare spettacolo, e gli scherzi sono all'ordine del giorno. È una specie di carnevale,
1: sì.
0: È un carnevale, questo è dal 13 al 23 di dicembre, e che poi corrispondono i Saturnali a quella che è la nostra festa
1: di Natale.
0: Naturalmente meno gioiosa era la festa dei Lupercali. Allora, Saturnali era la festa gioiosa, tutto si fermava, grande abbuffate, e poi c'era invece i Lupercali, che sarebbe la festa in onore del dio Luperco, che sarebbe il lupo sacro di Marte, protettore del bestiame. E quindi quello era una festa un po' meno importante, però lo
1: ma
0: stesso.
1: La festeggiavano allo stesso modo?
0: Veramente no.
1: No, facevano altre cose.
0: Festeggiavano in maniera molto meno importante. Comunque adesso facciamo ascoltare una canzone e dopo ritorniamo da voi. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Mettiamo la bambola del paese di Nicola Di Bari, l'immensità di Johnny Dorelli. A me piace
1: bellissimo,
0: anche molto Johnny Dorelli,
1: bellissimo, sì.
0: Ascoltiamo Johnny Dorelli nell'immensità.

0: Johnny Dorelli, uno dei nostri favoriti. Bene, gentili ascoltatori, un attimo soltanto, mettiamo adesso Nicola Di Bari e poi torniamo a voi.
1: Credo che c'è

0: non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca resti sempre solo tu.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
7: E adesso abbiamo in onda Tom Padula da Melbourne. Tom, mi senti?
8: Sì, mi senti.
7: Allora Tom, ben trovato di nuovo. Come va il tempo a Melbourne?
8: Il tempo va, è una bella giornata, primaverile.
7: Mi raccomando, parla vicino al microfono, sennò non ti sentono.
8: No, è stata un po' nuvolosa stamattina, ma adesso c'è il sole fuori.
7: Noi abbiamo una giornata splendida qua. Allora, cosa ci racconti oggi delle due meditazioni poetiche? C'è Albina che ti sta aspettando con tanta ansia.
8: Voglio ricordare a tutti che queste poesie sono dedicate all'ispirazione. Quindi se tu sei ispirato da scrivere, fallo. La prima che vi leggo oggi, sono corte oggi, ma la prima si chiama La suonata. C'è nel mondo una chitarra che suona nella mente degli artisti. Non suona per tutti questa chitarra singolare, ma solo per quelli che la sanno far suonare. O voi bambini che vivete adesso, non vi dimenticate di impararla, perché nel mondo d'oggi non si suona se non in gruppi e voi soli siete. Fatela suonare qualche volta negli amorosi prati della bella primavera. E se la natura non vi ascolta, non ve ne intischiate troppo, ma fate alzare il vivo suono della chitarra che palpita nel cuore dei poeti.
7: C'è una chitarra che palpita nel cuore dei poeti, bella questa immagine, questa chitarra che palpita nel cuore dei poeti, una bella immagine, l'hai creata tu.
8: Chitarra suona,
9: una bella frase.
8: Parecchie canzoni che sono dedicate alla chitarra, al chitarrista singolare, ma questo io l'ho scritto senza scherzo ai principi degli anni 70.
7: Tu ci stai, delle poesie c'hanno 55 anni.
8: 50 anni almeno, 50 anni sicuramente. La prossima si chiama Lo vedi tu, lo vedi tu. Ognuno sa, ognuno fa. Tutti ascoltano e guardano, tutti parlano e fanno. E questa è la storia di ogni giorno. Ma tutto finisce e poi tutto si ripete in altri luoghi, in altri tempi. Il vedere questo cammino da vicino è cosa veramente interessante. Lo vedi tu? Se non fai storia, se non studi storia, non sai niente. La vedi questa bella storia?
7: È interessante, molto interessante. Comunque
8: il vedere questo cammino da vicino è veramente... Beh, già che ci siamo, ve ne leggo un'altra.
7: Ma sempre vecchia o è nuova? Dal primo libro o dal secondo?
8: Questo si chiama Alla musa rinchiusa. Cioè, rinchiusa, la musa...
7: Un momento, ripeti un po' come si chiama la poesia?
8: Alla musa rinchiusa.
7: Alla musa?
9: Rinchiusa.
7: Rinchiusa. Ho capito.
8: Quindi, ecco qua. Ho chiesto alle stelle stasera di estendere il loro sorriso su di me. Esse mi hanno guardato dolcemente e poi mi hanno detto di no. Cosa vuol fare io con le stelle? Cosa possono loro dare a me? Sento in me un fuoco spento che invano ha cercato un fiammifero per accendere di nuovo le gioie e i pensieri d'amore. Ma è meglio star solo stasera a pensare ai miei dolci amori di un giorno che cieco giocavo col fuoco che il vento accresceva. Oh mia cara musa, che sei da tanto tempo rinchiusa, esci di nuovo all'infuori per far rivivere ancora lo spirito dei fiori.
7: È interessante, sì. Molto interessante. È piaciuto pure a Albino. T'ho detto, sono meditazioni poetiche. Continuo, ma senti un po', la notte ancora ti alzi a scrivere? Ma mo c'è una certa età, ti avvicini a 80 anni, non è che puoi fare queste cose.
8: Io dormo 3 ore alla volta, poi mi alzo e faccio qualcosa e poi ritorno a letto.
7: Ah, ho capito.
8: È 3 ore alla volta.
7: C'è gente che invece si alza per fare pipì e torna a letto. Tu ti alzi e invece di fare quello scrivi una poesia.
9: Più creativo di notte.
7: È più creativo.
8: Se tu ritorni subito a letto, poi non ti viene di dormire. Mentre se fai qualcos'altro.
9: Quello è vero, ti stanchi e dopo ti prendi il sonno di nuovo. Se l'ora non dormi.
8: Sì, perché 8 ore sono troppo lunghe poi per
7: ma certo, certo. Comunque guarda, io purtroppo dormo tutta la notte, non mi alzo a scrivere poesie, però dalle 11 fino alle 7 di mattina dormo quasi sempre. Però adesso che mi hai dato questa idea, metto la sveglia e se qualcuno non mi piglia, se mia moglie non mi piglia ammazzate.
9: No.
7: Mi alzo e scrivo pure io.
9: Buono, se ti viene naturale.
7: Va bene.
8: Deve essere naturale.
7: Okay.
8: Quando poi ho il tempo libero, cucino, preparo il breakfast.
7: E lo so che tu cucini bene. La prossima volta che venga a Melbourne, forse probabilmente per le ferie di Natale, mi fai una lasagna.
8: No, non lasagna, no. Io faccio le cose semplici. Tutto quello che c'è nel frigorifero.
7: Ah, ho capito.
8: Quello che c'è
9: infatti. È improvvisa, no? Fa all'improvviso.
7: Sì, ma lo faccio pure io questo. Ok, Tom.
8: Compro molta verdura, quindi la devo cucinare.
7: Certo. Dove la compri? Presso il market? Vai presso il market?
8: Sì. No, al mercato. Qua io sono circondato dai mercati, a Coburg.
7: Ma non mi piace, il mercato di Coburg non mi piace la verdura là.
8: Ma c'è Sacca, mm-hmm. Vicino a Coles, della Gaffney Street, là.
9: I supermarket c'hanno tutto questi giorni.
7: Ok, ma tu non c'avevi un market tuo, vero e proprio, Brunswick Market, non era tuo?
8: Il mio Brunswick Market, quando ce l'avevo, era per la gente che affittava un posticino e portavano i loro... le loro pitture, i loro quadri, gioielli, tanta roba. Quindi noi aprivamo il sabato e generalmente avevamo una mezza dozzina di persone che veniva il sabato, anche noi un po', per aprire più che altro. Ma lì i miei mercati, hai tutto lì, troppo alla piccola. Queste cose si fanno alla grande o non si fanno?
7: Va bene, senti, io ti abbraccio, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Alla prossima ci siamo,
8: no,
7: ancora,
8: ringrazio,
7: ok?
8: Ringrazio a voi, perché voglio un saluto a tutti. Non vi dimenticate, il martedì e il venerdì esce Allora, e che se voi volete averlo sul vostro...
7: Il giornale Allora, sì.
8: Dovete mandargli il vostro email. E quindi vi arriva ogni martedì mattina e venerdì mattina dalle 9 in poi.
7: Grazie, grazie Tom. Arrivederci allora, grazie della telefonata.
8: No, non vi dimenticate, pagina 5 su Allora ci sono io di Melbourne. Io vorrei anche una pagina per Adelaide come quella di Melbourne. Quindi
7: ho aperto. Ci sto pensando, ci sto pensando.
8: Ciao, ciao.
9: Ciao, ciao. Ciao.
7: E questo era Tom Padula da Melbourne, o da Melbourne, come si dice, come dice, come diciamo noi. E adesso, gentili ascoltatori, facciamo contento a Santino. Le colline sono in fiore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: E adesso, gentili ascoltatori, la parte, diciamo, letteraria del nostro programma. Abbiamo un paio di poesie, una ce l'ha data Rita Foresto, sì. Cari Rita e Gianni, vi saluto. E questa poesia è una poesia molto interessante di Costantina Duili. La conosci?
9: No.
8: Come non la conosce Costantina? No. Manco io. Però speriamo che la poesia sia interessante. Albi, pure tu devi, conosci tutti con noi.
9: Conosco tutti di vista, ma di nome non conosco nessuno.
8: Allora va, fanciullo, sì, va. La devo separare, sennò viene pure la parolaccia. Va, fanciullo, verso la vita con animo sereno e passo sicuro, e abbi fiducia nel domani, perché la provvidenza è infinita. La vita è lieta se darai gioia anche alle piccole e semplici cose intorno a te. La vita è bella se ogni giorno potrai renderla feconda con il tuo lavoro. La vita è buona se ogni giorno riuscirai a compiere qualcosa per chi piange e soffre. Bella questa poesia,
9: sì,
8: è molto breve,
9: sì,
8: è appunto verso la vita con animo sereno e passo sicuro.
9: Sì.
8: Molti invece, poveracci, sono preoccupati che la vita non gli dà quello che vogliono, perché vogliono vincere all'otto, capito? Vogliono i milioni. E non c'è bisogno, bisogna avere fiducia nel domani, perché la provvidenza, come dice la
9: Costantina,
8: è infinita. E poi la vita è bella se darai gioia anche alle piccole e semplici cose intorno a te. La vita è bella ogni giorno, potresti renderla feconda con il tuo lavoro. Abbiamo affaticato.
9: La vita è come la facciamo noi.
8: Non sapevo che eri una filosofa pure tu.
9: Pure io, sì. Ogni tanto vengo fuori con qualche cosa.
8: Ma quella è filosofia socratica, quella lì. E la vita è buona se ogni giorno riuscirai a compiere qualcosa per chi soffre e piange. Molto bello. Questa poesia di Costantina Duili è molto interessante. Grazie Rita, e naturalmente domani andrai a Toscana, andrai al...
9: Sì, la vedo domani a Rita.
8: A Rita, la vedi, ringraziala.
9: Sì, grazie.
8: Gli puoi ridare questo,
9: sì,
8: qui.
9: Ok, glielo ritorno.
8: Okay. È naturalmente una poesia che ci ha regalato. E poi adesso abbiamo invece Angelo Mario, quel russo dell'Isba, ascoltiamolo.

se avessi saputo che un giorno avrei scritto dei racconti l'Alpino Barbone, avrei preso degli appunti. Quella panca della stazione ferroviaria, dove spesso ci sedevamo, aveva sentito raccontare diversi episodi da lui vissuti durante la sciagurata campagna di Russia.

0: tra il vecchio e liscio cappello d'alpino, mentre con voce calda, appena un sussurro, inizia un suo racconto.
1: Mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si parte fino al cielo.
0: Durante la tirata avevo partecipato a diversi scontri a fuoco e vere battaglie contro i russi che attaccavano da ogni lato la colonna dei disperati lunga decine di chilometri, allo scopo di chiudere la sacca e prenderci tutti prigionieri. Infine mi ritrovai sbandato. Avevo perso, non so più dove o quando, il contatto con i miei compagni della divisione cuneense. Mi ritrovai così insieme a molti altri sbandati, con gli alpini della Tridentina e della Iulia. Non ricordo i nomi delle varie località dove avvennero gli scontri a cui presi parte, ma non dimenticherò mai il nome di Nikolaevka per più motivi. Lì si consumò l'ultima battaglia, forse la più cruenta, prima di uscire finalmente dalla sacca. Lì perse la vita il nostro amato e valoroso generale Martinat. Quel giorno fu una vera carneficina, con migliaia di morti, e lì rimasi ferito alla gamba da una scheggia di mortaio. Attesi coricato nella neve per varie ore, finché venni raccolto e posto su una slitta insieme ad altri feriti. Conservo di quel maledetto giorno un altro ricordo di cui ancora oggi non riesco a darmi una spiegazione logica. Le isbe, case coloniche russe, venivano immancabilmente saccheggiate e ripulite di tutti i viveri quando avevamo la fortuna di trovarne. Quel giorno, prima della battaglia, io ed un alpino della Iulia scorgemmo una piccola isba seminascosta in un boschetto. Sperando di trovarvi dei viveri, aprimmo la porta e ci gettammo dentro con le armi in pugno. All'interno trovammo una giovane donna in piedi presso la stufa accesa e due bambini sui 6-7 anni di età spaventati e stretti alle gambe di sua madre. Abbassammo le armi con un senso di vergogna. La russa ci sorrise ripetendo più volte «Karasho, Karasho, buono, buono», e lentamente si recò, seguita dai bambini tremanti di paura e prossimi al pianto, ad aprire una piccola botola nel pavimento. Dall'apertura estrasse un vasetto di terracotta che conteneva ancora un po' di miele sul fondo e due barbabietole che ci offrì sorridendo. Posammo le armi e divorammo quel po' di cibo come due belve affamate. Quindi ci accostammo alla stufa per scaldarci. Fu solo allora che notai, seduto all'ombra dietro la stufa, un soldato russo. «C'è un russo!» gridai forte al mio compagno e rimanemmo sorpresi e immobili. Ma il nemico restò fermo, continuando a rosicchiare la barbabietola che aveva in mano con un sorriso bambinesco. Aveva il mitra appoggiato di traverso sulle gambe. Indossava il pastrano bianco con pelliccia come quello che io portavo sotto il pastrano da alpino e i valenchi di peltro ai piedi come i miei. Rimanemmo tutti fermi, interdetti, senza parole, increduli in quella situazione assurda. A chi toccava fare la prima mossa? Ci pensò il russo, sicuro nella voce. Talianski tovarish karasho, italiani compagni buoni. avrebbe comodamente potuto ucciderci quando faceva

rivoluzione nell'Isba. Perché non l'aveva fatto? Sapeva già che pure noi lo avremmo risparmiato? Guardammo la donna, i ragazzi e il russo e più volte ripetemmo insieme, perfino commossi: Ruski Karasho, Ruski Tovarish Karasho, russi compagni buoni. Poi raccogliemmo le nostre armi e senza neppure voltarci uscimmo dall'isba. Non sapevamo ancora che fuori ci attendeva l'ultima grande battaglia di Nikolaevka, con una scheggia pronta per me e chissà quale pallottola per l'alpino della Iulia che non rividi mai più. A questo punto del racconto Pierin si fermò a fissare un punto nel vuoto. Il sorriso alquanto nascosto dalla folta barba traspariva dai suoi occhi, ridotti a due fessure, come per mettere a fuoco quell'episodio, e dopo un lungo silenzio che non osai interrompere, ancora con lo sguardo fisso, riprese con voce appena udibile, come se parlasse a se stesso: ma quel russo nell'isba, così tranquillo e sicuro di sé, chissà, perché pure noi, dopo l'eccitazione iniziale, eravamo calmi, come immersi in una pace intima, ma che durò solo pochi attimi. La risposta potrebbe essere che in quell'isba c'era una madre con due bambini spauriti, una famiglia, la comunione del poco cibo diviso con carità cristiana. C'era il caldo buono della stufa, un'oasi di umanità. Non c'era posto per l'odio e per le armi. Purtroppo era anche la quiete che stava precedendo la tempesta dell'ultima grande battaglia di Nikolaevka.

0: E questo era, questo magnifico racconto era appunto un racconto di Angelo Mario. E adesso un po' di pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: Allora, gentile ascoltatore, abbiamo ascoltato Lucio Battisti. Allora, oggi abbiamo un po' da fare, quindi andremo via un po' prima, e quindi ci dovete scusare che non siamo qua fino alle 4,
1: sì.
0: Perché abbiamo degli impegni, anche
1: pure io c'ho un po' di
0: Albina
1: impegni,
0: c'ha un sacco di impegni come al solito, naturalmente. Allora vi leggo un'altra poesia, questa è la poesia di Trilussa, è un grande poeta romano. Foglie gialle, ma dove ve ne andate, povere foglie gialle, come farfalle spensierate? Venite da lontano o da vicino, da un bosco o da un giardino, e non sentite la malinconia del vento stesso che vi porta via? È molto bello questo
1: Bella.
0: Qua. Sono poche parole, però.
1: Belle, ti fa proprio vedere le foglie che volano intorno.
0: È vero, sì. Allora, questo è l'ingegno. L'aquila disse al gatto: ormai so celebre, col nome e con la fama che c'ho, io me ne frego del monno. Tutti gli uomini sono ammiratori dell'ingegno mio. E il gatto gli rispose: non ne dubito. Io però, che frequento la cucina, te posso dire che l'uomo ammira l'aquila, ma in fondo preferisce la gallina. È forte.
1: È bello.
0: È forte,
1: sì.
0: Quest'uomo, mannaggia. Allora, la strada mia. La strada è lunga, ma de più l'ho fatto. So dove arrivo e non me pio pena. C'ho il cuore in pace e l'anima serena del savio che s'ammaschera da matto. Se me frulla un pensiero che me scoccia, me fermo a beve e chiedo aiuto al vino. Poi me la canto a seguito al cammino, col destino in saccoccia. E quindi la strada mia è quella. Se, come dice, se me frulla un pensiero che me scoccia, me fermo a beve e chiedo aiuto al vino.
1: Aiuto al
0: lo
1: vino.
0: Lo fanno molti.
1: Ora non se te dà più forza.
0: L'avvocato è sempre al suo bersaglio. L'avvocato è persona de decoro, che venne la parola a peso d'oro, e per mentre fa finta d'accomodarti i fatti tuoi, s'accomoda li suoi.
1: È per sicuro.
0: A Roma ci sta una.
1: Per sicuro.
0: A Roma c'è una statua che si chiama Pasquino, ed era questa statua a Piazza Navona, a un angolo di Piazza Navona, e lì appendevano i sonetti simili a questi qua. Perché erano sonetti che andavano a bersaglio, colpivano il Vaticano, perché il Vaticano era anche, diciamo, oltre a essere, diciamo, il regno della Chiesa, era anche un potere temporale, quindi c'aveva anche le proprietà. E allora, se qualcosa non andava bene, andavano e appiccavano questo. Va bene. Adesso mettiamo un'altra canzone e poi, naturalmente, gentili ascoltatori, vi saluteremo. Questa è Erba di casa mia, che piace molto.
1: Bellissima questa, sì.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E questa era Raffaella Carrana. Gentili ascoltatori, come vi abbiamo detto, purtroppo vi devo lasciare. Naturalmente vi do appuntamento a domenica con Nicola Moffa. Albina, io ti ringrazio.
1: Grazie, Michele.
0: Per la compagnia che ci hai fatto, perché è stato veramente un programma molto veloce. Purtroppo dobbiamo andare via, ma ci rivediamo, non vi abbandoniamo, non vi preoccupate.
1: La prossima
0: settimana. Sempre qua,
1: sì.
0: La prossima settimana. Arrivederci a tutti e mi raccomando, continuate l'ascolto con Radio Italiana 531, perché questa è la vostra radio. E ascoltatela con passione, perché le canzoni che facciamo noi sono le più belle.
1: Sono bellissime. Allora con me ci sentiamo mercoledì con Lorenzo, il programma è di tutte dediche, e dopo giovedì con Michele.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
4: Chi ha avuto, chi ha ratarata, scordammi il passato, si me la vai,

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaipresident@gmail.com.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La cincintra in dam, la dam mo fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda là la ricetta, tre mangiamo lo fattese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531, benvenuti, questa è La Mangusta. Un'ora per parlare di musica, box, storie, personaggi, curiosità e di tutto quello che in qualche modo riesce a lasciare il segno. Io sono Marco Birra e ogni giovedì ci prendiamo questo spazio per viaggiare tra passato e presente, tra il ring e il microfono, tra grandi campioni, artisti, storie incredibili e personaggi che magari conoscete già oppure che da oggi non dimenticherete più. Qui ci sono regole particolari, si parla, si racconta, si scherza, si scopre, perché ogni storia ha un lato che vale la pena ascoltare. Quindi alzate il volume, mettetevi comodi e lasciatevi accompagnare, perché per la prossima ora il mondo passa attraverso gli occhi della mangusta. Io sono Marco Birra, questa è La Mangusta e possiamo cominciare. Sigla!

E se siamo tutti d'accordo, io inizierei subito a parlare di pugilato e di box, perché ci sono pugili che entrano sul ring per combattere e poi ci sono pugili che prima ancora di salire sul ring hanno già cominciato a combattere con il mondo. Chris Eubank appartiene decisamente alla seconda categoria, perché quando pensi a Chris Eubank non pensi soltanto alla box, pensi a un personaggio, un uomo vestito in maniera quasi teatrale, il bastone da passeggio, gli abiti eleganti, quel modo di parlare volutamente aristocratico e soprattutto quell'ingresso nel ring saltando sopra le corde mentre parte Simple the Best di Tina Turner. E la cosa incredibile è che dietro quella maschera c'era un pugile vero. Chris Eubank nasce a Dulwich, nel sud di Londra, nel 1966. Da bambino vive anche in Giamaica e poi torna in Inghilterra, crescendo in quartieri non esattamente privilegiati di Londra. A scuola ha parecchi problemi, viene sospeso numerose volte e alla fine espulso. A 16 anni viene mandato a New York, nel South Bronx, dalla madre. Ed è proprio lì che la sua vita comincia a cambiare. Eubank entra in una palestra di box, il Jerome Boxing Club, e si innamora completamente dell'allenamento. Si allena ogni giorno, arrivando persino a lavorare come custode della palestra per potersi mantenere. È interessante perché questa è probabilmente la parte della sua storia che rischiamo di dimenticare. Quando lo vediamo più avanti, con il monocolo e i completi eleganti, sembra quasi nato per essere quel personaggio. In realtà quel personaggio se l'è costruito e forse nasce proprio dalla necessità di reinventarsi. Nel 1984 vinse lo Spanish Golden Gloves e arriva fino alla semifinale del torneo principale dei Golden Gloves del Madison Square Garden. Poi passa professionista nel 1985. All'inizio non è ancora una superstar, ma lentamente qualcosa cambia. Nel 1989 batte Anthony Logan e comincia a farsi conoscere e soprattutto comincia a guardare verso un altro uomo, Nigel Benn. Benn era una delle grandi stelle emergenti della box britannica e Eubank decide che quello è l'uomo che vuole affrontare. E qui arriviamo a uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nel 1990 Chris Eubank affronta Nigel Benn per il titolo WBO dei pesi medi. Benn è favorito, Eubank no. Ma quella sera succede qualcosa. È una battaglia durissima, 9 round di guerra. Benn è avanti dei punti, anche se di poco. Ma verso la fine del 9° round Eubank lo mette in difficoltà e l'arbitro ferma il combattimento. Chris Eubank è campione del mondo. Da quel momento diventa una star. Ma la sua carriera prende una svolta drammatica nel 1991. Eubank affronta

Michael Watson per il titolo WBO dei supermedi. È una di quelle serate che cambiano per sempre la percezione che un pugile ha della box. Watson viene gravemente ferito durante il combattimento. Eubank vince, ma l'avversario collassa dopo il match e rischia la vita. Eubank rimane profondamente segnato. Ed è qui che la storia diventa molto più interessante della semplice statistica, perché Eubank dice di aver perso il suo istinto da finalizzatore. Non vuole più chiudere i combattimenti a tutti i costi, continua a vincere, ma sempre più spesso ai punti. E in un certo senso cambia anche il pugile. Prima avevamo il personaggio arrogante, provocatorio, quello che sembrava divertirsi e entrare nella testa dell'avversario. Dopo Watson vediamo un uomo più riflessivo, eppure continua a essere campione. Nel 1993 arriva il secondo capitolo della rivalità con Nigel Benn, il Judgment Day. Questa volta non c'è un vincitore, finisce pari. Eubank continua a difendere il titolo fino al 1995, quando perde contro Steve Collins, perde anche la rivincita e annuncia il ritiro. Ma ovviamente Chris Eubank non è uno che riesce semplicemente a stare lontano dal palcoscenico, torna. Nel 1997 affronta Joe Calzaghe con appena 11 giorni di preavviso per il titolo mondiale vacante. Perde i punti, ma riesce a portare a termine un combattimento che sulla carta sembrava quasi impossibile. E poi c'è l'ultimo capitolo. Eubank sale ancora di categoria fino ai Cruiserweight e affronta Carl Thompson. Perde il primo incontro ai punti, 3 mesi dopo che la rivincita, e Eubank è avanti ai cartellini. Ma l'occhio sinistro si gonfia completamente e il match viene fermato dopo il 9° round. È l'ultima volta che lo vediamo combattere. Il record finale? 45 vittorie, 23 per KO, 5 sconfitte e 2 pareggi. Ma forse i numeri non raccontano davvero Chris Eubank, perché Eubank è uno di quei pugili che hanno trasformato la propria identità in parte dello spettacolo. Era odiato, ammirato, preso in giro, imitato. Ma soprattutto era impossibile ignorarlo. E forse questa è la cosa più importante. Chris Eubank aveva capito una cosa che nel pugilato è fondamentale. Prima ancora di conquistare il ring devi conquistare l'immaginazione del pubblico. E lui quell'immaginazione l'ha conquistata e come?

0: Italiana 531, abbiamo appena ascoltato Nel bene e nel male di Madame. Che bel pezzo, quanta emozione in un unico pezzo. E ora ritorniamo al nostro viaggio regione per regione del rap italiano, quello più underground ovviamente, perché oggi parleremo di uno di quei rapper che per me è un pilastro e uno che ha fatto scuola da altri, ecco. Perché se pensiamo al rap italiano, spesso immaginiamo Milano, Roma, Napoli, le grandi città, insomma, i grandi centri. Ma il rap italiano ha una geografia molto più grande e una delle storie più interessanti arriva dal Veneto, Caorle. È lì che nasce nel 1981 Francesco Nardi, per tutti Nex Cassel. E se Nitro rappresenta una generazione che ha visto il rap diventare enorme, Nex Cassel rappresenta quella generazione che il rap se l'è costruito quando enorme non lo era ancora. Perché Nex è attivo nella scena hip hop dagli anni 90. Eh sì, anni 90, facciamoci un attimo caso, non esisteva Spotify, non esisteva Instagram, non esisteva YouTube come lo conosciamo oggi, non c'era TikTok, algoritmi, playlist editoriali. Se volevi sapere cosa stava succedendo nella scena, dovevi conoscere qualcuno. E dovevi andare ai concerti, dovevi trovare i mixtape, dovevi ascoltare i dischi e soprattutto dovevi esserci lì in quel momento. Nex c'era, comincia con i Micromale insieme a Johnny Grano e Johnny Gioielli e da lì parte una storia che negli anni si incrocerà con una quantità enorme di nomi del rap italiano. Ma la cosa interessante di Nex Cassel è che non è mai stato soltanto un rapper, è anche produttore, e questa doppia identità diventa fondamentale per capire il suo percorso. Da una parte scrive, dall'altra costruisce il suono, e questo gli permette di attraversare epoche diverse senza essere completamente dipendente da una sola formula. Con i Micromale arrivano i lavori come Colpo Grosso e Maleducazione, poi arriva il percorso sodista con Tristemente Noto. E non è un titolo casuale, perché Nex ha sempre avuto un rapporto particolare con l'idea di essere conosciuto. Non è il classico artista che sembra avere bisogno di stare al centro della stanza. La sua carriera è costruita più sulla credibilità che sull'esposizione. E poi arriva un momento importante, il 2013, con Come Dio Comanda, nuovo album, un disco pubblicato per Limited Struggle. E qui bisogna capire cosa significava Limited Struggle per una certa generazione di ascoltatori. Era uno dei punti di riferimento dell'hip hop italiano più legato alla cultura underground. Nex entra lì dentro con un'identità già costruita, non deve inventarsi, non deve diventare qualcun altro e contemporaneamente comincia a collaborare con una quantità impressionante di artisti. Addirittura Fedez, Club Dogo, Inoki, Gemitaiz, Baby K, Noyz Narcos e molti altri. Ed è proprio questo uno dei tratti più interessanti della sua carriera. Nex riesce a stare in mezzo a generazioni diverse, underground e mainstream, vecchia scuola e nuova scuola, senza perdere quella cadenza, quella scrittura e quella personalità che l'hanno sempre contraddistinto. Poi c'è il progetto con Johnny Grano, con i Fratelli Freschi, e qui c'è un'altra faccia di Nex, più ironica, più leggera, più estiva. Lungomare da morire, già il titolo ti porta in un altro mondo. Non siamo più nella classica estetica della città grigia, siamo al mare, in Veneto, estate, macchine, vacanze, ma sempre con quella mentalità rap. Poi arriva Professionisti in vacanze, e il duo continua a giocare con quell'immaginario, è ironico, ma non è vuoto, perché dietro c'è sempre una cultura musicale molto precisa. E nel frattempo Next continua a costruire la scena intorno a sé. Dalle ceneri dei Micromale nasce Adria Costa, un collettivo che raccoglie artisti dell'area veneziana e non solo. E questo secondo me è un altro elemento importante, perché quando un artista costruisce una scena attorno a sé, non sta semplicemente facendo musica, sta lasciando un'infrastruttura, sta dicendo questa cultura può esistere anche qui. Poi arrivano altri progetti, Rapper Bianco, Doppio Taglio con Air Costa, Love with Kone Green, e quindi Nex torna a mettere in primo piano anche la produzione. Love è interamente prodotta da lui, e questa cosa ci fa capire che dietro il rapper c'è un'altra figura, quella del produttore che sa costruire un album, non soltanto una strofa. Nel 2021 arriva Vera Pelle, e ancora una volta il titolo sembra quasi una dichiarazione. Vera pelle, niente maschere, niente bisogno di inseguire quello che va in moda, quello che va di moda. Poi nel 2022 arriva D.O.C.G. con i Fratelli Freschi, e nello stesso anno arriva Mercato Nero. Questo è particolarmente interessante perché Nex si mette contemporaneamente dietro la console e davanti al microfono. Produce, rappa, invita più di 10 artisti e costruisce praticamente un producer album ibrido. E qui secondo me possiamo capire davvero perché Next Castle è importante. Non perché abbia avuto un singolo più famoso dell'estate, non perché sia stato sempre in cima alle classifiche, ma perché rappresenta quella parte della cultura hip hop che spesso non finisce nei titoli dei giornali. La continuità, la gavetta, la collaborazione, la scena locale, il rispetto guadagnato lentamente e soprattutto la capacità di restare. Perché nel rap italiano è facilissimo essere per 2 anni, stare su, 3 anni, 5 anni, poi cambia la moda, arriva una nuova generazione e sparisci. Next invece è ancora qui, dagli anni 90, ha attraversato il boom del rap italiano, ha visto nascere nuove generazioni, ha collaborato con artisti completamente diversi tra loro, è passato dai Micromala agli album solisti, dai Fratelli Freschi alla produzione, dall'underground a collaborazioni con nomi mainstream, e non ha mai avuto bisogno di cambiare pelle per rimanere attuale, anzi, forse il punto è proprio questo, la pelle non l'ha mai cambiata, l'ha resa più resistente. In una cultura come quella hip hop, dove tutti vogliono essere nuovi, freschi e diversi, rimanere se stessi per 25 anni può essere la cosa più rivoluzionaria di tutte. Next Castle è questo, non soltanto un rapper, non soltanto un produttore, ma uno di quelli che puoi mettere davanti alla parola continuità. Perché magari non l'hai visto sempre sulle copertine, magari non l'hai trovato sempre nelle playlist più grandi, ma se vai a scavare nella storia del rap italiano, prima o poi Next Castle te lo ritrovi.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531.

0: and five.
1: Hey, one take.
2: Yeah, yeah, party. Nice cassar. Sono venuto qua con DJ Crime oggi, fioi.
1: Crime ai piatti.
2: Vediamo se riconoscete tutti i beat.
3: E andiamo ad ascoltare proprio Ned Castell con One Take Three Mike featuring DJ Crime.
2: Di minuti giocati ne ho giusto un paio, ma sti palloni gonfiati li cuccio a mano. Mi sento ancora in forma fionda dopo fionda, mentre diluisco un po' la vodka con la vodka. È solo roba calda, i materiali che maneggio, perché qua in strada più cavalli di un maneggio. La pula va a sorteggio.

0: mica fa la micina.
1: Un sorriso enorme e una sicurezza ancora più grande. Quello è Nazim Hamed. O meglio, Priz Nazim Ned, uno dei personaggi più spettacolari che il pugilato abbia mai prodotto. Hamed nasce a Sheffield nel 1974 da una famiglia di origine yemenita. Cresce con 8 fratelli e fin da ragazzo entra nella palestra Wing Bang di Brandon Angle. E qui succede qualcosa, perché Hamed non combatte come gli altri. È mancino, rapidissimo, imprevedibile. Tiene le mani basse, si sposta, provoca, cambia angolazione e soprattutto possiede una cosa che nel pugilato non può insegnare facilmente: il senso dello spettacolo. Passa professionista nel 1992 a soli 18 anni e praticamente da subito comincia a demolire avversari. Nel 1994 conquista il titolo europeo dei Gallo, poi il titolo WBC International dei Super Gallo e nel 1995 arriva il salto decisivo. Hamed sale nei pesi piume e affronta Steve Robinson per il titolo mondiale WBO. E attenzione, Robinson combatte davanti al suo pubblico a Cardiff in condizioni difficili. Con la pioggia cade sul ring. Hamed però non sembra minimamente preoccupato. Lo mette al tappeto e nell'ottavo round l'arbitro ferma il combattimento. Priz Nazim è campione del mondo. Da quel momento diventa un fenomeno. Ma la cosa interessante è che Hamed non vende soltanto la box. Vende Nazim Hamed. Ogni ingresso diventa un evento. A volte entra saltando sopra le corde con una capriola, a volte arriva su un tappeto volante, altre volte con scenografie sempre più assurde. E naturalmente c'è il personaggio, arrogante, sicuro di sé, provocatorio, c'è chi lo adora e c'è chi lo detesta. Ma quando arriva la campanella bisogna fare i conti con una realtà molto semplice: quel ragazzo sa picchiare e sa farlo forte. Alla fine della carriera avrà 36 vittorie e 31 per KO. 31, un dato impressionante per un pugile di quella categoria di peso. Nel 1997 conquista ancora il titolo IBF, nel 1999 batte Cesar Soto e conquista il titolo WBC, unificando le cinture WBC e WBO. Nel 2000 arriva una delle sue vittorie più impressionanti, affronta Buyani Bungu, ex campione IBF di Super Gallo, un pugile esperto, pericoloso, con una lunga esperienza mondiale. Hamed lo mette KO con un suo diretto sinistro, una mano, una e fine del combattimento. Poi arriva Oji Sanchez e l'agosto del 2000 Hamed difende il titolo WBO per la 15ª e ultima volta, 15ª difesa, e lo fa con un KO devastante al quarto round. Ma durante il match si rompe gravemente una mano, dopo l'operazione rimane lontano dalla palestra per mesi, aumenta di peso e a quel punto arriva la sfida che tutti aspettavano. Marco Antonio Barrera, 7 aprile 2001, GM Grand di Las Vegas. Hamed è imbattuto, 36 vittorie, 31 per KO, è una superstar. Ma Barrera è un pugile completamente diverso, più disciplinato, più tecnico, più metodico. E quella notte il personaggio di Nazim Hamed viene messo davanti alla realtà del pugilato. Barrera vince ai punti, Hamed perde la sua imbattibilità ed è una sconfitta importante, non soltanto perché arriva sul record, perché dimostra che il talento, la velocità, la potenza e il personaggio non sempre bastano. Dopo quella sconfitta Hamed torna una sola volta. Nel 2002 affronta Manuel Calvo e vince conquistando il titolo IBO, ma quello sarà il suo ultimo combattimento. Ha soltanto 28 anni e chiude con 36 vittorie e una sola sconfitta. Una sola. È stato campione del mondo dei pesi piuma per anni, ha conquistato titoli in più sigle e nel 2015 è entrato nell'International Boxing Hall of Fame. Ma la cosa più importante, secondo me, è un'altra. Nazim Hamed ha cambiato il modo in cui il pugile poteva presentarsi al pubblico. Prima di lui l'ingresso sul ring era generalmente una formalità. Con Hamed diventò parte dello spettacolo, era wrestling, musica, cultura pop, box e teatro tutto insieme. E soprattutto rappresentava qualcosa di particolare, un ragazzo britannico di origine yemenite e che diventava una delle più grandi star della box mondiale. Non era semplicemente un campione, era riconoscibile. E nel mondo dello sport essere riconoscibile vale quasi quanto essere bravo, perché i campioni vengono ricordati per le loro vittorie, i personaggi vengono ricordati anche quando non combattono più. E Nazim Hamed è esattamente questo, un pugile che magari potevi amare o odiare, ma quando sentivi parlare la musica e vedevi quel piccolo principe entrare sul ring, sapevi già che qualcosa stava per succedere.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, La pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: E ascoltiamo un po' di rime serie e andiamo con Johnny Marsiglia nel suo Real Talk. Mamma mia, quante rime taglienti.

0: al mio funeral. Il più reale, voglio arrivare presto al mio funeral.
1: JM.
2: Rock is sticking.
1: Real talk.
2: JM is on fire.
1: Hey. Da sottoterra come un tunnel per entrare.

0: Amen. Radio Italiana 531, parliamo ancora di rap e siamo sempre in Veneto, perché è vero che Next Castle è tra i più underground, ma ci sono altri rapper che sanno il fatto proprio, e uno di quelli è proprio Nitro. Perché insomma ci sono rapper che arrivano alla scena cercando di farsi notare in qualche modo, e poi ci sono quelli che sembrano avere un bisogno quasi fisico di dimostrare che sanno stare su un beat. Nitro è uno di questi, perché prima di essere quello dei dischi, delle classifiche, delle collaborazioni importanti, Nitro è stato un freestyler. Il suo vero nome è Nicola Albera, nasce a Vicenza nel 1993 e comincia ad avvicinarsi al rap quando è ancora giovanissimo. E questa cosa secondo me è importante, perché quando oggi ascolti Nitro senti immediatamente quella formazione lì, la metrica, la velocità, i cambi di flow, le rime incastrate una dentro l'altra, quella sensazione che mentre tu stai ancora cercando di capire una barra lui sia già arrivato tre frasi più avanti. Comincia a farsi vedere nel 2007 quando partecipa alle Tecniche Perfette, e per chi conosce la storia del freestyle italiano sa cosa significava. Non era semplicemente andare su un palco e rappare, era salire davanti a un pubblico e sapere che dall'altra parte avevi qualcuno che stava aspettando il momento in cui avresti sbagliato. Nitro partecipa più volte, cresce, migliora, arriva alle fasi nazionali. Nel 2012 arriva a MTV Spit e qui il suo nome comincia a uscire dalla cerchia degli appassionati. Nitro arriva in finale e perde contro Shade, ma quella sconfitta paradossalmente è quasi una vittoria, perché ormai il suo nome gira e soprattutto viene notato da un gruppo che in quegli anni sta diventando uno dei centri più importanti del rap italiano, la Machete Crew. Salmo, Erraton, Enigma, Sled e tutta quella classe di artisti che stavano costruendo qualcosa di diverso. Nitro entra in quel mondo e nel 2013 arriva il primo grande passaggio, Back Again, poi Danger, il primo album. E qui capisci che Nitro non vuole semplicemente il classico rapper tecnico che ti dimostra quanto è bravo a fare le rime. C'è qualcosa di più, c'è un immaginario cupo, cinema, horror, rock, metal, cultura pop, ironia, rabbia, un po' tutto mischiato. E questa diventa una delle caratteristiche più riconoscibili del suo stile. Poi arriva il 2015 e secondo me qui dobbiamo fermarci, perché esce Suicidal, già il titolo è una dichiarazione, è l'unione di Suicidal e Idol, una sorta di idolo destinato a essere riconosciuto quando ormai è troppo tardi. È un disco molto più personale, è oscuro e dentro ci sono la morte, il disagio, la solitudine, l'autodistruzione, ma anche tantissima tecnica. Nitro sembra prendere tutto quello che ha dentro e trasformarlo in barre, e il disco esplode, diventa uno dei progetti più importanti della sua carriera e consolida definitivamente il suo posto nella scena. Ma la cosa interessante è che Nitro non smette di evolversi. Nel 2012 arriva No Comment e già il titolo è quasi una provocazione. In un periodo in cui tutti hanno qualcosa da dire, tutti devono commentare, tutti devono mostrarsi, Nitro sceglie di chiamare il suo disco No Comment, ma in realtà dentro quel disco commenta come la società, i social, il successo, la fama, le relazioni, il modo in cui siamo diventati dipendenti dall'immagine, e musicalmente si apre ancora di più. Rock, rap, elettronica, momenti melodici, Salmo, Madman, Danny Five e Lazza. Non è più soltanto il freestyle che vuole dimostrare di essere il più tecnico, è diventato un artista. Poi arriva Garbage nel 2020, anche qui il titolo è un gioco di parole tra garbage e age, e l'epoca della spazzatura, e Nito sembra osservare il mondo attraverso una lente sporca, social network, informazione, immagine, consumismo, un mondo in cui tutto viene prodotto, consumato e buttato via. Lui ci si mette dentro, perché Nitro non si è mai raccontato come quello che osserva tutto dall'esterno. È parte del problema, è parte della generazione che critica. Ed è proprio questo che rende interessante la sua scrittura. Poi nel 2023 arriva Outsider e il titolo sembra quasi perfetto per uno come lui, perché Nitro è sempre sembrato appartenere alla scena senza essere completamente assimilabile dalla scena. È dentro il rap italiano, ma come un immaginario che spesso viene dal rock, dal metal, dal cinema, dal mondo horror. È tecnico, ma non vuole fare soltanto tecnica, è mainstream ma conserva un'attitudine underground, è uno che può collaborare con artisti completamente diversi senza perdere la propria identità. E poi arriviamo al 2025, Incubi, un altro titolo che sembra perfettamente coerente con il suo percorso, un disco che continua questa ricerca dentro le zone più scure della sua scrittura, con collaborazioni che vanno da Salmo a Madman, Tormento, Silent Bob, Nicky Savage e altri nomi della scena. E allora, dopo quasi 20 anni da quelle prime battle, una domanda ordine naturale. Cos'è veramente Nitro? È un rapper tecnico? Sì. È un freestyler? Assolutamente. È un artista hardcore? Sicuramente. Ma secondo me è soprattutto uno che non ha mai avuto paura di essere scomodo. E questa è una qualità che nel rap vale tantissimo. Perché puoi costruirti un personaggio, puoi inseguire una moda, puoi cercare il ritornello perfetto per la classifica, ma prima o poi il pubblico capisce se dentro quella musica c'è qualcosa di vero. E Nitro, nel bene o nel male, non ha mai dato l'impressione di voler rendere la propria musica troppo comoda. La sua forza è proprio quella: prendere il disagio e trasformarlo in tecnica, prendere la rabbia e trasformarla in ritmo, prendere le proprie ossessioni e trasformarle in immagini. E forse per questo che dopo questi anni, quando parte una sua strofa e senti quella voce entrare sul beat, non hai bisogno di vedere il nome sulla traccia, lo riconosci, perché Nitro non ha mai cercato di essere semplicemente un altro rapper, ha costruito il suo mondo, e dentro quel mondo non è sempre un posto piacevole, ma sicuramente non è mai un posto banale. Ascoltiamo Nitro con Pleasantville.
1: Fai i colori, non li vedo, posso accenderli?

paranoia, penso a una vita perfetta, ma che noia non andare mai di fretta. Con la morte che aspetta, il tempo rallenta e lega il tuo corpo ad una lancetta. È la tua sicurezza che mi tormenta, vivo nell'incertezza di essermi all'altezza. Il dolore mi accarezza, il cuore mi si spezza, ma l'odio è come amore che viaggia ad alta frequenza.

Radio Italiana 531, è arrivato il momento di parlare dell'ultimo argomento della serata, dell'ultimo pugile, un pugile che è diventato campione del mondo, che è diventato un po' un marchio, e sto parlando di Oscar De La Hoya, The Golden Boy, un nome che sembra quasi inventato per la box americana degli anni 90, ma dietro quel soprannome c'è una storia tutt'altro che dorata. Oscar De La Hoya nasce a Los Angeles nel 1973 in una famiglia di immigrati messicani molto poveri. Cresce in una zona difficile della città e la box diventa presto la sua via di uscita. Il padre Joel lo allena duramente, ma nella sua vita c'è soprattutto una figura fondamentale, sua madre Cecilia, quando Oscar ha soltanto 17 anni lei muore di cancro e prima di morire gli chiede una cosa: di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Questa promessa diventa una parte enorme della sua identità. De La Hoya è un talento precocissimo, vince il Golden Globes nel 1989, nel 1990 conquista i Goodwill Games, diventa campione americano e nel 1992 arriva a Barcellona alle Olimpiadi. E qui la storia sembra scritta da Hollywood. In finale affronta proprio il tedesco Marco Rudolf, lo stesso pugile che l'anno precedente lo aveva battuto ai mondiali di Sydney. Stavolta De La Hoya vince medaglia d'oro. La promessa fatta alla madre è mantenuta e da quel momento passa professionista a soltanto 19 anni, ma sembra già destinato a diventare una superstar. Nel 1994, dopo appena 11 incontri da professionista, conquista il titolo WBO dei superpiuma. Poi sale nei leggeri, conquista il titolo WBO, unifica le cinture contro Rafael Ruelas e nel 1996 arriva una delle sfide più importanti della sua carriera, Julio César Chavez. E non stiamo parlando di un pugile qualunque, Chavez arriva con un record di 96 vittorie, una sconfitta e un pareggio, è una leggenda messicana. De La Hoya ha 23 anni e lo distrugge. Un taglio profondo sopra l'occhio di Chavez porta alla sospensione del combattimento del quarto round. E De La Hoya ha conquistato un altro titolo mondiale, 3 categorie di peso e ha appena 23 anni, ma lui vuole ancora di più. Sale nei welter e affronta Pernell Whitaker, un altro campione leggendario. De La Hoya vince i punti e continua a costruire il suo impero. Poi arriva il 1999, il match del millennio, Oscar De La Hoya contro Félix Trinidad. Due campioni imbattuti, due stili completamente diversi. Da una parte De La Hoya, tecnico, veloce e mobile, dall'altra Trinidad, pressione continua e potenza. Una di quelle serate in cui il pugilato diventa qualcosa di più di un solo combattimento. De La Hoya parte bene e avanti ai cartellini, ma negli ultimi round sceglie di combattere in maniera molto prudente, muovendosi e cercando di evitare lo scambio. Trinidad recupera terreno e alla fine vince con una majority decision e la prima sconfitta da professionista di De La Hoya. Una sconfitta controversa, ma una sconfitta comunque. E da qui comincia un'altra parte della storia, perché il Golden Boy, fino a quel momento quasi perfetto, scopre cosa significa perdere. Poi arriva Shane Mosley, un'altra sconfitta. De La Hoya cambia allenatore e si affida a Floyd Mayweather, Sir, e torna, batte Arturo Gatti, sale nei super welter, conquista un altro titolo mondiale, poi affronta Fernando Vargas e questa volta De La Hoya torna a sembrare quello dei tempi migliori. Undicesimo round, Vargas alle corde, De La Hoya lo travolge con una combinazione KO, una vittoria importantissima. Ma il destino gli presenta ancora Shane Mosley e il rematch, Redemption, e ancora una volta Mosley vince i punti e conquista un titolo mondiale in una sesta categoria di peso. Pensateci, 6 categorie, un record straordinario. Ma poi arriva Bernard Hopkins. Hopkins è più grande, più esperto e ha un'impressionante serie di anni senza sconfitte. De La Hoya resiste fino al nono round, poi arriva un gancio sinistro al corpo, De La Hoya va giù. È l'unico KO subito nella sua carriera e quello in pratica è l'inizio della fine. Ma la storia di Oscar De La Hoya non finisce sul ring ed è forse questa la parte più interessante, perché il Golden Boy capisce che la box non è soltanto combattere, è anche costruire combattenti, costruire eventi, costruire un business. Nasce così la Golden Boy Promotions e De La Hoya passa dall'altra parte del ring, da pugile a promotore. Diventa una figura centrale nel mondo della box professionistica americana. Quando guardi la sua carriera nel complesso, i numeri sono quasi assurdi: 45 incontri, 39 vittorie, 31 KO,
6 sconfitte, campione mondiale in 6 categorie di peso, medaglia d'oro olimpica e soprattutto una capacità incredibile di trasformare un combattimento in un evento. Ma secondo me la cosa più bella della storia di De La Hoya non è il record, è il viaggio. Parte da una famiglia poverissima di Los Angeles, perde sua madre a 17 anni, le promette una medaglia olimpica, la conquista, diventa campione del mondo, affronta leggende come Chavez, Whitaker, Trinidad, Mosley, Hopkins, perde, torna e perde ancora, torna ancora e alla fine diventa anche imprenditore e promotore. Questa è la vera storia del Golden Boy, non quella di un pugile che non ha mai perso, ma quella di un ragazzo che ha imparato a trasformare anche le sconfitte in una parte della propria carriera. Perché nel pugilato puoi perdere un incontro, puoi perdere una cintura, puoi perdere l'imbattibilità, ma se riesci a reinventarti puoi continuare a vincere anche quando non sei più quello che sale sul ring. E Radio Italiana 531 è stata una puntata piena di argomenti. Che bella, che soddisfazione. E dunque, come al solito, ci si vede con la mangusta ogni giovedì dalle 4 alle 5. E grazie per aver fatto questo viaggio qui con me oggi. Sigla!

0: Sono l'italiano.
1: Buonasera.
2: Ciao.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: Radio Italiana 531.
5: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
6: Davvero? Ma come ha fatto?
5: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
6: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
5: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
6: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
7: Australia Legal Migration Agents.
8: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
9: a proudly family-owned business established in 1971,
8: has been providing the finest quality foods.
9: You can find Gagamis products in all
8: Romeo's,
9: Drake's,
8: Foodland,
9: Coles,
8: IGA,
9: the Central Market,
8: Delicatessens,
9: and fruit and vegetable stores.
8: And if you're making tomato sauce, wine,
9: or other traditional preserves and sausages,
8: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Pinemarsh,
9: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
8: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
9: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
8: Did you know that all pensioners shopping at Gagana's Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
10: Gagana's, flavours from around the world.
11: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
5: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jhelle e Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jhelle e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Suk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
4: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
5: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
4: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Sistema Sanitario Lombardo. Secondo l'Associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuale, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
5: Chiudiamo con una pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
4: Chiudiamo con il volley. Italia e Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza, battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera signori ascoltatori, siete all'ascolto del programma Non Te Regge Più, perché dico solo Non Te Regge perché siamo solo io e Giovanni, sono io quello che a Giovanni non lo regge più. E però vi dico una cosa, che se avete bisogno di qualche telefonata, ci volete telefonare, ci volete ascoltare, ci volete fare dei commenti o richiedere qualche canzone, il numero telefonico è 83 40 77 00 e il sottoscritto vi risponderà. Ho detto qualcosa di...
1: No, lo hai fatto bene, ho fatto un bel ingresso, bella entrata veramente da copione, sicuramente. Ti daranno un premio anche a te.
0: La prima volta in 6 anni che mi hai fatto un complimento.
1: In 6 anni?
0: Mi sembra quasi.
1: Ah, vabbè, no, pensavo che era un pochettino più di meno. Ma vabbè, allora, beh, ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Beh, vi teniamo compagnia fino alle ore 20 questa sera e purtroppo siamo soltanto PGGP. Non il medico, GP, non il medico, no.
0: No.
1: Giovanni.
0: Giovanni e Giuseppe. Ecco. Sì, e purtroppo per motivi di lavoro...
1: Sì, il nostro carissimo Michele sicuramente sarà con noi le prossime volte. Beh, ti salutiamo, mi raccomando, non stancarti troppo a lavorare. Vogliamo ricordarvi che il programma è diretto dagli studi.
0: Sì?
1: Sì, quello
0: di Sanremo. Non lo sapevo, già va.
1: Della Radio Italiana. Se volete partecipare, a noi ci fa piacere, il numero di telefono l'ha già dato il nostro ammiraglio.
0: Oh. Sono salito di grado,
1: no,
0: pure.
1: Sembra ammiraglio.
0: Sembra ammiraglio, sono stato, ma non lo so. A volte cambiano i titoli. Cioè...
1: Ah, vabbè, quello non lo so. Però voglio dirti sempre il nostro ammiraglio. Numero di telefono 83 40 77 00. Se casomai volete telefonarci da oltreoceano, non lo fate perché non siamo capaci a mettere. Meglio che lo dici, sai, molte volte.
0: Vabbè.
1: Uno ti chiama dalla Svizzera o dall'Italia, poi. Non sai schiacciare i bottoni, stati bene.
0: Io ho tanti di quei bottoni qua.
1: Non quelli della camicia, non quelli della camicia.
0: Ok, io che non ti sei spiegato bene, Giovanni, scusa.
1: Hai perfettamente ragione. Beh, veramente un'apertura, diciamo, con due notizie non tanto belle. Abbiamo visto quello che è successo nel Nepal, una valanga che veramente ha distrutto paesi, ha fatto un sacco di vittime, che tanta gente non si trova ancora. E vedere queste riprese che, su Facebook, che sono arrivate su Facebook e tutte queste cose qui, veramente ti fa vedere la gravità di questa situazione. E la cosa, un'altra notizia veramente che, non so, a me, a te, che Dolly Parton ti piaceva?
0: Sì, l'ho vista per televisione, sì. È stato per un paio di giorni che ne hanno parlato, facevano ascoltare ancora le canzoni che lei cantava tanti anni fa, per coloro che se la ricordavano, hai capito?
1: No, quello è veramente perfettamente ragione, anche il fatto che oltre... Una cosa veramente che mi ha stupito è stato questo, che mentre ascoltavo, so perché... sono sempre collegati su radio australiane per poterti preparare qualche notizia, infatti hanno detto che lei ha registrato un'ultima canzone, però nel testamento questa canzone deve essere rilasciata quando lei avrebbe compiuto 100 anni,
0: cioè sarebbe fra 20 anni.
1: Il piedino mi fai, basta, no? Mamma, mi devo metterci i mattoni lì,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Fra 20 anni sarà rilasciata questa canzone, sta nel testamento.
0: Vabbè, io ci avrò 91 anni e tu quanti anni ci avrai?
1: 25.
0: Quante?
1: 25.
0: 25? Per ogni dente o per ogni gamba.
1: Va bene ragazzi, siete sempre con noi, sempre in compagnia, come diciamo sempre, se volete ascoltarci, se volete anche farvi una risata o quattro chiacchiere, però vogliamo ricordarvi che il programma è direttamente in italiano, qualche accento con il dialetto irpino, il tuo.
0: Molfettese.
1: Sì. Dialetto molfettese, per cui di inglese ne sentite poco o quasi niente, perché noi...

0: Non ci arrangiamo.
1: Ma
0: è vero, no?
1: No, vogliamo associare i nostri dialetti.
0: Ci fa piacere. Beh, partiamo con
1: una cosa differente stasera.
0: Solo stasera.
1: Stasera?
0: Vabbè, solo stasera. Beh, partiamo con la prima canzone. Beh, questa è una canzone che me l'ha passata una persona che è una nostra carissima amica, Moby Dick.
1: La balena, com'è che si chiamava?
0: La canzone Banco del Mutuo di Soccorso. C'era un gruppo tanti anni fa che cantava, infatti, che poi, se non mi sbaglio, diventarono pure. Adesso non mi viene più un nome abbastanza lungo pure. Dai, passiamo a questa canzone, poi sicuramente mi verrà.
1: Esatto, tanto che era dal Mutuo Soccorso.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Souza e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: E va bene, sono le ore 18 e 21. Sì, ho sbagliato, purtroppo sai, uno quando sei in fretta non ci puoi fare più tanto.
7: Stai invecchiando troppo presto,
6: no, che invecchiando?
7: Un'ora in più.
6: E può darsi che sono già con l'ora estiva.
7: Non vuoi stare più con l'ora legale?
6: No,
7: allora.
6: andiamo indietro con l'ora. Va bene, allora continua. Cominciamo con le notizie. Infatti oggi tu sicuramente che te lo ricorderai, quello che nel 1998 è nata questa fondazione dove raccolgono contributi per aiutare le persone che ne hanno più bisogno. La cosa è Red Noise Die. Ti ricordi quelli? Io mi ricordo che appena sono arrivato qui l'86 la seconda volta, infatti c'erano tutte queste macchine che andavano in giro con questi, diciamo, nasi di plastica rossi che tu lo compravi, lo mettevi vicino alla macchina, oppure se no casomai te lo mettevi sul naso e pagavi una certa somma, e questi soldi qua, una volta che erano stati accumulati, andavano ad aiutare le persone che veramente ne avevano bisogno.
7: E che facevano sul naso?
6: No, era soltanto un modo che tu compravi quella.
7: Ah, ho capito.
6: Allora, se non volevi donare, per darsi che tu non, tante persone non ce la fanno, non possono, tu compravi questo aggeggio. Questo era una cosa di plastica.
7: Vabbè, alla fine che ti serviva, gli davi soldi. Non
6: vabbè, però quello di Red Noise Die, quello lì, infatti, è stato creato nel 1998. E oggi è la giornata dedicata a questa raccolta fondi, per cui tu, no, il naso non puoi metterlo quello rosso, neanche io, però se casomai qualcuno vuole fare qualche donazione, beh, lo si può fare automaticamente.
7: Ma come mai, Giovanni, tu vieni fuori sempre con queste, diciamo, queste ricerche, queste, diciamo, enti che hanno bisogno di donazione?
6: Sì.
7: Enti.
6: Pure io.
7: Anche tu hai bisogno di donazioni.
6: No.
7: Quanto ti serve, Giovanni? Io c'ho $10 in tasca.
6: Non sono sufficienti, lasciamo stare, non sono sufficienti. Però voglio dirti questo, no, adesso scherzi a parte, infatti queste associazioni caritatevole che veramente fanno, aiutano tanto persone dove il governo non può fare più di tanto perché non ha i fondi, però danno un sacco di soldi, danno, aiutano le persone che ne hanno bisogno in qualsiasi, può essere stress, può essere anche se uno ha bisogno di qualche accomodazione, di qualche cassetta dove riposare un po', o se vivono in una situazione veramente pericolosa aiutano anche questo. Cioè sono veramente secondo me delle cose fatte per bene, e per cui tanto è vero che poi non è come dalle nostre parti, per dirti, in Italia, che mi ricordo anni fa che c'erano queste associazioni dove arrivavano parecchi milioni ma il resto veniva più o meno speso per amministrazione, e nelle veramente dove dovevano essere indirizzati i soldi ne arrivavano soltanto una minima parte. Invece qui è al contrario, o il malloppo va veramente per l'aiuto e poi c'è sempre quel poco per per l'amministrazione, che certamente hanno bisogno.
7: Io quello che ho notato ogni sera, parlano sempre di sangue, andare a donare il sangue, e fanno vedere i bicchieri per dire che questo bicchiere c'ha di meno sangue dentro, vuol dire che ne ha bisogno di questa, diciamo, come lo posso specificare adesso, un sangue, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo.
6: Vabbè,
7: una cosa del genere.
6: Ce
7: ne sono una decina.
6: Sono tanti gruppi sanguigni che veramente gli ospedali ne hanno bisogno, in particolare nel periodo invernale dove parecchie persone vanno, finiscono in ospedale per qualsiasi ragione, anche quando uno fa delle operazioni, oppure incidenti stradali, oppure ne hanno bisogno di questa banca del sangue, che ci sono tanti tipi di gruppi sanguigni. Per cui io una volta, anni fa, lo facevo, però dopo non so per quale motivo non l'ho fatto più. E si può donare, puoi farlo ogni mese se vuoi, e tanto è vero che loro poi, una volta che tu entri in quel circolo, ti fanno anche gli analisi del sangue, ti danno più o meno le indicazioni, e penso che sia una cosa buona, perché poi alla fine dei conti, quando veramente ne abbiamo bisogno noi, ci rendiamo conto, per cui anche questa è un'altra cosa buona. Ci sono tanti di questi centri, se volete aiutare non c'è nessun problema per il gruppo sanguigno, tu vai lì, uno lo dona, possono
7: sanguigno.
6: Utilizzare pure anche se casomai è troppo, utilizzano soltanto il plasma, per cui è una cosa pure buona pure quella.
7: Io ricordo quando avevo 8-9 anni, in famiglia, non ricordo chi ha avuto bisogno, ti doveva operare e aveva bisogno di sangue, no? Sa che è andata tutta la famiglia all'ospedale di Bari, tutti in famiglia sono andati, hanno fatto prima l'accertamento se quel sangue era idoneo per quella persona. E
6: ma guarda, pure anche dalle mie parti ricordo una cosa del genere, è successo che anche io sono andato, che questa persona doveva fare l'operazione e non era che tu dovevi essere per forza dello stesso gruppo sanguigno, perché quello che per dirti, quello che tu donavi andava in questa banca del sangue e loro
7: cambiavano
6: quello lì che serviva a questa persona.
7: Ma per me personalmente, anche se non capivo tanto, ma era una buona idea andare tutti in famiglia, perché in famiglia, sai, è più facile trovare sangue idoneo.
6: È lo stesso gruppo sanguigno. Però qui c'è l'opportunità che tu puoi farlo e aiutare tante persone che non conosci. Sì. Questa è una cosa pure buona. E va bene, ragazzi, il nostro numero di telefono 83 40 77 00 se volete partecipare. Sono le ore 18 e 28 e siete sempre in compagnia del stasera del gruppo GG, 2G, G al quadrato. O no, al 4G. Vai, ascoltiamoci questa canzone così veramente il nostro ammiraglio si mette a posto con le sue ricerche.
7: In che cosa?
6: Le ricerche.
7: Ah, le ricette.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: E va bene, abbiamo ascoltato anche un suggerimento commerciale, un suggerimento per quello che succede nella comunità, per cui se casomai volete supportare, farà piacere a noi e far piacere anche alle persone che organizzano tutte queste cose.
9: Ma la persona che deve essere supportata viene pagata?
8: Chi?
9: Perché io ti sto sopportando bene stasera.
8: No, per te è gratis, tu non vieni pagato per niente. Bene, passiamo.
9: Perché?
8: Sì, perché non te lo meriti, Nimo.
9: Non me lo meriti, vabbè, se lo dici tu.
8: Passiamo a un'altra bella notizia. Infatti, nel 1976 tu stavi già qui in Australia oppure
9: no?
8: E quando sei arrivato? Nel 2000?
9: Verso l'80.
8: L'80. Vabbè, vogliamo ricordare che nel 1976 Randall Mall fu inaugurata.
9: Stava ancora in marina nel 76.
8: Per cui in questo periodo compie 50 anni, ci sono dei festeggiamenti dell'organizzazione e infatti abbiamo visto che anche per voi, che qualcuno di voi se lo ricorda, se veramente ha partecipato, perché allora, da quello che non ho capito male, Don Dunston ha inaugurato questa perché di prima era una strada dove si trafficava, c'erano le macchine, poi l'hanno chiusa e hanno fatto una strada dove soltanto ci sono soltanto le persone che possono viaggiare, negozi e tanto altre cose. Ha compiuto 50 anni nel 1976, per cui se casomai avete partecipato e volete passarci una vostra opinione, una vostra sensazione, beh, numero di telefono 83 40 77 00, dicevi carissimo, dimmi.
9: No, vediamo un po' se qualche feedback, diciamo, se grazie. Qualcuno se lo ricorda.
8: Perché vuoi farci giusto?
9: Vedi, l'ho detto in inglese.
8: Ma no, certamente, ma tu sei più esperto di me. In inglese è automatico, c'è una certa cultura.
9: Scusami, sì. Come ammiraglio, devo sapere qualche parola in inglese. Okay,
8: Quello è una cosa che dove
9: come tu sei geloso, Giovanni.
8: Non sono, se ci regge come
9: sicuro?
8: Sono. Sì, io non sono geloso.
9: Va bene, va.
8: Non sono mai stato, non penso che inizi adesso. Qui vogliamo fare un recap di quello che abbiamo parlato, che oggi è il Red Nose Day, per cui questa associazione che raccoglie fondi per poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno. Vogliamo pure ricordare di nuovo che abbiamo parlato del 1976, Randall Mall inaugurato, dove diventò una strada soltanto per persone che fanno spese e compre, e al momento sembra che ha avuto un sacco di rinnovazione, di restauri, sono cambiate tante cose, però sembra che veramente, da quello che dicono, è una delle migliori che abita, che sta qui in Australia.
9: Cioè, vorresti dire un centro commerciale?
8: Vabbè, no, per noi centro commerciale, dove tu, per dirti, come a Titri Plaza oppure Marion oppure questi centri.
9: E non è la stessa cosa, perché destra e sinistra c'erano
8: sì,
9: i negozi,
8: anche,
9: no?
8: Anche il corso pure lì tante volte, no, però tutto dipende, perché il corso anche a Benevento, che una volta era trafficato, adesso è chiuso al traffico, e il corso sono le persone, cioè viene soltanto utilizzato da persone che vanno, cioè da persone che vanno a piedi e fanno compre, fanno tante altre cose, ci sono negozi, bar e altre cose.
9: Vabbè, il bar non è un centro commerciale, un negozio, diciamo.
8: Vabbè,
9: no.
8: Ma quando tu dici centro commerciale, sarebbero tipo questi centri, come ho fatto pure l'esempio di Titri Plaza, dove tu entri dentro, lì trovi negozi di qualsiasi tipo, caffè, oppure nelle tue zone, Porto Adelaide, c'è un centro commerciale dove tu vai lì, trovi tutto, per dirti.
9: Sì, ce ne sta più di uno.
8: Quei tipi lì dove tu puoi comprare quello che vuoi, anche biancheria intima, qualche cosa un pochettino osé.
9: Caffè.
8: Col caffè pure.
9: No, quello della Peppina,
8: No, articoli da regalo, tante cose. Uno va lì, parcheggia e poi si fa un bel giro e compra tutto quello che c'è.
9: Tu ti ricordi la canzone Il caffè della Peppina?
8: Non la ricordo.
9: Era lo Zecchino d'Oro.
8: Eh sì, casomai dopo ti faccio ascoltare un'altra bella canzone dello Zecchino d'Oro, che è Cocco and Trillo.
9: Ah.
8: Vedo un'altra bella canzone, sicuramente che ti farà piacere. Adesso passiamo a uno stacco musicale. Questa l'hai scelta tu. Mi hai detto che si chiama Pillole di Tony F, Sfera e Basta. Insomma, saranno degli ultimi arrivati, diciamo.
9: Ma non lo so, ti dico sinceramente.
8: Tu l'hai ascoltata?
9: Sì. È venuta fuori stamattina mentre maneggiavo Google.
8: Vabbè, ascoltiamoci questa canzone, sicuramente sarà una baggianata, no?
9: Non lo so. Ascoltalo tu e giudicala tu.
8: E vabbè, siete sempre sintonizzati sulla 531, programma No Vregchio.
10: Gemelli diversi, tu no, quella roba lì. Ma a parte tutto, lui riesce, quando parla anche delle ragazze, quando diciamo deve mettersi a nudo, riesce comunque a sembrare un duro a suo modo, e non è facile, ci vuole un sacco di coerenza, ci vuole un sacco di tecnica per riuscire a sviscerare un po' una situazione di totale difetto, cioè di qua

0: Bella canzone, La Dream Meridione, La Dream Meridione, la canzone che abbiamo, l'ascolteremo di nuovo, quella pillola che tu hai scelto, e vediamo, più o meno può darsi che forse abbiamo sbagliato a mettere il titolo, perché sembrava un monologo quello che stava dicendo, e vabbè, non adesso, non ti preoccupare, accostati, vieni a me, vieni,
1: non lo so se era
0: vieni caro, vieni caro.
1: Che vuoi un bacino, vuoi?
0: No, ti accostati, però.
1: Ti ho detto le pillole o la pillola?
0: Pillole mi hai detto.
1: Pillole. Mm. Mi sa tanto che era così.
0: Adesso. Vabbè, non ti preoccupare, che dopo che l'ascoltiamo un pochettino mentre suoniamo un'altra canzone e vediamo più o meno di che cosa parla. Bene, passiamo a un'altra notizia che si sono discusse questa settimana qui in Adelaide. Infatti un'altra bella notizia è questa qui. Carissimo, senti, oh, tu sei amante di macchine d'epoca oppure no?
1: No, veramente no, Giovanni.
0: No, non volevo dire, sai, non le robe di, non sei amante di macchine d'epoca.
1: No, mi piacciono solo a guardarle.
0: Vabbè, allora questo diciamo... è un ricordiamo quelli lì che veramente vorrebbero ancora iscriversi a Buy to Birdwood, sai, quella no, mettili due secondi, tienila lì due secondi. No, no, no. Calmati, vuoi ti faccio un altro caffè, casomai. No,
1: no, non come quello che hai fatto prima.
0: Vabbè, quello non lo so, quello è.
1: No, come quello
0: ritorniamo
1: che hai fatto
0: a noi, Buy to Birdwood. Buy to Birdwood, ci sono ancora alcuni posti liberi se volete partecipare, però dovete ricordarvi che il mezzo che volete, se volete iscrivervi, deve essere in buone condizioni. Deve essere stato costruito prima del 1996 e più o meno deve essere ancora in condizioni originali, anche se c'è stato qualche modifica, però deve essere, non deve scostarsi dall'originalità del mezzo.
1: Giovanni, ricordo che un paio di anni fa nostro figlio ci ha portato in giro, no? E siamo andati, non mi ricordo più il nome dove siamo andati, ma era un posto dove c'erano macchine così vecchie che avevano forse anche loro quelle macchine partecipate in quei giorni. Non lo so, ma
0: sì,
1: erano
0: forse
1: vecchissime.
0: Può darsi che forse, sì, che forse è andato al museo di Birdwood. Lì dove veramente ci sono una collezione di tante macchine che sono state vecchie. Infatti c'è anche una dell'ultima macchina che la Holden ha costruito qui in Sud Australia e l'hanno messa lì nel museo.
1: Mi sa tanto che hai ragione, Giovanni.
0: Sì, quello dovrebbe essere il museo di Birdwood.
1: No, ma è bello andare a vedere.
0: No, ci sono stato pure un paio di volte, infatti tanto è vero, quando stavo con l'SIS partecipavamo anche a questo Bike Birdwood per fare traffic control.
1: Ah, ok.
0: Traffic control, allora poi...
1: Sei un pezzo grosso.
0: Sì, e noi arrivavamo lì e lì poi veramente una volta che avevamo finito il servizio ti facevi... Cioè, perché erano tutte parcheggiate sul prato lì dove tu le vedevi tutte quante. E tante volte veramente ho incontrato anche tanti miei vecchi lavori.
1: Ok, sì. Però ti dico la verità che ce n'è voluto di tempo per girarlo tutto, fino alla fine ti stanchi.
0: Vado automatico, tu devi andarci dopo aver fatto una buona colazione, 7-8 km di corsa, di cammino, così vai lì a
1: Allora la prossima volta vengo con te.
0: Vieni con me. Allora, ricordarvi di nuovo, se volete, avete ancora intenzione di partecipare a questo Bike Birdwood, ci sono ancora alcuni posti liberi, dovete soltanto cercare sull'internet e lì ci saranno tutte le indicazioni. Però il mezzo che volete può essere una Vespa, può essere una motocicletta, un camion, un triciclo, una macchina, qualsiasi altra cosa, deve essere stato costruito prima del 1996 e non deve aver subito nessuna modifica, cioè anche se casomai i pezzi vengono cambiati, perché tante volte non si trovano, però non devono esserci nessuna modifica. Bene, passiamo un altro stacco e dopo che ritorniamo con voi con altre informazioni. Sono le ore 11:15 in Italia, qui maestro, cosa sono?
1: Sono 1, 2, 3, 4, le 8 meno un quarto.
0: Sei sicuro?
1: No, sono le 7 meno un quarto. Scusa, Giovanni.
0: Siamo un pochettino più rimbambiti del solito. Allora, numero di telefono?
1: È 83 40 77 00. Tu mi hai preso in un momento che stavo scrivendo qualcosa di importante.
0: Sì, una cosa alla volta dobbiamo fare, ascoltiamoci questo.
1: Ma tu non mi hai mai comandato su due cose allo stesso tempo.
0: Tu sai, noi siamo
1: dovevo
0: uomini.
1: Dire l'orario, poi dovevo scrivere
0: sì,
1: la canzone.
0: Siamo uomini, due cose nello stesso secondo me, non siamo donne, dico le donne fanno più di noi, sì, una cosa alla volta dobbiamo fare, ascoltiamoci questo.
1: Siamo anziani pure, cioè.
0: Quello è pure vero, va.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Bella canzone di Fiorella Mannoia, Maria Posa.
1: A me piace.
0: Sì, sì, ti piace.
1: A me piace Il pescatore.
0: E vabbè, una canzone ogni tanto. Beh, ringraziamo per la telefonata e ringraziamo anche i nostri amici che ci stanno salutando. Bene, passiamo a un'altra notizia. Un'altra notizia che viene da questa...
1: Da questa cosa?
0: No, dalle ricerche che facciamo.
1: Ma tu mi fai tanto che c'è un testamento là. Così lungo, c'hai tanto da dire stasera, Giovanni.
0: No, va bene, sono sempre le cose che più o meno così possiamo dire qualche cosa di importante. No?
1: Ho capito. Meno male che c'ho te, che sei intelligente, Giovanni. Sì.
0: Allora, voglio ricordarti che cioè, tra poco tempo qui in Australia inizia la primavera, primo di settembre. Mm-hmm. Dovrebbe cambiare. Allora, ci sono due... cambierebbe il 23 di settembre dal punto di vista astronomico.
1: Ah, ok.
0: Però dal punto di vista meteorologico dicono che comincia il primo di settembre. Ed ecco perché qui tante volte uno si chiede per quale motivo in Australia o nelle nostre parti la primavera entra il primo di settembre. Mm. E per questa ragione qui, perché qui infatti è fatta dal punto di vista meteorologico. Non mi chiedere roba di meteorologia perché non ne so. Se poi dal punto di vista astronomico, come noi lo facciamo in Europa, che il 23 quando c'è
1: la luna,
0: adesso mi confondo tra l'equinozio oppure il solstizio, più tardi sicuramente possiamo chiariamo questa cosa qui. E invece qui il primo, perché infatti è visto dalla meteorologia.
1: Noi molfettesi a settembre abbiamo la Madonna dei Martiri.
0: Sì, e ci fa piacere, perché anche noi penso che partecipiamo, la radio parteciperà a questo pure.
1: Non lo so, fino adesso non...
0: E non hai visto il broadcasting della lista?
1: Non lo so, non l'ho vista. Vedi, quando sono entrato non ho visto il calendario, scusami.
0: Sicuramente hai visto Griffith, perché fai, tu non ci vai a Griffith, hai capito? E tu non ci vai a Griffith,
1: Giova, ascoltami, io avevo la speranza.
0: Vabbè, ma
1: che mi portavano, però chi di speranza vive, ecco, disperato muore.
0: Tempo ce l'hai, non ti preoccupare.
1: Ma hai capito ciò che ho detto?
0: No, me lo spieghi dopo.
1: Ho detto, no, te lo dico di nuovo così, perché adesso me lo ricordo. Dice che chi di speranza vive, disperato muore.
0: Lo so.
1: Hai capito?
0: Sì, ho capito. Bene. Continuiamo, ritorniamo, ripetiamo questa notizia. Infatti il primo di settembre comincia la primavera e secondo il punto di vista meteorologico, per cui abbiamo visto che negli ultimi periodi c'è stato veramente, ringraziando, oggi è stata una bella giornata, sembra che anche questo weekend saranno delle belle giornate, però quando è stato martedì e lunedì ha fatto un sacco d'acqua che veramente da quello che ho capito non erano state mai registrate tanti millimetri di acqua fatti in questo mese qui. Per cui, se quello che dicono, penso che veramente abbiamo quest'anno, se tutto dovrebbe andare bene, se dovrebbe fare un pochettino di caldo, sembra che non abbiamo problemi con riserve idriche.
1: Possiamo andare al mare, Giova?
0: Io non ci vado, a me non mi piace il mare, che me lo dice a fare a me?
1: Ma come non ti piace il mare? Non sudista!
0: E io sono irpino e vengo dal Partenio, vicino Partenio.
1: E non viene dall'Italia, dal sud?
0: Vabbè, ma dalle parti nostre, per andare al mare ci voleva, il più vicino era Napoli, andavamo a Salerno, ci voleva mezzo un'ora e qualche cosa.
1: No, io 2 minuti e mezzo.
0: Ma tu sei fortunato, che vuoi, è tutta un'altra cosa, noi veniamo dagli Appennini. Oh, mamma mia.
1: Scusami, Giova, se... Non ti volevo fare arrabbiare.
0: Non bisogna arrabbiare, soltanto perché... voglio chiarire, no? Il mare a me non mi
1: perché
0: piace.
1: Perché poi, diciamo, quando arriva febbraio, noi andiamo a Wallaroo e quelle parti là per una settimana, 10 giorni.
0: Noi
1: così.
0: Chi? Noi e tu.
1: La famiglia, la mia
0: chiarire,
1: famiglia.
0: Perché se tu dici noi, può darsi le persone lì iniziano a dire,
1: cioè, tu vuoi vedere insieme.
0: Che vanno a fare a Wallaroo tutti e due?
1: Giova. Non essere così pignolo, Giovanni.
0: Perché devi essere abbastanza chiaro, devi essere chiaro in quelle cose.
1: Io parlavo di noi come famiglia, non di io e te, Giovanni.
0: Benissimo, hai specificato.
1: come si chiama la canzone che è d'introduzione?
0: La vasca.
1: No, no, come si chiama? Come che dice la canzone?
0: Non ti reggo più.
1: E io ti devo portare insieme qua. Pure a Wallaroo.
0: Infatti, sì,
1: non ti reggo più qua.
0: Vabbè, ascoltiamoci questa bella canzone e poi ritorniamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19:04.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Sì, sì, quella lì è.
9: Allora, Giova mi ha chiamato mamma Anna, la signora che ci chiama ogni settimana, e vuole ascoltare Vince Palumbo con la canzone Mamma. È giusto?
8: Sì,
9: no?
8: Sì, sì.
9: Hai trovato mamma?
8: Sì, sì, questo è qui.
9: Va bene, lo sto aspettando.
8: E sta suonando.
9: Ma adesso sento.
8: E si vede che è risolto.

0: Ebbene, abbiamo ascoltato questa bella canzone dei Vince Palumbo, tutta per la signora
1: Mamma Anna,
0: tutta per la signora Mamma Anna. Vogliamo anche salutare la signora, cioè ringraziare la signora Nicolina che ci ha chiamato dicendoci, ha raccontato la sua esperienza di quanto nel 1976 aprirono, venne inaugurata Randall Mall. Infatti lei dice che quel periodo lì, sai, erano un po', dove c'era questo boom di italiani che venivano tanto a guidare, non è che erano ancora tante esperte, e con i pullman sono arrivate lì. Veramente la signora, da quello che ha detto, rimase impressionata di tanta gente che c'era, del discorso che fece il premier di allora, e veramente anche di quello che poi tutto quello che è successo, diciamo, che quando l'hanno aperto le persone potevano entrare, uscire, vedere i negozi, tutte quelle cose lì. E secondo lei, dall'esperienza che aveva, perché questa la signora viene dalla Puglia, diciamo, da quelle zone lì, che è da un paesino piccolino, arrivare in una città così grossa in Adelaide e poi vedere questa costruzione, questa idea, veramente per lei fu... Cioè, si convinse ancora di più che la scelta che aveva fatto di lasciare l'Italia era ancora più rafforzata. Beh, la signora Dalino, ringraziamo per il commento, seppure volete anche aggiungere il vostro numero di telefono, carissimo ammiraglio.
1: 83 40 77 00. Perché tu non lo sai leggere, Giovanni?
0: Vabbè, ma tu dici che i numeri li devi dare sempre tu.
1: No, tu dai i numeri, non io.
0: Hai perfettamente ragione. Passiamo a un'altra notizia. Un'altra notizia. Certo, adesso te le leggo le mani. Le manette ti metto. Ok, allora, un'altra notizia. Che infatti questo fa anche, l'ho visto per telegiornale lunedì sera. Sul telegiornale abbiamo visto, non è successo qui in Adelaide. Mi sfugge la località dell'Australia dove è successo. Questi due ragazzini che guidavano questi e-scooter, questi cose elettronici, elettrici, hanno investito un koala, non si sono fermate neanche per vedere che cosa è successo, però per fortuna che poi le persone che lo hanno seguito sono riusciti a metterlo, a riportarlo sul, diciamo, a cercare di spostarlo dalla strada, e poi il personale dell'RSPCA si sono assicurati che non aveva avuto nessuna
1: ferita,
0: rottura, qualche cosa un pochettino grave, e poi lo hanno rilasciato.
1: Però io ti dico, quindi, sincera verità, Giova, io l'ho vista quella scena, però ho notato una cosa, che non hanno fatto niente per evitarlo, hai capito? Quello che l'ha investito è andato contro senza provare ad evitarlo, ok?
0: No, quello che tu dici veramente è perfetto, perché anche io, l'unica cosa, ti dico la sincera verità, anche il COSOL, diciamo, come si sono comportate, secondo me veramente non tanto, però oggi come via sappiamo benissimo che una maggior parte di questi ragazzi non è che veramente hanno... sono un pochettino menefreghisti, diciamo, non tutti quanti, ma una piccola percentuale sono così.
1: Menefreghisti o ineducati o maleducati?
0: Vabbè, lì poi quello poi è colpa dei genitori, per cui, oppure delle persone che sono in gestione, per cui non possiamo aggiungere più di tanto. L'unica cosa che veramente a me è ancora, perché anche qui in Sud Australia, se non so se è finita, però avevano aperto a persone perché volevano creare

0: una legge su questi scooter un pochettino. Volevano un'opinione del pubblico. Io non sono riuscito a farlo perché non sono tanto bravo sui computer. Però voglio dirti, l'unica cosa che a me piacerebbe vedere, questo è Gigi qui con una targa.
1: Sì, questo è
0: in
1: giusto.
0: In modo che
1: Giovanni,
0: tu, casomai, se tu, come abbiamo visto questo ragazzo, per dirti, questo portava un numero di riconoscimento che sarebbe associato a chi lo guidava, automaticamente potevi risalire a questa persona qui.
1: Lo potevi dargli, riportare,
0: sì,
1: in poche
0: parole. E dargli pure uno scappellotto, un modo per poterli dire: guarda, hai fatto una cosa sbagliata, la prossima volta cerchi di essere...
1: Posso dare io lo scappellotto?
0: No, e lo scappellotto non è proprio per dirti nel mezzo figurativo, nel mezzo soltanto per dire una punizione, un avviso, qualche cosa, in modo che, oppure ricordarlo ai genitori in modo che loro potevano...
1: Io avrei avuto il piacere di darle quel scappellotto, Giovanni.
0: Vabbè, in tanti casi può darsi che veramente perfettamente ragione perché ci vorrebbe, anche io ti dico la sincera verità, come sempre, e penso ancora che secondo me dovrebbero esserci dei collegi militari dove queste persone qui, ragazzi, di non metterli per l'ennesima volta e fuori per cauzione, mandarli in questi collegi dove faranno una vita militare, però durante anche studiare, perché sicuramente se prenderanno una retta strada sicuramente potrebbe avere un futuro migliore.
1: Dimmi. Non so cosa dirti, Giovanni.
0: E come,
1: perché
0: no?
1: Per fare il servizio militare deve avere almeno 19-20
0: anni.
1: No,
0: ho detto tipo un collegio militare.
1: Un collegio militare,
0: sì.
1: Non
0: un servizio, nel senso che tu queste persone qui, invece di, come abbiamo visto anche ieri sera, abbiamo visto che ci sono queste tre ragazzi che hanno sfondato vetrine per fregarsi,
1: sì,
0: queste...
1: Ho visto.
0: Sì, queste dove tu puoi prendere i soldi, le ATM, e per cui se queste tu le prendi, sono sicuro... Prima di tutto è difficile riconoscerli, però se casomai venissero presi, automaticamente, come abbiamo visto, sono stati messi fuori per cauzione. Perché però, da come dicono, che non possono comunicare l'uno con l'altro, però è un'opinione di questo ragazzo, ha detto: beh, mi fa piacere, così posso intraprendere una strada un pochettino migliore. Azzo. Dopo aver causato tutti questi danni, una piccola multa gliel'avrei fatta, almeno per risarcire i negozi che sono stati distrutti. Però, secondo me, a questo punto qui, quello che dico è quello che uno, se un ragazzo, una ragazza venisse presa e che fanno delle cose non tanto belle, un aiuto io li manderei in questi collegi militari. Perfetto, sono sicuro che alla fine dei 4-5 anni che stanno lì, hanno studiato, hanno imparato mestiere, e saranno sicuramente un aiuto per la comunità.
1: Neanche 2 anni?
0: No, infatti più sotto. No.
1: 5 anni,
0: la scuola, quando vai a scuola, quando devi starci?
1: Vabbè, tutto dipende.
0: Beh, veramente ci sono quelli che fanno pure un anno di tirocinio e ne fanno 6.
1: Sì?
0: Sì, o 6, 7, tutto dipende da quante volte vai in... Vabbè, passiamo lo stacco e dopo che ritorniamo con altre informazioni. Siete sempre in compagnia con il programma Novreg Show.
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini, chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
1: Allora, Giovanni, ascoltami, mentre tu ascoltavi la canzone, io ho ricevuto una telefonata da un signore. Ha fatto i suoi commenti personali riguardo a questi ragazzi su quei, come li chiamano? Scooters. E era d'accordo con ciò che noi abbiamo parlato, specialmente tu, che diciamo insistevi a mandarli al, non al servizio militare, ma a un collegio militare. Così dopo un po' di anni uscivano un po' uomini e un po' raddrizzati. E diciamo, quelle sono le parole che più o meno ha detto.
0: Che era d'accordo con. Mi ha lasciato il nome questo signore?
1: Antonio era.
0: Signor Antonio. Per il suo commento, e certamente speriamo soltanto che, chi lo sa, può darsi in futuro i prossimi politici potrebbero rendere un pochettino questa situazione più sicura e anche meglio per noi, che persone oneste, diciamo.
1: Ma per me, come hai detto tu prima, Giova, a mettere il numero di targa è anche una buona idea, Giova.
0: E no, guarda, ci vuole, perché guarda, io ti dico la sincera verità, io quando mio zio stava ancora in Italia, mio zio stava in Svizzera, io andavo spesso per ogni volta che io non volevo andarci perché lì il tedesco chi caspita lo sapeva e allora però durante quando facevano le lezioni lui veniva al paese perché in quel periodo lì stava costruendo la casa. Allora succedeva che per la legge italiana tutto il tratto italiano era tutto gratis, per cui lui pagava soltanto da Winterthur fino a Chiasso e dopo il resto era tutto quanto gratis, e allora spesso mi portavano lì. Mi mandava lì, diceva: ma a me che fai qua, vai? E vabbè, andavo lì per un paio di mesi finché poi ritornavamo. E la cosa, ti dico la sincera verità, erano le mie cugine che stavano prendendo la patente, una piccola patente con la bicicletta.
1: Perfino con la bicicletta?
0: Con la bicicletta, dovevano fare, gli davano un esame, hanno fatto un esame, e questa bicicletta aveva un numero di targa dove era, cioè sapevano a chi apparteneva.
1: Era registrato.
0: Se casomai succedeva qualche cosa, sapevano la persona che era, oppure la famiglia, il papà, la mamma, lo zio, zia, però quello lì. Però secondo me dovrebbero fare una cosa del genere pure qua.
1: Però Giovanni, dimmi una cosa, se tu registri una bicicletta, per modo di dire, no? E ci metti il tuo nome, non potresti mettere quello di tuo padre, perché la bicicletta, se devono acchiappare la persona che ha fatto del male o una cosa, devono prendere la persona che sta registrato con quella, sotto quella
0: targa. Vabbè, ci sono tanti modi per dirti, però voglio dirti, pure se casomai può darsi che un minorenne non può avere, avere questo tipo di, può darsi che almeno il numero di targa oppure questo numero di riconoscimento può appartenere alla famiglia, per cui se casomai tuo figlio, diciamo, se fosse, allora mettono Giuseppe, chiamano te e dici: guarda,
1: tuo figlio ha fatto questo,
0: noi abbiamo incontrato con questo coso, è successo questo.
1: Ma tu sai da che età, diciamo, mettevano le targhe, il numero di targa,
0: guarda,
1: sulla
0: quando,
1: bicicletta?
0: Quando sono andato, le mie cugine erano piccole, erano mie cugine avevano una decina d'anni, forse un pochettino di più.
1: E ci avevano già la registrazione sulle biciclette?
0: Diciamo in quel periodo lì, adesso non lo so, ma in quel periodo lì, se tu volevi utilizzare la bicicletta, doveva essere, prima di tutto, doveva essere registrata, doveva avere un minimo una targa, e tu avevi dovuto subire un
1: esame.
0: Un corso per spiegarti più. Io penso che sia buono pure qui, perché noi vediamo tanti ragazzini che saltano sulla bicicletta non sapendo nessuna regola stradale. Molte volte può veramente, per fortuna non succede quasi mai, ma una volta può essere, dovrebbe succedere un incidente dove uno di questi dovrebbe perdere la vita, e già è troppo.
1: Speriamo che tutto cambi, Giovanni.
0: Vabbè, l'unica cosa che noi possiamo fare è soltanto fare quattro chiacchiere, esternare quello che pensiamo, e speriamo, chi lo sa, che forse qualche politico abbia un'idea pure del genere.
1: Ma chi lo sa. Quando mi è arrivata la Vespa dall'Italia, ho dovuto fare l'esame di guida, è venuto un maestro della... come si chiamano quelli là che lavorava alla motorizzazione, no? Si è seduto dietro, io l'ho portato in giro e lui vedeva fino a quando mi ha dato la patente, no?
0: Corre, ora per quando io ho preso la patente della motocicletta, allora prima di quel periodo lì con una trentina di dollari facevo un corso e la patente te la davano, dopodiché arrivavi a $700 e abbiamo fatto un corso non so di quante settimane, cioè non settimane, era soltanto una giornata a settimana, non so adesso non mi ricordo con precisione quanti giorni sono stato lì, che dove ti hanno spiegato più o meno, se non avevi nessuna idea dei segnali stradali, te li insegnavano loro, però ti facevano vedere video, come gestire la situazione, come comportarti con il traffico, tutte queste cose qui. E penso veramente che sia stato un buon insegnamento.
1: E non lo fanno più, Giovanni?
0: No, adesso lo fanno.
1: Lo fanno ancora, meno male.
0: Lo fanno, le persone che vogliono.
1: Perché serve.
0: No, quello veramente ti danno un... Perché poi la cosa buona è che quelli che ti insegnano sono persone che stanno sulle motociclette da parecchi anni, per cui ti passano anche le loro esperienze.
1: Sì.
0: Ed è meglio, cioè tu puoi imparare più da una persona che le ha vissute, da uno che le ha lette sul libro. Oh, senti, ascoltate questa bella canzone e dopodiché mi fai sapere che ne pensi.
1: E va.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: E va bene, siamo ancora in compagnia, siete ancora in compagnia con noi del programma Nov Reggae Q, questa sera condotto dai due Gigi al quadrato. E siamo qui anche con voi un'altra mezz'oretta, un pochettino di meno, perché dopo che lasciamo il testimone lo passiamo ai campani che vi terranno compagnia fino alle ore 22. Allora, di che?
5: No, niente.
4: Allora, passiamo un'ultima notizia, dopodiché ci dedichiamo più alla, a qualche canzoncina un po' che, di... Stavi dicendo, no, ho visto che...
5: No, ti sto ascoltando, Giovanni, non sto facendo
4: nessuno. Allora, sai, qui in Adelaide stanno pensando di, se non sbaglio, sono già in prove queste camere che misurano il rumore delle macchine. Ci sono tante macchine, queste macchine preparate, che fanno un rumore veramente eccessivo, e ci sono delle camere... delle telecamere che riescono con dei microfoni, riescono veramente a percepire, a misurare il rumore che questa macchina, questo motore sta facendo. Se supera un certo numero di decibel, allora viene fotografato e secondo loro vorrebbero, queste qui dovrebbero essere multate perché è un pochettino disturbo alla quiete pubblica. Ti dico la sincera verità, anche dove abito io, perché sto quasi vicino alla Grand Junction Road, molte volte alla sera, verso dopo mezzanotte, trovi qualcuno che si fa una corsa perché lì veramente è diritto. E secondo me non sarebbe una cattiva idea, in particolare durante la notte, andare in giro con questi macchinoni che poi veramente sono dei motori 600-700 cavalli, che noi ne abbiamo fatto uno 600 cavalli, non so questo dove doveva andare, e quando l'accendeva faceva un rumore che secondo me veramente dovevo metterci dei sugheri nelle marmitte, in modo che veramente, perché era troppo rumoroso. E in particolare di notte, secondo me, non sarebbe una cattiva idea. E da quello che vogliono fare, cercare, se possibile, anche a livello statale, come il governo, di creare una legge che queste macchine qui, che sì, sono belle, sono, però dopo una certa ora uno deve tenersele in casa.
5: Vabbè, ma Giovanni, se per caso uno c'ha una macchina del genere, e diciamo, come hai detto tu, che i rumori sono enormi, cosa dovrebbero fare a quella macchina?
4: Secondo me dovresti, cioè, puoi andarci in giro durante il giorno, perché poi quelle macchine lì non è che le utilizzi tutti i giorni. Sai che voglio dirti, non è che tu utilizzi una macchina come fai dal lunedì al venerdì e la utilizzi anche per andare a lavorare. Quelle sono macchine che tu le esci soltanto se non hai bisogno di lavoro, perché sei abbastanza ricco come sei tu.
5: Oh, sì, io lo sapevo.
4: Lascia guardirti, oppure se casomai uno la utilizza soltanto come per show. E secondo me di notte, devo dirti la sincera verità, andare in giro, partirti in città, vedere queste macchine quando la gente, uno riposa dopo aver dato una giornata di lavoro, secondo me se gli faranno la multa fanno bene. Secondo me dovrebbero utilizzare soltanto durante il giorno e durante la notte mettila a casa.
5: Vabbè, ma alla fine dei conti possono diminuire il rumore?
4: Ma no, ma se uno ha speso tanti soldi per fare un motore del genere con un tipo di queste marmitte, quello è quello che vogliono sentire. Adesso hai visto, hanno fatto pure Montezemolo ha fatto un'opinione perché hanno fatto una Ferrari elettrica. Questa Ferrari non fa nessun rumore,
5: sì.
4: Infatti hanno fatto un paragone tra la Ferrari elettrica e una 500 Abarth, no? Fa quella... più rumore la 500 Abarth che la Ferrari elettrica, tanto sì. È vero, dici, beh, la Ferrari per quale motivo è stata costruita? Per la velocità, il suono, che c'entra una Ferrari elettrica? No, per dirti, vabbè. Questo è quello lì che si diceva, se ne è caduto un pezzo qui, non devi fare, non devi guardare.
5: No, ma io pensavo che, diciamo, c'è un modo per far sì che si possano cambiare le marmitte.
4: Vabbè, no, lo puoi fare, però come scusa per dirti, se uno spende un sacco di soldi a creare un motore da 700 cavalli, non ci va a mettere una marmitta che fa... No, è impossibile, sai.
5: E vabbè, allora continuassi a pagare le multe.
4: No, ma quello che ti dico, secondo me, come dicevo pure prima, queste macchine qui potrebbero essere utilizzate, ma non alle 3 di mattina. Vabbè, lasciamo stare, passiamo un pochettino ai nostri amici e dopo di che casomai qualcuno ci passerà una loro opinione.
5: Va bene,
4: la canzone che hai scelto, questa è una tua scelta questa sera?
5: Eravamo in 19 e Di Matteo Tarantino.

0: che impariamo.
1: La radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: E va bene, siete sempre in compagnia con Radio Italiana e con il programma Nov Reg Q per un'altra 10 minuti, dopodiché passiamo il testimone ai nostri amici, colleghi campani. Carissimo,
7: Giova, ti posso correggere?
6: Di che cosa?
7: Perché tu continui a dire non reg Q, noi siamo solo in due. Devi dire non reg Q.
6: Vabbè, no, il nome non si può cambiare. Non si può cambiare. No, mancano soltanto pochi minuti, allora vogliamo ricordare che dopo di noi ci sono i campani, sempre con Di Fede, la signora Maria e Francesco. Questa sera Domenico non c'è per...
7: ragione personale,
6: sì, infatti non mi veniva e vogliamo ricordarvi sempre di quello che parleranno sono attualità, però come vi dico sempre, se volete maggiore informazione oppure qualche cosa che vi è particolarmente, siete particolarmente interessati, sicuramente Di Fede e la signora Maria con l'aiuto di Francesco riescono veramente a delucidarvi sulle vostre opinioni. Chiudiamo con questa bellissima canzone della squadra italiana, la canzone è una vecchia canzone italiana, noi la utilizzavamo quando stavamo sulla 92.7 anni fa con il programma che conducevo con mia zia Dora.
7: Allora c'hai i ricordi di questa canzone.
6: Sì, sì. Però adesso ci troviamo, elenchiamo tutti i cantanti.
7: Ok, la squadra si chiamava Squadra Italia, era composta da Gianni Nazzaro, Nina Pezzi, Jimmy Fontana, Wes, Rosanna Fratello, Wilma Goic, Lando Fiorini, Tony Sant'Agata, Emanuele Villa e Mario Merola. Erano 11. 10, 11, una cosa del genere. E appunto si chiama una canzone italiana, mi sa tanto che era dal 2018.
6: E vabbè, quelli veramente parteciparono a Sanremo loro. Sì. Va bene, allora carissimo ammiraglio, noi dobbiamo salutare perché dobbiamo lasciare la postazione al prossimo gruppo. Beh, da parte mia un salutone, carissimo Giuseppe, ci sentiamo giovedì prossimo. Buon weekend anche a tutti quanti voi dall'altro lato. Vi auguro una buona domenica, buon sabato, godetevelo perché sembra che questo weekend sia bel tempo. E ci vediamo con noi, ci sentiamo il prossimo giovedì.
7: Vabbè, non voglio ripetere la stessa cosa che hai detto tu, ormai hai detto di tutto e ci risentiamo, speriamo che ci risentiamo giovedì prossimo, Giovanni.
6: Buonanotte.
7: Okay. Buonasera a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
5: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione Lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
4: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate, la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025. Gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno, con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e De Ketelaere o Scamacca o Krstović, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows. durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo: dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
7: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
8: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
7: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
8: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
7: E una bottiglia di vino, anzi due.
8: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
9: Radio Italiana, fa

0: Buonasera, buonasera a tutti. Un saluto a voi tutti dove voi vi trovate, in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531. Restate con noi le prossime due ore che stasera ci abbiamo tantissime novità. Diamo subito un saluto al nostro tecnico Francesco Ventrice. Francesco, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Campani, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. Sono 12 minuti passate alle ore 20, una giornata un po' quiete. Oggi è il 27 di agosto del 2026.
0: Grazie Francesco, grazie per essere sempre pronto. Tu ce l'hai proprio nel tuo DNA, la radio. Allora, tu quando hai fatto radio, fai quelle 2-3 ore 3-4 volte alla settimana, dopo ti senti soddisfatto, ma se non fai la radio ti manca qualcosa.
1: So, yes.
0: Gurogna.
1: Hobby.
0: Allora, questa sera, carissimi ascoltatori, ci abbiamo la mancanza del cavaliere presidente Domenico Zollo, che non può essere con noi. Lo salutiamo a lui, alla bravissima sua signora, e gli diciamo... chissà se sta ascoltando, come o quando, ma ci manca. A questo momento ci manca anche Tony Iuliano. So, salutiamo anche a Tony. So, questa sera siamo rimasto Francesco, John e la nostra bravissima Maria. Maria, buonasera.
2: Buonasera. Siamo pochi, ma siamo buoni.
0: Oh, stai attento. Sennò quando quelli ti vedono ti palesano.
2: No, io ci auguro a tutti.
0: Ma quella è la parola.
2: Sì, che viene come dicono per fare una chiacchiera o qualcosa, ma se no ci manca Domenico, ci manca pure Tony, ma siamo qua, cerchiamo di fare il nostro programma come più possibile.
0: Proviamo di fare il nostro meglio però se loro ci aiutano, 8340 7700,
2: ci
0: Francesco risponde il telefono, vediamo vedere Francesco cosa...
1: E ci manca il beautiful spuntino di Immacolata, mamma
0: ecco,
1: mia,
0: quello ci manca.
2: Stasera, allora, stasera mi segna da zuppo biscottiello.
0: No, stasera abbiamo dovuto stringere a cintura. Così vuol dire che è più facile per perdere peso.
2: Sì.
0: Ok, allora Maria.
2: Sì. Andiamo subito ai nostri...
0: Guardiamoci in faccia e come...

0: Cominciamo subito
1: avvisare le persone che...
0: Carissimi ascoltatori, se voi volete la licenza del gun license, la licenza del fucile, dovete essere cittadini. Okay. So, questo è venuto fuori un paio di giorni fa, ok? Ci sono ancora quasi 8-9 mila che non sono cittadini.
1: E che possiedono armi.
0: No, non possono ora. Siccome che stanno l'Australia, già il governo di New South Wales e Sydney ha già organizzato di comprare, come hanno fatto tanti anni fa, hanno comprato tutte le armi, sì, pistole, fucili, e poi l'hanno tutti rotti.
1: Questo è stato quando John Howard era primo ministro, che è successo quel disastro in Tasmania. Allora lui, però adesso quest'altra occasione che è successa a New South Wales, allora loro cercano ancora di vedere, perché questi qua non erano registrati che avevano questi fucili in mano per fare, okay, tutto questo massacro,
0: allora,
1: che hanno fatto.
0: Però è importante che la gente deve capire, per me, siccome che tu non perdi ora la cittadinanza italiana, perché noi stiamo parlando ai nostri italiani, si possono fare la cittadinanza australiana e non perdono quelli italiani.
1: Sì.
0: E allora non dovete dire: no, ma io ho l'Italia al cuore. Pure noi la teniamo al cuore.
1: Per tanti motivi ci siamo
0: dovuti fare la cittadinanza.
1: Però
0: perché se noi abitiamo in questa nazione, vogliamo tutti i diritti. Right?
1: Dobbiamo eseguire anche le loro...
0: Ma dobbiamo seguire, perché sì, ci sono tanti motivi perché dobbiamo essere cittadini.
1: Ma siamo qua,
0: okay,
1: da tanti anni.
0: Ora Francesco ci porta a Sponza. Restate con noi. Se voi siete a favore o contro, telefonateci e possiamo fare questo ragionamento in onda.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da Padre Eldridge de Sousa e Padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Ok, grazie Francesco, grazie ai nostri sponsor, grazie alla bellissima canzone che hai scelto per noi. Allora, io e Maria, John, Maria e John stavamo parlando. Se ora vuoi il permesso per l'arma, devi essere cittadino. Però, carissimi amici, non voglio perdere tanto tempo su di questo. Ci sono tanti motivi perché voi vi dovessero fare cittadini. Perché potete partecipare ai voti qui in Australia e poi non perdete più la vostra cittadinanza italiana. Ok, lasciamo questo punto. Poi vedi, sulla stessa pagina del giornale, qua cosa dice? C'è un pericolo che 70 bambini child care rimangono, che questa ditta di child care può chiudere senza tanta aspettazione. Allora, voi che portate i bambini a questa child care, controllate, fate sicuro che voi siete sicuri che non arrivate la mattina dopo e trovate il locale chiuso.
1: Sì.
0: Allora, come si dice quella parola?
1: Mezzo salvato, mezzo avvisato.
0: Chi è informato è mezzo salvato.
1: Sì, però questa ditta
0: noi stiamo,
1: qua...
0: Noi stiamo informando.
1: Come
0: non, non possiamo dire chi è,
1: no.
0: Non possiamo dire dove.
1: No.
0: Però
1: questa ditta qua ce n'ha 5-6 per tutto lo Stato,
0: sì.
1: e quasi già 3 mesi fa avevano deciso che era un periodo che non potevano andare avanti come, non so, financial, come soldi, con qualcosa.
0: Sempre
1: e
0: il
1: dopo...
0: problema, sempre
1: sì.
0: Il problema sempre dei soldi.
1: Sì, perché...
0: Perché oggi per... I costi sono assai.
1: No, Giovanni, certe volte sono anche quelli che fanno il management di questi posti che non si sanno regolare, non si sanno... Tu per essere in questi posti qua, tu ti devi assicurare, tu c'hai tanti bambini nella tua custodia, li devi... You know, come fai a non prepararti per accudirli? Come...
0: Vabbè, allora noi lasciamo quelle cose. Quello che noi vogliamo fare di dare l'informazione, state attenti,
1: yes,
0: anche
1: perché...
0: se voi nonne ci avete i figli che hanno i nipotini,
1: sì.
0: Avvisateli, perché è molto molto importante, perché se lavorano marito e moglie e portano
1: sì,
0: il bambino,
1: hanno bisogno di queste cose, specialmente
0: hanno bisogno.
1: Qualcuno che non ha genitori, nonni,
0: no,
1: qualcosa,
0: ma non hanno, ma pure se ce l'hanno sono anziani che non possono.
1: No, io lo faccio ancora.
0: Ma tu sei giovane. Io mi ricordo quando mia madre era ancora che poteva, aveva 7-8 bambini. E io dicevo vicino a mamma, che si sa... quando stavamo noi erano tutti calmi. Come noi andavamo via, mamma mia, e ora me lo dicono.
1: Dice noi
0: i cattivi che facevamo,
1: povera nonna,
0: perché
1: anche
0: poi noi,
1: suocera, sai,
0: noi facevamo catering di sera,
1: rimanevano
0: le due donne anziane, la madre di mio cognato e mia madre, cioè rimanevano queste due anziane con 7-8
1: bambini
0: da 10-12 anni fino a un paio di anni.
1: Cioè,
0: ammetti tu dentro una casa,
1: yep.
0: e che rischio che noi prendavamo, ecco. Di lasciare i bambini, lasciare, vedi,
1: con gli anziani,
0: i sacrifici che l'hai fatto pure tu.
1: Sì, è giusto.
0: I sacrifici che si facevano,
1: sì.
0: Si faceva doppio lavoro di andare di sera. Quando la gente ci dice, ah, ma voi siete stati fortunati. No, noi abbiamo dovuto, e poi alla domenica mattina andavi lì, scaricavi tutti i piatti, mettevi tutto a posto, preparavi tutto, passavi un'altra giornata. Ciò vuol dire che il venerdì a sera andavi a preparare, allora
1: sabato,
0: tu stavi venerdì
1: sera.
0: Ciò vuol dire che tu stavi occupatissimo,
1: sì.
0: Non potevi... andare a una partita.
1: No, non erano tutti i weekend o qualcosa, ma possibilmente tante volte era pure la domenica sera, perché c'era il long weekend, oppure qualcuno si sposava la domenica perché era più cheap. No. Allora dovevamo, e poi magari il lunedì dovevamo andare in fabbrica perché se avevamo lavorato.
0: Sì.
1: Allora era,
0: ma non era facile.
1: La vita.
0: Ma tanta gente dice: voi andate a divertirvi. Quello divertirsi. Tu dovevi davveramente. Se uno ci pensa, Maria,
1: non lo so, lo so.
0: I sacrifici che abbiamo fatti lavorare tu. Noi poi con la sala reception.
1: No, con le sale adesso oggigiorno è anche quelle che vengono a lavorare, a servire, loro vengono là, si mettono l'uniforme, fanno il loro lavoro, così. Mentre noi ci provavamo alle 7, alle 6 la mattina, che dovevamo fare...
0: Caricare tutto, preparare tutto.
1: Andare alla sala, poi tornare.
0: E poi fare lo stesso.
1: Allora adesso questi che hanno la sala sono fortunati, nel senso, però...
0: Non me l'hai fatto finire di dire, perché vedi... Se non ci passi, perché la cucchiara sapevi fatte da vignata.
1: Quelli che ci stanno dentro.
0: Noi
1: là.
0: Quello pensavamo.
1: Yes.
0: You understand?
1: Però tu sei stato intelligente a costruire un locale.
0: Allora, quando noi il venerdì sera facevamo un dinner dance, poi finivi a luna, ok? Poi dovevi pulire tutto e mettere i tavoli, mettere tutto pronto per
1: sabato sera wedding.
0: Per sabato sera wedding. So, lavoravi fino alle 3 di notte.
1: Yes.
0: Invece quando noi andavamo a una sala del comune, scaricavamo tutto, pure i mesali buttavamo a terra, carregavamo e ce ne andavamo. You understand?
1: Yes,
0: c'erano le due cose,
1: yes,
0: che non avevamo calcolato. Il lavoro che ci vuole. Andiamo di nuovo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggia Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.

0: Va bene, siamo ritorno, siamo qui sempre nello studio. Questa sera i nostri colleghi non sono con noi, ma c'è Francesco, Maria e John. E Maria, ora, siccome che Maria da ragazzina aveva l'animale, specialmente le galline,
1: i piccioni, sa
0: precisamente che si devono mantenere pulite, stare attento,
1: certo.
0: Ma ora c'è questa influenza bad,
1: del chicken flu, chicken virus, lo chiamano, pollo virus. E allora è una... Stanno creando una situazione che dobbiamo stare attenti che non vengano infettate le galline. Allora hanno preso tutte queste preoccupazioni perché stanno a trovare tutti questi uccelli morti. Adesso anche i Memos hanno trovato i Siul, che a certi...
0: Lo vuol dire, prima era solo l'uccelli, poi ora anche quelle del mare.
1: Sì.
0: Ciò vuol dire che questa bed flu, questa influenza
1: degli uccelli,
0: perché poi non la possono neanche controllare e fermare, perché questi uccelli volano dove gli piace a loro, e se loro ce l'hanno, dopo che loro si appoggiano...
1: Sì, però dobbiamo stare attenti, perché come hanno detto, ci possono fare una vaccinazione a questi uccelli, perché come a Clearland, quello posto dove stanno verso le montagne, ci sta quella dove stanno tutti questi animali, però sono chiusi questi uccelli. Hanno cercato di farci l'iniezione.
0: Sì, ma quelle che stanno chiuse.
1: Sì,
0: per ricordare,
1: come fanno a prendere tutti
0: i
1: camminano?
0: Ma noi quello che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, specialmente coloro che hanno le galline, state attenti, perché
1: chiudetele,
0: non le facete uscire fuori, perché un uccello può appoggiarsi nella vostra backyard e può mischiare questa malattia.
1: E dopo c'è il problema che le uova...
0: No, ma c'è il problema che le galline muoiono.
1: Ma c'è pure il problema che dopo non ci stanno uova.
0: Ma non ci stanno uova, non ci stanno polli.
1: Come facciamo?
0: Dei polli, ci sono milioni di polli. Se questo continua... E non ce la fanno a fermarlo.
1: Infatti nel 2024 c'è stato 7% se vi ricordate, c'è stata già questa infezione che hanno dovuto chiudere tutte queste galline.
0: Ma ora già questi grandi che hanno queste galline in massa per commercio, l'hanno già chiusa, l'hanno già mantenute pulite, le mantengono, però non è una cosa che puoi controllare.
2: Ma scusate se mi interrompo, però non dobbiamo neanche spaventare, diciamo, la situazione economica, perché la propaganda, secondo me, c'è anche molta propaganda, perché le galline le metti in pentola, le bollisci e te le mangi. Di quando le galline sono malate, muoiono, ci può essere un caso. Io guardavo la televisione, anche i pinguini adesso le fanno il vaccino anche ai pinguini.
1: Perché...
2: Ma non è mai una cosa così, non è mai esistita.
0: No.
2: Se il pinguino è malato, muore, va a mare e i pesci mangiano. Non vorrei... Tu cominci a fare i vaccini ai pinguini,
0: a tutti,
2: e escono fuori altre malattie, perché il pinguino cambia il suo sistema anche immunitario. E cominciano i problemi dopo,
1: e per
2: ragazzi.
1: Quello, vedi, già hanno trovato due Memos grandi che sono morte, allora vogliono, e c'hanno paura.
0: Quello che dobbiamo stare a dire, state attenti
1: alle vostre galline, così, e guardate.
0: Perché non è una cosa che...
2: Ma anche dobbiamo dire, state attenti anche ai politici, a quelli che fanno anche le leggi, perché sai com'è, non è che possono tanto di scherzare e giorni con queste cose.
1: Allora
2: mi piace anche coi vaccini che hanno fatto su di noi, col Covid, ci sono state anche delle repercussioni, o no, attenzione,
1: sempre,
2: qua.
1: Sì, dobbiamo stare sempre attenti su tutte le cose.
2: Esatto.
0: Va bene. Allora, qui abbiamo un politico che dice: qui in Australia noi abbiamo tanta terra, l'unica cosa che ci manca è l'acqua. Lui dice: build dam e grow more food. Ma questo è giusto. Io l'altra gente, l'altra sera guardava sulla televisione in Cina, da un lato del mondo hanno portato l'acqua, all'altro lato. Anche come hanno fatto i romani, come hanno portato l'acqua a Roma. Loro l'hanno incanalata e hanno fatto tutte queste fontane. Ora noi ci abbiamo, questo non siamo parlato tante volte, su al Northern Territory c'è tanta acqua, soltanto la dobbiamo incanalare. Allora, diamo il lavoro a tutti, incanaliamo quest'acqua, facciamola venire giù. Guarda, qua dice, guarda, che è molto molto importante di grow, di crescere
1: più roba, più food,
0: più mangiare,
1: perché se no, vedi, però loro dicono dobbiamo costruire uno dam prima, una riserva.
0: Ma si capisce? Ma se non la costruisci, non la mantieni. Io guardavo l'altra sera in Sicilia, hanno fermato questo dam 36 anni e ora non hanno acqua. Non hanno acqua, niente. E dicevano pure che questa secca di quest'anno in Europa, neanche il grano ha venuto di prima qualità.
1: Perché hanno avuto il calore, proprio l'ha bruciato da quando è stato piantato.
0: Ecco, allora vedete che è molto molto importante. Se noi possiamo, tu vedi, un paio di giorni fa guardavamo la televisione, l'acqua è venuto più alto dei muri delle dighe in reso. Tutta quest'acqua ha corso tutta al mare. Quello che dicevano anni fa, quando ha mandato l'acqua per 3-4 anni, nel fiume volevano fare ogni tanto chilometri, di bloccarla,
1: così si riempieva il dam.
0: Allora perlomeno i comuni volevano fare da Tetri Galli fino al comune di Adelaide, di far sicuro, mettere tutti i soldi insieme, che avevano l'acqua per annaffiare tutti i lawn. Poi mo a pioppo e hanno fatto come però quelli napoletani pregavano a San Gennaro,
1: facevo miracolo.
2: Adesso stanno investendo tutti i soldi a fare speed camere, auto, tutte queste cose qui adesso, ragazzi. Sì. Che soldi che li spendono lì e li spendono.
0: Sì, sì.
2: Perché money come, no?
0: No, quelli li prendono.
2: Li spendono per prendere,
0: per
2: no?
0: Prendono, sì. Andiamo ai nostri sponsor, state con noi.
3: Radio Italiana 531.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre. Dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567. Oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 8340 7700, se volete partecipare con noi, ma noi ora siamo molto contenti perché voi non volete partecipare, però hanno rientrato in studio i nostri colleghi del programma Prima di Noi. E diamo il buonasera a Gianni Silvestri. Buonasera.
1: Buonasera Giovanni, buonasera alla signora Maria e buonasera al nostro carissimo Frank. Frank, ti va bene, no?
0: Francesco.
1: Francesco, sì.
0: Frank è un poco troppo corto. Gli Francesco, italiani noi vogliamo sì. Tutto o niente.
1: Era perfettamente. Senti, Fede, posso fare una domanda? Io con scusami, saluto prima Giuseppe, dopo, se no si offende.
2: Io lo stavo prendendo a sé.
0: È giusto. No? È giusto. Allora, salutiamo a Giuseppe, un marinaio, lo so che tu fai parte dei carabinieri, però un marinaio. Avete detto che i marinari sono più importanti dei carabinieri.
1: No, la settimana non l'abbiamo scorsa. Mai detto. No, non abbiamo detto così.
0: Vabbè, dopo noi chiediamo. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori. No, non è che i marinai sono due categorie completamente differenti, hai capito? Diciamo, loro lo fanno per volontariato, loro devono essere volontari. Noi invece è il governo che ci impone
0: di farlo.
2: Sì, ti manda la lettera per andare da dottore, poi dopo che il dottore ci ha visitato la prima e la seconda volta, arriva la lettera che siamo idonei, poi ci arriva la lettera di destinazione, dove dobbiamo andare, il giorno che ci dobbiamo andare.
0: Dovete seguire gli ordini.
2: Quello che il governo ci dice.
0: Ok, andiamo a vedere il nostro Gianni cosa voleva domandare, mi fa mantenere...
1: Sì, lo tengo sulle spine di Fede, è difficile tenerlo sulle spine di Fede. No. Senti, di Fede, noi abbiamo trattato una notizia questa sera con Giuseppe, che Randall Mall fa 50 anni da quando è stata inaugurata. Ma tu 50 anni fa tu ci stavi lì quando hanno aperto Randall Mall oppure no?
0: Io ero un poco dispiaciuto
1: perché
0: era giovane quella volta, andavamo con la macchina sotto sopra
1: per Randall Mall.
0: Poi alcuni anni dopo ho visto e considerato che è stata fatta davvero una cosa buona.
1: No, ma voglio dirti, tu c'eri lì quando hanno fatto questa inaugurazione?
0: Sì, no. C'era.
1: E quali sono state le tue sensazioni? Che cosa ti ricordi?
0: Le mie sensazioni
1: più importanti.
0: Le mie sensazioni.
3: Hanno messo i porcellini.
1: No,
3: hanno
1: adesso.
3: Messo le palle. Hanno messo tante altre cose.
1: No, io parlo di quando è stata inaugurata.
3: Ah.
0: Io sono stato pure perché a King William Street, right? Prima dei tram di ora, ci hanno messo il lonno, anche lì hanno cambiato e anche lì io era dell'opinione perché non cambiamo, ok? Però visto e considerato che da veramente hanno fatto una cosa buona. Vedi quante volte ci hanno provato di farlo anche Andley Street, ma non si hanno messo in accordo e non l'hanno fatto. Ma Random Mo è stato una cosa inizia come multiculturismo perché io che era ragazzo non ho girato l'Italia, tutti mi dicevano al comune a me: John, ma tu sei un italiano, l'Italia è famoso per le piazze e l'Italia è famoso per le fontane
3: e le gallerie pure.
0: Quello non ci siamo arrivato perché volevano fare un grande shopping center con una piazza e io non ero in accordo. Allora dice: proprio tu che vieni dall'Italia, dove voi italiani avete le fontane, e io ho detto: le fontane sì, ci andava a bere. Ma non era interessato, andavi in città a Benevento, sapevi dove stava la fontana, quella camminava sempre, andavi là, bevevi e te ne andavi. Poi ci riunivamo alle piazze, ma non faceva caso perché, come, quando, e questi amici mi spiegavano. E poi quando sono ritornato in Italia ho visto e considerato da veramente che dove vai, vai, vai, anche il piccolo paesino c'è la piazza dove si incontravano, dove era un posto di cultura. So, quel random per me ha fatto una cosa importante.
1: Senti, un'altra domanda. Ti ricordi qualche cosa di particolare nel discorso del premier di allora? Come, mannaggia, adesso mi sfugge il nome.
0: Don Danson.
1: Don Danson. Ti ricordi qualche cosa che, quando lui ha fatto il discorso, qualche cosa veramente di particolare?
0: Allora, caro Gian.
1: Gianna no, che caspita.
0: No, Gianni Silvestri.
1: Sì, Gianni hai detto, no?
0: Gianni.
1: Scusa, ho capito male io. No,
3: no. Allora,
4: no, si preoccupa un po'.
0: Allora, pubblicamente sì, vi dico, giorno 21 settembre sono stato invitato per andare in Parliament House. Fanno 100 anni della nascita di Don Dunstan. Ok? E devo parlare della storia come io ho conosciuto a Don Dunstan. So, mi hanno dato, hanno chiamato 7-8 persone, un greco, un italiano, eh? Ci sono 100 persone nella casa del governo, ok? Dalle 10 a mezzogiorno si parla di Don Dunstan, ok? E allora è stato bello di dire yes, io accetto, però perché io ho avuto l'onore di conoscerlo al primo Italian Festival. Noi siamo fatto
1: a Random Hall.
0: Da Vittoria, vai piano, da Vittoria Square alla rotonda vicino al fiume, là noi siamo tutti camminati giù per King William Street, arriviamo lì sulla rotonda, troviamo a Don Dunstan che ha dato il benvenuto agli italiani. Don Dunstan, ok? Poi questo è stato 73, 76 dopo il carnevale è stato spostato a Random Mo, ok? È tutto Random Mo. Avevano fatto il Mo, però l'elettricità dentro Random Mo non era abbastanza, non era forte abbastanza
3: per sostenere tutte le
0: le associazioni. Hanno detto: ah, siamo stati qua, c'è tutto. C'è che tu puoi plug in e c'hai l'elettricità. Invece cosa è successo? Quando hanno messo questi by Maria and stuff, tutte le associazioni, caro Gianni e Giuseppe, come mettevano, facevano pum e si saltava, fermava il fuoco. Ok, allora noi campani che ci hanno invitato all'ultimo, perché noi abbiamo fatto il club a 75. Right? Ci siamo incontrati alla fine del 74, poi ci siamo registrati il club il 17 di luglio del 75. Ok? So, hanno detto: se voi campani volete venire, non avete elettricità, non avete il bar, non avete niente, vi diamo nel... come si chiama il primo street principale?
3: Rando Street.
0: No, quell'altro che va across.
3: Peary Street.
0: No. Rando Mo è quello across.
5: Fulton Street.
0: No, quello è sopra.
3: Front.
0: A più a basso ci stanno street.
1: Vabbè, non ti preoccupare. Abbiamo
0: capito. No.
1: Me lo ricordo.
0: Allora noi, siccome che noi facevamo catering, ne parlavamo prima, avevamo le coppe, siccome che uno dei nostri è andato al meeting e gli hanno detto: tu sei napoletano, questo era Sarto, ha detto: allora voi vi tocca fare i spaghetti. Ma noi abbiamo detto: non abbiamo mai fatto, noi che caspita facciamo? Ok, ma siccome che io in real estate avevo tua radio, allora mi ho messo una radio nella macchina lì a Randomò e una radio a McGill, alla casa di mia sorella. La cucinavamo e portavamo la roba, due persone portavamo qua van e avevamo tre gas coppers, perché noi nelle sale avevamo, esatto, queste gas coppers che cucinavamo i ragioni.
1: Ma che sono queste gas coppers?
3: E caldaia.
0: Gas coppe, non caldaia. Sai cosa vuol dire gas coppe?
1: Se lo sapevo non te lo chiedevo.
0: Una caldaia per cucinare la roba con il gas. Poi l'altra cosa che a me mi è piaciuto sempre, il microfono. Allora portiamo il microfono, ok? So quella sera io mi metto al microfono, perché poi abbiamo fatto questo sarto, ci ha fatto 5-6 vestiti bianchi. Allora io vado al microfono, carissimi amici, abbiamo portato i cuochi da Napoli, era Barone, Limoncelli, tutta questa gente. Allora c'era un club all'altro lato che teneva la licenza e l'altro club, mio cognato è andato per tutti i club, si è fatto dare tutta la roba, dice datela a noi per mezzo prezzo e noi la vendevamo. Abbiamo venduto 3.000 piatti di spaghetti a Randomò. Poi il segretario del Premier Dunstan, Mike Ren e Christopher Sama stavano lì, io ho detto ragazzi qua dobbiamo pulire, che l'hanno pigliata a scopo e ci hanno venuto aiutare e là si è fidanzato. Allora siamo dati
1: chi?
0: Christopher Sama, si è fidanzato con la sua bellissima quando pulizzavano questa signora da un lato e lui dall'altro lato. Poi dopo abbiamo saputo che hanno fatto un biccio quella sera.
1: Un biccio.
0: Poi c'era questo club che avevano tutto il liquore e non ne vendevano, ha detto datela a noi a bere a tutti i nostri e noi io vi faccio la reclama. Mamma mia, tutti hanno venuto. Allora io diceva chi non l'ha provato quello lungo ve lo facciamo provare gratis. La gente si presentava dicendo io non l'ho provato quello lungo e sono i spaghetti.
1: Ma lungo di che cosa? Lungo,
0: era i spaghetti arravogliati, 3.000 piatti di spaghetti, caro Gianni, e quello è ora. Poi io ho fatto altre funzioni, sono stato anche a mangiare a casa di Don Dunstan. Poi lui ha fatto il ristorante, sono stato al ristorante. Poi lui è venuto a tante feste.
1: Ho capito, io di fermo, voglio quello che
0: poi aspetta, dire. L'ultima cosa no, che dobbiamo andare in sport.
1: Sì, va bello dopo.
0: Aspetta. L'ultima cosa, mi hanno invitato il Live a Party se gli facevo una festa alla mia reception. E ci ho fatto una festa di 400 persone, pagato, a Don Dunstan. So, quando hanno saputo parecchi amici che io conosco tutta questa storia, mi hanno invitato da parte della comunità italiana di andare a rappresentare e parlare di Don Dunstan. Restate con noi, andiamo ai nostri sponsor.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21 e 4 minuti.
7: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
8: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
7: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
8: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
7: L'iscrizione alla competizione costa $50.
8: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
7: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
8: Che vinca il miglior salame!
9: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Ok, ringraziamo a chi ci ha telefonato, lo sappiamo così preciso. Io ho detto Carmine Barone e Limoncelli e altri 3-4 l'hanno vestiti, però non ho detto le donne che hanno fatto le zeppole, Maria, Antonietta Belperio e tante altre donne che hanno preparato e fatto a randomò i spaghetti.
1: Allora scusa, mi dai un paio di minuti perché voglio fare la stessa domanda che ho fatto a te, la voglio fare alla signora Maria.
0: Okay.
1: A livello femminile, Maria, tu quando sei, hanno aperto Randall Mall, quanti anni? Non voglio sapere più o meno.
2: No, non ero proprio là, ma ho sentito, però io.
1: Ma non è partecipato.
2: No, però essendo giovane, non mi interessava proprio di tutta questa politica come John ti ha spiegato.
1: Sì, sì, che... ma quello che voglio dire nel senso non è che era una politica, perché era un po' un mostro per poter fare compre, vedere altre persone, più tipo un...
2: Sì, se sono d'accordo.

0: si fa qualcosa, ok? Io ora c'ho qualcosa.
1: C'è il negativo e c'è il positivo. Oh,
0: guarda,
1: c'è...
0: qui. Ora stiamo parlando di Don Dunstan. Io c'ho qui il premio a Peter Malanaskas. Se ti dico quello che ha detto qua, che lui dice, andato a parlare da quelli che danno lavoro, di economia. So, lui dice quello che lui ha fatto, portato a Gatherian, l'ha portato a Barossavalli, l'ha portato a Norwood, so tutto quello che ha speso, anche di portare il campionato del golf, ha fruttato per il Sud Australia. So, you understand? So, però tanta gente ora, la settimana scorsa erano tantissimi che hanno andato avanti
1: in corte, sono in corte
0: contro, e tanta gente ora lo stanno a portare incontro che devono fermare il golf a Nord Adelaide. Lui dice, se noi portiamo questo golf qui, come quando hanno portato il pallone ad Adelaide, che è stato un liberale, Martin, che ha suggerito di, che Westlake era troppo lontano. Se noi vogliamo Vibrant City, dobbiamo portare questo sport in città.
2: Ora, il quanto... football, dici del football.
0: Sì. Okay. Football. So, i primi giorni erano tutti contro. Ora, la migliore cosa che hanno potuto fare di far muovere la città. So, allora, non solo allora accettavano Randomo, tanti negozi dicono, dicevano, qua togliono le macchine e noi chiudiamo. Però non è stato così, perché poi il popolo, la gente accettava, come dice Maria, piano piano piano, accettato che è stata una cosa buona. Poi altre parti dell'Australia hanno copiato su questo fatto.
2: Beh, okay. Senti, Giovedì ti devo salutare, domani devo andare a ciò.
0: Ciao Gianni, Maria, buon lavoro.
3: Era interessante ad ascoltarti. Cioè, è stato interessante ad ascoltarti di ciò che dicevi. È stato veramente interessante, perché io non stavo qua quando è successo.
0: Okay. So, ma avete capito?
3: Io ho capito benissimo.
0: Questa signora che ha telefonato, Maria, sa precisamente i sacrifici che noi abbiamo fatto i primi anni. Ma lo siamo fatto, carissimi amici, per far capire al popolo australiano che noi siamo, il popolo italiano, siamo amici. Noi invitiamo subito. Quella sera davamo a bere, e che neanche la bevanda era nostra, e davamo la pasta, la salsa era tutta nostra. La pasta l'ho preso ad Ananda da Brisbane, un camion di pasta. Right? Ho lavorato sempre con i sponsor e sempre mi hanno aiutato. So, noi siamo dato questa facilità alla gente di partecipare, provare e assaggiare. Allora, cosa è successo da lì? Ora io che sto facendo questa ricerca, là si vede proprio precisamente, che io neanche me ne accorgeva, come e quando. E poi l'unica cosa che io sono dispiaciuto, due cose prima che Gianni se ne va. Una, siamo chiesti al governo, volavamo un posto dove potevamo fare il carnevale ad Adelaide. Noi greci, i germanesi lo facevano hand off, poi si imbriacavamo di birra e avevano problemi. I greci l'hanno fatto nel Parklands. A noi italiani ci hanno mandato in giro. Poi io lavoro tanto per portarlo al Showground, eppure non hanno avuto il supporto da tutta la comunità. Quando il governo, Michael Ren, che era il segretario di Don Dunstan, che io ho conosciuto, sono andato lì e ho detto, mi serve $70,000. Prima ci davano al carnevale $3,000. Io ho detto no, vado dal governo, così. Lui mi dice, ok, io 70 non te le do, però ti do 50. Ci hanno dato a Shai Keynes, lui mi ha dato i $50,000. Poi vado da un'altra ditta, ho detto, senti,

0: e loro mi hanno dato, hanno pagato il wages alla segretaria, $50,000. Sì. Poi vado a un'altra ditta che noi conosciamo, ho detto a loro, vedete così così, mi hanno dato un altro $50,000, $250,000 per portare il carnevale al showground, dove c'era aria condizionata, cabinetti puliti. Io volevo fare una settimana di fiera italiana. Tu fai la mozzarella, fai vedere come la facciamo. Tu fai il pane, fai vedere. Noi italiani, you understand, volevamo proprio far vedere cosa che noi abbiamo fatto con le nostre mani. Ma la nostra comunità, noi siamo bravissimi, però quando vedi che uno fa un passo avanti, quello ci mette la mazza di interrotta. Arrivederci ragazzi, andiamo un stacco, Francesco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante-sei-president@gmail.com.

0: Ok, siamo in ritorno, carissimi amici. Siamo avuto qui un paio di ospiti e ci dovete scusare. Francesco, ci dobbiamo mettere pronto per la canzone delle bozze. Maria, tu cosa c'hai? C'è qualcosa, qualche novità?
1: Faccio a tempo a dire per il Trump che sta in America, ha creato un'opportunità per noi,
0: per l'Australia,
1: che ha messo la tariffa al Canada
0: a doppio,
1: però è buono per l'Australia perché noi possiamo comprare.
0: Ma sta attento, chi la mattina dopo si alza
1: e cambia idea.
0: La mette pure per l'Australia. Veramente che noi prepariamo, perché la dice.
1: Perché qua può dire, noi possiamo avere il vino, possiamo per il 20%, non come lui ha messo la tassa a loro per il 50%. Allora noi possiamo vendere, comprare e fare tutto. Mentre il Canada si dispiace, vero?
0: No, ma non è il Canada. Loro dicono il Canada.
1: Sì, perché vedi, certe province del Canada che loro... che lui producono il vino, allora lui ha messo la tariffa. Dopo ha aperto le porte all'Australia con le nostre famiglie che coltivano il vino per una market, possiamo...
0: Si capisce? E il popolo del Canada consuma questo vino.
1: Sì.
0: Se non lo prende da loro, lo prende dall'Australia.
1: Sì.
0: Quello allora... è il buono nostro, però non aiuta perché... Non è un grande mercato.
1: No, però...
0: La Cina, vedi, tutto quello che comprava la Cina era tantissimo, tantissimo vino. E poi io ho dei pezzi di giornale ora dove tantissime persone ha rimasto l'uva nel vigneto.
1: Perché hanno deciso che,
0: costava
1: non potevano venderla.
0: Troppo, yeah. Che non potevano venderla.
1: Yeah.
0: Andiamo alla canzone delle bocce.
1: E dopo
0: potete
1: ritorniamo.
0: Tutti ballare.
1: E dopo ritorniamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Ci vai tu?
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
2: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Ok, carissimi ascoltatori, noi siamo sempre qui nello studio questa sera, Francesco, Maria e John. Allora, carissimi ascoltatori, cosa vi voglio dare questa novità? Modern One in quattro persone non compra più il caffè perché o compra il caffè o non c'è roba per mangiare. So, allora, qua dice che anche il caffè, prima cosa c'è un problema, questo seccità di acqua, neanche da dove viene, da Sud America, da dove viene sto caffè, non produce come si produceva prima. So, abbiamo questo problema. L'Australia deve fare come sta a fare ora con le rifinerie del petrolio. Ora, Ampol, da una cosa vi porta all'altra, ha fatto un mucchio di profitto perché ha aperto la nuova rifineria a Brisbane.
1: Beautiful!
0: Allora, pulisce il petrolio qui. Però noi ci abbiamo il petrolio, qua dicono ora, siamo attenti, noi ci dobbiamo fare la roba che ci serve. Allora, noi ci abbiamo, guarda cosa diceva quel signore, manteniamo l'acqua, ok? Tu devi pensare che Nutella dall'Italia ha comprato i terreni qui e ha piantato le nocciole. Dove trovi la terra più buona di quella dell'Australia? Ora fanno una reclama nella televisione italiana che dice: queste nocciole sono australiane.
1: Bello quella, sì.
0: La senti
1: sì,
0: pure
1: sì,
0: tu?
1: Sì, beautiful.
0: Allora io dico, ma guarda, che movimento, perché australiana? Perché australiana? Perché non è inquinata, è pulita, è buona. Allora, noi ora australiani dobbiamo prendere l'opportunità di piantare più roba, perché il mondo cosa c'ha bisogno? Ora qua guarda, tu vedi, il caffè ora, tu ora non c'è una parte che non c'hanno il caffè. Dove stava? Io mi ricordo quando io dopo 10 anni che stavo qui in Australia, è venuto un italiano all'ultimo, dice John, su McGill Road, l'unica parte che c'era la macchina di caffè era a Mario Stowe, a una parte. Ma lì lui guidava il camion, non si poteva fermare. Cioè lui diceva, ma come mai voi qua alla mattina uno si ferma, si prende un cornetto, un caffè? Ora tu non vai a qualsiasi parte, non trovi il caffè.
2: Ogni strada c'è uno che ti vende il caffè, un Conad, e sempre la mattina,
0: no, ma
2: due o tre.
0: Ora che si prende... noi per esempio nell'ufficio c'hanno due macchine, se uno non funziona c'è l'altra. Allora... non si beve più cold drink, non si beve più queste cose, però caffè, latte mischiato come il cappuccino, lo fanno tutti. Allora io dico, vicino a mia moglie, io prendo il caffè, sono fino alle 10. Mia moglie, alla sera andiamo a qualche parte, quello dice, viene con l'apso, ci vuoi caffè?
2: No.
0: Yeah. No, mia moglie sì. Io, vedi, io voglio skinny milk, tutte queste condizioni, però voglio... Io dico, tu a sera, allora ci siamo cambiati, ora pigliamo un caffè, a sera e a mattina e a sera, 7 giorni alla settimana.
2: Sì.
0: Se non ci stiamo attenti, qua neanche il caffè possiamo prendere.
2: Ma c'è un'industria.
0: Allora,
2: c'è
0: tu c'hai una cosa molto importante,
2: sì, per quelli che vogliono sapere. Per quelli che vogliono viaggiare con le cruise, io sono un affascinante che mi piace viaggiare, fare le crociere, e adesso hanno messo che quelli che producono per dare il supply to the per le crociere quando si ferma
0: alle navi
2: allora hanno
0: se arrivano 2-3 mila persone,
2: sono billion dollars non billions allora,
0: no, ma se lo dici in italiano sembra di più, miliardi
2: ok,
0: no, cioè, miliardi di dollari milioni. Che rientrano nello Stato.
2: Sì, e allora ci sta un totale economico 7.32 bilioni, milioni,
0: miliardi. 7 miliardi,
2: poi ci sta,
0: fai la cifra rotonda, poi quello un po' che tu
2: le
0: non
2: wages sono quasi 2.36 miliardi. Poi ci sta i passeggeri che paghiamo noi per le visite di tutte che scendiamo, saliamo, cose, 4 milioni. E poi ci sta il bere, da bere e mangiare, 1.991 miliardi. Ti ricordi tutte queste navi che camminano, da mangiare, da bere?
0: Ciò vuol dire, per venire le navi qua, dobbiamo incoraggiare ai politici, al governo,
2: sì,
0: per far venire più navi.
2: Sì.
0: Perché anche se tu ora vuoi prenotare una nave qui, anche quello che fa
2: adesso, anche fanno 2 o 3 giorni.
0: Sì, ma è tutto prenotato bene.
2: Sì, ma vedi, qua adesso ti dicono da bere e da mangiare, un 10 giorni di crociera che fanno 1.800 chili di farina.
0: Allora,
2: i meloni 3.500 chili. Le pomodori, le uova 4.000 dozzine, queste sono based on 10 giorni di transito sulla neve. Perciò, a gente, ma tu quando vai là sopra il buffet che prendi la roba, mamma mia, c'è un ben di Dio.
0: Vuol dire, se arrivano un 10 navi all'anno,
2: E porta tanto
0: frutto per
2: tanto
0: lo
2: frutto
0: Stato.
2: Per lo Stato, perché e quelli che lavorano nei gardeni devono avere
0: producono
2: per loro,
0: ma è anche buono, perché noi ora, tanti di noi, andiamo a altre parti del mondo per fare le crociere. Allora, se incoraggiamo che vengono, ci va buono,
2: sì,
0: tutti completamente,
2: tutti, sì. No, questo è una cosa molto, noi volevamo prenotare qua per andare solo per in giro per l'Australia, ma sono tutto in giro per l'Australia, sono prenotate fino al 2035. Ma queste gente sono pazze, sono già prenotate. Allora ho detto a Giuseppe, andiamo con la bicicletta.
0: E no, facciamo il tuo ambresso.
1: No, ma anche perché, come dice che Giovanni, ne dovrebbero mettere che di più.
2: Sì, sì. Perché ci stanno... Perché
1: ce ne
2: parecchie
1: poche,
2: tutte vogliono viaggiare adesso, è una cosa, specialmente se vengono qua in Adelaide, non devi prendere l'aereo per andare a Melbourne o Sydney, ti portano qua, ti lasciano qua e sei libera 10 giorni, bellissimo.
0: No, no, ma è importante, perché poi la gente viene pure in Australia, c'è un grande movimento. Francesco, andiamo un piccolo break e poi ritorniamo ancora con tanta novità.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui, carissimi ascoltatori, ci fa molto piacere. Allora, c'è un'altra novità importante, Francesco. Qua dice, noi australiani, voi australiani che avete soldi in banca, non ce ne accorgiamo che Aussie losing interest. Allora, noi perdiamo interessi perché? Se qualcuno di noi ha $2,000, $3,000, $4,000 per rainy day, dicono, le tiene alla banca sua, la banca sua gli offre 2-3%, non è che va in giro e dice tu quanto mi offri? Io ho $10,000, quanto mi offri? 4%, 3%? No, la gente fa la cosa più facile. Ce l'ha detto alla banca, la lascia lì. Quel signore dice, questo sta scritto, questo è quello che ti diamo. Allora qua dice, carissimi amici, se voi avete i piccoli soldini che...
1: risparmi per...
0: risparmi, dovete andare alla banca, chiedere a 2-3 banche, ci vedi, io ho 5.000, 10.000. Le voglio depositare per 2-3 anni, quando mi date, ok? Perché quel poco che tu perdi, alla fine di 2-3 anni, sono tanti...
1: E lo perde, perché quelle tutte le fisi, tutto perso. Cose. Se ci metti $3,000, dopo ne vai a prendere 1.000 quando vai là. Cioè, perché le rate, tutto cose se le prendono.
0: So.
1: È una buona idea questa, che uno potrebbe cambiare, andare banca.
0: E loro lo dicono, anche quanto tu ti presti i soldi per comprare una casa,
1: sì, puoi fare,
0: loro ti dicono
1: cambiare.
0: Vai in giro e dici quanto mi puoi fare, perché quel poco che tu salvi
1: è buono per
2: risparmiare. Sì, adesso con questo sistema che c'è, no, con l'intelligenza artificiale, anche noi il popolo, tutti qua, i piccoli di risparmiatori, noi potremmo anche aprirci una banca proprio noi, che è del popolo,
1: sì.
2: Che i nostri soldi, di metterli tutti insieme, tutti noi, e gestirci che da soli noi, lavorami, o no?
1: Ma nessuno lo facciamo.
2: Yes, ma io penso che si dovrebbe... Tu, Johnny, che dovresti aprire una banca.
0: L'hanno fatto, l'hanno dovuta chiudere.
2: Perché?
0: Guai.
1: L'hanno fatto chiudere.
2: Perché l'hanno chiusa?
0: 20 anni fa, 25 anni fa, e poi è nata la Bendigo Bank.
1: Ah, ecco.
2: Ah, l'hanno... è comprata perché gli funzionava.
0: Hanno fatto alcune banche private, ok? Si mettono tante persone, mettono tanti soldi in giro, ma poi vedi, se non stai in quel mestiere non puoi competere, e allora non c'è quell'opportunità. Hanno provato e hanno dovuto chiudere.
1: Non è andato avanti.
2: Ma okay. Dicono così, però
0: no,
2: è andata
0: no,
2: avanti.
0: No, ma io conosco la gente che ci hanno stato, c'era persone da veramente che ci hanno creduto per tanti anni, ok? C'è una novità, che 3 comuni, qua è venuto fuori l'altro giorno, 3 comuni, quello di Ancanella, Vita Haba e un altro più sopra, hanno fatto un sondaggio, che se loro si mettevano i 3 comuni insieme, sparendevano $40,000 all'anno, 40 milioni all'anno. Ma non l'hanno voluto fare. Non l'hanno voluto fare perché tanti non hanno voluto di riunirsi. Voi avete visto alcune settimane fa, parlavano che questi chief executive prendono più moneta del premio. Mi capite?
1: Sì, sì.
0: Allora, tu c'hai 3 chief executive, 3 deputy, c'hai 10-12 persone che tanto guardano 50.000 persone,
1: che tanto guardano
0: perché così. Ci sono i vari comuni di 10.000 persone e i vari comuni di 120.000. Quelle spese sono sempre...
1: Sì, però come hai detto tu, se loro si mettevano d'accordo, eliminavano, diciamo, se ci sta uno CEO, adesso se ce n'erano 3, adesso ci dovrebbe essere solo uno. Allora le wages diminuivano, però... essendo amalgamati insieme, si poteva fare.
2: Ma allora è un discorso ampio questo, perché è così allora che andiamo anche che sulla politica. Un partito solo, e paghiamo uno solo e zitti,
1: no,
2: finisce
1: no,
2: la
1: no,
2: storia.
1: No, partito è differente.
0: Dei comuni.
2: Beh, però alla grande, sai com'è?
0: No, prima erano 120 comuni, dopo alcuni anni fa ne hanno fatto 68, come quello di Paenham, Norwood e
1: San Pietro, sono tre.
0: Erano tre, 8.000 persone, 9.000 persone, si hanno messi insieme e hanno fatto bene, perché la forza, come si dice, tre comuni insieme, erano piccoli, si hanno messi insieme, e tanti ha come Portadride Infield.
1: Il
0: comune di Portadride comincia dove arrivano le navi, va a finire fino a Holbury. Perché questo di sopra era il comune di Enfield. Ma loro prima dell'amalgamation, perché prima avevano detto facciamo delle linee, come hanno fatto a Melbourne. A Melbourne hanno diviso una divisione, hanno detto
1: tu
0: questo
1: è tuo, questo, e questo è questo.
0: Queste sono le zone. Tu stai a Glenelg, quello di Woodville, Campbelltown, quello. Hanno diviso. Invece qua si hanno riuniti, si hanno sposati prima che il governo li obbligava. Ma è un'altra molta storia lunga. Maria, noi dobbiamo salutare, perché dobbiamo andarci.
1: Sì, veramente.
0: E domani è venerdì.
1: Ce l'abbiamo fatta stasera, vero? Ci siamo riuniti tutti quanti, ce l'è passata una bella serata. Grazie delle telefonate che avete fatto. E salutiamo a tutti.
0: Scusate se ci siamo dimenticato di nominare alcune persone,
1: a qualcuno
0: poi
1: va bene, ci sarà sempre l'opportunità di farlo la prossima settimana. Speriamo che ci saranno tutti la prossima settimana. Ciao ciao, ci sentiamo.
0: Ciao ciao, grazie Maria. Da parte mia rimane di ringraziare il nostro grande Francesco per il suo impegno. Grazie Francesco, arrivederci, buonanotte e buona fortuna.
2: Buona serata anche a voi campani, sono 54 minuti passate le ore 21, oggi è giovedì sera, il 27 di agosto del 2026. La temperatura al momento qui a Animas 11 gradi e la Radio Italiana 531 vi augura a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Noi riuniamo anche l'Italia.
3: Esatto, però non c'è mai stato.
2: Ah, vabbè, devi andarci adesso.
3: Devi andarci, Giacomo, assolutamente devi andarci. Va bene, noi ieri abbiamo citato ovviamente Dolly Parton. Ieri è arrivata la notizia della scomparsa di questa artista grandissima.
2: Sono stati due giorni difficili,
3: molto,
2: devo dire.
3: Difficili, molto difficili. Non abbiamo ascoltato nulla perché avevamo il grande piacere di avere ospite Max Gazzè, quindi ci siamo dedicati a lui. Però oggi vogliamo ovviamente ricordarla con un brano.
2: Ci sembra doveroso.
3: Ma sì, sì, comunque uno dei suoi brani più amati e famosi. Abbiamo trasmesso più volte la sua musica, la sua versione di I Will Always Love You, poi portata al
2: successo,
3: successo,
2: da Whitney Houston.
3: È clamoroso da Whitney Houston, ma la canzone era sua. E oggi ci ascoltiamo Coat of Many Colors, e quindi un saluto a Dolly Parton anche da noi del Mangiadischi.

0: Insomma, ci siamo sempre ascoltati volentieri le canzoni di Dolly Parton, ma è giusto farlo anche oggi. Dopo
1: questa
0: che...
1: particolarmente commovente.
0: Molto, molto commovente, sono d'accordo.
1: Dedicata alla madre.
0: Sì, sì. Poi è bello questi molti colori, sì. Tanti colori. Adesso noi andiamo in un festival, andiamo a raccontare un festival che di fatto di colori ne ha moltissimi, perché è un festival che ama mettere insieme tante cose. Noi ovviamente per la natura di questa trasmissione andiamo a cercare eventi musicali su tutto il territorio nazionale e non solo, poco fa eravamo in Portogallo, ma ci piacciono le situazioni in cui tante idee diverse confluiscono in un grande programma. Stiamo parlando di Jazz Refound Festival, che arriva alla 18ª edizione, si svolge a Cellamonte, in quel posto bellissimo che è il Monferrato, patrimonio UNESCO. E con noi c'è il direttore artistico, ideatore, insomma l'uomo, la persona che ha messo al mondo questa creatura musicale, appunto, e non solo, bellissima, che è Dennis Longhi. Buongiorno, benvenuto al Mangiadischi.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Dennis, partiamo da questo, no? Dal fatto che è proprio un festival che come idea di base ha quella di mettere insieme tante idee artistiche, ma anche di contatto con la natura, di rispetto ovviamente della natura. Come nasce e come si evolve l'idea di Jazz Refound?
2: Ma allora sì, siamo in un contesto assolutamente immersivo ed esperienziale, come dicevate, nella bellissima cornice della parte UNESCO del Monferrato a Cellamonte. È un festival che raggiunge la sua maggiore età quest'anno e sì. Ha avuto diversi cicli, diciamo da Vercelli a Torino, per poi approdare dal 2019 in questo territorio, che sancisce un pochino la visione originale del festival, ovvero un festival outdoor, sì. Immersivo, in cui il pubblico non va a una rassegna di concerti, ma fruisce di questa esperienza come una vera e propria community.
0: Anche il nome di questa edizione, Homecoming, Where We Belong, racconta un po' questa cosa qua, no? Tornare alle origini, tornare a casa.
2: Sì, diciamo che appunto siamo in una comunità di 400 abitanti, di cui più della metà sono over 70, come sì. Tanti dei comuni della zona. Quindi comunque riuscire a calarsi nella parte di rispettare comunque gli equilibri di questo borgo, ma valorizzarlo appunto con l'innesto di tutta una comunità di festival goer che entra all'interno del tessuto civico e cittadino, ne rispetta comunque la trama e chiaramente le aspettative, no, di un pubblico che è di una comunità che è abituata comunque a dei ritmi molto lenti, molto educati, a molto silenzio. È un'invasione molto, diciamo, dolce e positiva, che ravviva questo borgo, che è comunque entrato nella mappa del turismo anche grazie soprattutto a Jazz Refound ormai 4-5 anni.
0: In tal senso, nel senso insomma di questa attenzione agli equilibri del borgo, incoraggiate anche molto una mobilità sostenibile, no? Utilizzare navette da Vercelli che mettete a disposizione, insomma cercare di non contaminare, ecco, la quiete di quelle zone.
2: Sì, diciamo che la parte di infrastruttura di mobilità è uno dei temi un pochino più complicati, ma in generale nelle produzioni dei festival e soprattutto nel tessuto italiano fatto appunto di borghi con strade piccole, poca ricettività, poco parcheggio, quindi ci issiamo anche a producer, sostituiamo un pochino sia il servizio pubblico e privato, che ovviamente è un po' carente proprio a livello stradale, infrastrutturale, di servizi, e siamo riusciti comunque in questi anni a garantire una mobilità soprattutto per chi arriva dall'estero, che comunque è una percentuale ormai abbastanza consistente, e a terra Malpensa, Linate e Caselle, sì. Con diciamo una struttura di mobilità che permette di fare carpool, no, con van, bus e anche con un piccolo sistema, diciamo, di car sharing su Telegram.
0: Certo, allora dicevamo ci sono tante esperienze possibili a Jazz Refound, le listening session, l'arte contemporanea, le pratiche wellness, l'hiking ovviamente, ma andiamo un po' anche sul programma musicale, perché tra l'altro avete già avuto un paio di sold out con largo anticipo rispetto alla partenza del festival, che non l'abbiamo

0: del suono di jazz refound, quindi comunque delle sonorità un pochino legate alla black music, a un certo tipo di tradizione italiana che non pop ma che va verso altri orizzonti, altri paesaggi, che ha iniziato anche un po' la sua avventura musicale nel 2016-2017. Abbiamo ospitato i primi live di Nugenea e portandoli, diciamo, sui nostri palchi quasi a ogni tour, e chiaramente è successo qualcosa un po' di, dal mio punto di vista, pronosticabile, ma per il grande panorama italiano assolutamente non pronosticabile. Nugenea è diventata una band assolutamente pop. Noi abbiamo purtroppo una capienza di 3.000 diciamo, co-presenti, ma avremmo potuto vendere probabilmente 5-6.000 biglietti. Siamo andati sold out due settimane fa, c'è una richiesta abbastanza incredibile, e questo ci fa capire che effettivamente il lavoro un pochino underground e da pirati fatto in questi 18 anni ha fatto sì che comunque i nostri linguaggi, che sembravano un pochino o anacronistici o troppo, diciamo, rivoluzionari, finalmente sono entrati un pochino nel vissuto comune e sono diventati appunto il linguaggio anche delle nuove generazioni.
1: Mi piace vedere che nel programma c'è anche un altro pirata come Giles Peterson, che è uno che in Inghilterra ha ravvivato e reinventato di fatto una scena musicale, no? Che è quella del nuovo jazz contaminato, di cui in qualche modo fanno parte anche i Nugenea, e ci sta perfettamente nel vostro programma un uomo così, un artista così.
0: Ma allora, diciamo che Giles innanzitutto è un po' il mio, potrei dire, nostro mentore, la persona a cui mi sono ispirato in questi anni e la cui, diciamo, curatela musicale settimanalmente anche su BBC o comunque su Worldwide FM anticipa un pochino tutte le correnti artistiche che segue anche Jazz Refound. È diventato anche un amico nel tempo, perché sarà la 15ª, 20ª volta che lo ospitiamo, ma sicuramente rimane un po' l'artista cardine anche e soprattutto come DJ. Non è, diciamo, il classico DJ tecnico Detroit, no? O Berlino, ma ma è un grandissimo selector che ha migliorato e raffinato anche molto la sua tecnica, ed è effettivamente la sintesi un po' del linguaggio aperto di Jazz Refound, che va davvero dal jazz, dallo spiritual jazz degli anni 70 alle cose ipercontemporanee della dubstep, e effettivamente uno dei pochi artisti che riesce a mettere insieme quei paesaggi sonori in due ore di set e risultare assolutamente credibile.
1: Oh, poi Jazz Refound, praticamente la musica è 24 ore su 24, perché in alcuni giorni si parte alle 7 di mattina e poi si va avanti fino a notte fonda. Dico qualche altro nome, poi se vuoi tu aggiungi o porta l'occhio di bue su altri nomi ancora, ma insomma La Nigna, Acid Arab, Tom Skinner, che negli ultimi anni abbiamo visto in tour con Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead con la formazione The Smile, ma prima ancora con Shabaka Hutch. Insomma, davvero un'occasione non così comune in Italia per vedere alcuni artisti molto importanti di questa scena.
0: Ma allora, diciamo, io sono molto curioso di Pale Jay, che è un po' il nuovo crooner soul della scena, diciamo, post soul mondiale.
1: Sì.
0: E è la sua prima data italiana, ci sono anche pochi, diciamo, media e poca documentazione a supporto, diciamo, del suo show, quindi è un po' un'incognita. È stata una grande scommessa anche dal punto di vista dell'investimento, ma sono abbastanza fiducioso che possa diventare uno di quelle gemme che vengono riconosciute poi nel tempo a Jazz Refound. E sicuramente Venna è uno degli artisti anche abbastanza da attenzionare, in quanto potrebbe essere un po', non dico il nuovo Thundercat, ma comunque interpretare un pochino quel linguaggio jazz prog con, diciamo, una componente un pochino più americanista, no? come suoni. E mi interessa molto anche la chiusura che abbiamo annunciato poche settimane fa con Arsenal Mikebe, che è un po' il concept nieghe, ovvero il mondo ugandese post-punk jazz, no? Molto percussivo, molto provocatorio e trasgressivo, ed è la band che proprio chiuderà il main stage della domenica.
1: E allora io ti ringrazio Dennis, perché sono sempre spunti interessanti quelli che arrivano da Jazz Refound, anche per scegliere cose da far ascoltare al Mangiadischi. Io vado sempre a sbirciare nei vostri programmi, quindi grazie Dennis Longhi per essere stato con noi, e buon lavoro a questo punto.
0: Grazie a voi e a chi c'è, ci vediamo a Cellamonte.
1: E chi e invece chi non c'è ancora ci vada, perché è un festival bellissimo. Grazie, grazie Dennis Longhi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Dal 27 al 30 agosto a Cellamonte in Monferrato. Jazz Refound, ascoltiamo proprio i New

Genea, che saranno parte del programma e corresponsabili del primo sold out di questa edizione. Carré è una delle novità della nostra playlist, la stiamo ascoltando questa estate e appunto sono da noi e saranno anche tra i protagonisti di Jazz Refound New Genea.

0: Ah, in New Guinea.
1: Miei conterranei.
0: I tuoi conterranei. Visto che sei affacciata a trovarci in regia, io vorrei salutare Corinna De Laurentiis, la nostra colonna portante di Radio 1 Musica. Non potremmo campare qui dentro senza Corinna De Laurentiis.
1: È tutto merito suo.
0: Tutto merito suo. Sono d'accordo. Giuseppe da Palermo, anzi Peppe da Palermo, che ci scrive dal trenino e pensa alle belle emozioni che ci ha regalato ieri Max Gazzè. E poi oggi risentire Tim Curry è stato intenso e malinconico. Che bello, grazie.
1: Quanto ti capisco, Giuseppe.
0: Lo so. Dice ogni giorno grandi emozioni in barba al caldo, vero. E poi ci chiede un brano a piacere di Andrei con la PFM. Benissimo, appunto, io appunto tutto. Nel frattempo ci ascoltiamo anche i New Order con la loro True Fate. Eccoli qua, un po' di groove per chiudere questa puntata del Mangiadischi. Ballate. Ballate.

0: E va bene, i New Order ci accompagnano quasi alla fine di questa puntata del Mangiarischi con True Fate.
1: Tra l'altro un fil rouge,
0: sì.
1: Perché se ti ricordi l'ascoltatore Nicolò a inizio puntata ci aveva mandato la foto del mare dicendo chi ha detto Blue Monday.
0: È vero,
1: quindi,
0: è vero,
1: tutto volontariamente torna. Tutto torna.
0: Tutto torna. Eugenio ci dice ciao tre cani della musica.
1: Grazie.
0: Nel senso dell'enciclopedia,
1: eh no,
0: nel
1: no,
0: senso
1: certo.
0: Di sì. Va bene.
1: Devo dire, non avevo pensato a una
0: esatto.
1: Cosa negativa.
0: Francesco da Martina Franca dice: stupenda, viva gli anni Ottanta, lunedì mettete pure Blue Monday. Vabbè, perché no? Un abbraccio da Giacomo che dice che schiaffoni nel video di questa canzone. È vero, era bellissimo, meravigliosi ricordi del liceo. Traducevo il latino ascoltando questa. Bella come immagine, molto bella. E grazie a tutti che ci avete scritto al 335-699-2949, grazie a Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani in console, Federica Forni in doppia veste, redazione voce oggi.
1: Duccio Pasqua, grazie
0: pure,
1: mille anche
0: sì,
1: a te.
0: Ogni tanto c'è bisogno
1: pure di ringraziare te.
0: Ma sì, grazie, troppo buoni. Noi ci risentiamo domani alle 13.30, ultima
1: puntuale.
0: Puntata della settimana, e anche domani, insomma, ci saranno ospiti e cose belle da raccontarvi. Io andrei a chiudere con
1: un pezzo straordinario,
0: una bombetta,
1: esatto.
0: bombetta, un grande pezzo sempre degli anni Ottanta. Rimaniamo su quel groove, su quei suoni e su quella grandissima bellezza, perché andiamo a chiudere con quella band straordinaria che sono i Mattia Bazar e con questo pezzo che manco va presentato.
1: No, infatti, non c'è bisogno.
0: Tra poco il GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci sentiamo domani alle 13.30 con il Mangiadischi. E questa è Ti Sento, Mattia Bazar. Ciao Federica.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, almeno 330 le vittime finora accertate. Si continua a scavare tra le macerie per recuperare le centinaia di persone che ancora mancano all'appello, tra cui molti turisti stranieri, e sono stati tratti in salvo i due italiani che le autorità nepalesi avevano dato per dispersi, mentre la Farnesina segnala che sarebbero tre i connazionali ancora irreperibili: ligure Marco Ratto, che era in viaggio dal Nepal verso il Tibet, e una coppia italo-svizzera che invece si stava spostando nel senso opposto. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aveva 84 anni, era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia, dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic guidò le sue truppe in una spietata campagna di pulizia etnica. Fu responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica. Crescono i timori di un attacco ai paesi della NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Dalla Russia arrivano smentite, ma anche nuove minacce. Linea alla corrispondente Diana Mistretta.
4: Il Cremlino, con il suo portavoce Peskov, ha negato qualsiasi intenzione russa di attaccare un paese della NATO. Secondo Peskov si tratta soltanto di una distorsione della realtà, di speculazioni e di spauracchi. Anzi, dice che è la Russia che subisce, secondo lui, la politica aggressiva dell'Europa. E poi dice: in mancanza di una soluzione negoziale, noi andiamo avanti con il conflitto in Ucraina. Intanto, sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche il capo dei servizi esterni della Russia, Naryshkin, che dice: è stato un incontro di routine, abbiamo parlato di temi sensibili delle rispettive intelligence. Ma dal Ministero degli Esteri la portavoce torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo aiuto militare a Kiev e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori dall'Ucraina. Fine a voi.
3: E con le crescenti minacce russe, il Regno Unito alza l'allerta. La corrispondente Natalia Augias.
5: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. Hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
3: In Italia con la cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. L'uomo, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Nuovo raid ad Ostia, spari contro il Lazio Store. Una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro un vetro dell'esercizio commerciale, terrorizzando i passanti. Già a maggio scorso il negozio era stato bersagliato da una bomba carta. L'ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto.
6: L'obiettivo sarebbe stato uno solo: indebolire l'ex Ilva per favorire la controllante ArcelorMittal. E per fare questo i vertici italiani della multinazionale franco-indiana avrebbero manipolato ad arte il bilancio del gruppo siderurgico tarantino. Di qui l'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta aperta a Milano a carico di Lucia Morselli, ex presidente di ArcelorMittal Italia. Il fascicolo nasce da relazioni depositate dai commissari straordinari dell'ex Ilva, che hanno già avviato un'azione di responsabilità contro questa questa presunta mala gestione con la richiesta di 7 miliardi di euro di danni. Abbiamo tutti gli elementi per dimostrare l'infondatezza delle accuse, fanno sapere i legali di Morselli, oggi presidente di Pininfarina. Il suo ruolo nel gruppo siderurgico è terminato nel 2024, quando Acciaierie d'Italia, così ribattezzata l'Ilva dopo l'ingresso dello Stato attraverso Invitalia, è entrata in amministrazione straordinaria. Un ennesimo capitolo giudiziario che accompagna la lunga crisi del colosso pugliese. A Taranto resta aperta l'inchiesta per disastro ambientale. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: In chiusura è lo sport con il calcio. Alle 18 i sorteggi per la Champions League. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
0: L'Estate in Onda.
2: Giovedì 27 agosto inizia ufficialmente una nuova puntata di L'Estate in Onda. Io sono Marzia Brituti Carbone, qui con me
7: Valentina Poggi. Tra l'altro 27 è il mio numero preferito.
2: Vedi, è il tuo numero fortunato o preferito? Perché c'è differenza.
7: Penso preferito.
2: Entrambi.
7: No, non lo so. Ci ho mai riflettuto sulla fortuna del 27. Sicuramente la preferenza però è
2: Ma
7: è
2: c'è
7: acclamata.
2: Un motivo?
7: Sì, non lo so, mi piace proprio a livello estetico come si coniugano il 2 col 7. E poi, vabbè, 27 è il numero di esordio di Daniele De Rossi con la S Roma, quindi c'è anche questa roba qua.
2: Quindi, e che motivo ci sta? La fede calcistica d'altronde unisce un po' tutti o divide. E ad oggi, a proposito di unioni e di divisioni, noi vogliamo parlare di un tema scottante, Valentina.
7: Bollente, direi.
2: Definirlo scottante è un po' poco, bollente.
7: Bollente
2: ragione.
7: Perché poi chiaramente d'estate è ancora più bollente perché il caldo si aggiunge alla hot dell'amore.
2: L'amore, oggi parliamo d'amore e noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se quest'estate hanno trovato l'anima gemella oppure se si sono lasciati. Quindi la domanda di oggi è: quest'estate vi siete innamorati o lasciati? E fatecelo sapere al numero della diretta
7: 335-699-2949. Sempre quello. E ora ascoltiamo insieme un po' di musica, un ritorno di un sodalizio musicale statunitense. Sto parlando di MGK, che sarebbe Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio 1.
8: Let's go. Sounds good.

0: to the ball girl one time.
1: L'estate in onda qui su Radio 1, io sono sempre Valentina Poggi, con me sempre Marzia Valito di Carbone, l'ho detto io ma puoi dirlo anche tu.
2: Ma non ti preoccupare, va benissimo se lo dici tu.
1: E parliamo di amori estivi e vogliamo degli aggiornamenti, vogliamo sapere se insomma in questa calda, bollente estate, e ormai siamo insomma a fine agosto, quindi quello che doveva succedere forse è già successo, vogliamo sapere insomma se vi siete in qualche modo innamorati.
2: O lasciati, ma non vi preoccupate perché avremo degli ospiti che potranno consolarvi laddove vi siete lasciati o potranno darvi dei consigli laddove invece vi siete innamorati.
1: Tranquilli, perché insomma c'è anche chi come me continua a stare a sguazzare in una valle di lacrime, quindi siete in ottima compagnia se non vi è successo niente, oppure se ancora peggio vi è andata male. Possiamo trovarci, ci andiamo a fare un aperitivo tutti insieme.
2: Un aperitivo tutti insieme, che poi alla fine gli amici alcune volte sono meglio dell'amore o viceversa. Non è detto. Che poi in estate si tende a pensare che gli amori siano frivoli, le cosiddette storielle estive, invece non è sempre così, perché ci sono storie anche che durano e che poi diventano dei grandi amori. D'altronde chi ha visto il film Grease si ricorderà di Danny e Sandy, che hanno fatto
1: la storia del cinema e dell'amore,
2: la storia delle storie d'amore.
1: È vero, vabbè, non solo loro, ne potremmo citare tantissimi se entriamo nel mondo della cinematografia. Insomma, penso che ognuno di noi abbia un film preferito nel quale si rivede e magari no, si ricorda anche perché in qualche modo quel film esprime il suo sentimento d'amore.
2: Sì, parla al posto suo. Esatto. Io direi di continuare a parlare del tema con la nostra ospite di oggi, una delle ospiti di oggi. Lei è un'artista, è un'illustratrice, una pittrice, scrittrice italiana, insomma un'artista tutto tondo che racconta l'amore in modo ironico, col sorriso, nella sua pagina social che ormai è seguitissima. La pagina si chiama Amori Sfigati, andatela a seguire perché vi farà sorridere di cuore. Diamo il benvenuto a Chiara Rapaccini.
3: Buonasera a tutti, sfigati e non, grazie per avermi invitato.
1: Grazie a te Chiara. Allora, sfigati e non, io tranquillamente mi siedo dalla parte della cattedra degli sfigati, senza pensieri, soprattutto in amore. E Chiara, ma raccontaci questi amori sfigati, questa pagina che poi insomma è anche molto molto seguita, come diceva Marzia, in cui tu in qualche modo, in maniera ironica ma anche cinica, perché io leggo anche una piccola punta di cinismo, racconti insomma i sentimenti, no, delle persone.
3: Sì, no, molto cinismo. Io sono toscana di origine, quindi ho frequentato tutta la mia vita, sia nella mia terra, sia con chi mi è stato accanto, persone che avevano un'ironia abbastanza sferzante, questa diciamo mi appartiene. E comunque Amori Sfigati è nato prima di vignette sul web, è nato con pubblicazioni eccetera, però la verità è che era stato un mio amore sfigato che era andato a finire malissimo, io ci piangevo eccetera tanti anni fa, e un giorno decisi di mettere insieme varie scene disegnate da me delle sfighe che avevano punteggiato questo amore, e una volta messe su carta ho capito che erano molto comiche, che facevano tutte quante ridere, e dunque ci fu la prima pubblicazione di un libro che si chiamava Love Story, L-O-V, presentato da Elio Ristoretese, il quale è stato il mio grandissimo referente e ispiratore, perché Elio con le sue storie tese hanno veramente esaltato il due di picche, l'amore sfigato, certo. Sono stati davvero loro in Italia, e quindi ecco, se uno mette in fila le scene pietose che gli succedono col maschio, la femmina e compagnia, ci può ridere, ve lo garantisco, e ha fatto la fortuna a tutti gli sfigati della mia pagina.
2: È così, che poi oltretutto io credo che il modo migliore per riprendersi da una delusione amorosa professionale che sia è imparare a riderci sopra, perché sì, molto spesso, correggetemi se sbaglio, c'è un po' la vergogna quando uno si sente ferito in amore, no? Tende a nascondersi, a trovare degli escamotage, perché quando veniamo delusi poi ci sentiamo un po' colpevoli ed è come se togliesse qualcosa alla nostra persona, e invece non è così. Chiara?
3: No, sì, questa è proprio una cosa che insomma, parlando seriamente, è voluta sempre dalla società, dagli altri che ti considerano figo o figa, pensiamo oggi poi con i social, no? Se non sei figo non sei nessuno, se riesci a portare a termine una cosa, essere piacevole, essere innamorato, essere sposato, che qualcuno ti chiede, cioè ci sono tante donne, ancora sempre meno, che si sentono importanti o realizzate se vengono scelte da un maschio, anche se questo maschio è un cretino, cioè uno di cui non gliene importa nulla, ma l'importante nella nostra società è essere scelte da parte delle donne. Io non faccio altro che, diciamo, che prendere in giro con questi dialoghi tra uomo e donna, uomo, donna e donna, le situazioni, e chi mi segue mi dicono che addirittura questa cosa è vagamente terapeutica, perché proprio riderne, vedere le proprie situazioni più basse rappresentate in una vignetta, fa in modo che il dolore, il dramma, il sentirsi malissimo, per questo svanisce subito.
2: Ti senti meno solo, perché ti rispecchi in qualcosa che vive anche qualcun altro.
1: Chiara, io ti volevo
3: tutti
1: chiedere,
3: sulla stessa barca soprattutto.
1: È lì, siamo tutti lì, bisogna sperare che non affondi più che altro. Senti, ma Chiara, io volevo chiederti un po', perché appunto hai questo rapporto insomma molto stretto anche con i social media, col web, quindi tante persone che poi ti scrivono, apprezzano le tue vignette, magari anche qualche critica, che ne so, ma tu diciamo con queste persone poi ti raccontano anche le loro storie e da lì prendi spunto, cioè si confidano con te, diventi una sorta di amica confidente? Al di là del
3: dunque,
1: disegnare, chiaramente
3: non mi piace, cioè, diciamo, come posizione, è più una che capisce le persone, ma non è una psicologa, eccetera, e che si arricchisce ed è contenta quando mi scrivono nei miei followers le loro storie. Il masochismo, soprattutto delle donne, è la cosa più divertente di tutti. Io sono la prima che, se ti è successo una cosa orrenda, lui ti ha trattato male, eccetera, non vedi l'ora di raccontarlo ad amori sfigati, sperando che il rap, che sono io che è l'autrice, possa farne una vignetta in modo che loro la possano pubblicare, perché io a quel punto pubblico la vignetta che mi ha scritto qualcuno, ci metto il nome, cioè non è che la rubo, io dico che questo è successo a Maria, e loro sono tutto contente che questa vignetta del dramma che hanno vissuto sia vissuta. Gli altri poi rispondono e dicono è successo anche a me, eccetera. Quindi non si tratta di psicologia, la psicologa, la nicona, eccetera, ma una che le fa riflettere sicuramente un po', questo è il compito mio, sulle proprie degenerazioni, sfighe, eccetera, e ridono. Chi non ride, attenzione, e ride molto meno, sono i maschi.
2: Ecco, e io mi domandavo, a proposito di questo, spesso hai citato le donne come le principali vittime un po' di questa psicologia per la quale uno poi si sente sfigato se non ha successo in amore. Tu hai una ricca carriera che è fatta di tante pubblicazioni, romanzi, libri per ragazzi, hai collaborato con i principali quotidiani italiani. Quindi io ti domando, dalla tua esperienza, secondo te, che sei un'osservatrice del sociale e delle persone, come mai sono sempre più le donne a sentirsi inadatte?
3: Perché noi donne siamo state maltrattate per tutta la vita, da cui è nato il movimento, il femminismo, che è nato mica tanti anni fa, un centinaio di anni fa, siamo sempre state abituate a pensare e di conseguenza a riflettere, di conseguenza anche a ridere tra di noi. Quando le donne si incontrano in una palestra, nell'autobus, nel treno, e una racconta una cosa d'amore, lo fa volentieri, tutte le altre partecipano, dicono è successo anche a me, subito c'è una condivisione femminile delle cose belle e delle cose brutte. L'uomo si sa, è stato abituato a vincere, a essere vincitore, a non piangere, a essere l'uomo forte, eccetera. Nel momento in cui arriva una pagina anche di una donna, sono una donna che li prende in giro fortemente, eccetera, non è assolutamente abituata, mentre le altre sono assolutamente abituate a essere maltrattate, ora non parliamo dei modi peggiori che stiamo vedendo in questo periodo, certo, però a essere considerate inferiori in qualche modo, quindi sono, non so come dire, lo schiavo rispetto al padrone, molto più portato a ridere anche della propria schiavitù, dunque più cosciente, dunque più maturo.
2: O anche se magari gli uomini hanno un po' di pudore, da farsi vedere fragili, può essere anche questo.
3: Sì, io sto parlando in realtà di questo, però posso dire proprio realisticamente che quando le donne mi scrivono cari amori sfigati, mi è successo questo e questo, e giù tutti a ridere, anche le altre donne, io faccio la vignetta, gli uomini che mi scrivono, che stanno aumentando vertiginosamente, sono molto un po' noiosi, sono vittimismi, quella è cattiva, mi ha fatto questo, gli ho detto quello, lei mi ha risposto quello. mentre le ragazze, le donne sono fulmine, con delle battute velocissime, tremende, molto da ridere. L'uomo è noioso.
1: Così abbiamo bollato così.
2: Occhio che i nostri ascoltatori, poi ci
1: sono anche un sacco di maschietti dalla parte, dall'altra parte del microfono, che salutiamo e ringraziamo, insomma, tanto lo sapete, insomma, quasi.
3: No, ma io sono molto anche seguita dai maschi, quelli spiritosi, quelli non spiritosi, poveracci.
1: E tra l'altro ci sono anche, se vogliamo proprio così spezzare una lancia, ci stanno anche un sacco di donne che sono poco solidali tra di loro, invece
3: sì.
1: bisognerebbe unirsi di più, no? E fare fronte comune. Allora, Chiara, resta con noi perché continuiamo a parlare chiaramente di amori sfigati, delle tue pubblicazioni, dei tuoi disegni, ma ora c'è UB40 Baby Come Back qui all'Estate in Onda.

0: e Baby Come Back nella versione del 1994 parla proprio di un profondo rimpianto di un uomo che ha perso una donna e le chiede di tornare con profonda nostalgia, rimpianto, e quindi è perfettamente in tema con oggi dove
1: con
0: parliamo. No, non mi sarei mai permessa e ti dirò, non l'ho neanche pensato.
1: Ma io sì.
0: Ma è sbagliato a pensarlo, perché non bisogna mai demordere, anzi oggi noi parliamo proprio di amori dell'estate.
1: Le devono magnare i gomiti quando ci perdono.
0: Ovviamente, ecco. Vogliamo sapere se quest'estate vi siete innamorati, vi siete magnati i gomiti per qualcuno o vi siete lasciati. Scrivetecelo al numero della diretta, che è il 335-699-2949, e noi continuiamo a parlare del tema, Valentina,
1: con la nostra rap. Chiara Rapaccini, ideatrice di Amori Sfigati. Ciao Chiara, ci sei?
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Eccola. Allora, noi stavamo parlando con te della tua pagina bellissima, dove appunto in maniera ironica ma anche cinica, da bravissima toscana quale sei, ti esprimi e esprimi un po' il sentimento di tutti, quindi disegnando questi personaggini, uomo, donna, donna, uomo, amico, amica, eccetera, dando loro voce e comunque insomma rappresentando in qualche modo l'amore e le freddure anche legata all'amore.
2: Sì, questo diciamo è il mio lavoro, ripeto, moltissimo materiale da chi mi segue, il mio pubblico va dai 23-24 anni ai 35, ma sta aumentando di età ed è femminile, la maggior parte è femminile, e invece gli uomini si stanno aggiungendo, sono, ripeto, più timidi, e mi raccontano queste donne le loro disavventure, ma anch'io giro con il mio iPad negli autobus, nei treni, e quando sento una conversazione sfigata, che ne so, alle mie spalle, io la disegno immediatamente.
1: È come farsi sfuggire una roba del genere subito.
2: Sì, perché sono anche, diciamo, veloce, con una tavoletta grafica, il mio segno è molto, come si dice, semplice, poi io sono una pittrice, quando dipingo, dipingo meglio di così, eccetera, però immediatamente io scrivo soprattutto il dialogo e ti arrivano da tutte le parti queste incredibili botte risposta, che se uno guarda la pagina li vede, e ti arrivano anche da amici, da racconti, dalla madre, dai film.
1: Io vorrei una vignetta su me e Marzia, sinceramente, se possibile. Se
0: forse, non chiedo devi, troppo, forse no? Devi sapere prima qualcosa di noi, però.
2: No, mi dovete, come tutto il pubblico che ci sta ascoltando, chi avesse delle storie che valgono la pena di mandarmele. Io ho tante richieste, però se ce n'è una fulminante
1: te la dico io, sedotte abbandonata. Sedotte abbandonata,
2: se figata, però
1: certo,
2: devo decidere.
0: Ah, quindi c'è un modo, una soglia di sfigataggine per poter entrare all'interno delle vignette.
1: Dopo ti chiamo, Chiara, ti racconto tutto, poi mi dici.
2: Ah, non lo fa in pubblico ora?
1: No, non lo so, io devo raccontare i dettagli. Sedotte abbandonata, diciamo a Ferragosto, diciamo che può bastare come, no?
2: Il giorno di Ferragosto non è male.
1: È vero?
0: È come un po' a Natale.
2: Fai parte.
1: Degli sfigati. Benissimo, che bello,
0: stupendo, no?
1: Oggi sono
2: volevo aggiungere, sì, che le coppie, quelle invece che si amano, quanti ne conosciamo di coppie perfette, eccetera, che vanno bene, spesso vanno bene benissimo, hanno motivo di esistere, io le invidio, le ho sempre un po' invidiate, cioè.
1: Sì,
2: però spesso sono noiose, queste coppie che si amano sono più noiose di quelle che vanno male, ecco, questo voglio rassicurare.
0: L'amore non è bello se non è litigarello.
1: Ma sai cosa? Perché io mi sono svegliata stamattina e ho detto, guarda, oggi voglio proprio andare a Radio 1 per sentirmi dire pubblicamente davanti a 3 milioni di persone che sono una sfigata, così.
2: Ma questo, lo vedi, lo dici ed hai ragione, perché io stessa, che sono l'autrice, nel momento in cui ho scritto cose mie, io non è che le prime vignette che ho fatte erano per prendere in giro nessuno, io ho riso su di me,
1: ma
2: quindi
1: sì,
2: era molto difficile.
1: Ma infatti ci stai ridendo
2: questo
1: su.
2: Ti risolve la vita, perché capisci che l'amore è una cosa impossibile, l'amore duratura non è più amore, è un amore di amicizie, di interessi comuni, cioè
0: diventa un SRL, quindi un matrimonio un po'.
2: Secondo me sì, ma su questo poi non è il momento di approfondire, ma alla fine anche sì.
0: Faremo un'altra puntata allora sui matrimoni che diventano SRL.
1: Chiara, senti, noi Chiara Rapaccini, ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stata con noi. E nel frattempo, sai chi la pensa come te, che gli amori poi durano poco?
2: Sì,
1: te lo dico, Tananai e Annalisa con Storie Brevi e poi l'Onda Verde.
2: Ah,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15:33, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Andiamo in A4, troviamo code per traffico tra Latisana e San Stino verso Venezia, mentre in A8 ci sono code a causa di un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Diversi aggiornamenti in A14, code a tratti e traffico tra Faenza e Imola verso Bologna e code a tratti tra Borgo Panigale e allacciamento 1 Milano-Napoli, siamo proprio verso questa autostrada. Ci spostiamo in A11, un incidente sta creando delle code tra Pistoia e Montecatini verso Pisa. Sul tratto Firenze-Roma della 1 invece code a tratti e traffico tra Arezzo e Firenze Sud proprio verso Firenze. Per chiudere sulla statale Pontina, qui un veicolo in fiamme, si sono formate code a tratti 2 chilometri dopo Castel Romano in direzione Cristoforo Colombo. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:34, noi siamo sempre qui all'estate in onda, Marzo Vale Tutti Carbone con Valentina Poggi. Oggi parliamo di amori sfigati e non solo, Vale.
3: E non solo, perché magari qualcuno resiste. Per esempio in estate ci sono dei dati statistici e sono 4 le coppie che poi su 10 che nascono con un amore estivo e poi proseguono.
2: Ma non è sempre detto che l'estate sia sinonimo di leggerezza anche da un punto di vista emotivo. C'è chi si innamora davvero e ricordiamo che ci sono state parecchie coppie VIP nate durante il caldo estivo e che sono continuate. L'esempio di Larry Blasi con il suo Bastiano, di Taylor Swift con Tom Hiddleston. Si sono appena sposati. Quindi voglio dire, la speranza è l'ultima a morire. Noi vogliamo sapere da voi ascoltatori se quest'estate vi siete innamorati o se vi siete lasciati, condividete qualche ricordo come state facendo e dopo noi leggeremo anche i vostri messaggi.
3: Tra l'altro ci scrive Massimo, che sembrava di essere, insomma, è il team sfigati, perché lui dice: l'amore, puntini puntini, continua a sognare, e ci ha mandato una foto di lui creata con l'intelligenza artificiale con 4 bonazze e sì, sicuramente, insomma, non lo so.
2: Massimo vuole essere poligamo, forse questo è il problema.
3: È un harem di Massimo.
2: Massimo,
3: sei troppo pretenzioso, forse è questa la problematica. Potremmo anche parlarne con la prossima ospite, però
2: è stato accurato, perché ne ha messa una mora, una bionda, una rossa, quindi ha veramente accontentato un po' tutte le fazioni.
3: Certo. Accontentato tutte. Parleremo di questo, di tanto altro, di amori, amori fortunati, amori sfigati, estivi e non, ma ora c'è Romy, Love Who You Love, su Radio 1.

0: L'estate in onda su Radio 1, ci arrivano i messaggi dei nostri meravigliosi ascoltatori che ci parlano di amori, amori estivi, ci scrive il nostro Roberto, insomma ve lo leggo. L'amore di quest'estate, la moto nuova. Per adesso entrambi in rodaggio e vediamo se dura.
1: Beh, devo dire, un po' di sana ironia non fa mai male, ma oltre alla moto, caro Roberto,
0: vogliamo
1: sapere se c'è anche magari una fidanzata, non lo so. Scriveteci al 335-699-2949 perché ci state facendo veramente sorridere in questa giornata così calda e afosa qui a Roma, però devo dire che l'argomento
0: produttiva
1: unisce e divide un po' tutti.
0: Tra l'altro ci è arrivato anche un altro messaggio, ci chiedono ma come si fa a capire se un amore estivo può durare anche in inverno. Allora facciamo una cosa, lo chiediamo alla nostra ospite.
1: Beh, direi che lei se ne intende come, perché è una formatrice, love coach, scrittrice, speaker e mamma che è conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel campo delle relazioni sentimentali, quindi chi meglio di Mary J. Baccaglini per rispondere a tutte le nostre domande. Benvenuta!
2: Ciao ragazze, grazie mille.
0: Ciao, benvenuta Mary all'estate
2: in
0: onda.
2: Ciao, grazie.
0: Rispondiamo subito così, togliamo gli indugi alla domanda della nostra ascoltatrice.

0: degli ottimi indizi.
1: E oltretutto Tiziano Ferro cantava "L'amore è una cosa semplice", però a quanto pare non è proprio così e la tua professione ce lo insegna. Ma che vuol dire love coach? Ci rispondi e poi ascoltiamo un audio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore o ascoltatrice.
0: Allora, la love coach è una formatrice che si occupa di aiutare, nel mio caso aiutare le persone a trovare e vivere relazioni sane, quindi in un panorama che dovrebbe essere semplice come quello dell'amore, che effettivamente lo è, perché l'amore è semplice, ci troviamo però a vivere relazioni che sono molto complesse, e quindi in questo caso aiuto le persone proprio a districarsi nel mondo delle relazioni e dei sentimenti.
2: Ci serve questa figura, da quanto, rispetto ai messaggi che ci stanno arrivando e anche alla mia situazione sentimentale attuale, ti posso dire che ti confermo che mi serve un love coach. Allora, ascoltiamo l'audio del nostro ascoltatore e poi lo commentiamo insieme.
3: Ragazze, ma come si fa a innamorarsi con sto caldo? Io mi innamoro d'inverno, che fa freschetto, e immaginate che cosa bella. Un abbraccio, Leonardo.
1: Come dargli torto, però.
2: Ma Mary, quindi c'è una stagione per l'amore?
0: No, non c'è una stagione per l'amore, c'è la stagione personale di quando ci sentiamo pronti ad accogliere l'amore, perché poi mentre l'amore è un insieme di sentimenti, di emozioni, anche di sostanze chimiche che abbiamo nel corpo, il fatto di decidere di avere una relazione, questo è qualcosa che riguarda più la sfera razionale, quindi il fatto di essere predisposti all'amore, aperti all'amore. L'amore non capita per caso, non è che vediamo una persona e ce ne innamoriamo, al massimo vediamo una persona e proviamo una forte attrazione fisica, per cui il fatto di decidere di iniziare una relazione è appunto una decisione, tante volte viene presa in modo però completamente inconsapevole.
1: Quindi sostanzialmente ci stai dicendo che esiste un po' un timing per l'innamoramento. Te lo chiedo perché questo va un po' contro quello che io invece ho sempre pensato, nel senso che l'amore quando arriva ti travolge, sia che tu sia pronto, sia che sia estate, sia che sia inverno, è un po' una forma di imprinting, tant'è che molto spesso quando si chiede a qualcuno ma perché lo ami o perché l'ami, alcune volte la risposta è non lo so, perché su carta è una tragedia questa persona, eppure io l'amo. Quindi non c'è dell'irrazionalità nell'amore?
0: Allora, c'è dell'irrazionalità a seconda di quanto siamo inconsapevoli, però diciamo che c'è proprio la predisposizione al volersi innamorare. Le persone che dicono mi ero innamorato e non lo cercavo sono persone che solitamente sono molto inconsapevoli. In realtà quando una persona non vuole innamorarsi, ti faccio proprio anche la prova opposta, non si innamora. Io ho tantissime clienti che sono in una fase della vita dove vorrebbero innamorarsi, ma per paure, per storie del passato, hanno una sorta di blocco, no? E quindi anche insieme agli psicoterapeuti che lavorano insieme a me, le aiutiamo proprio a aprirsi all'amore. Ma se loro non vogliono una storia d'amore, possono trovare la persona più meravigliosa del mondo, la più predisposta emotivamente, ma loro non si innamorano. Quindi dobbiamo un po' togliere il romanticismo alla questione dell'innamoramento, perché non è così casuale. Ecco, c'è sempre, come dicevo, una predisposizione.
2: Ma c'è secondo te, Mary, una differenza di amore tra l'amore, chiamiamolo così, passato, quindi di qualche anno fa, rispetto all'amore attuale, ai tempi dei social?
0: Ma sai, più che ai tempi dei social, ai tempi della consapevolezza, nel senso che oggi c'è più attenzione verso tantissimi temi che riguardano la salute mentale e quindi anche i temi che riguardano le relazioni. Una volta l'amore era considerato solamente un sentimento come dicevi tu prima che ti travolge e del quale non si è responsabili. Oggi si tende a pensare che in realtà l'amore sano, che è quello che tratto io, sia composto da una parte istintiva, romantica, legata ai sentimenti, ma anche una parte razionale. Infatti non è una casualità che più che nel momento in cui sale la nostra consapevolezza, la nostra autostima, il nostro anche fare un lavoro introspettivo su di noi, aumenti anche la qualità delle persone che vogliamo vicino. Quindi non è, cioè, l'amore come travolgente oggi viene visto come romantico, ma bisogna anche un po' attenzionarlo perché potrebbe essere poco sano.
1: Mary, prima di salutarti voglio farti un'ultima domanda e riguarda la teoria dei tre amori. Volevo sapere tu cosa ne pensassi, perché si dice che nella vita si hanno tre amori, quello adolescenziale che magari ti lascia anche un po' l'amaro in bocca, che rimane irrisolto, quello tempestoso che ci lascia un dolore e quello invece maturo in età più adulta, quando ci sentiamo pronti. Tu nella tua esperienza lavorativa hai constatato che è vera questa teoria?
0: Assolutamente no, noi possiamo avere infiniti amori o anche nessuno, quindi non, i tre amori non è un numero totalmente casuale.
1: Mai.
0: Assolutamente sì. Ci sono persone che non si innamorano mai o magari non provano un amore completo, cioè magari prendono grandi infatuazioni ma non costruiscono mai niente, oppure sono amori più platonici, sono amori a senso unico, che comunque

0: sono forme di amore, assolutamente, però non sono i tre amori descritti. Noi viviamo tante fasi nella vita e per ogni fase possiamo innamorarci anche di persone diverse, e qui già togliamo un po' il mito dell'amore eterno. Diciamo che ci innamoriamo a seconda della fase in cui siamo, e a seconda della fase in cui siamo cerchiamo anche persone diverse accanto a noi.
1: E la più grande storia d'amore però è quella con noi stessi alla fine.
0: Sempre, sempre.
2: E allora ringraziamo la nostra meravigliosa love coach che è stata con noi, Mary G. Baccaglini. E
0: grazie a te.
2: Complimenti anche per il lavoro che fai, insomma, per il supporto che dai agli uomini, alle donne, insomma, alle persone che comunque si rivolgono a te in qualche modo con un po' di romanticismo ancora nel cuore che vive.
0: Fantastico, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: E ora Fleetwood Mac, Don't Stop su Radio 1.

0: da Varese ci scrive che il suo amore estivo dura da ben 31 anni, tra grande passione e difficoltà come in tutte le coppie. Stiamo insieme da quando io avevo 21 anni e lui 18. Allora grazie a Luisa per aver condiviso questo bellissimo spaccato dell'amore.
1: Sono meravigliosi anche Silvia Antonio di Milano, che salutiamo. Ci siamo innamorati il 27 agosto del 78, l'ultima serata in disco a Diano Marina, quindi insomma grazie Radio Rai. E ancora l'ennesima dichiarazione d'amore verso mia moglie, vi adoro, e ci scrive Gian Piero, e anche lui insomma un amore che dura da ben 35 anni, meravigliosi.
0: Che bello Gian Piero, ci sono tantissimi uomini meravigliosi che trattano in modo esemplare le loro mogli, e mi ricorda tanto i miei nonni, insomma, che si sono amati e si amano tanto. E allora è arrivato il momento di dare il benvenuto all'ultimo ospite che è venuto a farci compagnia oggi, Valentina.
1: Che ci parlerà di amore però un po' diverso dall'amore per una persona, un amore, l'amore per lo suo sport, per la sua passione, ma anche per la vita. Lui è Ivan Cottini. Ciao Ivan!
2: Ma ciao Marzia, ciao Vale.
1: Ciao, come stai?
2: Questo è un domandone un po' tosto al quale rispondere di certo con questo caldo. Chi ha terapie continue tutti i giorni è veramente molto molto dura. Per me l'estate è il periodo più pesante dell'anno.
1: Più faticoso. Però sei qua con noi, quindi questa è la cosa principale e più importante.
2: Sì, sì, senza ombra di dubbio sono felicissimo di essere qui con voi oggi pomeriggio.
0: Oltretutto Ivan, come ha detto in modo giustissimo Valentina, tu oggi parlerai di amore, ma non solo l'amore per il tuo sport, tu sei stato un noto e sei un noto ballerino, ma soprattutto di amore per la vita, perché tu porti avanti la tua battaglia contro la patologia di cui soffri in modo esemplare, cercando di dare messaggi di amore, di positività a tutte le persone che ti seguono sui social e non solo.
2: Sì, proprio così. Mi sono smarrito giusto i primi 2 anni dalla diagnosi, quando ho incominciato il mio corpo a cambiare, a perdere un po' il controllo. Lì avevo smesso di amare la vita, ma poi sono bastati giusto 2 anni scoprire la danza, e da lì sono ripartito nel amare la vita e amare le tante cose che la vita mi mette davanti ogni giorno, anche se sono seduto.
1: Ivan, io ti voglio chiedere come nasce questo tuo grande amore per la danza e come hai riscoperto anche l'amore per la vita, se c'è stato un momento magari che ti ha in qualche modo illuminato, una frase, una persona, un tramonto, oppure te stesso, perché magari l'hai trovato dentro di te la forza.
0: Che poi oltretutto, guarda, ricordiamo, scusa Ivan, la diagnosi che ti è stata fatta, altrimenti i nostri ascoltatori non lo sanno, la diagnosi di sclerosi multipla.
2: Esatto, proprio così, ormai è più di 13 anni che vinco ogni giorno questa malattia.
0: E per rispondere
2: allora,
0: alla domanda
2: ritornando
0: di Valentina.
2: Per ritornare alla domanda di Valentina, sicuramente c'è stata una persona che ha acceso la scintilla in me, che è mia mamma. Forse è stato l'ennesimo pianto che ho vissuto di mia mamma a fianco a me quando ero ricoverato a Milano. E lì, dopo quei 2 anni di down, dove avevo smesso di vivere, perché accettare un corpo che cambia, 26 anni, 27 anni, non avere più la padronanza totale, psicologicamente è stata veramente dura. Ma quel pianto riacceso in me la voglia, la fame di tornare a vivere, consapevole della mia malattia, come sarebbe stato il mio futuro. Ma poi, come le cose belle, no, che la vita ci mette davanti, bisogna essere bravi a coglierle al volo, arrivata la danza. Perché io, prima di ammalarmi, chi cavolo aveva mai ballato? Anzi, io ero il classico salame che nelle discoteche stava lì impalato ai margini.
1: All'angolo.
2: Quindi mai all'angolo. Io mai avrei pensato che la danza poteva entrare in me. Poi è arrivato al terzo anno di malattia, mi chiesero, guarda Ivan, c'è una festa di beneficenza, tu non devi fare nulla, sei al centro di questa coreografia e ti ballano attorno. Io ho detto no, caspita, ferma, ma io mi sentivo a disagio lì come un pirla al centro e questi mi ballavano attorno. E chiesi alla coreografa, in base alle mie difficoltà fisiche, di inserirmi, no? E da lì, ragazzi, si è aperto un mondo, perché io attraverso la danza ho scoperto 2 cose fondamentali. Una, che riesco a prendere a calci nel sedere questa malattia e a vincerla. E in seconda battuta mi fa star bene mentalmente. Se uno sta bene mentalmente, puoi affrontare qualsiasi sfida.
0: È vero, la testa, la mente, la positività ti fa vincere qualsiasi battaglia. A proposito di questo, in chiusura di questo bellissimo collegamento, voglio chiederti: quali sono i tuoi progetti carichi di positività per il futuro?
1: E di amore. Questa è la puntata.
2: Beh, io in estate mi aggiungo lì a Leonardo, che ha detto in estate non si può amare. Io, il mio unico amore in estate è il gelato. Come altro amore, non dovete perdervi la domenica la ginnastica che faccio su Rete 3 con mia figlia. Quello che meraviglia. È il mio secondo grande amore.
1: Ripetiamolo bene questo appuntamento, che mi sembra interessantissimo. A che ora è e dove?
2: Sì, la domenica mattina su Rai 3 alle 11 circa, il programma O Anche No, c'è la rubrica di ginnastica che faccio assieme a mia figlia, dove portiamo una ginnastica per tutti, sia normodotati che non.
0: Come si chiama tua figlia? Così la salutiamo.
2: La mia diavoletta, Viola.
1: Viola, perché poi non lo vedete, ma insomma Ivan, che è qui collegato con noi, penso è nella cameretta, non so se addirittura quella di tua figlia, con tutte, diciamo, le partecipazioni appunto in Rai, e leggo lì dietro Ivan e Viola, ecco qua, in riservato, quindi sarà stato un qualcosa importante, un Sanremo magari.
2: Io cerco di portarmela appresso il più possibile, di condividere anche i momenti televisivi, i momenti teatrali assieme a lei.
0: È importantissima la condivisione ed è bello chiudere questa puntata sull'amore ricordando l'amore più puro che c'è, che è quello tra padre e figlia o madre e figlia, figlio che sia. Noi ti ringraziamo, Ivan.
1: Grazie,
0: Cottini, per essere stato con noi. Ti lasciamo i tuoi progetti carichi di speranza, positività e di ballo a questo punto.
2: Certo, io voglio ballare fino all'ultimo giorno. Ciao ragazzi,
1: fino all'ultimo giorno. Ciao. E allora ringraziamo tutta la nostra regia, la redazione, la scelta musicale e i nostri tecnici. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. A domani. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
7: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
8: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: dottor Scotti.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nella ex Jugoslavia. 84 anni, era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, del massacro di Srebrenica, 8.000 morti, e dell'assedio di Sarajevo. L'alluvione devastante che ha colpito il Nepal e il Tibet, il numero ufficiale delle vittime sale a 362, ma i soccorritori sono al lavoro nel fango per cercare i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, fra cui alcuni italiani in servizio.
6: L'ultimo aggiornamento parla di 3 italiani fra i dispersi nella catastrofe che ha colpito il Nepal e il Tibet. Fra questi c'è Marco Ratto, della famiglia di Orafi Liguri. Anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, è in costante contatto con il Ministero degli Esteri. La Farnesina ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. 2 bresciani erano già in salvo. Le operazioni di soccorso continuano. La vista dall'alto degli elicotteri è devastante. Un territorio sommerso da fango e detriti. Impegnati militari, volontari, ONU, organizzazioni umanitarie, aiuti dalla Cina, dall'India. Molti dei dispersi e delle vittime sono turisti da 30 paesi, in particolare dall'India. È stato un enorme blocco di ghiaccio precipitato in un fiume a provocare il disastro, inondazioni e frane a catena e un terremoto. L'accumulo di detriti in un lago in Tibet fa temere il rischio di una nuova esondazione. La Cina ha già evacuato diversi villaggi limitrofi e il premier cinese Li Qiang è andato nella zona colpita. Alba Arcuri, GR1.
5: Ancora incidenti sul lavoro. Un operaio di origine macedone è morto all'interno di un'azienda agricola di Monastero Bormida in provincia di Asti durante la vendemmia. E in provincia di Pavia 3 operai sono rimasti intossicati alla raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna. Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Morciano in provincia di Rimini un 53enne di origine bengalese, già indagato in passato per lo stesso reato.
7: Anni di botte e soprusi contro i suoi figli, violenze durate anni e iniziate fin dalla loro infanzia nel paese d'origine, in Bangladesh. Per questo un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini. Tra gli episodi più gravi denunciati dai familiari c'è quello che ha visto vittima il figlio di 4 anni, bastonato con un manico di scopa al petto, ferita all'addome, con lesioni interne invece la figlia, quando ne aveva 13, alla ragazza che subiva continuamente schiaffi e pugni. Durante una festa musulmana venne anche sbattuta la testa contro il muro perché era stata al parco. Maltrattamenti fisici e psicologici che l'hanno indotta a 15 anni a tentare il suicidio ingerendo insetticida. Altra vittima del 53enne, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, la moglie e il figlio appena maggiorenne con grave disabilità, picchiato quando tentava di difendere la madre e i fratelli. Negli ultimi mesi l'uomo, già indagato in passato per maltrattamenti, aveva anche iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per costringerla ad un matrimonio combinato. In un incontro con gli assistenti sociali, la moglie e i 3 figli hanno però raccontato tutto, chiedendo di non tornare più a casa e denunciando le violenze ai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura di Rimini. Da Bologna, Matteo Merli per il GR1.
5: Mercati finanziari, vola alla borsa di New York il titolo di Nvidia dopo l'ottima trimestrale presentata dal colosso dei semiconduttori. L'ottimismo non contagia a Milano. Gli aggiornamenti in diretta con Fabrizio Patti.
0: I conti trimestrali di Nvidia erano i dati più attesi della settimana, perché il colosso dei chip Dandy è un termometro che indica lo stato di salute degli investimenti in intelligenza artificiale. Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi più che raddoppiati a quota 96 miliardi di dollari, così come l'utile netto che sfiora i 60 miliardi. Una crescita che non dovrebbe frenare, perché la società ha stimato un aumento di ricavi del 70% anche per il 2028. Ed è soprattutto questo dato che è piaciuto agli investitori. Il titolo in apertura a Wall Street sale del 7,5%, trascina tutto il Nasdaq dei titoli tecnologici che sale di quasi l'1%, mentre il Dow Jones è sostanzialmente piatto. Anche in Europa sale quasi solo il comparto tecnologico, Piazza Affari nel suo complesso scende dell'1% con miglior titolo ST Microelectronics più 2,5%, scendono però banche, utilities, titoli energetici e beni di consumo, anche perché oggi dai verbali dell'ultima riunione della BCE è emerso che alcuni membri del consiglio direttivo avrebbero voluto un rialzo dei tassi già il mese scorso. Fine lo studio.
5: In chiusura il calcio. Moise Kean sarà un nuovo giocatore del Como. Il club lombardo ha definito l'accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
8: L'Italia in diretta. Buon giovedì pomeriggio da Claudio De Tommasi
9: e da Germana Brizzolari.
8: Oggi siamo soli.
9: Come soli?
8: E non c'è Emanuela Collazzo.
9: Vabbè, ma torna.
8: Tornerà la settimana prossima, però avremo Emanuele Granelli per quanto riguarda la parte sportiva più tardi, per parlare dei giochi del Mediterraneo e non solo. Ci sono anche i sorteggi Champions, tante cose come sempre in questa Italia in diretta fino alle 19 con voi in redazione Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, Cecilia Mosetti.
9: Alla regia Leonardo Padanè, alla parte tecnica Giovanni Leporale.
8: Allora, abbiamo detto un pochino delle cose di cui parleremo in apertura, però parleremo di libri in una maniera molto molto particolare, poi tanta musica, vero?
9: Tanta musica, e parleremo di tante cose differenti con un paio di ospiti di quelli che la storia della musica italiana l'hanno davvero fatta.
8: Come dico io, succulenti questi ospiti che abbiamo. Poi parleremo anche di tennis, perché ci saranno anche i sorteggi degli Open degli Stati Uniti, parleremo degli italiani, ahimè non c'è Sinner, poi il nostro spazio economia e tanto altre curiosità dell'ambiente. Ma prima, come sempre, il numero di telefono
9: stavo per partire subito con la sorte, però ormai sei preparatissima.
8: Hai capito?
9: Sul numero di telefono
8: 335-699-2949.
9: Scriveteci, perché noi siamo pronti a leggere i vostri messaggi, a dar spazio anche ai vostri vocali, per cui se avete tempo e voglia noi aspettiamo anche i vostri vocali. E partiamo a questo punto con la musica, il suo ritorno dopo 3 anni di silenzio. Lui che ha avuto già nei primi anni 2000 il suo primo grande successo, perché già il suo primo disco è diventato il disco più venduto della storia della musica inglese. Capito? Per quel che riguarda un'opera prima, ovviamente. Si chiama James Blunt, parla di estate e di quello che è la sua voglia di continuare a sentire i profumi, i colori e i sapori dell'estate. Tastes Like Summer.

0: Si chiama James Blunt, lui inglese, e questo è il suo nuovo singolo intitolato Tastes Like Summer.
1: E allora oggi partiamo con un argomento un po' diverso dal solito. Ci ha dato lo spunto con il suo articolo sul Corriere della Sera Roberto Cosentino. Ben trovato.
2: Ciao, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Grazie a te, giornalista, collega. Roberto, la faccio veloce così poi racconti tu. Appunto, hai descritto la storia di un libraio che aveva un magazzino pieno di libri che non riusciva a vendere. Poi all'improvviso qualcuno ha cominciato a comprarli a decine se non a centinaia. Questo, dietro questi acquisti, potrebbe anche esserci l'intelligenza artificiale. Allora, raccontaci un po' come è questa storia, cosa c'è di strano in questi ordini.
2: Sì, allora la storia deriva da un po' dalle inchieste che sono state fatte negli Stati Uniti, in cui è stato scoperto con una stratagemma che gli acquisti di libri finivano in centri Amazon, dove veniva allenata l'intelligenza artificiale attraverso la scansione dei libri e poi la rispettiva distruzione. Ultimamente è un fatto che probabilmente sta succedendo anche in Europa, proprio in questi giorni, oltre all'Italia e alla Germania, sta accadendo in Polonia. C'è una agenzia che si occupa della rivendita di libri usati, ma anche del riciclo, che sta facendo acquisti massivi di libri nelle librerie più o meno grandi, con libri di antiquariato o comunque libri rimasti invenduti per molto tempo. Mi sono imbattuto nel caso di Mirko, che è un libraio di una libreria molto importante del centro Italia, che ho scoperto perché lui su un sito di proprietà di Amazon che si chiama eBooks, anche questo si occupa della rivendita di libri, ha lasciato un messaggio per diciamo le intelligenze artificiali che andavano a vedere il suo profilo, in cui si diceva disponibile a rivendere libri usati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. L'ho contattato e mi ha spiegato...
1: E già questa comunque una bella idea, a me non sarebbe proprio venuta in mente. Comunque vedi, il rivenditore di libri evoluto che chiede a ChatGPT come posso vendere ChatGPT, pure esatto. Questa mica male, dice fai così e vabbè, ok.
2: Esatto, esattamente, è andata proprio così. E perché ho incominciato verso maggio a ricevere ordini di un centinaio di libri per tre ordini al giorno, di libri rimasti invenduti. Mirko mi ha detto che certi libri ce li aveva in magazzino da 30 anni e a nessuno era interessato a questi titoli. Per cui mi ha detto che gli dispiace, certo, immaginare la destinazione finale, che è quella della distruzione, però è anche vero che sarebbero comunque rimasti a fare polvere, tant'è vero che i colleghi tedeschi di Mirko, leggevo nei forum, che ironizzano proprio sul fatto della polvere, che si fa la polvere perché ci sono queste agenzie che comprano libri rimasti invenduti per tanto tempo.
1: Ma cosa cerca, allora facciamo anche i nomi, questa Zoom Books, no? Perché poi la cito sì. Nel tuo articolo.
2: Sì.
1: Cosa cerca, perché li compra magari invenduti, magari posso immaginare anche che ci siano, non so, dei romanzi anche di una qualità magari bassotta se non sono stati venduti, poi anche spesso privi, no, del ISBN, il codice.
2: Il caso di libri privi di ISBN me l'ha detto Mirko, perché in realtà altrove ho solo trovato librai che dicevano di vendere libri principalmente con l'ISBN. Non sono in realtà romanzi, sono libri molto di nicchia, libri che davvero magari fatica il lettore comune ad acquistare, perché magari sono saggi, magari sono manuali, insomma... È veramente difficile che l'utente finale, il consumatore finale vada ad acquistare questi libri. E quindi
1: anche perché qua si apre tutta la categoria, no, di quanto il mercato editoriale produca libri che spesso rimangono invenduti,
0: una quantità
1: incredibile di libri, sì, che hanno se no 100 copie, e poi il sistema va in avanti, produce altri libri per finanziare quelli che non vende prima, insomma è un discorso, sì, complesso, però ecco, sì, certo, quindi saggi magari di nicchia che ormai non interesserebbero più a nessuno, invece interessano all'intelligenza artificiale.
2: E poi c'è anche da dire che giustamente molti gli stessi librai si preoccupano per questi ordini. Ci sono librai che hanno rifiutato ordini a migliaia di libri, addirittura leggevo in Polonia che un libraio ha rifiutato un ordine da 800.000 libri, qualcosa veramente di enorme.
1: Anche perché ipotizzando, non so adesso quanto possano pagarlo, ma anche 5 euro al libro,
0: ma anche un euro,
1: cioè un euro è quasi un milione di euro.
2: Ma già è quello... Ma è quello che fa pensare che dietro ci sia un'azienda comunque che abbia una grande capacità di acquisto a livello economico. Basti pensare che il solo Mirko diceva che l'acquisto medio era di 10-15 euro a volume. E lui,
1: quindi,
2: nel giro di 3 settimane...
1: Forse anche fuori mercato, perché a questo punto,
2: esatto,
1: se sono dei libri invenduti, no?
2: Esatto, e tra l'altro... gli acquisti non vengono fatti con criterio, vengono fatti sono stati fatti giornalmente o massivi o giornalmente, e inoltre altri librai hanno notato che se anche volessero rivendere questi libri, i costi di spedizione vanno a superare l'introito che avrebbero potuto ottenere rimettendo i libri sul mercato. Sono una serie di ancora punti
1: da dire
2: capire.
1: C'è del marcio in Danimarca, perché quando ci sono delle cifre di questo genere che come dire circolano, mi lasciano perplessa.
2: Esatto.
1: Rimani con noi, Roberto Cosentino, perché introduco anche il nostro altro ospite, Gabriele Maspero, presidente della ALAI, Associazione Librai Antiquari d'Italia. Ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Ovviamente a me l'orrore di pensare a un libro smembrato, veramente, anche se è un libro magari bruttarello, moderno, mi fa sempre un orrore, però ovviamente per i libri antichi questo sarebbe un danno irreparabile.
3: Sì, sarebbe uno scandalo, ma dobbiamo utilizzare un po' di prudenza in questo caso, perché i dati che abbiamo oggi si riferiscono semplicemente ai libri d'occasione, molto recenti, di basso valore, assolutamente non rari, cioè libri che sono stampati in molte copie e sono presenti nelle biblioteche pubbliche, e soprattutto mi pare che questo caso che viene citato dal giornalista Cosentino sia uno dei primi in Italia, perché un mesetto fa avevamo fatto una specie di sondaggio interno alla nostra associazione, che sottolineo è composta da librai antiquari,
1: certo,
3: che quindi trattano libri antichi e rari.
1: Infatti noi ci piaceva fare un po' questa commissione, no?
3: esatto, di questa cosa non se ne sentiva parlare. Però, cioè, nel senso che non avevamo dati di nessun ordine da parte di questa società Zoom Books che viene dal Canada.
1: Quindi Roberto Cosentino ha fatto anche un bello scoop.
3: Esatto, infatti lo ringraziamo, perché comunque ci permette innanzitutto di tenerci un po' svegli e monitorare il mercato, ma poi anche di discutere e di parlare di libro antico, visto che di rimando alcuni post hanno creato un allarme che in realtà non esiste, e vorrei dire la motivazione.
1: Allora sì, ci dica esattamente che cosa vuol dire anche un libro antico, oggetti di collezione, eccetera.
3: Innanzitutto, il libro antico in Italia è soggetto a delle normative sull'esportazione che sono rigidissime, quindi qualora il libro fosse particolarmente raro ci sono le sovrintendenze che bloccano le nostre stesse esportazioni. Poi la nostra associazione ha un codice etico, e quindi il libraio fa questo mestiere perché ama i libri innanzitutto, quindi all'occorrenza se ne guarderebbe da vendere i libri sapendo che debbono essere distrutti. E la terza cosa, che era forse quella di maggiore impatto, credo, è che noi abbiamo, proprio perché il mercato è piccolo, abbiamo un rapporto diretto con i nostri clienti, che siano biblioteche pubbliche, che siano bibliofili, cioè privati, che acquistano libri antichi per conservarli.
1: Chi ama i libri non riesce a separarsi anche da un libro semplicemente che gli è piaciuto, o anche da un libro discreto. Io continuo a costruire librerie dentro casa perché non riesco a liberarmi di... Adesso per fortuna c'è il book crossing, quindi so che non va peggio, però sono sempre un po' preoccupata quando lo...
3: La notizia è comunque tra virgolette brutta, nel senso che è chiaro che anche se un libro non è di valore, non è raro, non ha nessuna motivazione da un certo punto di vista per esistere, in realtà è sempre un dispiacere che vada distrutto.
1: Assolutamente, a parte anche...
3: E poi subentra una questione che a noi in un certo senso non riguarda, che però è quella del diritto d'autore e altre problematiche che il giornalista ha già citato. Insomma.
1: Dottor Maspero, ci porti un po' nel mondo dei libri antichi, no? Cosa rende un libro antico prezioso? Ad esempio, immagino l'età, il fatto che sia raro, come è conservato. In America va tanto le edizioni, no? Si sente la prima edizione, che da noi in Italia è un concetto un po' meno, come dire, seguito, almeno da quello di cui se ne parla.
3: Esatto, innanzitutto si parte dal titolo, perché è comunque un mercato, quindi quando il titolo è importante, teoricamente il manufatto che ci sta dietro dovrebbe essere importante, soprattutto se è la prima edizione, se è un libro molto datato, se è tenuto in ottime condizioni, se è stato stampato in un numero limitatissimo di copie, se ha una particolare legatura. Insomma, ci sono tantissime caratteristiche che rendono un libro antico e raro meritevole di essere scoperto da parte nostra e messo sul mercato.
1: E voglio tornare anche da Roberto Cosentino, perché volevo chiedergli questa storia un po' che hai raccontato tu sul rapporto anche tra intelligenza artificiale e libri, no? È un nuovo mercato dal tuo punto di vista, perché i contenuti esistono, sono lì buttati in un libro che nessuno vuole più, l'addestriamo e magari contemporaneamente consumiamo a favore dell'intelligenza artificiale una parte del patrimonio letterario. È un nuovo mercato però?
2: Allora, nuovo relativamente, nel senso che è sicuramente recente, però abbiamo evidenze che è iniziato probabilmente già nel 2024 o forse anche prima.
1: Vabbè, abbastanza nuovo.
2: Sì, abbastanza nuovo. È sicuramente un nuovo mercato, perché comunque è interessante capire che utilizzo faranno dei contenuti le varie aziende di intelligenza artificiale, perché sappiamo che Amazon, quando ha fatto questo processo, diceva ai propri dipendenti che ne avrebbero realizzato ebooks. Però alla fine dei dipendenti di questi centri in cui i libri venivano scansionati e poi distrutti, in realtà hanno scoperto che veniva addestrata proprio l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna capire ancora bene questo aspetto. Interessava aggiungere però una cosa sul discorso di prima. È anche vero che dispiace che quando un libro viene distrutto per addestrare l'intelligenza artificiale, però è anche vero che ci sono tanti, tanti libri che vengono mandati al macero perché non letti o perché inutilizzati. Quindi
1: almeno questo
2: ci sono...
1: ha una morte, almeno... come dire, utile.
2: Sì, in un certo senso sì. C'è anche da dire però l'altro rovescio della medaglia, che sempre, adesso sono cose che ho trovato online, persone che hanno magari su Reddit hanno raccontato la loro testimonianza, che bisogna sempre verificare, certo. Però in alcuni centri è capitato che magari dei libri fossero delle edizioni molto particolari, ad esempio autografate dall'autore oppure con dentro degli appunti, quindi c'è sempre, insomma, bisogna capire un po' come bilanciare.
1: Certo, diciamo un argomento nuovo di cui parlare, oggi abbiamo cominciato. Un'ultima domanda anche a Gabriele Maspero, presidente dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia. I ragazzi si avvicinano a questo mondo dei libri antichi?
3: Sorprendentemente sì, soprattutto sì, soprattutto con diciamo il dopo Covid è cambiato un po'. Come posso dire, l'aspetto della clientela, ma più che altro il modo di approccio. Sono cambiate tante cose, sono nati nuovi generi, anche nuove mode, direi, che non è per forza una parola negativa. E sì, diciamo che ci sono giovani che addirittura si avvicinano ai classici, a incunaboli, a cinquecentine, a libri stampati in greco. Insomma, se qualcuno... mi permetta di fare un po' di pubblicità, se qualcuno avesse interesse di dire che cos'è un libro antico e raro, noi abbiamo come associazione una mostra mercato che si tiene una volta all'anno.
1: E fossero queste le pubblicità, ma magari dica bene.
3: L'ultimo weekend di ottobre a Milano, in collaborazione con il FAI, a Villa Necchi, c'è questa nostra mostra a mercato e quindi i migliori librai antiquari italiani e anche stranieri esporranno i loro piccoli tesori e saranno lì anche disponibili a raccontare.
1: Ma li esporranno e anche saranno in vendita?
3: Sì, certo.
1: Quindi non solo per guardare, anche per vedere un po', di appassionarsi e portarselo a casa o magari un volume di cui ti sei innamorato. Grazie mille, esatto, di essere stati con noi. Un tema assolutamente interessante. Grazie. E in evoluzione. Complimenti a Roberto Cosentino, giornalista del Corriere della Sera, per il suo scoop, e grazie mille a Gabriele Maspero, presidente dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia, LAI. A risentirci.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, sono le 16:26, passate da qualche secondo, questa è l'Italia in diretta, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con tanta, ma tanta musica.
1: Tantissima.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
8: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
9: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: All'Este Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
2: L'Italia in diretta.

0: Questa è un po' la sua canzone simbolo, si chiama Grace, del 1994, un solo disco, lui Jeff Buckley, che lo ha consegnato alla storia importante della musica degli ultimi 30 anni, e una fine, come magari saprete, abbastanza strana. Fa un bagno nel Mississippi e non torna più. Ecco, e succede, Jeff Buckley, questa era Grace, 1994, 30 anni.
1: Ammappa.
0: Ecco, allora, parliamo di musica, ma ne parliamo da un altro punto di vista. Molto spesso qua a Germana noi andiamo a cogliere degli anni, no?
1: Esatto,
0: in cui e facciamo risorgere, come da semi perduti in qualche deserto, dei brani che però sono stati importanti per
1: quell'anno. Questa volta però non ci siamo allontanati troppo.
0: No, però un anno importante, anche perché il 2019, magari, cioè, è stato un periodo, quello successivo, un po' rimosso dalle nostre vite.
1: C'è un prima e un dopo,
0: c'è un prima,
1: diciamo,
0: e dopo
1: sempre,
0: proprio
1: prima
0: netto.
1: E dopo il Covid.
0: Infatti. E lì nel 2019 ovviamente nessuno poteva neanche lontanamente sospettare quello che a Wuhan stava succedendo, sarebbe successo poco dopo, e con tutte le conseguenze su tutto il pianeta e sulle vite di tutti gli abitanti di questo pianeta. Allora, era appunto il 2019 e ancora nessuno, perché credo verso la fine dell'anno sono cominciati arrivare i primi segnali.
1: Sì, verso la fine del 2019, e poi comunque è cominciato a esplodere come informazione a gennaio 2020, primissimo caso fuori dalla Cina, mi sembra in Vietnam, il 27 gennaio 2020, ma sto andando a memoria.
0: A memoria, però insomma ci è voluto quel tempo necessario per riuscire a capire cosa di talmente forte, violento.
1: Sì, poi si poteva immaginare che fosse una cosa alla quale eravamo già più abituati, come altre piccole grandi epidemie, ma non quella che è stata la pandemia del 2020.
0: Però, come dicevamo, nessuno poteva sospettare la tempesta violentissima che sarebbe arrivata da là un anno, a cominciare da quanto succedeva poi nel Festival di Sanremo del 2019.
1: No.
0: Ti ricordi che ha vinto il Festival del 2019?
1: Mi ricordo anche il secondo e il terzo.
0: Ah, vedi? Dai, allora vai.
1: L'ho studiato. Allora, ha vinto Mahmood, che ha battuto in finale Ultimo, che è arrivato secondo. C'è già fare... E il volo terzi.
0: E allora questa si chiama Soldi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: credo.
1: Allora, questo era Mahmood nel 2019, vinceva il Festival di Sanremo e partiva la grande vicenda di Mahmood, no?
2: Perché è arrivato pure è... secondo all'Eurosong Fest.
1: Mi pare di sì, sì. Però da là, insomma, Mahmood è diventato Mahmood proprio da quell'anno là, e lì si è affermato non soltanto in Italia. Poi parliamo, sempre rispetto al 2019, sempre in epoca ovviamente pre-Covid, di due grandi canzoni che hanno avuto grande successo, ma che sono state segnate da grandi amori.
2: Grandi torna amori sempre questa settimana.
1: Sì, questa settimana è la settimana
2: sei
1: della
2: romantico.
1: Musica e dell'amore. Amori però romantico fino a un certo punto, visto che sono tutte e due finite.
2: Vabbè, il romanticismo non, non deve non essere proprio, per forza
1: no,
2: buon
1: anzi,
2: fine.
1: Se lo prendiamo da un punto di vista letterario deve anche finire male, altrimenti che romanticismo è?
2: Esatto.
1: E, una delle due sono state insieme due anni ed ancora una volta la musica è stata galeotta, perché si sono conosciuti e si sono innamorati durante le riprese di un video. Sto parlando di Elodie da una parte e di Marrakesh, altra storia d'amore che ha riempito le cronache rosa, no? Della loro vita e delle nostre vite, amori che un paio d'anni per questa, ma che hanno comunque segnato la loro vita e che addirittura, insomma, lui Marrakesh, che mai aveva fatto canzoni d'amore, da quel momento ha avuto anche un attimo di sbandamento e infatti ha detto, a proposito della canzone che poi proprio loro due, ovvero Lady e Marrakesh, hanno riportato sul palco recentemente nel 2026, reincontrandosi dopo insomma 3-4 anni dalla fine della loro avventurosa storia sentimentale, lui Marrakesh ha raccontato proprio di quella storia, di quella particolare esperienza sentimentale, che lui non era abituato a scrivere canzoni d'amore. E infatti c'è una sua canzone che dice: non scriverò mai canzoni d'amore, invece guarda la vita come ti sorprende.
2: Non bisogna mai dire mai, come c'era anche un film.
1: E in questo caso si chiama Margarita, è stato proprio sul set di questo video che Elodie e Marrakesh si sono incontrati.

0: Allora, questa è la canzone Galeotta che li fece incontrare. Marrakesh, lo dissi, si chiamava nel 2021, si chiamava Margarita sul set di questo. E proprio alla prima del 2026 sono andate anche sulle prime pagine di tutte le cronache rosa italiane, sono riandate perché si sono rincontrati, è stata anche un'esibizione molto intensa con questa canzone, che è una delle pochissime canzoni d'amore di Marrakesh, che lui ha detto che comunque è stata una cosa molto importante, perché tanto le canzoni d'amore o le scrivi bene, nel senso le senti pienamente, oppure fanno
1: quello che
0: schifo.
1: Dicevamo proprio nei giorni scorsi,
0: che dicevamo nei giorni scorsi. E questa è una canzone d'amore, poi lui ha corretto, ma forse è una dichiarazione d'amore per me stesso, ma questa è un'altra storia. E questa l'hai scelta tu, però coinvolge altri due innamorati,
1: sì,
0: no?
1: Sì, molto molto carina. Io tutta la storia che c'era dietro non la sapevo, quando l'ho sentita la prima volta ho pensato quanto fosse orecchiabile, quanto fosse divertente come canzone.
0: Allora, nata questa storia d'amore da una lunga amicizia nel 2014, poi è diventato proprio ufficialmente una vera storia d'amore proprio nel 2019. Nel 2019 non a caso esce il singolo che stiamo per sentire, però poi si lasciano nel 2021, lo annunciano come si fa di questi tempi sui social, no? Anzi, lo annunciano prima forse sui social che uno
1: stesso
0: all'altro. Però poi nel 2023, nel famoso Festival Rock di Coachella, li sorprendono a baciarsi, hai capito? Quindi adesso non si sa. Poi però forse si sono lasciati di nuovo, per cui balli a capiste, rockstar.
1: Sì, però intanto ci hanno lasciato una canzone che è veramente carina.
0: Allora, da una parte Shawn Mendes, dall'altra Camila Cabello, e la canzone l'hai scelta tu.
1: Signorita.

0: lei canta, mi piace tanto quando mi chiami signorita, sì. Lei da Cuba, tra l'altro, e lui invece Stati Uniti, erano Camila Cabello e Shawn Mendes. Adesso arriviamo in Italia, uno dei grandi musicisti, dei grandi autori, delle grandi, anche per certi versi, come dire, dei personaggi che hanno contribuito a dare un senso al suono della musica italiana. Stiamo parlando di Eugenio Bennato. Benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, ti cogliamo in un momento di trasferimento, perché si sa che d'estate i musicisti viaggiano per fare concerti un po' di qua e un po' di là, no? Come stai andando, Eugenio?
2: Guarda, sono appena arrivato in Sicilia, dove stasera c'è un concerto a Santo Stefano di Camastra.
1: Ah, che bello.
2: E mi trovo nell'isola, nella splendida Sicilia, delle ceramiche, dei colori, della grande storia.
0: Allora, tu insomma hai dato un contributo importante a quello che è anche la grande tradizione, ovviamente modernizzata, ovviamente resa contemporanea, della musica tra virgolette tradizionale italiana, di quello che è il folk, la nuova compagnia di canto popolare Taranta Power. Insomma, hai dedicato l'intera tua vita a questa, possiamo chiamarla, missione, Eugenio.
2: Guarda, è stata una scelta. Io da ragazzo ho fondato la nuova compagnia di canto popolare, l'ho fatto perché la musica popolare delle regioni del sud mi sembrava più bella della musica leggera che ascoltavo alla radio. Quindi una scelta nel senso di una ricerca della bellezza. Ecco, queste voci che risuonano nelle valli del sud sono qualcosa che ci riportano ad un Mediterraneo della favola e della musica.
0: E quindi dai un valore, un peso particolare che cerchi di trasmettere, ma che è innanzitutto per te stesso.
2: Sì, sono partito da una scelta non intellettuale ma estetica, sentimentale, vorrei dire. E questo mi ha permesso di riempire un vuoto. Nella world music fino a 15 anni fa l'Italia era assente, poi invece ha fatto irruzione con i suoi ritmi, con la sua taranta, con la sua tammuriata, con le sue chitarre battenti, e oggi è presente e viva nel dialogo dei suoni dei popoli in tutto il mondo.
0: E un'altra cosa che hai fatto, infatti, è portare anche quelli che sono i suoni dei popoli nel mondo, chiamiamola come l'hai chiamata tu, world music, proprio nel tuo tessuto musicale.
2: Sì, perché vedi, nella storia esistono degli accadimenti che possono sembrare dei problemi, però possono essere anche delle risorse. Per esempio, l'arrivo di una nuova ondata all'inizio del secolo, di una nuova ondata di immigrazione dall'Africa, ha sicuramente, diciamo, fatto sorgere dei problemi, però ci ha dato anche delle opportunità. Io le ho colte a volo, i ragazzi marocchini, tunisini che passeggiavano al mio fianco, io li ho scelti come musicisti che mi potevano accompagnare nel percorso, ed sono stato forse il primo a introdurre dei versi di musica araba nella musica italiana.
1: Dicevi tu che la musica è il maggior veicolo di affratellamento di popoli, Eugenio.
2: Ma sicuramente, guarda, questo lo posso testimoniare al di là della retorica, lo posso testimoniare anche con i vari concerti che faccio all'estero in giro per il mondo. Due anni fa eravamo in India, a Nuova Delhi, per un concerto importante, e poco prima del concerto mi sono incontrato con dei musicisti indiani, siamo diventati fratelli, ma fratelli in musica, che poi significa anche fratelli nella vita.
0: C'è una cosa interessante che va segnando la musica di questi tempi, ed è un ritrovato, rinnovato interesse un po' in tutto il mondo, devo dire, per quello che è proprio il folk, la musica tradizionale nelle varie declinazioni. Ed è una cosa che viene testimoniata anche qui in Italia, non so, penso alla Nina, penso a Delia, penso o a Rosalia in termini di Europa. E quindi queste cose anche presso i giovani arrivano e vivono bene.
2: Sì, perché vedevo oggi una maglietta all'aeroporto di una ragazza che indossava una maglietta con la scritta Identity, e adesso non ricordo, is the life. Ecco, questa rimarcare l'importanza della identità, e questo è un elemento nuovo di una nuova generazione. L'identità significa appartenere ad una terra, aver ascoltato in fasce delle filastrocche della nonna, ritrovare qualcosa che si contrappone a una globalizzazione massificante. E quindi anche i nomi che mi ha citato sono rappresentanti di questo concetto rinnovato, valore della identità.
0: Testimonianza di quanto poi sia interessante e tu sia interessato nella musica in generale, che viene un po' da tutto il mondo. Proprio nel 2025 hai pubblicato il disco Musica nel Mondo.
2: Eh sì, ed era sulla scia dell'emozione di un tour che ho fatto in giro per il mondo. E a quindi... conferma di quanto sia importante appunto confrontarsi, come la musica riesca, ovviamente in un mondo problematizzato oggi più che mai, la musica abbatta tutte le barriere, tutte le frontiere, tutti i documenti.
0: Allora, Atalanta Power, che insomma hai portato avanti con molta forza e con molto successo, un po' anticipato quello che è stato proprio il rinnovato interesse verso l'Atalanta, che venga declinata Tarantella magari in Campania o invece in Salento. Hai un po' anticipato quello che è stato poi l'arrivo della notte dell'Atalanta, per certi versi, a cui hai collaborato.
2: Guarda, sono fiero di poterti rispondere affermativamente. Ma io ho iniziato già da anni, avevo introdotto il concetto che la musica tradizionale intanto è importante e può esistere perché si attualizzi, perché vada ad affrontare dei temi contemporanei. Io l'ho fatto fin da quando ho iniziato a scegliere degli strumenti alternativi, nuovi e popolari.
1: C'è un nostro ascoltatore, Eugenio, che ti scrive. Eugenio Bennato, voce della pace e dei popoli. Un abbraccio da Tony da Biella. È carino.
0: Però arriva dal nord.
2: Eugenio. Sì, è importante. Ringrazio Antonio e a testimonianza anche di come appunto la musica che ho fatto, che continuo a fare, non ha un carattere regionalistico, ma un carattere di veicolare dei valori che sono maledetti sia al sud che al nord.
0: Senti, Eugenio, appunto la musica nel mondo, gli strumenti, i musicisti, in particolare però Napoli è sempre stata molto aperta, lo testimonia il tuo lavoro, lo testimonia anche per altri versi il lavoro di Pino Daniele, a quelli che sono le ispirazioni, le aspirazioni e le influenze del mondo in generale, del pianeta Terra, diciamo.
2: Certo, e questa è una grande ricchezza che abbiamo ereditato, siamo stati fortunati a nascere a Napoli, città aperta, porto che guarda sia le partenze degli emigranti, sia gli arrivi dei mercanti o a volte dei pirati che sbarcavano dalle altre coste del Mediterraneo, però portavano anche musica, e Napoli nelle sue piazze antiche risuona di una musica che era il risultato della circolarità del Mediterraneo.
0: Dicevi che sei appunto in Sicilia con per suonare questa sera, quello che è adesso, proprio di questi tempi, il tuo spettacolo su cosa fonda le sue radici? Su quanto hai fatto, quanto stai facendo?
2: Dovrei farti un discorso molto personale, dire che la cura di tutti i musicisti, soprattutto quelli che hanno una carriera lunga, è quella di rinnovarsi. Certo. Io sono sempre teso allo scrivere nuove cose. L'ultimo brano col quale chiudo il mio concerto si chiama Briganti del Presente. E bisogna avere il coraggio, al di là di quello che sono stati i successi e i pezzi cantati da tutto il pubblico, di proporre cose nuove. E in ogni caso il senso di questo concerto è un grande abbraccio con una folla che mi segue e che mi dà energia per continuare.
0: Io ti ringrazio, Eugenio Bennato, ti ringrazio molto per essere stato qui con noi a parlare della tua musica, del tuo mondo musicale, del tuo modo di intendere musica, che continua attraverso tutte le cose che sei riuscito a fare. E davvero complimenti. Grazie, Eugenio.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo per il tuo concerto e per i concerti che verranno. E buon divertimento, certo.
2: Grazie, a presto ragazzi.
0: E noi ci salutiamo con questo brano,
1: ovviamente,
0: che è stato anche a Sanremo, tra l'altro, e lui lo portò a Sanremo qualche tempo fa, si chiama Grande Sud, lui è Eugenio Bennato, subito dopo arriva GR1, ma poi noi
1: torniamo assolutamente, ancora musica e poi puntini.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Un'ultima ora dalla Germania: un 19enne ha ucciso la ex fidanzata di 18 anni e un uomo di 30 che ha cercato di fermarlo in Brandeburgo alle porte di Berlino. La polizia ha fermato il ragazzo. Ancora poco chiara la dinamica dell'aggressione avvenuta in una scuola. Non si sa se ci siano altre persone ferite, ma le forze dell'ordine hanno isolato tutta la zona. L'enorme ondata di fango che ha travolto il Nepal al confine con il Tibet. Sono oltre 360 le vittime accertate dell'alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio. Si scava tra le macerie per individuare i dispersi, anche tra turisti stranieri, e mancano all'appello anche degli italiani. Il servizio di Alberto Ambrogi.
4: Ci sono anche tre italiani tra le centinaia di dispersi nella regione di Rasuwa, in Nepal, ai confini con il Tibet, colpita ieri da una gigantesca ondata di fango. Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di due dispersi italiani, ma la Farnesina ha confermato il numero di tre, un gioielliere ligure e una coppia italo-svizzera. Al momento l'unità di crisi ha contattato 180 connazionali segnalati nell'area. Stanno bene invece i turisti bresciani Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, di 26, che ieri, quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in patria dopo un trekking di più giorni nella zona. Al TG1 hanno raccontato di aver visto l'ondata arrivare dai finestrini, ma di essere stati solo lambiti, dicendosi fortunati a poterlo raccontare. Il bilancio delle vittime è in continuo aumento, visto l'altissimo numero di dispersi, sarebbero più di 330. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 10.000 le famiglie che necessitano di aiuto immediato.
3: L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra dei Balcani, è morto in un ospedale penitenziario dell'AIA. Il servizio.
5: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave, nell'occasione, l'inefficienza dell'ONU, con i caschi blu olandesi presenti, che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza, Mladic fu estradato nel 2011 all'AIA e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR1.
3: In Algeria almeno 69 morti negli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del paese, mobilitati aerei ed elicotteri per domare le fiamme alimentate dalle forti raffiche di scirocco durante un'eccezionale ondata di caldo. 40 roghi non sono stati ancora spenti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi sui due lati del fronte, mentre si susseguono minacce smentite da parte di Mosca su imminenti attacchi, e non solo contro Kiev. Prosegue nella capitale russa la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, e la Santa Sede rilancia il dialogo puntando su una pace disarmata e disarmante. La cronaca: un escursionista è morto dopo una caduta sulle Alpi Giulie a una quota di circa 2200 metri in un canalone nel gruppo dello IOF di Montasio. Faceva parte di un gruppo di una decina di persone che ha dato l'allarme. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma, mentre nei boschi dell'Abetone è stato ritrovato senza vita il corpo del 46enne residente a Prato che si era allontanato per un'escursione 2 giorni fa. L'ipotesi più probabile è che sia stato colto da un malore. Il calcio, per chiudere, la UEFA intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino ai tribunali svizzeri e per procedere ha chiesto alla Corte distrettuale americana di emettere un'ordinanza per l'accesso ai documenti della FIFA ritenuti probatori. È l'ultimo capitolo della battaglia tra la Confederazione del Calcio Europea e il presidente della Federazione Internazionale per il suo progetto, poi ritirato, di ingresso di fondi privati nei diritti commerciali del Mondiale, una gestione di tipo criminale per la UEFA, la condotta di Infantino. E noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 18.
0: L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci qua.
0: 5, insieme,
2: ci siamo.
0: Sì, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi, seconda ora di Italia in diretta, 335-699-2949 per parlare con noi, per mandarci WhatsApp. La nostra redazione, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, Cecilia Mosetti.
2: E poi alla regia c'è sempre Leonardo Patanè e ha cambiata invece la nostra parte tecnica, yes. Tommaso Margiotta. Allora, torniamo alla musica ancora prima di ospitare un altro grande della musica italiana. Sto
0: oggi
2: parlando.
0: Sei sbizzarrito,
2: Mi sono sbizzarrito, anche perché lui, quello che stiamo per lanciare, è un altro grandissimo della musica italiana. Allora, qualche tempo fa, 2017, usciva un suo disco che aveva avuto una gestazione particolarmente sofferta. E infatti lui disse: ho voluto alzare l'asticella e migliorarmi. Non mi sono aggrappato al successo precedente del disco. Il disco si chiamava Logico. Alle spalle ho 18 anni di lavoro e sono stato non sempre sotto i riflettori, come invece succede adesso, ma in quei periodi difficili sono cresciuto e sono proprio quei periodi difficili che anche adesso fanno la differenza. Continua lui, ed è Cesare Cremonini, dice: quello che sono riuscito a fare, così come la reazione positiva del pubblico e delle radio davanti a questo primo singolo che si chiamava Poetica, insomma, è stato davvero entusiasmante. Ed è il secondo singolo, che poi è quello che dà il titolo all'intero lavoro, si chiamava Possibili Scenari, come dicevamo era il 2017, è Cesare Cremonini.

0: chiama Possibili Scenari, è Cesare Cremonini. Quando sono le 17:10 e 20 secondi in questo istante siete all'ascolto di Radio 1 e qui a Radio 1, qui all'Italia in diretta, riceviamo con piacere un grande protagonista della musica italiana. Allora, io leggo la motivazione del premio che andrà presto, prestissimo, stiamo parlando del 1 settembre se non sbaglio, la promulgazione del premio dice: produttore e arrangiatore che ha impresso un segno importante nella storia della canzone italiana, dalle radici beat dei Camaleonti all'esperienza d'avanguardia con Flora, Fauna e Cemento, la sua parabola artistica è testimonianza di una rara sensibilità. Ha saputo esaltare l'identità espressiva e poetica di interpreti straordinari come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Hai capito? Con noi c'è Mario Lavezzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera. Pronti via.
0: Io ti ho fatto, insomma, ho letto la motivazione del premio che andrei a ricevere all'Erici. Sembra quasi un inchino, Mario, bisogna fare.
1: Per carità, mancherebbe compositore.
0: Ecco, beh, certo.
1: Arrangiatore, compositore.
0: Compositore, produttore, arrangiatore. Allora, è un premio, insomma, mi sembra che fanno piacere i premi comunque, no, Mario Lavezzi?
1: Ah, assolutamente, poi il premio tengo.
0: È prestigioso qui in Italia.
1: Particolare. Certo, in maniera particolare.
0: Senti, sicuramente. Di cose ne abbiamo lette un po', ne hai fatte davvero tante, hai collaborato con tanti musicisti importanti, hai dato un senso e un segno a quello che hai fatto, come dicevamo, dai Camaleonti alla Flora e Fauna e Cemento. Ma qual è?
1: Al volo.
0: Il volo.
1: Che ha vinto Sanremo.
0: Non quello che ha vinto Sanremo, ma un altro volo, parliamo di altri suoni e altri percorsi, no Mario?
1: Certo, direi di sì.
0: Senti, ma se tu adesso guardi quello che stai facendo, quello che hai fatto, c'è una molla, una spinta, un'energia che ti ha appunto spinto a fare tutto quello che sei riuscito a fare? Com'è? Cioè, che cosa hai cercato?
1: La passione. Guarda, la passione per la chitarra, quando avevo 15 anni, mia sorella si era regalata una chitarra, aveva 8 anni più di meno, e si era praticamente diplomata alle magistrali, e si era regalata una chitarra. Poi è arrivato a casa e ho detto, guarda, se la tocchi, io dopo 6 mesi, no? E dopo 6 mesi me ne sono appropriato e da lì è partito tutto.
0: E da lì è partito tutto e non è più finito, praticamente.
1: No, esattamente no. Ancora adesso però sono molto appassionato.
0: Sei molto appassionato.
1: Io ho gol dal primo lockdown a oggi, abbiamo scritto una decina di canzoni e lui che ha compiuto 90 anni, lo sappiamo, proprio il 17 di agosto, no?
0: Sì.
1: Abbiamo in mente un progetto da far uscire nel 2027.
0: Ecco, senti, nelle tante cose che sei riuscito a fare, l'hai fatte sempre ovviamente a livello molto elevato, ma ce n'è una che ti è rimasta particolarmente nel cuore e che magari quando ci pensi, insomma, senti ancora un brivido forte?
1: Ah, devo dirti, allora, la prima canzone che ho scritto sicuramente, perché io arrivavo dai Camaleonti, ho dovuto lasciare per andare a farsi.
0: Quindi la scena beat italiana erano i Camaleonti.
1: Esatto,
0: Mario.
1: Dal beat, no? Esatto. E ho dovuto lasciarli dopo 2 anni e mezzo, ero entrato, avevo 18 anni, e 20 anni e mezzo è arrivata la cartolina del servizio militare che dovevo lasciare.
0: A quei tempi si faceva, l'ho fatto anch'io, Mario.
1: Sì, è bravo. Allora, il 5° reggimento Fanteria Ostia, per una settimana ho dovuto partire, no? E da lì ero disperato, però poi ho capito, no, che la disperazione, comunque, diciamo, il tormento aiuta la nostra creatività, no? Quando
0: vedi,
1: siamo tormentati anche dall'innamoramento, tutti noi, no? Cerchiamo di trovare la frase più bella da mandare, no? Capito? Ce ne inventiamo di tutte. Io mi sono inventato di scrivere la prima canzone della mia vita, il primo giorno di primavera.
0: Bene.
1: È uscita con Mogol nel 2001, prodotta da Battisti e arrangiata da Battisti anche, che ho avuto il privilegio di vivere, Battisti,
0: ecco.
1: E ha fatto milioni di copie. Per cui la vita mi ha detto, no, non è quella, la direzione non è quella di Camaleonti, sta arrivando un altro,
0: sta arrivando...
1: si è chiusa la porta, ma si è aperto un portone.
0: Ecco. È stata un'esperienza importante anche quelli dei Flora, Fauna e Cemento, quando si parlava, no, del progressive,
1: no, certo,
0: in italiano.
1: Diciamo i figli dei fiori.
0: Sì, certo.
1: Fine del fiore, l'amore libero, facciamo l'amore, non facciamo la guerra, peace and love, le comuni.
0: Hai vissuto davvero tante cose, Mario Levizzi. Comunque quello che dicevi poco fa, a proposito della disperazione, di come sia una spinta importante per riuscire a scrivere una canzone, mi ricordo una frase di un altro grande della musica italiana, Bruno Lauzi, che alla quale alla domanda gli facevano: ma come mai scrive canzoni tristi? E lui rispose: perché quando sono allegro esco, non mi metto a scrivere la canzone.
1: Ma Bruno era fantastico. Aveva anche cantato una canzone che abbiamo scritto, poi abbiamo fatto anche col volo, che era Molecole.
0: Molecole, vedi. Allora, e in questo momento cosa è che ti sta particolarmente a cuore? A quale progetto ti stai dedicando, Mario?
1: Guarda, mi sto dedicando anche, io ho un contest sostenuto dalla SIAE,
0: sì,
1: che si chiama Campus Band Musica e Matematica, dedicata a proprio agli studenti appassionati di musica, perché io nasco come tale.
0: Certo.
1: Io ero uno studente e in Piazza Napoli a Milano, no? Ho trovato Bruno Longhi, Tonino Crepezzi e altri due con i quali abbiamo fatto un gruppo che si chiamava I Trappers, no? E oggi varrebbe il trap.
0: Sarebbe un'altra storia oggi, Mario.
1: Esatto, però tutte storie che io racconto anche per come nascono le canzoni nello spettacolo che io faccio, no? Sì. Uno spettacolo proprio che dove racconto come sono nate tutte le canzoni che ho scritto e tutti gli aneddoti legati.
0: Senti, hai conosciuto praticamente tutti i grandi della musica italiana, no? Ci hai lavorato insieme, hai le grandi e le grandi, nel senso anche di grandi interprete.
1: Sì. Guarda, tu prima non hai citato Anna Oxa. Anna Oxa anche, no? Io dopo Loredana Bertè, con la quale ho avuto un rapporto sentimentale sul quale stenderei un velo pietoso,
0: erano altri però, tempi, dai.
1: Esatto, no? C'era un po' di libertinaggio, okay?
0: Ecco.
1: Allora, invece poi, in termini, diciamo, professionali, ottimi risultati, no? Per carità.
0: Certo.
1: Poi, però, quell'esperienza, durato 5 anni con Loredana, mi aveva formato, era come se avessi fatto un'università della musica, capito?
0: In poco tempo,
1: con Loredana.
0: Ecco. Allora, ricordiamo. Prego, Mario.
1: Dimmi tu.
0: No, volevo ricordare quello che è l'appuntamento domenica 30, lunedì 31 e martedì 1 settembre all'Erici, appunto con la Targa Tengo, l'Erici in provincia di La Spezia, cantautorando, ci sarà Neri Marcore a presentare, 30 agosto ci saranno altro gruppo importante come gli Stadio, il 31 agosto Amara e il 1 settembre ci sarai appunto tu a ricevere questo premio e ovviamente insomma è un premio importante che
1: importante, molto veramente agognato, direi.
0: Benissimo. E allora ti ringraziamo, Mario, per essere stato qui con noi, per essere stato al pomeriggio. Quello dove devo ancora arrivare.
2: Sei sempre arrivato in avanti.
0: Arrivo là, siamo sempre in avanti. All'Italia in diretta, Germania Brizzolari e Claudio De Tommasi ti salutano, ti ringraziano.
2: Grazie mille.
0: E ancora davvero
1: grazie
0: complimenti per tutto
1: grazie
0: quello che sei riuscito a fare. Grazie, Mario.
1: Ciao, un abbraccio alla forte. Ciao.
0: Allora, noi andiamo avanti, Germania.
2: Beh, vogliamo fermarci qui?
0: No, è la voglia, siamo neanche a metà, guarda. Neanche a una metà. Ci sentiamo una delle canzoni scritte e anche cantate da Mario Lavezzi, era dal 1976 e si chiamava Serenade.

0: era la metà degli anni 70, 1976, un po' dall'arrangiamento si sente,
1: sì,
0: percussioni, trombe, fiati e via dicendo. Era Mario Lavezzi che qui con noi è stato e questa era la sua Serenade.
1: E allora invece abbiamo adesso il nostro spazio sportivo, lo apriamo con gli Open degli Stati Uniti e presentiamo Alessandro Nizegorodzhev, ciao!
2: Eccoci qui, bentrovati.
1: Bentrovato a te, direttore di Spazio Tennis, collabora col Corriere dello Sport. Allora, fra poco, fra 40 minuti circa, più o meno, perché poi agli Open degli Stati Uniti non si sa bene l'orario esatto in cui escono gli accoppiamenti, ci sarà appunto il tabellone, il sorteggio per questo slam. Allora, la cosa che ovviamente non è più tanto succulenta, perché non essendoci Sinner, quello che è la cosa fondamentale negli ultimi mesi e negli ultimi periodi è sapere dove va Zverev, contro chi va, ma in questo caso ci sono Alcaraz da una parte, Zverev dall'altra, quindi anche il sorteggio è un po' meno, come dire, sotto i riflettori, Ale?
2: Sì, sicuramente non c'è questa grandissima attesa, al massimo per capire da che parte finirà Djokovic e poi per capire da che parte finiranno sicuramente Cubolli e Musetti, che in questo momento sono i nostri due alfieri più,
1: certo,
2: più rappresentativi come qualità messe in campo proprio anche a Cincinnati. Abbiamo visto quanto abbiano fatto bene con semifinale, quarti di finale. Sì, tra l'altro questa cosa del sorteggio è abbastanza particolare, perché negli altri slam c'è proprio la cerimonia,
1: certo,
2: ci sono le dirette, c'è tutto quanto, soprattutto a Parigi, grande evento, invece a New York fanno il sorteggio, boom, lo mettono online da un secondo
1: fatta
2: all'altro e tu sei lì che non sai cosa aspettarti, quindi sì, diciamo che è un po' diverso dagli altri slam.
1: È meno mediatico, stranamente, no? Una cosa americana,
2: sì,
1: meno mediatica. Dicevi giustamente, innanzitutto Cobolli e Musetti, le prime nostre due teste di serie, numero 5 Cobolli, numero 13 Musetti, ma ci sono anche altri due italiani che sono teste di serie.
2: Sì, ma sicuramente noi arriviamo sempre con giocatori che possono far bene, perché Arnaldi e Dardelli sicuramente possono far bene, lo stesso Berrettini, sì, non sappiamo bene come
1: Berrettini
2: stia, ma
1: mina vagante non essendo testa,
2: esatto,
1: di serie.
2: Esatto, diciamo che a New York è uno che comunque ha sempre dimostrato di poter fare bene, un torneo in cui si trova a suo agio, anche perché non è un torneo così banale. New York è rumorosissimo, cioè il contrario di quello che può essere Wimbledon, no? Quindi alcuni giocatori fanno un pochino più fatica a gestire anche ciò che hanno intorno. Berrettini in questo senso invece è bravissimo, cioè il rumore newyorkese lo gestisce bene, esatto.
1: Assolutamente. Allora, stavi dicendo anche, bisognerà capire Djokovic da che parte sta. Intanto cominciamo a dire, Djokovic come sta?
2: Djokovic e Alcaraz sono i due per cui la domanda non è dove saranno nel tabellone, ma come stanno dal punto di vista psicofisico. Alcaraz l'abbiamo intravista, anche Djokovic nel doppio misto, però il doppio misto ovviamente non li vede impegnarsi al 100%, quindi non sappiamo esattamente come stiano. Diciamo che da Alcaraz, ecco, se Alcaraz dovesse vincere il torneo, onestamente mi sorprenderebbe, perché è fermo da tanti mesi, il problema comunque è stato un problema molto serio, e quindi che rientri così in un torneo subito 3-7 su 5 e vada a vincerlo è Alcaraz, quindi nulla è impossibile, però diciamo che sarebbe veramente una grande sorpresa secondo me.
1: Chi vede più in forma in questo periodo?
2: Questa è una bella domanda, perché in realtà New York, essendo l'ultimo degli slam che arriva dopo 8 mesi pieni di stagione, è sempre uno slam molto particolare da questo punto di vista, sono tutti un po' stanchi, tutti un mezzi rotti, acciaccati, un po' stanchi, si arriva a giocare uno slam, tutti cercano di dare il proprio massimo, quello che hanno, diciamo, quello che è rimasto nel serbatoio, e quindi uno che sta molto bene per esempio è Flavio Cobolli, che l'ho dimostrato anche nel doppio misto, è arrivato proprio in finale con la Bencic, e poi vediamo, perché Fonseca, che era atteso anche lui e non giocherà, che non sta bene, chissà Hodar, ecco, Hodar è un altro, che è uno degli altri nomi nuovi che potrebbe essere davvero sorprendente in questo slam. Zverev non sta giocando bene stavolta, quindi sì, sarà tra i favoriti, ma non è lo Zverev che abbiamo visto a Parigi e a Londra, ecco.
1: E se, diciamo prima, no, Berrettini mina vagante perché è un giocatore molto forte, altre mine vaganti che potrebbero dare da pensare, insomma pensieri, problemi.
2: Shelton, secondo me Shelton, perché comunque gli Stati Uniti, visto che c'è questa moria in alto, diciamo, dei big,
1: certo.
2: Gli Stati Uniti potrebbero provare a tornare a vincere New York dopo 23 anni. L'ultimo fu Roddick nel 2003.
1: Pensa
2: e
1: un
2: quindi
1: po'.
2: Tra Shelton, ma anche lo stesso Tiafo, magari, potrebbero provare un'impresa. Ecco, Shelton potrebbe essere un nome, un altro nome potrebbe essere Mencik, che ha vinto il misto, tra l'altro, e che è un giocatore che quando è in the zone, come si dice, nel mood giusto, può battere veramente tutti. Quindi, ecco, potrebbero essere questi un paio di nomi, ma è veramente uno slam molto difficile
1: da pronosticare. Molto particolare, sì, è molto particolare. In 30 secondi, le italiane.
2: Ma per quanto riguarda le italiane, purtroppo ha perso nelle qualificazioni Tyra Grant, che è un po' la nostra nuova promessa, anzi la promessa, nuova giocatrice, e Jasmine non si sa bene come stia, sempre tornando al discorso dei problemi fisici avuti recentemente, è tornata con Mark Lopez, che è stato il suo allenatore quando ha vinto Roma insieme a Sara Errani. E però per il resto, onestamente, dal punto di vista femminile, c'è Stefanini che potrebbe provare a qualificarsi proprio quest'oggi, ma non siamo in un momento della stagione particolarmente roseo, ecco.
1: Purtroppo no, insomma, questi Open degli Stati Uniti li vediamo con un pathos ridotto, perché non c'è Sinner, ovviamente lo sappiamo tutti, puntiamo assolutamente sui nostri quattro italiani teste di serie, e non solo, appunto, anche Matteo Berrettini, quindi Coboli,
2: anche perché l'ultima volta Sinner non c'è stato, cioè a Parigi, che ha perso subito, abbiamo fatto finale, semifinale e quarti, quindi
1: esatto,
2: speriamo
1: quindi,
2: di ripeterci.
1: Le premesse ci sono, perché facciano bene, noi li diamo a loro in bocca al lupo, e ti ringraziamo tanto Alessandro Nizegorodjev, direttore di Spazio Tennis e collaboratore del Corriere dello Sport. Ciao e buon torneo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Arriva il meteo, ma poi torniamo noi.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da riso scuoti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
13: Elegance is a journey. Air France.
12: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta.
15: Conviene al tuo portafogli.
14: E sono certificati bio.
15: Vero scoiattolo?
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
16: Meteo Radio.
17: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali locali delle isole al largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: 17.35, Olivia Dean è considerata tra le nuove più importanti voci che emergono dalla musica inglese, 4 Brit Awards e un Grammy Award come miglior artista esordiente del 2026. Il suo nuovo singolo si chiamava Baby Steps.
1: E allora al nostro spazio economia ci colleghiamo con la redazione di Milano, con Fabrizio Patti, per sapere un po' come è andata la chiusura di borsa e non solo.
2: Oggi in evidenza c'erano i conti trimestrali di Nvidia, considerati i dati più importanti della settimana, ma non solo, perché il colosso dei chip da anni è un termometro che indica lo stato di salute degli investimenti in intelligenza artificiale. E dunque il secondo trimestre si è chiuso con ricavi più che raddoppiati a quota 96,2 miliardi di dollari, più 126% anche per l'utile netto che sfiora i 60 miliardi. Ma gli investitori guardavano soprattutto alle previsioni future al 2028 e sono stati colpiti da questa previsione di Nvidia più 70% appunto nel 2028, un dato che è piaciuto agli investitori, tanto che il titolo sale del 7,8% e traina un po' tutto il comparto tecnologico. Il Nasdaq, l'indice di riferimento della tecnologia, sale a New York dell'1,38%, mentre sono in rialzo più moderato sia il Dow Jones che l'S&P 500. In Europa la situazione è diversa, perché la tecnologia pesa meno, per cui se a Piazza Affari c'è comunque un quasi più 3% di ST Microelectronics, scendono invece banche e utilities, soprattutto però anche i beni di consumo, e quindi nel complesso l'indice principale di Milano scende dell'1,17%. Tra i motivi che un po' hanno preoccupato ci sono i verbali dell'ultima riunione della BCE, da cui è emerso che alcuni membri del board avrebbero voluto alzare i tassi nell'ultimo mese, nella riunione del mese scorso. Chiudiamo con il petrolio, che torna a salire di circa l'1%, il Brent si avvicina nuovamente agli $89 il barile. Linea allo studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti. Adesso noi parliamo di una branca dell'economia che sta diventando, mio caro Claudio, e ci fa piacere, sempre più importante e centrale. Diamo il benvenuto a Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni. Ben trovato.
3: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ben trovato. Allora, innanzitutto, che cos'è questa Longevity Economy?
3: Questa longevity economy è un po' il miracolo che si è verificato negli ultimi 80 anni. Se pensiamo che nel 1945, quando finisce la seconda guerra mondiale, l'aspettativa di vita nel mondo era di circa 45 anni e in Italia tra i 59 e i 60 anni, oggi gli ultimi dati ci dicono che abbiamo un'aspettativa di vita oggi di più di 83 anni, ma a 65 anni abbiamo ancora 22 anni di aspettativa di vita. Quindi se noi ci mettiamo nei panni di chi fece la riforma delle pensioni del 69, la riforma Brodolini, che aveva in mente una età media bassa e un'aspettativa di vita dopo la pensione modesta di 4, 5, 6 anni, oggi noi abbiamo questa enorme longevità, e quindi la longevity economy è un po' tutta quell'economia che ruota attorno per coprire anche in un certo senso i rischi della longevità, perché è una bellissima notizia. Molte volte si dice diventeremo più vecchi e magari più pochi, ma in realtà è la più bella notizia degli ultimi anni. Mai nella storia della vita umana si era verificato un fenomeno così dirompente come quello dal 45 ad oggi. In 80 anni siamo passati da 2 a 4, da 4 a 8 miliardi, oggi siamo 8 miliardi e 230 e arriveremo di più.
1: E tra l'altro, a proposito dei numeri, no, che citava, un quarto degli italiani ha attualmente, un quarto, quindi il 25%, più di 65 anni. Le proiezioni parlano che nel 2050 saranno un terzo, e ovviamente però tutto questo, anche dal punto di vista economico, diventa anche una risorsa, no, per il paese, perché è una specie di mutamento del paradigma, diciamo così, così dei confronti dell'invecchiamento. Prima una voce di costo veniva considerato le persone, virgolette, anziane per l'economia nazionale, no? Perché magari, non so, ospedale, costi sociali, eccetera. Adesso invece anche un potenziale investimento, sono anche più ricchi, hanno capacità di spesa e bisogni specifici.
3: Lei ha toccato il punto vero. Noi intanto non ci siamo ancora resi conto, se vedo, diciamo, politica e parti sociali con le politiche rivolte a una società che invecchia, i contratti di lavoro che non tengono conto dell'età e le procedure sanitarie, soprattutto la prevenzione, che è ancora di quando si viveva fino al massimo 70 anni. E quindi finora lei ha toccato il punto vero, è sempre stata considerata questo invecchiamento un costo, più pensioni, più sanità, più assistenza. E invece anche la nostra ultima ricerca, quella che abbiamo fatto su un campione enorme a livello nazionale, ci dice che questi over 65 intanto vogliono, reclamano quasi un ruolo sociale, vogliono sentirsi utili, non un peso, ma soprattutto abbiamo quasi 1 milione di aziende su 4.300.000 micro e piccole imprese gestite da over 65.
1: E poi questi over 65 diceva giustamente, no, bisogno di importanza sociale, già lo sono molto perché moltissimi nonni aiutano fattivamente la famiglia, esatto, diciamo più giovane.

0: prodotto interno lordo,
1: sì,
0: quindi molto più delle altre categorie.
1: 715 miliardi, una cosa di questo genere, quindi ci siamo più o meno, è una cifra ovviamente elevatissima. Tra l'altro, anche sempre per parlare di numeri, Banca d'Italia in una pubblicazione dice che la fascia 51-65, quindi insomma non si può parlare più di persone anziane, dispone del reddito medio equivalente per caratteristiche del capo famiglia più alto, pari a 23.000 euro e rotti. Quindi sono anche, come dire, le fasce che poi spendono, consumano, investono magari.
0: Sì, lì c'è un fenomeno. Allora, in teoria, vedendo lo storico, le famiglie che hanno come capofamiglia un over 65 sono quelle che potenzialmente avevano di più, quindi superavano il tetto dei 23.500 euro, anche per il risparmio. Ma si vede proprio tra i 54-55 anni e i 70 anni in cui c'è il passaggio generazionale, per cui paradossalmente chi aveva un po' di più scende un pochettino, perché appunto passa qualche cosa per la casa, per esempio, o un po' di soldi per il mutuo, anche perché e questa è la più grande risorsa che l'Italia ha nei prossimi anni. Noi consideriamo, proprio secondo i dati della Fondazione Einaudi e della Banca d'Italia, che siccome questa persone sono i maggiori detentori di ricchezza.
1: Anche immobiliare, no? Perché leggevo i Longennial, sì. Quasi il 76% dell'intera ricchezza immobiliare.
0: Sì, diciamo che gli over 80 hanno praticamente oltre il 30% di tutta la ricchezza mobiliare, quindi nel private banking, l'Associazione Italiana del Private Banking ci dice e ci dà questi dati. Quindi immaginate che nei prossimi 10 anni, considerando gli over 90 e considerando che oggi siamo arrivati a 23.000 ultracentenari e arriveremo a superare i 50.000 ultracentenari in pochi anni, beh, ci sarà un passaggio di somme mobiliari e immobiliari di circa 1.800 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, quindi circa 180 miliardi l'anno. Questa è una risorsa che passa alle generazioni successive, certo, figli o nipoti, per cui quando qualcuno dice ma l'Italia è ultima come tasso di occupazione, ultima come produttività, prima come debito pubblico, come fa a stare in piedi? Perché l'Italia ha quasi 12.000 miliardi di ricchezza prodotta dagli italiani e di questa nei prossimi 10 anni 1.800 cadranno, quindi 180
1: tanti,
0: miliardi
1: tanti
0: a pioggia.
1: Numeri stiamo, mi sa, temo facendo un po' di confusione per i nostri ascoltatori, però è interessantissimo e soprattutto abbiamo segnalato a chi di dovere, anche come informazione, il fatto che deve cambiare un po' il paradigma verso appunto longevity, silver economy, come chiamate anche voi, Longennial. Grazie mille, veramente molto interessante. Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da silver a longevity, la grande economia dei prossimi decenni, e a risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Torniamo indietro nel tempo, 1967 usciva uno di quei film che sono rimasti nella storia, che un po' rappresentavano anche la ribellione giovanile che si stava diffondendo sempre di più nel mondo occidentale di quei tempi. Stiamo parlando in questo caso della California. Lui era Dustin Hoffman e c'era una grande colonna sonora, perché era
1: bellissima,
2: firmata da uno, in quel momento erano la punta di diamante del nuovo folk americano, si chiamavano Paul Simon e Garfunkel. Questa è una canzone che è rimasta e che magari canticchiate anche ora,
1: anche
2: in questo
1: io.
2: Momento e anche a Germania, Mrs. Robinson.

0: Dustin Hoffman, Anne Bancroft nella parte della signora seducente,
1: sì.
0: E Catherine Ross invece la fidanzata di Dustin Hoffman. Si chiamava Il laureato nel 1967.
1: Uno dei film che ha fatto la storia,
0: sì, assolutamente.
1: E che fra un po' fa 60 anni, pensiamo un po'. Va bene. Allora,
0: a proposito della longevity.
1: Esatto. Continuiamo a parlare di economia e dell'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato dell'app IO, che è destinato a diventare uno strumento sempre più importante nella nostra vita, perché già oggi possiamo avere sul nostro smartphone documenti come la patente, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità, eccetera. In autunno questo portafoglio digitale dovrebbe arricchirsi di nuovi documenti, anche certificazioni, cambierà il modo in cui potremmo utilizzare e condividere questi documenti. Allora noi ne parliamo con Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ben trovato.
2: Buonasera e grazie di avermi introdotto con questa Grammy Award del 1969.
1: Abbiamo trovato un altro
0: estimatore di Simon & Garfunkel.
2: grande.
1: Lei ovviamente delega l'innovazione tecnologica, transizione digitale, eccetera. Allora ci dica un po' cosa ci aspetta in questo prossimo futuro e proprio anche come funzionerà magari concretamente. Diamo un po' qualche consiglio.
2: Ma guardi, già adesso attraverso la sezione, diciamo, portafoglio dell'app IO ci sono milioni di italiani che possono avere sul proprio smartphone quella che è la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria, della carta della disabilità europea. Stiamo parlando di qualcosa come poco più di 12 milioni di attivazioni, quindi uno strumento che è entrato nella quotidianità. Dopodiché il passaggio successivo sarà molto più ambizioso, perché diventerà sempre ovviamente l'IT Wallet una vera infrastruttura pubblica di cittadinanza digitale, perché non conterrà soltanto i documenti da mostrare sullo schermo, tre ve li ho citati io ma ne arriveranno altri, ma delle vere attestazioni elettroniche che sono verificabili e utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni e anche con i soggetti privati, questo sia fisicamente che online. Mi faccia dire che tutto questo gioco sta in piedi grazie alla piattaforma digitale nazionale dati, che consente l'interoperabilità tra i singoli documenti e sulla quale noi abbiamo lavorato intensamente per 3 anni e mezzo. Quella è una struttura che ormai scambia, fa 1,5 miliardi di sessioni di scambio di dati, quindi è una struttura pazzesca.
1: Paurosi, sì. Tra l'altro lei diceva, no, un po' di documenti e certificazioni, ad esempio i titoli di studio, le frequenze accademiche, il certificato di residenza, l'ISEE, la tessera elettorale, quindi appunto quello che diceva, proprio lo scambio con la pubblica amministrazione. Io certifico qualcosa invece di andare a fare 1,000 ricerche e anche, insomma, un po' di perdere di tempo, diciamo la verità, perché i documenti ci fanno sempre venire un po' all'orticaria quando dobbiamo produrli. Ce l'hai tutto nel tuo smartphone, che ormai è un appendice, è la nostra nuova coda.
2: È così, ha ragione, la sua è un'analisi perfetta, perché noi ci siamo ispirati a un concetto che è un concetto europeo ma che a me piace tantissimo, che è quello del once only, per cui il cittadino inserisce nel sistema una volta i propri dati e dopodiché non deve continuare a fornire alla pubblica amministrazione, sia centrale o locale, ulteriori informazioni che peraltro la pubblica amministrazione ha già, possiede già. Quindi io entro, certifico, documento, quello richiedo, quello che mi interessa, e poi è l'amministrazione, attraverso l'interoperabilità che abbiamo ricordato, che addirittura si scambia senza che i vari documenti, senza che neanche più il cittadino possa essere, diciamo così, disturbato. Scusate se
1: questo,
2: poco.
1: No, è molto bello, perché mi immagino la fila, no, a fare non so, il certificato, non so, di residenza, di 1,000 cose che vanno fatte, che abbiamo fatto negli anni. Invece l'amministrazione parla tra sé delle cose che sa già di te, e quindi è molto bello. E poi,
2: bravissima,
1: tra l'altro mi viene da pensare che anche da un punto della elusione, evasione fiscale, comunque dei controlli di vario tipo, tutto questo può essere di aiuto, no? Perché anche per esempio le forze dell'ordine potranno avere accesso a determinate informazioni automaticamente.
2: Sì, è un'altra cosa naturalmente, non riguarda i servizi.
1: No, certo, però ad esempio io posso comunicare con sempre il Bluetooth, per esempio, alle forze dell'ordine quando la patente,
2: esatto.
1: Ecco, una cosa di questo genere.
2: Però è un altro discorso questo, nel senso che i tecnici la chiamano la spendibilità in prossimità, cioè attraverso il Bluetooth che lei giustamente ha ricordato o l'NFC, diciamo che le specifiche prevedono proprio modalità di verifica di prossimità attraverso tecnologie come l'NFC e, okay, e il Bluetooth, okay, questo senza che ovviamente il cittadino deve sempre autorizzare ovviamente lo scambio dei documenti e delle informazioni, ma senza che il cittadino possa impazzire, così anche le forze di polizia che ovviamente possono con immediatezza straordinaria verificare se il cittadino è un buon cittadino o se il cittadino
1: allora,
2: invece
1: ha qualche
2: problema.
1: Abbiamo ancora un paio di minuti, sottosegretario, ne approfitto, sì, per chiederle, per accedere a queste funzionalità sarà necessaria la carta d'identità elettronica, immagino, e chi ancora non ce l'ha cosa deve fare?
2: Allora, questa cosa è interessante perché mi consente di precisare una cosa. Oggi c'è una rubrichetta che è documenti su Io, può essere attivato utilizzando sia CID che SPID. Con il nuovo sistema ovviamente aumenterà il livello di sicurezza che ci viene richiesto per alcune funzioni, perché diventeranno molto più complesse, e l'architettura prevista contempla l'attivazione attraverso CIE. Perché CIE? Perché CIE ha un livello di sicurezza più elevato, oltre a essere compliant con tutto quello che sta accadendo a livello europeo. Quindi è per questo che noi stiamo investendo notevolmente sulla CIE, perché è uno strumento pubblico di identità digitale dello Stato, cioè non dipende come SPID da operatori privati e offre elevati livelli di sicurezza. Ora, chi non la possiede può richiederla al proprio comune secondo le normali procedure di rilascio, però è evidente che tra qualche anno si procederà con la CIE.
1: Quindi possiamo dire, proprio in chiusura o proprio un minuto, siamo davanti a una specie di cambio di paradigma, come dicevo con l'ospite precedente che parlavamo di longevity economy, adesso meno documenti fisici, tutto molto, come dire, portafoglio digitale da portare con noi e semplificazione.
2: Guardi, significa passare da una pubblica amministrazione che chiede documenti a una PA che verifica solo i dati, da un cittadino che deve raccogliere certificati a un cittadino che autorizza l'utilizzo delle proprie attestazioni. Questa è meno burocrazia, è più sicurezza e soprattutto è più controllo anche sui propri dati.
1: E anche sul proprio tempo, che così uno spende diversamente.
2: Guardi, mi faccia concludere dicendo che il tempo è veramente la risorsa più importante che abbiamo a disposizione, e quindi sprecarlo è inutile. Compito dello Stato è agevolare questa cosa.
1: Sfondo una porta aperta sul discorso del tempo, quanto sia importante, come lo dobbiamo riempire anche di cose belle. Grazie mille Alessandro.
2: Grazie
1: Alessio Butti, sottosegretario.
2: Grazie.
1: Alla Presidenza del Consiglio delega innovazione tecnologica e transizione digitale, abbiamo parlato dell'IT Wallet che diventerà sempre più potente e utile verso questo autunno che sta per arrivare. No, un mesetto ancora, basta. Arriva.
0: Allora, sta per arrivare al GR1.
1: E anche il GR1 sta per arrivare.
0: E poi torniamo qui.
1: Assolutamente, parleremo di sport.
0: Però perché... bello trovare un signore come quello che è esperto di musica, ma non soltanto.
1: Hai visto,
0: che ci ha anche presentato l'anno in cui Simon & Garfunkel vinsero il Grammy Award,
1: esatto,
0: proprio per Mrs. Robinson.
1: Farlo venire a fare Italia in diretta con noi,
0: con
1: così
0: noi.
1: Commenta qualche altra cosa. Dicevo, fra poco torneremo a parlare di sport con i Giochi del Mare, daremo un'occhiato anche ai sorteggi della Champions League e poi di ambiente. Rimanete con noi, GR delle 18, e poi torniamo noi di Italia in diretta. Germana Bizzolari
0: e Claudio De Tommasi, pronti?
1: A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
3: Acqualete.
6: What the?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È salito a 362 il bilancio delle vittime della catastrofe in Nepal e Tibet, ma c'è grande incertezza sul numero dei dispersi, tra loro molti turisti di almeno 30 nazionalità diverse, anche italiani.
3: La macchina dei soccorsi è in moto, arrivano soprattutto dalla Cina, dall'India. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500.000 dollari. Le organizzazioni umanitarie stanno raccogliendo aiuti per la popolazione colpita. Le immagini dagli elicotteri e dal satellite descrivono un territorio devastato da fiumi di fango che hanno spazzato via case, strade, scuole, infrastrutture, e dove è difficile la ricerca dei dispersi. Secondo le stime, 1.400 non rispondono all'appello, anche 3 italiani, fra questi Marco Ratto della famiglia di Orafi di Rapallo. I turisti italiani scampati al pericolo parlano di un'onda gigantesca di fango e detriti a pochi metri di distanza. Le Nazioni Unite stanno mobilitando aiuti e squadre umanitarie, ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres. Anche il Papa esprime vicinanza. La causa del disastro, secondo gli esperti, è un'enorme massa di ghiaccio e roccia che è precipitata in un fiume, provocandone l'esondazione, frane e un terremoto. Alba Arcuri, GR1.
2: Risale la tensione tra Mosca e l'Occidente. La portavoce degli esteri russi, Zakharova, minaccia possibili attacchi contro obiettivi britannici, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di attacchi alla NATO. Intanto a Mosca l'inviato Vaticano Gallagher conclude la sua missione in Russia dopo i colloqui con Lavrov e Ushakov. Da cronaca, la donna trovata impiccata nel catanese, è indagato il compagno per omicidio.
4: Mi stanno incolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
5: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
4: Per la loro famiglia ero una buonissima persona. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
6: Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Catania, Duilio Calarco, GR1.
2: L'attaccante del Cagliari, L3P, è stato dimesso poco fa dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Il calciatore ventenne ha lasciato l'ospedale in buone condizioni cliniche dopo le cure in seguito al principio di annegamento in una piscina di Porto Cervo, che a metà agosto ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata. Il traffico illegale di carburanti, un fenomeno che anche in Italia continua a danneggiare i distributori che lavorano onestamente. Una delle rotte più sensibili è quella dell'Est Europa. La redazione regionale del Friuli Venezia Giulia ne ha parlato con Stefano Commentucci, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste.
7: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia. Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema?
8: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito transnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
7: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni. Qual è il volume di denaro che gira?
8: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ordine di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, abbiamo avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
7: Trieste, Lorenzo Giroffi, GR1.
2: E chiudiamo con una notizia musicale. Dolly Parton ha lasciato una canzone che nessuno potrà ascoltare prima del 2046. My Place in History è custodita in una capsula del tempo a Dollywood, il parco divertimenti a lei intitolato nel Tennessee. La capsula sarà aperta il 19 gennaio 2046, quando Dolly avrebbe compiuto 100 anni. Intanto il suo team lavora ai progetti lasciati in cantiere, uno spettacolo con il suo avatar, un documentario, un biopic, una docuserie e un musical a Broadway. Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 19.
0: Italia in diretta. 18:06 in questo istante, ben trovati da Claudio De Tommasi
9: e Germana Brizzolari, pronti per voi.
0: Ma
9: per
0: non siamo soli,
9: è
0: già seduti in
9: l'ultima
0: quasi...
9: ora, però non sì, diciamo che è l'ultima ora, ora sì. Ma partiamo alla grande.
0: Sì, adesso fra poco interverrà il nostro Emanuele Granelli per raccontarci questi giochi del Mediterraneo che sfornano medaglie.
10: Ciao,
0: che meraviglia.
10: A tutti, un continuo. Ci sarà un'impennata proprio in questi minuti, tra l'altro.
0: Bene, quindi le diciamo d'occhio. Come esatto. Se fosse una radiocronaca. Esatto. Però prima
9: la musica arriva dall'Inghilterra, non partecipa. Non lo faccio nel Mediterraneo.
0: No, abbiamo detto che c'è il Kosovo, abbiamo detto che c'è il Portogallo, ma l'Inghilterra sarebbe veramente un po' troppo.
9: È come se partecipasse l'Islanda. Vabbè, comunque, loro producono continuamente nuovi talenti. E uno dei nuovi talenti che si è affermato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è Lola Young. Una vita abbastanza problematica, al punto che, bruciata completamente dalla frenesia del successo, a un certo punto, nel 2025, durante un concerto, che fa? Sviene, succede a tutti gli esseri umani che in un periodo particolarmente complesso poi risentano per quel che riguarda la loro salute. Si è ripresa, comincia nuovamente a cantare, ha pubblicato un nuovo singolo che è proprio di questa esperienza, della necessità di prendere un po' le distanze dal ritmo vorticoso del successo, parla. Si chiama Lola Young e questa è From Down Here.

0: Una canzone questa che esplora la ritrovata ma improvvisa ma anche imprevista sobrietà e tranquillità dopo il grande caos nella sua vita. Lola Young.
1: E allora Emanuele Granelli, mio caro, ci siamo lasciati lunedì che già andavamo alla grande e ancora meglio in questo caso
2: del
1: Mediterraneo.
2: Ora perché nella giornata di oggi siamo alla sesta giornata di gare, abbiamo superato ormai quota 100 medaglie. Ne è arrivata proprio una mentre era andata
1: nella
2: la
1: musica.
2: Canzone. Durante la
1: Lola
2: canzone,
1: Young.
2: Esatto, un argento perché è appena iniziata la seconda e ultima giornata di programma per quanto riguarda il nuoto pinnato ed è arrivato un altro argento da parte di Filippo Pavoni nei 50 metri, aveva già vinto un oro nella giornata di ieri, però oggi è soprattutto stata grande protagonista la box,
1: sì.
2: Il pugilato con
1: Irma
2: un
1: Testa.
2: Poker di ori, esatto, in altrettanti finali, soprattutto il successo di Irma Testa
1: che ci fa piacere,
2: molto piacere anche perché tornava sul ring dopo due anni di stop,
1: esatto.
2: Dopo la delusione molto forte delle Olimpiadi di Parigi 2024, si era l'ho ascoltata poco fa anche in voce, si è detta molto emozionata, si era dedicata completamente all'insegnamento negli ultimi due anni in palestra di molte ragazze, lei ha detto poche bambine in realtà perché c'è ancora un po' di scetticismo da parte delle famiglie, ma in realtà molte ragazze praticano pugilato e box ed era particolarmente contenta con il sogno adesso e l'obiettivo di Los Angeles 2028. Sono arrivati poi altri tre ori oltre a quella di Irma Testa che ha fatto un po', ha spianato la strada per le altre medaglie, Melissa Gemini, Sirin Sharabi e anche Gabriele Guidi Rontani, sono loro che hanno portato a quota 100 il corposo, diciamo, bottino di medaglie da parte dell'Italia. È arrivato anche un bronzo dal tiro a volo, dalla gara a squadre miste, da un Tarantino doc come Mauro De Filippis, quindi veramente ha vinto la sua medaglia in casa, e Silvana Maria Stanco che aveva già vinto comunque una medaglia d'argento anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.
1: Parlavi del nuoto pinnato che è all'esordio.
2: È all'esordio assoluto, è una delle discipline novità, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso, come del resto ci sarà domani la prima storica maratona di pattinaggio a rotelle che vedrà coinvolto tutto il bellissimo lungomare anche di Taranto, il primo torneo anche di padel, tutte discipline che si affacciano e che ovviamente cullano il sogno poi di poter partecipare, di aggiungere quei due cerchi in più, di passare
1: esatto.
2: Dai tre ai cinque.
1: Emanuele Granelli, ovviamente lo sport come la vita, come il mondo va avanti, si evolve, no? Quindi appunto entrano nuove discipline,
2: sì.
1: Che magari 20-30 anni fa non esistevano proprio, perché
2: totalmente.
1: Adesso non so il padel, ma non credo che abbia una storia così antica, oltre 20 anni.
2: È piuttosto recente nella maniera più assoluta e ovviamente cercano di bussare al comitato olimpico, soprattutto il padel che ha una grandissima
1: diffusione,
2: una marea anche di iscritti anche in Italia, fa parte anche della stessa federazione anche tennistica, e vedremo se farà anche il loro esordio al livello olimpico. Intanto primissimo debutto ai giochi del Mediterraneo, c'è anche una coppia azzurra tra cui una giocatrice tra le più forti a livello internazionale, Carolina Orsi, che è figlia anche di Nando Orsi, ex portiere della Lazio.
1: Vedi, a tutto torna, bene, chi ha in famiglia uno sportivo comunque ha un approccio allo sport già, come dire, favorito, non
2: esatto,
1: so, agevolato,
2: un po' formato,
1: esatto,
2: diciamo.
1: Sì. E allora dici un po' quali sono state le emozioni più forti, le medaglie che magari uno non si aspettava che potessero arrivare e quelle che poi sono state proprio comunque invece un coronamento per quanto riguarda ovviamente gli italiani.
2: Beh, ci sono state alcune medaglie casalinghe, come appunto il Tarantino Mauro De Filippis, penso alla stessa anche Benedetta Pilato al nuoto, si è presa un po' una bella rivincita dopo aver sfiorato anche l'oro agli ultimi europei di Parigi. Forse il più inaspettato è arrivato ieri con il badminton, che ha raggiunto per la prima volta in assoluto nella sua disciplina un oro nei giochi del Mediterraneo, e tra l'altro lo ha conquistato proprio un pugliese, Fabio Caponio, ha giocato letteralmente in casa, lui è di Santeramo in Colle in provincia di Bari, lui sogna, non aveva partecipato a Parigi 2024, ha il sogno di partecipare a Los Angeles e appena conquistato l'ultimo punto, tra l'altro sono stati due game molto tirati, giocati veramente sui punti 21-19 e 22-20, quindi è stata equilibratissima, si è fatto veramente veramente abbracciare un po' da tutto il palazzetto, ed è stato forse uno degli ori più significativi. Ormai siamo oltre quota 35, quindi stiamo veramente prendendo il largo. La Turchia seconda è distantissima.
1: Vedi. Allora adesso vi faccio entrare a voi ascoltatori dentro la nostra redazione, dentro il nostro studio, perché tutte queste cose che ci sta raccontando Emanuele Granelli non sta leggendo, lui si ricorda, cioè tutte queste cose che ha detto le ha dette guardandomi, quindi si riesce a ricordare i due game, una cosa che veramente dice va bene, complimenti Emanuele Granelli della nostra redazione sportiva. Ovviamente, allora, dicevamo, non è finita qua, perché abbiamo altri giorni fino al 3 settembre,
2: non siamo neanche al giro di boa, quindi siamo al sesto giorno. Domani si arriva a metà dei giochi del Mediterraneo, finiranno direttamente il 3 settembre, giovedì 3 settembre ci sarà la cerimonia di chiusura allo stadio Jacobone di Taranto. Tra l'altro, curiosità, proprio domani allo stadio Jacobone ci sarà la semifinale del torneo maschile di calcio, che si giocherà alle 10:30 di mattina,
1: un orario mai
2: per una partita
0: per
2: di
0: calcio. Esatto,
2: per degli insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore, soprattutto legati a motivi di ordine pubblico. Avrebbero voluto piazzarla e programmarla in serata, però non è stato possibile. Si vedrà una partita di calcio alle 10:30. L'anno scorso si è visto il derby di Roma a mezzogiorno, qui abbiamo addirittura anticipato. Però manca ancora una settimana abbondante alla fine, e soprattutto ancora deve iniziare il programma dell'atletica leggera, e lì ha voglia a medaglia, ne arriveranno parecchie.
1: Chi avremo dei nomi,
2: allora,
1: grossi?
2: Di big soprattutto c'è Jimbo Tamberi, che sta continuando il suo tour estivo impressionante.
1: Beh, inarrestabile,
2: ha vinto l'ora agli europei a Birmingham, ha vinto ultimamente anche la tappa di Diamond League in Polonia, adesso arriva a Taranto a giocarsi i giochi del Mediterraneo, quindi complimenti, veramente
1: con
2: sta
1: una
2: chiudendo
1: sua voglia di vincere,
2: di stupire il mondo,
1: no?
2: Sempre, esatto. E poi ci sarà anche Filippo Tortu, che è stato anche uno dei portabandiere azzurri al fianco di Irma Testa.
1: Visto che tu dici Tortu, mi viene in mente ovviamente facile l'associazione Jacobs, si sa come sta?
2: Ancora deve recuperare, ha bisogno ancora di qualche mese per recuperare, è possibile che lo vedremo magari all'inizio del 2027, però
1: mannaggia,
2: ovviamente c'è quel rimpianto, perché aveva fatto un tempo di qualificazione, come no?
1: Si è fermato, secondo me faceva un record lì, poteva fare tranquillamente.
2: È molto probabile, ci sono grandissimi rimpianti, però anche il ritorno comunque con il suo ex coach,
1: certo,
2: quello dell'oro olimpico Camossi,
1: gli aveva detto non provare i blocchi,
2: esatto,
1: gliel'aveva anche detto.
2: Però sicuramente essersi ritrovati con il suo coach storico, con cui ha fatto benissimo con l'oro di Tokyo 2021, dovrebbe comunque restituirci il Jacobs che
1: noi aspettiamo,
2: che conosciamo.
1: Jacobs, esatto. Noi aspettiamo anche ancora un attimo Emanuele, sì, Granelli, rimane con noi, sentiamo un po' di musica, poi facciamo un salto quantico, perché andiamo a parlare
2: a
1: di
2: Monte
1: calcio,
2: Carlo, esatto,
1: e andiamo a parlare un po' dei sorteggi di Champions, che tanto se la prendono lenta e lunga, vediamo
2: tutte
1: che
2: le premiazioni della scorsa stagione, va per le lunghissime,
1: esatto, cosa può essere. Intanto un po' di musica e poi torniamo qui in Italia in diretta.
0: È stato nominato poco tempo fa, quando parlavamo con uno dei nostri ospiti, Eugenio Bennato, mm-hmm, uno degli esempi massimi della musica napoletana ovviamente in particolare, ma della musica in generale. Questa canzone è del 1994 e faceva parte di un album che si intitolava Non calpestare i fiori nel deserto. Si chiama Resta con me, e lui è Pino Daniele.

0: Che meraviglia.
1: Allora, l'hai cantata, eh?
0: È bella,
1: anche questa
0: credo,
1: l'hai cantata. È il 94, Pino, non è il 80,
0: Pino,
1: però,
0: è, Pino, è una cosa a parte, come Battisti, no? Ci sono quelle cose che uno le sa tutte a memoria, a prescindere dal periodo storico. E comunque fino a metà 95 le so a memoria.
1: Sta, ah, bene, allora...
0: Non ho la memoria di Emanuele Granelli. Quella no, quella credo che sia impossibile. Cioè, ha raccontato delle cose a memoria così che eravamo ammiratissimi. Allora, cambiamo un attimo argomento, Emanuele, perché appunto a Monte Carlo i sorteggi di Champions League che vanno per lungo, ormai è diventata una cerimonia,
2: perché ci sono tutte le premiazioni, le presentazioni anche degli ospiti, degli ex giocatori
0: sempre,
2: che appunto guideranno poi il vario sorteggio. Ci sono Thierry Henry, ex Arsenal, anche Juventus nella prima parte di carriera, e David Villa, ex attaccante anche della nazionale spagnola, campione del mondo del 2010, ex Valencia, ha vinto la Champions League con il Barcellona. No, e siamo quasi
1: lo ripetiamo, non sta leggendo,
0: non sta leggendo, guarda la TV e dice
2: sta quasi per iniziare il sorteggio, e dovremmo riuscire quantomeno a intuire quali saranno gli accoppiamenti per quanto riguarda la prima fascia, che riguarda l'Inter. Sono 36 squadre divise in 4 fasce, ognuna da 9,
0: anche se è tutto cambiato
2: perché questa non c'è più la fase a gironi, ormai è il terzo anno in cui si gioca la cosiddetta fase campionato, con un girone unico a 36 squadre. Le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto si va ai playoff, le ultime 12 invece sono eliminate. Ormai l'importanza delle fasce è abbastanza relativa, perché ogni squadra comunque pesca 2 di ogni fascia, anche di quella in cui è inserita nel proprio raggruppamento, per un totale alla fine di 8 partite, 4 partite in casa, 4 invece in trasferta, e si riparte ovviamente dal Paris Saint-Germain, campione d'Europa, che ha vinto le ultime 2 edizioni. 4 italiane, l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como alla sua primissima ai quarta fascia.
1: Veloce accenno, calcio che sta attraversando anche un momento abbastanza a livello
2: piuttosto delicato.
1: Dirigenza internazionale. Diciamo.
2: Esatto. Tra l'altro il primo ospite che è stato presentato è stato il presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, che potrebbe essere sulla carta un potenziale candidato anti-infantino per la presidenza della FIFA, quantomeno potrebbe essere il nome che vorrebbe il presidente della UEFA, Čeferin. Ormai è guerra aperta tra Čeferin e Infantino e non se lo nascondono.
0: No, ecco. Assolutamente. Tra l'altro un'ultima ora che saprai sicuramente, c'è un nuovo giocatore del Como, è stato, come dire, sciolto, è stato definito l'accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro.
2: Ed è Moise Kean, che sarà un bel rinforzo per la Champions League. C'è anche un accordo con Samuele Ricci, prestito con diritto di riscatto dal Milan. C'è grandissima curiosità sul Como, alla sua primissima volta in Champions League. Diciamo, la società è particolarmente ricca e ambiziosa e ha messo a disposizione di Fabregas una squadra da Champions League. La grande domanda è come riuscirà a gestire il doppio impegno tra campionato e soprattutto la maggiore competizione europea.
1: Le Fabregas sono abituati a un impegno
2: non c'è livello. Niente
0: già è faticoso per le virgolette grandi League, che sono abituate.
2: Certo.
0: Pensa un po' comunque l'emozione di essere con la musichetta della Champions.
2: La meravigliosa musichetta della Champions, che torna a riascoltare anche la Roma dopo 7 anni, mancava dal 2019, invece sono 2 presenze abbastanza fisse negli ultimi anni, l'Inter e il Napoli.
0: E allora invece noi sentiamo un'altra musichetta nelle orecchie, quella che ci porta all'Onda Verde GR regionali. Ringraziamo tantissimo Emanuele Granelli.
2: Grazie.
0: Non hanno sorteggiato ancora
2: nulla,
0: niente,
2: esatto.
0: Stanno
2: tutti
0: per
2: gli aggiornamenti comunque durante GR1
0: radio,
2: la pagina sportiva
0: alle 19. Allora GR regionali Onda Verde, e poi torniamo noi Italia in diretta gli ultimi 20 minuti per parlare di ambiente. A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove si registrano code per lo sbandamento di un'auto. Andiamo in A4 Venezia Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 in direzione Venezia, si segnala un altro incidente. In A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, presenti invece code a tratti. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Faenza e il ramo di Casale, Marchio in direzione dell'Autosole si registrano code per il traffico intenso. Ci spostiamo in A12 in Toscana, nei pressi di Livorno, in direzione Rosignano, segnalato un incidente. In A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Orvieto e Fabbro, in direzione Firenze, un veicolo in avaria provoca invece rallentamenti. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla statale 115 sud-occidentale, all'altezza di Modica Nord, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua. Io solo te.
9: Provati a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family?
14: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Un uomo incappucciato esplode, colpi di pistola contro le vetrine del Lazio Store ad Ostia. In pochi mesi fa l'ha agguato con una bomba a carta. Indagano i carabinieri. L'ultimo saluto ai due ambulanti morti da Lumiere. Una delle due vittime aveva solo 15 anni. Le esequie a fondi. In autunno rincari da quasi 500 euro per le famiglie del Lazio tra beni alimentari, utenze e carburanti. Lo denuncia la CGIL, che chiede contrasto alle speculazioni e alla pressione fiscale. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Spari contro il Lazio Store di Ostia, già preso di mira a maggio con una bomba carta. Un uomo incappucciato ha esploso un colpo contro una vetrina del negozio ed è fuggito. Nessun ferito. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Il servizio.
2: Intorno alle 12.30 di oggi un uomo incappucciato e con uno scaldacollo sarebbe entrato all'interno del Lazio Store, un esercizio commerciale che vende abbigliamento e gadget della Lazio in via Carlo Bosio a Ostia. Sarebbe stato respinto in un primo tempo dal proprietario. Dopo essersi allontanato è però tornato di nuovo e è esploso un colpo di arma da fuoco contro la vetrina del negozio. I carabinieri del comando di Ostia con la scientifica stanno analizzando i bossoli esplosi. Il foro è molto evidente. Le telecamere di videosorveglianza testimoniano della dinamica dei fatti. Non è la prima volta che questo esercizio commerciale viene preso di mira. Già nel maggio scorso è stata fatta esplodere una bomba carta che aveva danneggiato serranda e marciapiede. La presenza delle nostre telecamere non è stata gradita, nonostante il pattugliamento dei carabinieri. Sono volati pesanti insulti contro di noi e l'invito perentorio a lasciare la zona. Una delle ipotesi investigative è quella del regolamento di conti dell'ambiente della droga. Il proprietario dell'esercizio commerciale e suo fratello sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Cade il silenzio su Alumeri e Fondi. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Di Fazio, 36 anni, e Gabriele Tullio, di soli 15 anni. I due venditori ambulanti sono stati trovati senza vita alla vigilia del tradizionale palio, molto probabilmente vittime del monossido di carbonio. Centinaia le persone nella chiesa di San Francesco d'Assisi. A Roma un 22enne è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione. Secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe aggredito con un'accetta un giovane del Bangladesh all'interno di una lavanderia in viale della stazione Prenestina. La vittima era stata ricoverata in codice rosso al Gemelli e poi dimessa con 30 giorni di prognosi. E a Ponza è stato trovato in mare il corpo senza vita di un ragazzo romano di 22 anni in vacanza nell'isola. La scoperta questa mattina al largo di Punta Papa, dopo la segnalazione di alcuni diportisti. La vittima, secondo le prime informazioni, indossava maschere e pinne. Sul posto Guardia Costiera, 118 e Guardia di Finanza sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Colosseo, Fori Imperiali e Colle Oppio, passando per Piazza Venezia e il Campidoglio, diventano zona rossa fino a Natale per combattere la movida violenta e le scorribande dei teppisti. A stabilirlo è un'ordinanza del prefetto Giannini, firmata su richiesta della questura, che da un lato rafforza le misure già in vigore tra la stazione Termini e l'Esquilino e dall'altro le introduce ex novo nelle aree intorno all'anfiteatro Flavio, dove negli ultimi mesi si è avuta una recrudescenza di fenomeni di microcriminalità compiuti da soggetti giovanissimi. E ci aspetta un autunno caro. Le previsioni della CGIL parlano di costi in aumento anche di 500 euro rispetto all'anno scorso. Considerando beni alimentari, utenze e carburanti, a pesare di più sul portafoglio sarà il gas per il riscaldamento, con circa 180 euro in più. A seguire il diesel, con un incremento di quasi 175 euro. A questi si aggiunge l'aumento di circa 25 euro per l'elettricità e di 48 euro per il carrello della spesa. Un salasso che arriva proprio mentre le famiglie fanno i conti con le spese per il ritorno in classe. Fra libri, materiali scolastici, nel corso dell'anno si possono superare 1.400 euro a studente. E chiudiamo con il calcio. Sono in corso in questi istanti sorteggi per la prima fase della Champions League, che vedrà impegnata la Roma. Giallorossi alle prese anche con il calcio mercato. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Francia, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con i Lioni per Malik Fofana. L'esterno belga avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in giallorosso e tutte le parti sarebbero fiduciose per la chiusura della trattativa. Ovviamente per queste ed altre notizie vi lasciamo alla nostra edizione del giornale regionale, che torna alle 19.35 su Rai 3. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Danilo Fumietto, che ha coordinato e condotto in studio. Il buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per averci seguito.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: L'Italia in diretta.

0: Lei si chiama Rosalia ed è con Rosalia che abbiamo riaperto questa, abbiamo aperto questa nostra ultima parte. Sono le 18:40 praticamente, mancano 30-20 secondi. E lei è una grandissima, cioè catalana, ha studiato e si è laureata in musicologia ed è ora una superstar che riesce a mescolare nel suo ultimo album Lux 14 lingue differenti, riesce a mescolare brani e influenze di ogni genere, da questo più classicamente vicino alle sue radici. Ha studiato infatti il folk spagnolo, catalano nel caso specifico, ma qualsiasi altra cosa.
1: E allora, concludiamo il discorso di prima dei sorteggi di Champions League che avevamo iniziato con Emanuele Granelli. I sorteggi andavano per le lunghe, adesso sono uscite un po' di informazioni. Il Napoli troverà il Manchester City, Inter e Roma affronteranno il Real e il Como il Barcellona. Insomma, come dire, belle squadre. Adesso noi però, come anticipato, parliamo di ambiente, perché ogni estate milioni di italiani, ma anche di persone di tutto il mondo, tornano dalle vacanze con una piantina magari comprata al mercato locale, con semi esotici trovati in qualche negozietto, qualche ramoscello raccolto per ricordo. Sappiamo che non si possono prendere le sabbie, eccetera. Anche queste cose però, la piantina ad esempio, che può sembrare un gesto innocente, invece è potenzialmente pericoloso proprio per i nostri ecosistemi. Allora noi ne parliamo con Federico Sorgoni del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, portavoce in Italia della campagna Plant Health for Life. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera.
1: Allora, io ho detto un po' di esempi, ma quali sono esattamente i rischi?
2: I rischi sono elevati, perché portando da paesi, diciamo, esotici, quindi extraeuropei, delle piantine, ma anche semplicemente frutti o foglie o fiori, questi possono contenere degli organismi nocivi che poi vengono introdotti nei nostri ambienti e possono poi, diciamo, attaccarsi alle nostre piante, al nostro ambiente, quindi sia alle colture che all'ambiente naturale, alle piante dell'ambiente naturale, causando danni molto ingenti. E ci vuole molti soldi per cercare di eradicarli o quantomeno contenerli dove poi vengono.
1: Noi siamo abituati alle specie più grosse, no? Non so, il cranchio blu, ne abbiamo sentito parlare tanto, ovviamente, che è entrato nelle nostre acque, non era appunto, non era autoctono, e comunque anche no. Tanti altri esempi più macro, ecco, diciamo più macro, però invece ce ne sono anche delle cose molto piccole che uno non può pensare, che invece, a parte c'è stato questo caso a Francoforte, adesso faccio un'associazione, sì, della malaria, una zanzara che probabilmente stava nella stiva di un aereo, e sono morte due persone.
0: Però ci sono stati tanti ed esempi di batteri, malattie, e non solo, anche insetti nocivi portati in maniera inconsapevole.
1: Quindi bisogna invece prestare attenzione, dottor Sorgoni.
2: Sì, in realtà bisognerebbe non portarli proprio, nel senso che è meglio fare una fotografia.
0: Lasciarli nel loro ambiente, diciamo.
2: Lasciarli nel loro ambiente.

0: di poter causare un danno così rilevante, insomma, ecco. Però, per esempio, le faccio un esempio: all'interno dei frutti di mango possono esserci le larve della mosca orientale della frutta, che è un problema enorme se arriva e se si espande nel nostro territorio. Ma come questi ce ne sono migliaia, perché consideriamo funghi, virus, batteri che possono arrivare, insetti che possono arrivare da tutte le parti del mondo. E l'Italia piace particolarmente, insomma, come ambiente, oltretutto.
1: Perché abbiamo un ambiente che, come dire, fa attecchire tante specie. Lei diceva il mango, e quindi anche quando lo importiamo dai canali tradizionali, corretti, legali, eccetera, c'è un minimo di rischio comunque, perché come fai a sapere cosa c'è dentro il mango?
0: No, un minimo di rischio c'è sempre, proprio per questo si fanno le ispezioni. In realtà, quando una merce parte dal punto di vista commerciale, quando una merce parte dal paese di origine, viene rilasciato un certificato fitosanitario che attesta che non vi siano organismi nocivi dentro. L'Unione Europea ha il suo set di regole e chi vuole importare deve rispettare le regole dell'Unione Europea. A quel punto fai i controlli, rilascia un certificato e ci sono comunque le ispezioni in arrivo nel primo punto di ingresso dell'Unione Europea.
1: Quindi
0: è un doppio controllo.
1: C'è un controllo forte.
0: C'è un doppio controllo abbastanza importante, qualcosa può passare comunque, per questo bisogna stare molto attenti. Nei passeggeri il controllo è un pochino più limitato, perché numero di passeggeri che ci sono diventa più difficile.
2: Poi il punto è che queste specie, una volta che arrivano specie aliene, come vengono chiamate, non hanno nemici naturali.
1: Certo.
0: Non hanno una controparte coevoluta, come diciamo noi, e quindi non c'è un antagonista naturale che ne può fare il controllo. Ora, per esempio, per la cocciniglia dei pini, quella che chi purtroppo abita a Roma o comunque zone vicino si è accorto di questa grossa moria dei pini, il Ministero sta effettuando dei lanci di un antagonista naturale, ma ci vogliono tanti anni, perché ci vuole prima l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, che dà l'autorizzazione a inserire un altro organismo, perché potrebbe fare più danno che altro. Quindi bisogna essere sicuri di quello che si fa e speriamo che questo scarabeo riesca a predare e quindi ridurre. Ma
1: quando si parla della natura, no, che ha millenni, milioni di anni, per cui si è formata e settata in una certa maniera, appena si tocca qualcosa, tra l'altro questi temi interessantissimi di cui stiamo parlando sono al centro proprio di questo Plant Health for Life, no? La campagna proprio ufficiale promossa dalla Commissione Europea in 33 paesi, Italia inclusa, appunto, che nel suo anno conclusivo proprio punta su questi comportamenti, chiamiamoli estivi, dei cittadini.
0: Esatto, si cerca di fare una campagna di aumento della consapevolezza proprio nei passeggeri, quindi vi sono varie misure attraverso influencer, attraverso pubblicazioni, banner o contattare proprio le agenzie di viaggio per avvertire proprio i passeggeri, che appunto in maniera proprio inconsapevole, io ripeto, non c'è mai un dolo in questa cosa,
1: una piantina, cosa è molto molto semplice, però adesso siamo più informati e dobbiamo prestare molta molta più attenzione, anche perché il mondo è globalizzato, no? Quindi è molto molto facile muoversi.
0: Esattamente, il mondo è globalizzato, quindi arriva qualsiasi cosa da qualsiasi parte del mondo e non, appunto, come dicevamo prima, non vi sono questi antagonisti naturali, per cui poi il patogeno riesce a moltiplicarsi abbastanza rapidamente. Poi col cambiamento climatico non c'è quasi più una pausa invernale, anche e soprattutto il centro-sud Italia.
1: Per le cui zanzare ci sono sempre, tanto per dirne una.
0: le generazioni si moltiplicano più rapidamente, mentre invece prima c'era una diapausa invernale, adesso non c'è più, quasi per niente, per cui le generazioni si moltiplicano e quindi c'è una infezione, diciamo infestazione esponenziale in questo, e quindi è anche qui insomma un problema anche economico,
1: voglia, perché poi oltretutto della salute c'è la parte economica a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio dell'intervista. Grazie mille, veramente interessante. Federico Sorgoni, Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, abbiamo parlato un po' al fatto, fate i bravi, non portate le piantine, tutto quello che vi può
2: così
1: sembrare
2: carine,
1: bello,
2: ma così pericolose,
1: dai paesi del mondo dove andate. Grazie mille, dottor Sorgoni.
0: Esattamente. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata.
1: Buona serata. E allora adesso invece continuiamo a parlare sempre di ambiente, perché è in corso fino a domani la seconda edizione

0: azione di seminare libri, un book trekking sulla Via degli Dei per raggiungere il festival Storie in Cammino a Firenzuola, che si terrà da domani al 30 agosto. E allora, 20 adolescenti e 20 libri in cammino con Federico Taddia. Benvenuto.
1: Buonasera, eccoci qua.
0: Ciao, buonasera. Federico, buonasera, scrittore, conduttore, autore TV, dico qualche collaborazione, Topolino, Rai, Radio 24, La Stampa, e il tuo pallino è proprio quello di raccontare ai più giovani le nuove scoperte scientifiche, in questo caso la natura.
1: Sì, esatto, ci siamo ideati per raccontare tutto questo e mettere insieme quelle che sono le mie passioni, poi, che sono la natura, che è il comunicare con i giovani, ma soprattutto dar loro possibilità alternative analogiche di esperienze nuove, nate l'idea di questo book trekking, e quindi di camminare con loro, camminare insieme a 21 adolescenti quest'anno tra i 13 e i 17 anni, che non si conoscono se non a piccoli gruppi, vengono da tutta Italia, e andiamo a seminare libri, nel senso che la consegna è stata proprio quella di chiedere ad ogni ragazzo e ogni ragazza di portare un libro, non il libro preferito, un libro significativo, e questo libro seminarlo lungo il nostro camminare. Quindi
0: cioè lo lasciate da qualche parte che sia accessibile a qualcuno che magari passa e lo prende?
1: A volte sotto un albero, a volte vicino alla fontana, a volte lo consegniamo anche a qualche persona che si incontra nel cammino, che è il bello del camminare, no? Questi incontri imprevisti, un piccolo rito, ogni ragazza racconta agli altri perché è proprio quel libro, di cosa parla, e lo si lascia nella natura e si continua a camminare. Il libro poi diventa il pretesto della chiacchiera tra queste ragazze e questi ragazzi, no? Io mi metto in modalità proprio, ho questo privilegio di stare con loro e poter ascoltare, ma poi la chiacchiera è libera loro e li senti parlare di tutto, dal calcio alla musica, all'ENE, allo skincare, però poi c'è anche il libro che diventa elemento di relazione,
0: è molto bello.
1: Di connessione.
0: Dove siete in questo momento?
1: Ci siamo appena tolti gli zaini, siamo arrivati a Madonna dei Fornelli dopo 21 chilometri sotto un sole potente, e le ragazze e ragazze in questo momento stanno facendo un laboratorio, perché oltre a seminare i libri abbiamo anche, ci siamo ideati dei laboratori per seminare altro, per seminare bellezza, per seminare poesia. Adesso stanno pitturando insieme ad un artista che si chiama Irene Tabanelli. C'è con me qua Penelope. Però,
0: ecco, infatti me l'avevano detto i ragazzi della redazione che c'era anche una giovanissima camminatrice con te, Penelope di 14 anni. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, senti, diceva Federico che ognuno di voi ha portato un libro. Tu che hai portato?
2: Io ho portato Lo squalificato di Dazai Osamu, che pur essendo un libro un po' vecchio, rimane uno dei miei preferiti.
0: Cosa ti piace di questo libro?
2: Allora, innanzitutto è molto realistico, mi piace molto la scrittura del personaggio, ma soprattutto mi ha molto colpito, nonostante averlo letto qualche anno fa in seconda media. E me lo ricordo ancora praticamente a memoria, diciamo, e quindi, dato che mi ha colpito così tanto, è un libro che mi sono sentita di portare in questa esperienza.
0: E già l'hai lasciato da qualche parte?
2: Sì, l'ho lasciato proprio oggi, per, diciamo, come pretesto per fermarci durante la camminata.
0: Ne hai approfittato, brava, brava, intelligente. Senti, di tutti i libri di cui hanno parlato i tuoi compagni di viaggio, ce n'è uno che quando arrivi a casa decidi di comprare e leggere?
2: Forse ho sentito il libro Bullerby, e anche questo è stato raccontato oggi da una mia amica e mi è interessato molto, anche perché è della stessa scrittrice di Pitti Calze Lunghe, e da piccola mi piaceva molto e quindi mi potrebbe incuriosire un libro della stessa scrittrice.
0: Penelope, poi ti lascio, sono stati faticosi questi 21 chilometri oggi?
2: Abbastanza, anche perché molte erano in salita.
0: E quindi tu sei stata furba che hai detto fermiamoci qui, lascio il mio libro. Grazie Penelope, torno da Federico Taddia. Grazie a te. È meraviglioso stare con questi ragazzi così giovani che invece sono già così centrati, perché hai sentito, 14 anni, parlava tranquillamente alla radio, raccontava il libro preferito, cosa avrebbe poi voluto leggere.
1: Certo, ma e poi guarda, qualcuno è arrivato anche con l'idea molto chiara, ti faccio l'esempio di Nicolò, che l'ha letto Fuochi d'artificio, con un libro molto bello ambientato nel 1944, lui ha visto che la Via degli Dei intercettava la linea gotica in alcune zone, quindi ha voluto proprio portare quel libro, con un libro che parla di resistenza, e voleva lasciarlo lì, voleva lasciarlo su un luogo significativo, e la sua spiegazione è stata, è un piccolo gesto il mio, ma spero che possa essere utile per chi leggerà questo libro, per capire che certi errori non vanno
0: ripetuti. Certo. Di questi libri che hanno portato i ragazzi, di questi 21 libri, tu li conoscevi tutti? Qualcuno no? Qualcuno ti interessa invece leggere poi a te quando torni a casa?
1: Guarda, anche in questo sono stati sorprendenti. Cioè, dal Signore delle Mosche a Twilight, dal Vecchio il Mare a un romance. Quindi libri, anche alcuni titoli che io non conosco, e anch'io sicuramente andrò a rileggerli, me li sto facendo raccontare, ma con loro sto scherzando di questa cosa, no? Per me diventa un must in adolescenza anche queste cose.
0: È vero che fa bene, no? Perché uno dentro è giovane, però poi se vieni anche un po' rinfrescato è meglio.
1: No, quindi sta diventando veramente un... È la seconda edizione, come dicevi, e l'anno scorso proprio in questi 4 giorni abbiamo visto i ragazzi cambiare, nascono amicizie, nascono connessioni, certo, nascono relazioni. Con questi lavoratori ieri per esempio hanno incontrato una danzatrice iraniana dissidente di 25 anni che è scappata in Italia per poter realizzare il proprio sogno, quindi ballare, e ha fatto loro un laboratorio per spiegare come il corpo può diventare mezzo di speranza e mezzo anche di resistenza, e poi ha raccontato la sua storia, è stato molto toccante. Il giorno prima abbiamo fatto yoga per imparare assieme a riconoscere le emozioni, oggi appunto stanno usando la natura per fare arte, per seminare bellezza, ci si contamina.
0: Bello. Natura, lettura, socialità, veramente bene. Domani brevissimamente a Fiorenzuola il Festival Storia in Cammino.
1: Esatto, domani raggiungiamo prima il passo della Funta, quindi l'ultima salita, poi il Festival Storia in Cammino, che è un po' il luogo che raggiungiamo. Ci saranno 500 ragazze e ragazzi di oltre 30 gruppi di lettura italiani. Sono ragazzi che leggono, che hanno questa passione, hanno questo hobby, e il libro diventa occasione per stare insieme. E in questi 3 giorni si incontrano, parlano, spremono i loro autori preferiti che si mettono a disposizione. Sai, anche per noi che lavoriamo tutto l'anno per le ragazze e i ragazzi come autori, come scrittori, è un modo anche per restituire la gratitudine che ci danno.
0: È bello, è bello.
1: Leggendo i nostri libri, leggendo i nostri scritti, quindi è un bel modo per
0: riempire il cuore. Riempie il cuore, ci fa veramente piacere chiudere con te, Federico Taddia, questa 3 ore di, invece non di marcia, di marcia radiofonica che abbiamo avuto. Grazie mille, appunto, Federico Taddia, per questo book trekking sulla via degli dei, seminare libri, che conclude domani. Federico Taddia, scrittore, conduttore, autore TV. Ciao, buona prosecuzione.
1: Ciao.
0: Noi finiamo qui, sì, siamo i saluti, e quindi vi diamo appuntamento a domani
3: pronti su Radio 1
0: sempre alle 16.05. Germano Abrizzolari e Claudio Tommasi. Adesso c'è il GR1 delle 19. Buona serata.
3: Intanto la musica da Eugenio in Via di Gioia, con questa Baciamoci, loro che sono una band che ancora non si è sciolta.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il candy di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alluvione in Nepal, persi i contatti con 3 italiani, oltre 360 morti accertati dopo il crollo di un ghiacciaio. Ora è rischio esondazione per un lago a causa dei detriti. È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, massacrò oltre 8.000 persone, condannato all'ergastolo per il genocidio in Bosnia, era in carcere all'Aia. La rivincita dell'Italia, il Financial Times incorona il nostro paese, debito in calo e più investitori, l'anello debole di Europa, ora è la Francia, pesano deficit e instabilità politica. Femminicidio a scuola, in Germania, 19enne accoltella la ex, ucciso anche un 30enne che voleva fermarlo, arrestato. La luna si oscura per oltre il 90% e si tinge di rosso. All'alba arriva l'eclissi, il momento più suggestivo poco dopo le 6, in Sardegna visibile più a lungo. Riparte il Mantoval Summer Festival con Coez, Mannarino e Fulminacci. A chiudere la kermesse musicale Gianni Morandi e Max Angioni. Calcio, sorteggio in Champions, Inter e Roma ritrovano...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Oranges si aggrava di ore in ore il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito Nepal e Tibet. 389 i corpi recuperati, ancora incerto il numero dei dispersi, tra i quali, lo avete sentito, 3 italiani. Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle popolazioni colpite e ai soccorritori, e in Tibet proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi.
4: I extend my deepest condolences.
5: Condoglianze e solidarietà alla popolazione da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, ma anche l'impegno delle Nazioni Unite per mobilitare aiuti e squadre umanitarie per il Nepal e il Tibet. La macchina dei soccorsi, soprattutto dalla Cina e dall'India, lavora in condizioni difficili. Fango e detriti ricoprono tutto. Un territorio irriconoscibile. Tra i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, ci sono anche 3 italiani, tra cui un orafo di Rapallo. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500.000 dollari, ma l'emergenza potrebbe durare a lungo. Le organizzazioni umanitarie si mobilitano per raccogliere fondi e inviare aiuti. L'UNICEF parla di rischi legati a malattie e malnutrizione per 17.000 bambini. La causa del disastro, secondo gli esperti, il distacco di una massa di ghiaccio e rocce che ha provocato l'alluvione, frane a catena e un terremoto. Ma ora anche un lago al confine con la Cina è a rischio esondazioni a causa dei detriti. Alba Arcuri, GR1.
3: La guerra in Ucraina, mentre si conclude la missione in Russia dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, cresce la tensione tra Mosca e i paesi occidentali, tra minacce della portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, e il Cremlino che frena sulle ricostruzioni di stampa circolate in queste ore. La corrispondente.
6: Il Cremlino nega le notizie diffuse dai media statunitensi secondo le quali Mosca avrebbe intenzione di attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce Peskov si tratta solo di spauracchi e dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro legato a temi sugli interessi delle rispettive intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il sostegno a Kiev. Colpiremo le infrastrutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si avvia alla conclusione la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher. Il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano sta celebrando una messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca, una chiesa gremita di fedeli. Costruire la pace, gettare dei ponti, le parole nella sua omelia. In questi giorni Gallagher ha incontrato Lavrov, al quale ha affidato il suo monito: questa guerra deve essere fermata. La Santa Sede ha offerto il suo sostegno per facilitare i negoziati di pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Gran Bretagna un attacco informatico ha preso di mira 3 aeroporti. Non compromessi i voli, ma le conseguenze sono state ugualmente importanti. L'inviata a Londra.
0: email, numeri di telefono, indirizzi. Sono quasi 9 milioni i passeggeri a cui sono stati sottratti dati privati in un attacco cibernetico contro 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Gran parte delle informazioni è stata rubata ai viaggiatori connessi al wifi gratuito dei terminal, fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia però aggiunge allarme nel Regno Unito, dove la tenuta delle infrastrutture critiche è stata già messa in dubbio dopo un assalto hacker iraniano a un sito energetico giorni fa. Soprattutto arriva nel mezzo di crescenti tensioni con Mosca, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev. Tensioni che, secondo il Financial Times, stanno spingendo il governo ad accelerare la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazione ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
3: È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco noto come il boia di Srebrenica. Era ricoverato in un ospedale dell'Aia. Un tribunale ONU ha ordinato un'inchiesta.
7: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
3: Storico ribaltone nel mercato dei titoli di Stato. Il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale.
8: Potremmo definirla la rivincita dell'Italia. La Francia ha infatti sostituito il nostro paese nel ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. A lungo considerata tra i debitori più fragili del continente, l'Italia ora ha conquistato una platea crescente di investitori globali dopo una fase di rigore sui conti pubblici e di stabilità politica. L'Italia è ora il modello dei mercati obbligazionari del G7, si legge sul quotidiano, che riporta le cifre della BCE. Il nostro rapporto debito-PIL è sceso dal 154% del 2020 al 139% di quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Infine lo spread, da 251 punti base di settembre 2022, oggi si aggira attorno agli 82. Gelsomina Testa, GR1.
3: Cambiano le abitudini di pagamento degli italiani, sempre più orientati verso il digitale. Secondo Banca Italia, tra il 2018 e il 2025 le operazioni alternative al contante sono più che raddoppiate, superando i 16 miliardi. A trainare la crescita sono le carte. Nei negozi l'88% dei pagamenti avviene ormai in modalità contactless, contro poco più del 50% nel 2021. Il contante resta comunque lo strumento più utilizzato. E ora la crisi dell'Ilva di Taranto, che torna al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, stavolta per bancarotta fraudolenta. Indagata Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. Intanto ai primi di settembre i commissari straordinari presenteranno ricorso contro lo stop all'area a caldo del polo siderurgico pugliese. Il confronto politico è ancora sull'economia, a partire dal caro carburanti, e anche di questo si parla a Ceglie e Messapica in Puglia per la nona edizione della kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani. Poco fa l'intervento in video collegamento di Giorgia Meloni, in linea al nostro inviato Francesco Macaro.
9: Eh sì, buonasera. Proprio poco fa, lo dicevate, in videocollegamento con questa piazza è intervenuta la Premier Meloni. La zona economica speciale per il Mezzogiorno, ha detto, è un giro d'affari da 60 miliardi che ha contribuito a crescere il Sud più media nazionale. Una strategia Premier che intendiamo sostenere ora su tutto il paese. Economici sono al centro di questa 3 giorni di dibattiti su tutti il caro carburanti, tema su cui ormai si dibatte da settimane, con Fratelli d'Italia che rivendica il taglio delle accise sul gasolio. Il governo sostiene il partito della Premier non lascia sole famiglie e imprese. Questa la differenza tra chi affronta le crisi e chi preferisce scenari catastrofici. Anche Lega e Forza Italia applaudono alla proroga. Siamo stati ascoltati, ha sottolineato il vice premier Tajani. Ora servono interventi strutturali. Su questo le parole dell'azzurro Luca Squeri.
10: Giusto la scala del governo, no a nuove tasse, niente che si approfitta, aiutiamo di più i cittadini dialogando con le imprese senza penalizzare chi produce in Italia a favore degli altri paesi. E questo è il metodo liberale di Forza Italia.
9: Critiche, le opposizioni 5 Stelle con Sergio Costa accusano, scontro quasi invisibile nelle tasche degli italiani, e il PD rincara, ci voleva più coraggio, PD che chiede attenzione ai problemi delle persone. Su questo abbiamo raccolto poco fa qui l'opinione del responsabile economia DEM Antonio Misiani, sentiamolo.
11: Il decreto del governo è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza, noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi, specialmente in vista dell'autunno. Per questo abbiamo proposto di tassare gli extra profitti delle società energetiche.
9: L'esecutivo fa poco anche per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che peraltro domani sera sarà qui ospite dell'evento pugliese. Per Bonelli, Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri con l'energia in Italia, trafficare in Europa. E infine Carlo Calenda, Azione, chiede di redistribuire ai cittadini i profitti di chi specula sulla crisi. Da Ceglie Messapica, con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, restituisco la linea allo studio.
3: Rai Radio 1, le 19:12 minuti. La UEFA intende presentare una denuncia penale in Svizzera contro Gianni Infantino. La Confederazione Europea del Calcio lo accusa, assieme ad alcuni collaboratori, di una cattiva gestione di tipo criminale. Per questo ha chiesto a una corte distrettuale americana l'accesso ai documenti ritenuti probatori. Al centro delle accuse il progetto ora abbandonato di creare una società privata per i grandi eventi del calcio. Secondo la nota della UEFA, era in realtà un veicolo per Infantino e la sua ristretta cerchia per trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. Femminicidio in un istituto scolastico in Germania. L'inviata della RAI.
12: L'allarme scatta in una scuola privata in una piccola cittadina di 3.500 abitanti nel Brandeburgo nel primo pomeriggio. Un ragazzo di 19 anni attacca la sua ex, soli 18 anni, e la uccide. Accoltella anche un uomo di 30 anni che avrebbe cercato di difenderla e avrebbe perso la vita nel tentativo di fermare il presunto responsabile. La scuola rimane chiusa per diverse ore, polizia e mezzi di soccorso arrivano in pochi minuti. Gli studenti si nascondono ma vengono dichiarati poco dopo fuori pericolo. Il sospetto viene arrestato. L'attacco squarcia la vita quotidiana di alunni e professori. Un altro orribile femminicidio. Casi che anche in Germania sono in crescita. 308 le donne morte ammazzate nel 2024, quasi una al giorno, di cui 133 per mano del proprio partner. 90 quelle uccise dai loro compagni o dagli ex nel 2025. 231 in tutto, secondo l'associazione One Billion Rising, quelle che hanno perso la vita nel 2026. Fino ad oggi. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
3: Nella Basilica di San Pietro a riposto nel Catanese, il funerale di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa, indagato per omicidio all'uomo che ha rinvenuto il cadavere, che ora dice era solo un'amica, non avevamo una relazione.
13: Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro o qualcosa.
14: Parla così al microfono di Duilio Calarco Toni Proietto, ora indagato per omicidio per la morte della 33enne Noemi Pellizzeri a Riposto, in provincia di Catania. È stato lui domenica scorsa a trovare il corpo della donna impiccata in casa, senza però avvisare subito i soccorsi.
13: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere. succedere, sarebbero state altre.
14: Nell'abitazione subito dopo si è sviluppato un incendio, aspetto al centro dell'attenzione degli inquirenti. La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che la donna avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
13: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo.
14: Un comportamento che il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, prova a spiegare con lo stato di shock in cui si trovava.
15: Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, sarebbe stato coinvolto nella vicenda.
14: Claudio Vigolo, GR1.
3: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori di due dei presunti esecutori materiali hanno voluto chiarire la propria posizione dopo la confessione di Walter Lavitola.
16: Un confronto che va avanti da diverse ore. Di fronte al sostituto procuratore De Santis, i due reclusi a Rebibbia, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, componenti della banda dei quattro che per l'accusa ha materialmente piazzato la bomba davanti casa di Ranucci, hanno chiesto di chiarire la propria posizione dopo le rivelazioni di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista. Ora ci si aspetta di capire quale mandato il comando abbia ricevuto. Avevo chiesto solo un atto dimostrativo, non necessariamente di utilizzare una bomba, aveva detto al suo legale Lavitola. Intercettati in carcere, gli indagati si lamentavano di essere stati scaricati da Gomez Clesio Tavares dopo l'arresto. È lui, per gli inquirenti, ad aver reclutato il gruppo. È ancora latitante in Africa. I nostri assistiti non conoscevano né Lavitola né il conduttore di report. La linea della difesa, Generoso Pagliarulo, è uno degli avvocati che specifica: puntiamo a smontare l'aggravante del metodo mafioso.
17: Pericolo di fuga non ne vedo. Il pericolo di reiterazione, laddove gli può essere anche salvaguardato con misure meno afflittive rispetto a quella carceraria.
16: Elena Baiocco, GR1.
3: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione subita fuori da un locale di Barcellona la sera dello scorso 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. La nuova ondata di calore sull'Italia, in arrivo picchi fino a 44 gradi, al sud temperature record per tutto il fine settimana.
18: Domani potrebbe essere una delle giornate più calde di questa lunga estate bollente. Le città da bollino rosso, dalle 2 di oggi, Campobasso e Palermo, passeranno a 9. Nella parte orientale della Sicilia attesi picchi fino a 44 gradi, così come in Sardegna. Temperature decisamente alte anche dopo il tramonto. Al sud continuano le notti tropicali che rendono difficili il sonno e il riposo. Qualche temporale porterà un calo termico più evidente al nord e al centro. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
19: Questo flusso d'aria instabile che da stanotte interesserà il Piemonte, la Liguria, la Lombardia con temporali e rovesci porterà anche una diminuzione delle temperature al nord. Invece al centro supereranno in qualche caso, soprattutto sull'area costiera adriatica, i 40 gradi. In Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale si registreranno le temperature maggiori intorno ai 44 gradi.
18: Nel weekend stessa situazione, Italia divisa in due, tra i 36 gradi della pianura padana e le massime record nelle regioni meridionali. Daniele Morgera, GR1.
3: Il caldo estremo coinvolge tutto il bacino del Mediterraneo. In Algeria decine di incendi stanno devastando da giorni la regione della Kabilia, a est della capitale Algeria. Almeno 69 morti. Il governo ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Tra qualche ora un nuovo spettacolo astronomico regalato da questo mese d'agosto, una scenografica eclissi parziale di luna all'alba, il culmine in Sardegna sarà visibile più a lungo.
20: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto, impreziosita dallo sciame delle Perseidi, questa notte sarà la volta di una spettacolare eclissi di luna. Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project.
21: L'eclissi di luna richiede che i 3 attori protagonisti, il Sole, la Terra e la Luna, siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della Terra, generando l'eclissi.
20: In questo caso oltre il 96% del disco lunare sarà immerso nell'ombra terrestre.
21: È un'eclissi parziale, però mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
20: A che ora dobbiamo prepararci per ammirarla?
21: Inizierà alle 3.23, raggiungendo il momento culmine alle 6.12. Non richiede nessuna protezione, anzi, ad occhio nudo, attraverso un binocolo, attraverso un piccolo telescopio, la si potrà apprezzare benissimo.
20: Eleonora Belviso, GR1.
3: Prosegue il Mantova Summer Festival, la rassegna di grandi concerti alle 6.00 di Palazzo Tetra. I protagonisti delle prossime serate: Coez, Fulminacci e Mannarino.
1: Dopo i concerti di luglio, riparte domani con Coez il Mantova Summer Festival. Ultimi due appuntamenti il 4 settembre con Gianni Morandi, il 5 con il comico cabarettista Max Angioni. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Intanto sul palco del Giardino Seicentesco di Palazzo Te, sabato è atteso Mannarino con le canzoni di Primo Amore, l'album pubblicato lo scorso 8 maggio e che Mannarino ha definito uno dei più autobiografici e introspettivi della sua carriera.
2: Il nostro lavoro è una miniera, si scava dentro se stessi e è una danza fra chiudersi e isolarsi e anche viversi e buttarsi nel casino che è la vita, perché non si può avere paura della vita se si vuole scrivere.
22: Quando io sono solo con te.
1: In scaletta naturalmente anche Me son ubriacato, Fatte bacià, Serenata lacrimosa, le canzoni che hanno definito il suo stile.
2: Un romano nel mondo. Mi piace molto come suona romanesco, perché prima cosa c'ha le parole tronche, aiuta molto nella melodia, esce un'anima mia che secondo me è figa, bella, mi piace.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
23: Il pavimento.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
24: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
25: Noi ci siamo. E voi?
26: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
27: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
28: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
29: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. A Monte Carlo si è tenuto il sorteggio della Champions League. Ecco com'è andata per le italiane. In diretta Manuel Codignoni.
3: Buonasera a tutti, sorteggio così, diciamo, per alcune un po' più benevolo per altre, ma andiamo per ordine, dando per scontato che nonostante la suddivisione in fasce, prima, seconda, terza e quarta, comunque sia due big di prima fascia, tutte le squadre dovevano trovarle. Iniziamo dall'Inter, che troverà, da questo punto di vista, per quello che riguarda le big, Real Madrid in trasferta al Bernabeu e Liverpool in casa a San Siro. Poi per l'Inter anche Bruges, il Bruges di Jan Sommer, che peraltro dunque risfiderà nuovamente da ex, il Borussia Dortmund in Germania, sfida abbastanza complicata. Poi altre sfide tutto sommato più abbordabili, lo Shakhtar Donetsk in casa, il Feyenoord in trasferta al De Kuip, lo Stoccolma Carda in casa a San Siro e lo Slovan Bratislava in Slovacchia. Per quello che riguarda la Roma, ci sarà l'incrocio suggestivo in casa con il Real Madrid di José Mourinho, che dunque trova sia Roma che Inter, entrambe le sue ex squadre italiane. Poi anche la Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. A seguire Sporting Lisbona, Manchester United in trasferta all'Old Trafford, Lilla, il Fenerbahce di Lukaku, lo Slovan Bratislava e la EK Atene. Per quello che riguarda il Napoli, le big che incrocerà la squadra di Massimiliano Allegri sono Manchester City e Arsenal. Poi turna un po' più benevola perché ha trovato il Bruges, il Porto, il Villarreal, il Bodo Glimt in casa a Napoli, e sappiamo quanto possa essere complicato andare a giocare lassù, così come due esordienti, il Viking norvegesi, anch'esse che verranno affrontate in casa, e il Sabah, la squadra azzera debuttante. Per quello che concerne il Como invece, Fabregas andrà a giocare a Barcellona contro il Barcellona e poi troverà in casa il Paris Saint-Germain, poi anche Betis Siviglia, Manchester United, Lipsia, Feyenoord, Lon e AEK Atene. Ci sarà ancora spazio per la definizione del calendario dell'ordine, queste sono le avversarie. A voi.
2: Alle 20, ritorno playoff della Conference League in Ungheria, l'Atalanta sfida l'Hapoel Tel Aviv, l'andata finì 0-0, domani sorteggi di Conference League ma anche dell'Europa League. Calciomercato, Moise Kean è sempre più vicino al Como, tra il club lariano e la Fiorentina sarebbe stato raggiunto un accordo per il trasferimento vicino ad una cifra di 40 milioni di euro. Una cattiva gestione di tipo criminale, così l'UEFA definisce la condotta del presidente della FIFA Gianni Infantino nel progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del mondiale, è in vista una denuncia in Svizzera. Per chiudere con il calcio, una bella notizia arriva dalla Sardegna: l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è stato dimesso dall'ospedale, due settimane fa aveva rischiato di annegare in piscina. Giochi del Mediterraneo, ancora soddisfazioni per l'Italia, ci aggiorna Emanuele Granelli.
4: Superata quota 100 medaglie in questa sesta giornata di gare a Taranto, in corso in questi minuti la seconda tranche di finali di nuoto pinnato, già sono arrivati 2 ori e 3 argenti, ma grande protagonista di oggi è stata la box, con un poker di ori in altrettante finali al Palasport di San Giorgio Ionico. In primo piano il successo della portabandiera azzurra Irma Testa al ritorno sul ring dopo 2 anni di stop. Trionfi sempre nel pugilato anche per Melissa Gemini, Sirin Sharabi e Gabriele Guidi Rontani. L'altra medaglia di giornata arriva dal tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, il bronzo nella prova squadri mista conquistato da un tarantino doc come Mauro De Filippis e da Silvana Maria Stanco.
2: Ed è tutto per lo sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A13 in Emilia Romagna tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, dove il tratto è stato chiuso a causa di un veicolo in fiamme. Si registrano inoltre 2 chilometri di coda a partire da Bologna Interporto, code anche in direzione opposta a causa del fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia, in A9 tra il lago di Como e l'uscita merci di Chiasso in direzione Como si segnala un incidente tra un'auto e un camion. Andiamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1, si registra anche qui un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Altro incidente in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. E rimaniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, si registra un incidente che coinvolge 3 auto. E infine chiudiamo sempre con la segnalazione di un incidente in A30 in Campania tra Nocera Pagani e Castellano San Giorgio in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government said they're not surprised.
15: Zapping.
16: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Come sempre in apertura diamo un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. L'apertura è dedicata a Lorenzo Guerini, Partito Democratico, è un deputato appunto del Partito Democratico ed è presidente del COPASIR, e quindi con lui parleremo ovviamente molto anche di questioni legate alla difesa e alla sicurezza nazionale ed europea. Se volete, si parla molto in questi giorni di questi temi, dopo anche la decisione presa dal governo di ricorrere ai prestiti cosiddetti safe, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, su cui si è molto discusso, la politica si è divisa, la maggioranza si è molto divisa, alla fine il governo ha deciso di prenderne una buona parte, era una disposizione dell'Italia, circa 15 miliardi, sembra che il governo abbia previsto di ritirarne 8 appunto per far fronte a spese per incrementare le capacità di deterrenza difensive del paese. Non ne parleremo con Lorenzo Guerini. Poi sarà con noi Alberto Gusmeroli della Lega, è un deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, e con lui parleremo degli sforzi che il governo sta facendo per cercare di contenere, mitigare, ridurre gli aumenti dei costi dei carburanti, del diesel, del gasolio, della benzina, e come tutti avete avuto modo di constatare stanno salendo sempre più di giorno in giorno. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise per 17 centesimi per altri 10 giorni per in qualche modo anche inglobare il cosiddetto controesodo e rendere più possibile per gli automobilisti il ritorno a casa. E poi c'è la previsione di un intervento invece più mirato che dovrebbe consentire di dare maggiori sconti a chi più ne ha bisogno, un'operazione di questo tipo legata al reddito degli utenti. Vedremo se se ne farà qualcosa. Si parla anche molto di extra profitti, anche questo extra profitti delle compagnie petrolifere, anche questo è un argomento che divide molto all'interno della maggioranza, soprattutto abbiamo visto in questi giorni insomma i colpi di spada di Fioretto, se volete, almeno finora, tra leader di Forza Italia Tajani e leader della Lega Salvini. Vedremo, ne parleremo con Alberto Gusmeroli. Sarà poi con noi Fabrizio Del Maffeo, che è un italiano, un ingegnere italiano che ha fondato e guida una società, l'Accelera AI, che si occupa di sviluppo di chip, di microprocessori e di soluzioni per l'intelligenza artificiale. Un'azienda che ha avuto un successo incredibile, ha sede nei Paesi Bassi, però è un'azienda europea per quello che si racconta è un'azienda che ambisce ad avere un ruolo mondiale, quindi anche a sfidare i grandi giganti americani, Nvidia per dire un nome, ma anche quelli asiatici. Parleremo con Fabrizio Del Maffeo, che da italiano ci racconterà un po' qual è la sfida europea a questo mercato così importante, sia dal punto di vista economico, sia, come ben sapete, da quello geopolitico. Poi cercheremo di capire meglio la decisione di Meta, che ha appunto deciso di patteggiare un maxi processo che gli era stato intentato da ben 47 stati americani per aver prodotto coscientemente un meccanismo che avrebbe creato dipendenza negli utenti più giovani e sugli adolescenti. Per evitare il rischio di multe di centinaia di miliardi, a quanto pare Meta ha deciso di patteggiare con una multa da 18 miliardi, ma anche con alcuni aggiustamenti piuttosto importanti, almeno per quello che ho capito, per modificare l'algoritmo che spinge alla dipendenza coloro che usano queste piattaforme, ovviamente soprattutto Facebook e Instagram per quello che riguarda Meta. Però per capire se è davvero così, se cambierà davvero qualcosa nel modo in cui soprattutto i giovani sono abituati a utilizzare questi social media, noi ci affideremo anche al giudizio di professor Giuseppe Riva, che è un professore di psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. L'alluvione in Tibet, in Nepal, il dramma, la tragedia, le centinaia di morti, i dispersi che sono seguiti a quella incredibile inondazione, di questo parleremo con Renato Colucci, che è ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR e docente di glaciologia all'Università di Trieste, con cui cercheremo anche di mettere sotto la lente un po' delle ipotesi che si sono fatte su ciò che avrebbe scatenato quella incredibile ondata di ghiaccio e di fango che ha travolto appunto quelle zone. Chiuderemo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra, soprattutto un po' per raccontarci, per capire che cosa succederà, quale sarà l'effetto sul Regno Unito e sulla Casa Reale dovuto al ritorno di Harry e Meghan appunto nel Regno Unito. E vi faccio ascoltare i titoli del TG3 e poi cominciamo.
15: Nepal, quasi 400 i morti, almeno 1200 i dispersi, paura di una seconda esondazione, gli scienziati, il crollo del ghiacciaio, colpa del riscaldamento globale. Farnesina, tra i dispersi un orafo ligure e una coppia italo-svizzera. Al TG3 il fotoreporter salvo per miracolo, un boato e l'onda di fango ci ha travolti. 10 secondi e sarei morto. Carburanti, nuovi aumenti in autostrada, il governo studia interventi per categorie, opposizioni, Meloni regala soldi ai petrolieri e per le bollette si teme la stangata d'autunno. Morto in carcere Alaia Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per genocidio, i sopravvissuti ricordare i suoi crimini, i nazionalisti serbi, addio comandante. Catania, indagato per omicidio l'uomo che aveva una relazione con Noemi, trovata morta nella sua casa incendiata, per gli inquirenti una messa in scena per inquinare le prove. I sorteggi per la Champions, Inter e Roma contro il Real di Mourinho che tornerà all'Olimpico, Manchester City per il Napoli al debutto, tra le grandi il Como trova il Barcellona.
16: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E do subito il benvenuto al nostro primo ospite, che è Lorenzo Guerini, Partito Democratico, presidente del COPASI, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Onorevole Guerini, presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
17: Buonasera a lei, ascoltatori.
16: Allora, si parla molto in questi giorni di problemi di appunto di sicurezza, di difesa per quello che riguarda il nostro paese, l'Europa, la NATO. Ci sono molte notizie, alcune anche contraddittorie. Io direi che le confesso che sono un po' confuso. So che lei molte cose non le potrà dire apertamente, il suo ruolo la costringe a una certa riservatezza. Però, diciamo, un giorno sui giornali è uscita l'idea che il governo avrebbe contribuito alla difesa dell'Ucraina con aiuti umanitari essenzialmente, e si è parlato molto di questi generi generatori elettrici che sarebbero dovuti andare in soccorso all'imminente inverno ucraino. Poi alcuni giornali, Repubblica in particolare, hanno invece detto che il governo si prepara a mandare, insomma, fior di sistemi d'arma, SAMP-T, missili intercettori, sistemi radar, insomma, tutt'altro che aiuti umanitari. Nell'ambito delle cose che lei può dire, ci può un po' aiutare a capire che cosa sta succedendo?
17: Ma guardi, in questi anni di guerra, purtroppo ormai oltre 4 anni di guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia ha fornito aiuti in diverse direzioni a Kiev, sia sotto profilo degli aiuti umanitari che sotto profilo degli aiuti militari, con l'invio di sistemi d'arma per la difesa dell'Ucraina.
16: Il governo fin dall'inizio ha scelto di coprire con il segreto di Stato questi...
17: Sì, fu una scelta che venne fatta con il governo Draghi, e io allora ero ministro della difesa, fu una scelta quella condivisa a livello europeo con i principali paesi, Francia e Germania in particolar modo, per una serie di ragioni. Poi si è deciso di mantenerlo anche con il governo Meloni, e si mantiene appunto questa segretezza sull'invio degli aiuti militari, mentre tutta l'altra parte, quella degli aiuti umanitari, invece è pubblica. Sugli aiuti umanitari io non banalizzo, i generatori sono importanti, perché diciamo l'inverno ucraino è un inverno che in questi anni di guerra è sempre stato molto difficile per la popolazione ucraina, perché i russi hanno bombardato come strategia le infrastrutture energetiche ucraine per mettere ancora più in difficoltà la popolazione civile, oltre ai bombardamenti che purtroppo hanno interessato Kiev e le principali città ucraine, e stanno ancora interessando. Dopodiché ci sono gli aiuti militari, sono coperti da segreto, però diciamo c'è una linea di continuità da questo punto di vista nel corso degli anni, che il paese ha mantenuto in coerenza con l'impegno europeo a sostenere l'Ucraina anche nella sua resistenza all'aggressione, all'invasione e all'invasione russa. È diciamo il sostegno in un principio di legittima difesa che è sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite, di un popolo e di un paese aggredito. Io mi auguro che presto ci sia un nuovo pacchetto di aiuti militari.
16: Sarebbe il primo del 2026, no? Non ce n'è stato nessuno
17: il primo
16: in quest'anno.
17: Del 2026. No, l'ultimo pacchetto è del novembre del 2025. Questo sarebbe il primo
16: pacchetto.
17: Quindi
16: è un po' di sono molti mesi che l'Italia non si impegna in un nuovo invio.
17: Sì, adesso mi spoglio ruolo istituzionale, e sto su un terreno più politico. Ma io credo che l'Italia diciamo deve compiere il massimo sforzo possibile per sostenere l'Ucraina e il popolo ucraino nella resistenza che sta realizzando all'aggressione russa, e credo che questo debba avvenire attraverso tutti i meccanismi possibili. Io avrei, dal mio punto di vista, anche aderito al meccanismo PURL, cioè il meccanismo attraverso il quale si possono acquistare armi che poi vengono cedute all'Ucraina.
16: Acquistate dagli Stati Uniti in prevalenza.
17: Acquistate dagli Stati Uniti, sì. In prevalenza dagli Stati Uniti. L'Italia ha deciso fino adesso di non utilizzare questo sistema, sta andando avanti nell'invio di materiale per la difesa. Ecco, io mi auguro che il pacchetto sia un pacchetto che arrivi tempestivamente e che abbia anche una consistenza importante, perché gli attacchi russi sono sempre più pesanti, e c'è la necessità di dotare l'Ucraina di sistemi di difesa che possano intercettare i missili che piovono sulla testa della popolazione, e che possa consentire all'Ucraina anche di neutralizzare le postazioni attraverso dalle quali questi missili provengono. Vedremo nei prossimi giorni, ma mi pare che, diciamo, da quello che si capisce, che il governo si stia prestando al di là.
16: E quindi dovrebbe arrivare proprio al COPASI.
17: Dovrebbe arrivare al comitato perché il comitato in questo caso rappresenta il destinatario, diciamo, come Parlamento, delle comunicazioni del governo in questo senso.
16: Anche quando maggioranza e governo ammettono, magari così un po' a mezza bocca, che continuano anche aiuti di tipo militare all'Ucraina, c'è sempre presente questa distinzione, che anche a me questa un po' sfugge, cioè soltanto armi di difesa, non armi di aggressione o di attacco. Però io mi chiedo, se sul territorio ucraino arrivano missili che partano da basi missilistiche, da basi di lancio nel territorio russo, io immagino che mandare un missile nel territorio russo a distruggere quella base di lancio rientra nelle nella possibilità difensiva, no? Eppure si dice no, nessun missile deve entrare

0: la terrietta, la francese, il Samti, ma anche, diciamo, la possibilità di colpire le postazioni dalle quali provengono i missili che cadono sulle città ucraine è difesa. Cioè, il tema è che noi stiamo sostenendo un paese che si difende, perché c'è un paese che attacca, che è la Russia, un attacco illegittimo fuori dal contesto del diritto internazionale, e c'è un paese che si difende, e si difende con tutte le possibilità con cui questa difesa possa essere realizzata. Da questo punto di vista è assolutamente legittimo,
1: perché da diverse posizioni politiche invece questo concetto è un po' più ristretto,
0: ma c'è questa ipocrisia di fondo.
1: La Russia può colpire qualsiasi punto dell'Ucraina, invece cioè, l'Ucraina non può colpire.
0: E mandiamo gli ucraini mattoni per costruirsi i bunker per la difesa. Cioè, mi pare, diciamo, una posizione un po' ipocrita dal punto di vista politico, e se mi consente anche forse dal punto di vista morale.
1: Tra l'altro, invece, credo di capire che il Regno Unito stia chiudendo un accordo per mandare questi missili Storm Shadow, che invece sono i missili a lungo raggio che servirebbero proprio a questo scopo, no?
0: Sono missili che sono già stati inviati all'Ucraina in questi anni da diversi paesi, quelli che li detengono. Sono missili di crociera che consentono appunto di colpire in profondità basi dalle quali, o postazioni dalle quali, provengono gli attacchi alle città ucraine da parte della Russia. Anche questo è un sistema di difesa, sono sicuramente molto importanti, perché non si può pensare che la difesa ucraina si sviluppi, si realizzi solo attraverso la possibilità di intercettare i missili che cadono sulla testa.
1: Anche perché è un modo molto costoso, cioè servono magari due o tre Patriot per abbattere un missile che sta cadendo sulla città.
0: Anche perché
1: c'è un vecchio detto militare, no? Non colpire le frecce, colpisci l'arciere, che mi sembra piuttosto logico.
0: Ma è chiaro, dopodiché poi la Russia ha innalzato l'intensità degli attacchi, cercando di saturare le difese ucraine, quindi non bisogna solo appunto avere la possibilità per l'Ucraina di colpire i razzi che arrivano, ma anche di colpire le postazioni da cui quei razzi provengono.
1: C'è un'altra novità in questi giorni rispetto a questo tipo di argomenti, ed è, mi sembra ormai, quella ufficiale secondo cui il governo ha deciso di fare riferimento, cioè di accettare di prendere i prestiti cosiddetti safe, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, che appunto sono stati un'iniziativa della Commissione per aiutare i paesi che devono affrontare maggiori spese nel campo della difesa e della sicurezza. Anche questo è stato un argomento che ha molto diviso la maggioranza, credo in parte anche ha diviso anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato convinto, quindi ci sono divisioni un po' da tutte le parti. Adesso l'Italia sembra aver confermato l'idea di prendere almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione del nostro paese. Come devono essere utilizzati? Che cosa sono esattamente questi prestiti?
0: Ma innanzitutto direi finalmente, perché diciamo si è posta fine a una discussione piuttosto imbarazzante, perché tecnicamente non si capiva perché l'Italia non dovesse accedere a questa possibilità, che consente di avere finanziamenti a tassi migliori rispetto a quelli con emissione di debito nazionale. Sono risorse europee che possono essere restituite in tempi, che devono essere restituite in tempi molto lunghi, con un processo negoziato tra la Commissione e il paese che riceve questi finanziamenti. Dopodiché verranno impiegati, io suppongo, l'Italia ha presentato una lista di interventi finanziabili attraverso l'accesso SAFE. Questi interventi sono da collocare all'interno del rafforzamento, diciamo così, del dispositivo militare italiano. Credo soprattutto in alcune direzioni, in particolar modo c'è tutta la tematica che riguarda la difesa aerea, la difesa antidrone, suppongo, però vedremo.
1: Progetti che devono coinvolgere più paesi, no? Se ho capito.
0: Sì, ma anche questo è un fatto positivo, perché abbiamo sempre detto che siamo contro il riarmo nazionale e siamo per la difesa europea. Bene, questo SAFE è uno strumento che va nella direzione di rafforzare la

0: dimensione della difesa europea, perché obbliga a cooperazioni internazionali, devi presentare progetti con altri paesi e da questo punto di vista rafforza, diciamo così, la cooperazione industriale, che è uno dei capisaldi attraverso il quale si realizza la difesa europea. Tra l'altro, l'Italia è uno dei paesi che può accedere a SAFE, che ha anche un'industria della difesa molto importante, e francamente sarebbe abbastanza incomprensibile stare fuori da questa opportunità e non portare il nostro contributo, anche in termini di capacità industriali, alla costruzione della prospettiva della costruzione della difesa europea, che è quello a cui tutti, diciamo così, continuiamo a guardare con attenzione. E se non è un modo per calciare la palla in tribuna, cioè dire vabbè, non mettiamo risorse nazionali perché ci sarà la difesa europea, se è un modo invece serio per affrontare la difesa europea, questo è uno strumento fondamentale, importante, non sufficiente, ma è sicuramente uno strumento importante a cui bisogna accedere, che deve essere accompagnato anche con gli investimenti di carattere nazionale che sono necessari.
1: Le faccio un'ultima domanda di carattere più generale. Ha suscitato grande attenzione nel mondo, tra gli analisti, gli addetti ai lavori, il viaggio non annunciato e un po' a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. C'è stata anche, insomma, una certa copertura sulla vera natura dei colloqui che Ratcliffe avrebbe avuto appunto a Cremlino e dintorni. Oggi i giornali, molti giornali internazionali, anche italiani, presumono che il centro della discussione sia stata la necessità per l'America, per la CIA, per l'amministrazione Trump di scoraggiare la Russia, di scoraggiare il Cremlino a prendere iniziative, diciamo, di guerra guerreggiata nei confronti di paesi NATO. Le sembra plausibile che il capo della CIA sia stato costretto ad arrivare a Mosca per una missione di questo genere?
0: Ma guardi, sicuramente questo viaggio è un viaggio che ha un significato politico comunque rilevante. Ratcliffe non è andato in incognito, è vero che il viaggio è stato a sorpresa, ma anche le modalità attraverso le quali logisticamente il viaggio è stato organizzato hanno fatto sì che il viaggio fosse conosciuto, che quindi l'opinione pubblica mondiale fosse messa a conoscenza di questa missione. Quali sono stati i contenuti di colloquio? A questo momento non è dato sapere.
1: Ci sono ipotesi, insomma.
0: Sì, ho letto anch'io la stampa internazionale con ipotesi. Una delle ipotesi, appunto, è quella a cui faceva lei riferimento. È evidente che in questi mesi vi è stata da parte russa un'intensificazione, diciamo così, di attività di pressione, ecco, diciamo, di pressione di varia natura sui paesi della NATO, sui paesi europei della NATO, dagli atti di
1: Si parla molto dei
0: sabotaggio
1: Baltici, no? I
0: piuttosto.
1: Baltici potrebbero essere nel mirino.
0: Cioè, piuttosto che appunto sconfinamenti in alcune situazioni, piuttosto che attacchi cibernetici, eccetera. Quindi diciamo episodi di guerra ibrida che però si sono molto intensificati. C'erano, diciamo, valutazioni di intelligence di diversi paesi, di possibilità di atti russi ancora più intensi sotto questo profilo. Credo che l'elemento dello scoraggiamento e di far comprendere che gli Stati Uniti, diciamo così, sarebbero stati, non,
1: Non consentirebbero cose di.
0: non consen- ecco, che, non consentire- che gli Stati Uniti non consentirebbero situazioni di questo tipo, credo che possa essere una lettura plausibile di parte degli incontri che ci sono, che Ratcliffe ha avuto. Possono esserci stati anche altri elementi diciamo così, di confronto. Sicuramente Ratcliffe dirige un'organizzazione che è importante anche diciamo, nell'attività di intelligence anche rispetto alla guerra in Ucraina, e quindi credo che insomma sarà importante e interessante comprendere meglio, ma penso che sia stato una manifestazione di un atteggiamento, diciamo così, fermo da parte americana rispetto a possibili aumenti di pressione, non voglio usare la parola escalation, comunque aumenti di pressione russa o di provocazione russe.
1: Ci fermiamo qui, grazie Lorenzo Guerini, grazie Presidente, Presidente del COPASIR, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora. 19:53 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, parliamo adesso di altro, anche se poi diciamo le cose di cui parleremo sono anche collegate alla situazione di crisi e di guerra, in particolare quella nel Golfo, la guerra americana contro l'Iran. Noi abbiamo ospite Alberto Gusmeroli della Lega, deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Onorevole, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a lei per essere con noi. Insomma, ho visto che il governo ha deciso di estendere per altri 10 giorni, con qualche sforzo, la riduzione delle accise per i carburanti, gasolio e benzina, in modo anche da arrivare ad assorbire tutto il fenomeno del rientro, del controesodo. È soddisfatto di questa decisione?
2: Beh sì, diciamo che era previsto perché visto proprio anche il controesodo che comporta un rientro enorme di autovetture, quindi anche un dispendio enorme di carburante, è chiaro che aiutare le famiglie era nelle corde ed è nelle corde del governo, e quindi io lo davo per scontato, ecco, quindi è probabilmente l'ultimo, dopodiché si interverrà in modo più pianificato, programmato, ovviamente qualora ancora necessario, perché bisogna sempre avere la speranza che negli scenari di guerra che purtroppo stiamo vivendo in qualche modo si possano risolvere, ecco. Qualora non si risolvano, certo dal 5 di settembre bisognerà affrontare in modo pianificato un intervento su tutto il tema dell'energia.
1: Senta, i giornali oggi hanno raccontato come il ministro Giorgetti è riuscito a trovare le coperture per questa nuova proroga, questa misura sulle accise va avanti da metà marzo, insomma da poco dopo l'avvio della guerra con l'Iran, ed è stata sempre rinnovata, anche se all'inizio doveva essere una misura di carattere straordinario. C'è stato un contatto con Leni, si dice, con De Scalzi, e si è trovato un meccanismo di anticipo degli utili delle aziende petrolifere che sarebbe arrivato a coprire mi pare di capire 130 milioni necessari a questa ultima proroga. Come sono andate le cose secondo lei?
2: Beh, diciamo che ho partecipato, quindi posso dire che la copertura è stata trovata andando ad anticipare la ritenuta che avviene normalmente quando vengono erogati i dividendi. Si è in qualche modo colpito solo aziende che fatturano oltre i 20 miliardi, quindi è chiaro che qui l'intervento era molto legato a una moral suasion con appunto Eni, quindi è un cambiamento rispetto alle normali coperture. Perché? Perché ovviamente il bilancio dello Stato non dà ampi margini, il meccanismo delle accise mobili che è tanto richiesto, abbiamo visto che ha un effetto per un massimo di 1, 2, 3 giorni, e quindi se si voleva scavallare l'esodo, il rientro, il controesodo, è chiaro che bisognava intervenire con qualcosa di innovativo, ecco, e questa è un po' la logica.
1: Senta, lei diceva che questa proroga dovrebbe essere l'ultima, e che in prospettiva, se le condizioni non cambiano e richiedessero nuovi interventi, ci saranno interventi di carattere più mirato. Si è parlato anche
2: più pianificato. Più pianificato.
1: A quello che ho capito dai giornali di oggi, si tratterebbe di collegare gli sconti al reddito degli automobilisti. È così? Mi sbaglio? Di cosa si sta parlando?
2: Ma io tendenzialmente, come Lega, saremo contrari, perché andiamo a fare qualcosa che è cervellotico anche, cioè immaginiamoci uno che va alla pompa di benzina e tira fuori l'ISEE. Ecco, cioè, voglio dire, è molto, molto problematico. Beh,
1: immagino dal punto che di vista della gestione. Ci sarebbero dei meccanismi, magari diciamo anche digitali, per ottenere un riconoscimento.
2: Allora, siamo già uno degli stati più complicati al mondo. Io mi occupo di fisco perché appunto mi occupo di questo per la Lega e me ne occupo anche per lavoro e faccio il commercialista, però vi dico, siamo il 128esimo paese al mondo in quanto a semplicità fiscale. Se innestiamo anche dei meccanismi di questo tipo alla pompa di benzina, la vedo non solo complicato, molto cervellotico, ma anche di difficile applicazione. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di semplificare, oltre a cercare di abbassare il costo dei carburanti, dobbiamo cercare anche di non penalizzare il cittadino con meccanismi complicati.
1: Però si è spesso detto che questa misura, diciamo, generalizzata del abbassamento di 17 centesimi sul costo dei carburanti, insomma, poteva non interessare una buona parte della platea degli automobilisti e poi invece dava molto poco a chi ne aveva veramente bisogno. C'era bisogno di una ricalibrazione, cioè c'è tanta gente che magari quei 17 centesimi ci può anche rinunciare di sconto e tanti altri per cui invece 17 centesimi non sono sufficienti. Forse c'è un modo per mettere d'accordo queste due esigenze.
2: Ma allora, diciamo che tutti quelli che criticano questi interventi, no, da qualunque, diciamo, prospettiva politica, da qualunque movimento politico, in passato recentissimo l'hanno applicato.
1: No, ma io non lo metto in dubbio.
2: Allora, la bravura in questo caso del ministro dell'economia Giorgetti, qual è stata? Ha lavorato di fatto a 6 decreti per, diciamo, tappe, ovviamente sperando che la situazione, lo stretto di Hormuz e la situazione in generale geopolitica internazionale andasse a migliorare. Quando c'è stato il governo Draghi hanno fatto degli interventi per mesi.
1: Non mi metto nell'esercito dei critici, dico soltanto che c'è una certa logica, almeno al mio modo di vedere, invece di dare pochissimo a tutti, dare un po' di più a chi ne ha più bisogno e magari un po' di meno o niente a chi può farne a meno di questo aiuto. È soltanto un meccanismo di redistribuzione.
2: Non si può troppo generalizzare perché per esempio ci sono tante attività economiche che usano il carburante per ragioni di lavoro, quindi io penso agli agenti di commercio, penso ad alcune attività
1: commerciali,
2: gli autotrasportatori, quindi, e gli autotrasportatori non è che sono ci sono quelli, diciamo, che possono e quelli che non possono, gli agenti di commercio quelli che possono e quelli che non possono, quindi è molto frastagliata la platea, quindi intervenire con un meccanismo, diciamo, come quello dell'ISEE io lo vedo complicato.
1: E quindi quando lei dice invece, diciamo, più pianificato, che cosa intende?
2: Ma voglio dire che, per esempio, torniamo ai contributi che possono erogare banche che hanno avuto negli ultimi 4 anni 160 miliardi di euro di utili. Peraltro, in molti casi, e parliamo delle grandi banche, parliamo di banche che hanno fatto quegli utili con operazioni finanziarie che sono molto diversi da utili generati dal core business, dall'aiuto al territorio, dall'aiuto alle imprese, alle piccole e medie imprese, ai risparmiatori.
1: Tajani quindi ha detto che gli sembra una misura da Unione Sovietica, questo ha detto ieri e oggi, l'ho ripetuto, che è contrarissimo.
2: A me era contrarissimo anche in manovra di bilancio dell'anno scorso, e l'anno scorso è stata fatta una misura di questo tipo per alcuni miliardi col voto favorevole di Forza Italia. Quindi si vede che l'anno scorso c'era l'Unione Sovietica.
1: Dice che gli viene all'orticaria quando sente parlare di extra profitti, ha detto così, mi viene all'orticaria. No, mi sembra che ci sia una differenza lessicale, non so poi quanto effettiva, tra tassa sugli extraprofitti e contributo delle banche che hanno gli extraprofitti. È un contributo o una tassa quello a cui pensate?
2: Beh, secondo me è un contributo, quindi non è una tassa, ma
1: quindi un contributo volontario, diciamo,
2: è un contributo un po' come quello che è stato fatto nell'ultima manovra di bilancio, quindi dove c'è una, in qualche modo di fatto, un accordo, una moral suasion per cui le banche accettano di aiutare il sistema delle famiglie e delle imprese, quindi niente di scandaloso, niente di Unione Sovietica, ma diciamo un aiuto importante. Tra l'altro andiamo verso un periodo invernale dove non avremo solo il problema del caro benzina, ma avremo anche il problema del caro gas. Quando sale il prezzo del gas influisce sul prezzo della luce, quindi sono tutti temi che affronteremo nelle prossime settimane, e bisogna affrontarlo con le risorse. Ecco, e quindi bisogna che anche le banche in qualche modo, ma io sono convinto che con una grande opera di moral suasion come ha fatto il ministro dell'economia Giorgetti l'anno scorso, si possa arrivare a un contributo che possa veramente aiutare il sistema produttivo, le imprese
1: e che lo faccia venire all'orticaria a Tajani. Vediamo se sarà possibile.
2: È stato possibile l'anno scorso, l'orticaria non gli è venuta e il contributo è stato erogato.
1: la devo salutare, onorevole Gusmeroli, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Salve di nuovo.
1: 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli di Rai News 24.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo. Il bilancio è di oltre 360 morti, 1300 i dispersi. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Peskov, attaccare la NATO? Niente di vero, solo spauracchi. Indagato per omicidio un amico di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania. Interrogatorio di 9 ore a 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli indagati hanno risposto, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 e poi il controesodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Champions League, Real Madrid per Inter e Roma, per il Napoli il Manchester City, per il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia supera i 100 all'ora.
1: Le 20:09, questi titoli di Rai News 24, siete tornati all'ascolto in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Fabrizio Del Maffeo, che è CEO e cofondatore di Axelera AI, una società che si occupa di sviluppo di chip, di soluzioni hardware per l'intelligenza artificiale. È un italiano che ambisce, a quanto si legge nelle interviste, nei report, anche dei grandissimi risultati in termini di raccolta di investimenti e di fondi per la sua società, ambisce a far emergere una società europea tra i giganti americani e asiatici in un mondo come quello dei chip e dei semiconduttori, che fino adesso era stato ampiamente monopolizzato da America, Cina, Taiwan e altri paesi. Quindi c'è un futuro europeo per questo settore. È un italiano che ha fondato questa società, noi lo abbiamo invitato a Zapping, lo salutiamo. Fabrizio Del Maffeo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a lei per l'invito.
1: Allora, innanzitutto mi faccio capire una cosa, perché i giornali, le interviste che circolano sul suo conto la presentano sempre più spesso come insomma l'amministratore delegato, il fondatore, l'inventore di questo gruppo Axelera, che sarebbe un po' l'anti-Nvidia. Ma è così? Lei si sente di essere il principale sfidante del colosso dei microprocessori americano?
7: Facciamo di tutto per esserlo, nel senso che stiamo creando un'azienda che propone delle soluzioni alternative ad Nvidia per poter fare girare questi modelli di intelligenza artificiale a una frazione di costo e di consumo, quindi facciamo di tutto per esserla, certamente.
1: Ecco, ma allora mi racconti un po' di lei, come è arrivato a questo traguardo? La sua società, appunto Axelera AI, ha fatto dei round di raccolta di investimenti molto importanti. Dal 2021 ha raccolto 450 milioni tra equity e grant. Come ci siete arrivati?
7: Ma ci siamo arrivati perché io ho lavorato 20 anni nel computing, in aziende come Asus Computing, Advantech, e nel 2018 ho fatto un esperimento lanciando sul mercato un piccolo prodotto appunto per il machine learning, come si chiamava un tempo l'intelligenza artificiale. Il prodotto ha avuto successo, nel senso che tante aziende l'hanno comprato, ma non funzionava bene, era un chip di Intel che non rispettava i requisiti del cliente. Mi sono chiesto, posso fare qualcosa? E ho deciso quindi di abbandonare il corporate e assieme a un gruppo di IBM, un gruppo in Belgio di Hynek e un gruppo di Intel in Olanda abbiamo iniziato Axelera AI, e come lei ha detto correttamente, oggi Axelera AI è la più grande azienda europea nei semiconduttori AI, e siamo gli unici ad avere 2 chip in produzione.
1: È importante, è interessante questo fatto che sia un'azienda europea. Lei come considera questa collocazione rispetto appunto ai giganti americani e asiatici? C'è spazio per l'Europa per dire la sua in questo settore?
7: Assolutamente, l'Europa ha tantissimi talenti, ha 440 milioni di persone altamente educate ed è un po' il principio di Accelera. Noi siamo un'azienda totalmente europea, nel senso che io vivo in Olanda, l'azienda, l'headquarter, il quartiere in generale in Olanda, abbiamo 35 persone in Italia, 30 in Svizzera, 25 in UK. Quindi l'Europa ha mostrato ad Accelera che ci sono talenti, bisogna avere coraggio nell'investire in nuove tecnologie e bisogna avere ancora più coraggio nell'acquistare e utilizzare tecnologie europee.
1: Ecco, anche per rinfrescare la memoria e le idee dei nostri ascoltatori, perché è diventato così strategico il mercato dei chips, dei microprocessori? Perché è così importante?
7: Ma è assolutamente importante perché il microprocessore è ovunque, veramente, nel telefono, nel computer, nella lavatrice, nel televisore. Non c'è un apparato che non abbia un processore. Ma quello che è successo negli ultimi anni, che è grazie alla scoperta dell'intelligenza artificiale, il settore ha accelerato come non ha mai fatto in passato. È un settore che raggiungerà il triliardo di valore a fine di quest'anno, e nei prossimi anni accelererà anche di più. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo in cui noi lavoriamo, avrà un impatto gigantesco. E per far girare l'intelligenza artificiale servono semiconduttori, e semiconduttori specifici come quelli di Nvidia, ma anche come quelli di Accelera.
1: E ogni volta che si parla di semiconduttori, di chips, entra sempre in gioco anche una dimensione geopolitica. Perché questo? Cioè, sempre si parla della Cina, del suo quasi monopolio sulle terre rare, sul silicio che serve per fare appunto questi prodotti, delle minacce su Taiwan, che è diventato un grande centro di produzione, degli interessi americani ad essere sempre i primi sul mercato, ma dipendenti dalla Cina per i materiali di base. Come gira il mondo su questo?
7: È un mondo interconnesso, si parla tanto di sovranità, io credo che l'Europa debba fare di più. Ci sono dei settori come la difesa, come l'infrastruttura, il telecom, nei quali servono semiconduttori. Della parte AI serve semiconduttori ed è importante investire, ma bisogna anche essere realistici e avere un'indipendenza totale è veramente lontana, perché la catena del valore dei chip è molto complessa. Le macchine per la produzione di chip sono fatte in Olanda dall'azienda ASML, la produzione in Corea e Taiwan, il disegno un po' ovunque nel mondo, le terre rare, come ha detto lei correttamente, sono fondamentali per la produzione. Quindi è difficile avere sovranità, ma è importante comunque investire, perché dopo l'energia, secondo me il secondo layer di valore è proprio quello dei semiconduttori, che è ovunque e sarà sempre più presente ovunque.
1: E lei dice appunto che i semiconduttori sono presenti ovunque, sono molto presenti anche nelle armi, quindi nell'industria della difesa. C'è un problema etico per un'azienda come la vostra, ma penso anche a Nvidia, nell'avere rapporto con l'industria delle armi?
7: Assolutamente, noi abbiamo un comitato etico all'interno, abbiamo istituito un comitato etico all'interno di Accelera per valutare ogni opportunità nell'ambito della difesa, perché crediamo fortemente che la nostra tecnologia debba essere utilizzata per difenderci, per difendere il nostro territorio, i nostri valori, ma non dovrebbe essere utilizzata per attaccare. C'è una sottile differenza, però va valutata questa differenza, progetto per progetto, cliente per cliente.
1: Avevo iniziato questa conversazione presentandola come l'uomo anti-Nvidia, però c'è una cosa che mi sembra di capire nelle caratteristiche dei vostri prodotti, dei vostri chip. Mentre diciamo i prodotti, i chip di Nvidia agiscono dominano soprattutto nel calcolo nei data center, i vostri chip mirano a muoversi ai margini, cioè in quella che viene chiamata legge AI. Mi può spiegare meglio come si differenziano questi prodotti?
7: Assolutamente, noi abbiamo iniziato il nostro percorso, come detto correttamente, nell'edge AI o in quello che si chiamerà l'AI fisico, physical AI, cioè abbiamo una tecnologia che permette di democratizzare a livello hardware le AI, di mettere le AI all'interno di apparati come auto, robot, sistemi di sorveglianza, droni, dando la possibilità quindi di avere l'intelligenza in prossimità dell'uomo senza avere la necessità di condividere i dati con il cloud, ma di interpretare il dato localmente e prendere decisioni. Detto ciò, come azienda abbiamo una tecnologia che scala molto bene e adesso stiamo entrando anche nel settore dei server e vogliamo anche ricoprire un ruolo importante all'interno delle gigafactory europee e certamente in quella italiana.
1: Perché la questione dei data center è diventata sempre più una questione politicamente sensibile, ci sono forze politiche che si oppongono, cittadini che sono sospettosi del loro impatto ambientale, cioè il problema del raffreddamento, dell'utilizzo di acqua, quindi a collaborare ai margini del tema data center forse dà una marcia in più.
7: Sì, però abbiamo una tecnologia che, come dicevo inizialmente, è a basso consumo ed alte performance e a basso costo, quindi una tecnologia che permetterebbe, al posto di avere un grosso data center centralizzato da un gigawatt, di averne tanti piccole in prossimità delle comunità che necessitano del data center a una frazione di costo e di impatto ambientale, perché il mio impatto comunque è un terzo o un quarto di quello delle tecnologie utilizzate oggigiorno, quindi c'è una possibilità per Accelera di dare un prodotto che permette una decentralizzazione di un'infrastruttura che, come l'hai detto correttamente, se fatta in un posto unico potrebbe creare dei problemi importanti alla comunità.
1: Senta, l'Europa non primeggia ancora in questo campo. Quali sono gli ostacoli che trovano le start-up, le scale-up in Europa? C'è un problema di capitali di rischio, di investimenti, di fondi pensioni che ci credano, di fondi di investimento che ci credano. In America sembra tutto molto più facile. In Europa a che punto siamo?
7: Ha toccato tutti i punti dolenti, diciamo. In Europa c'è un'avversione a rischio fortissima, quindi i capitali ci sarebbero, cioè pensiamo anche solo all'Italia. L'Italia ha conti bancari pieni zeppi di capitale. Il problema è che questo capitale non è mosso e quindi non nei mercati emergenti, non nelle tecnologie deep tech. Quindi rispetto all'America, l'Europa ha poco capitale per aziende come la nostra, c'è un rischio, una versione a rischio fortissima. E poi noi non compriamo abbastanza europeo, cioè, e non comprando abbastanza europeo non creiamo quel volano che permetterebbe poi all'azienda di crescere in fretta, e questo è un po' un problema che spero verrà risolto nei prossimi anni. Io rimango ottimista comunque per l'Europa e per il futuro.
1: Lei italiano, dirige e ha fondato una compagnia che lavora nei Paesi Bassi, sarebbe potuta nascere in Italia secondo lei?
7: Quando ho iniziato credo proprio di no, nel 2019 no, non credo proprio. Oggigiorno vedo molte realtà nascere in Italia e quindi sono molto positivo, e comunque ribadisco, come Accelera noi abbiamo investimenti in Italia, abbiamo uffici a Firenze e Milano, abbiamo 35 persone che stanno crescendo e diventeranno centinaia di persone nei prossimi anni, e abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti italiana che ha creduto in noi quasi sin dall'inizio, quindi c'è molta italianità in Accelera e io sono ottimista sul futuro dell'imprenditoria italiana.
1: Grazie molto, ci fermiamo qui. Grazie a Fabrizio Del Maffeo per essere stato con noi. Davvero buonasera e buon lavoro.
7: Grazie, buonasera a lei, è stato un piacere.
1: Le 20:21 minuti, sempre in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata. Una delle notizie più viste oggi sui giornali, commentate, è sicuramente quella che ci racconta la decisione di Meta di patteggiare all'interno di un maxi processo che si è protratto per molto tempo, che tra l'altro gli era stato intentato da ben 48 stati americani, che poteva portare Meta ad una condanna di anche centinaia di miliardi. E quindi Meta ha deciso di patteggiare, da un lato con una multa di circa 17 miliardi, versando una multa di circa 17 miliardi, e dall'altra con un impegno a modificare il suo algoritmo, le procedure con cui tiene collegati alle proprie piattaforme, soprattutto i giovani, gli adolescenti. Infatti il processo partiva da questo, partiva dall'idea, dall'accusa, secondo la quale Meta con Facebook e con Instagram aveva, diciamo, coscientemente perfezionato un metodo per tenere vincolati in modo compulsivo bambini e adolescenti ai propri social network. Noi ne parliamo con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. Ha scritto anche un libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, che è uscito quest'anno per il Mulino. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a tutti.
1: Allora, volevo un po' così, innanzitutto una sua opinione, un suo giudizio su come è finita questa lunga contesa, diciamo, tra appunto gli Stati Uniti, gli Stati americani e Meta, la multa, il patteggiamento e la promessa di intervenire sui meccanismi di produzione dei contenuti.
8: Ma allora, la multa di per sé, pur essendo a livello assoluto elevata, 17 miliardi, abbiamo detto, in realtà non è molto diverso dal profitto che ha fatto solo in questo trimestre Meta, quindi diciamo in fondo a Meta non è andata poi così male, nel senso che sicuramente, diciamo, sarebbe stato molto più problematico per loro se la tendenza di molti stati, quella di vietare in assoluto a diciamo minori di 15, 14, 16 anni l'uso dei social, ecco, questo per loro sarebbe stato sicuramente un problema molto più significativo dal punto di vista delle risorse. È vero però che abbiamo una buona notizia. Per la prima volta Meta ha ammesso che le pratiche che ha utilizzato in questi anni per, diciamo, mantenere attaccati i nostri figli al cellulare, in effetti sono metodi che in qualche modo hanno generato un danno, e riuscire a in qualche modo controllare quello che sarà l'uso dei più giovani dei social media è sicuramente una buona notizia.
1: Quali sono tra le contromisure che Meta si è impegnata di prendere, quelle che le sembrano più convincenti? Ho letto per esempio che ai minori non verranno più fatte vedere le visualizzazioni, i like. Questo dovrebbe abbassare un po' la frenesia di vedersi riflessi nella loro vita virtuale.
8: Questo è sicuramente uno dei meccanismi che Meta usava. Noi sappiamo, ci sono una serie di studi che mostrano come a ricevere un like genera nel cervello dell'adolescente una scarica di dopamina, è la stessa sostanza, il stesso neurotrasmettitore che in qualche modo viene generato nel momento in cui il giocatore d'azzardo gioca, oppure durante appunto l'assunzione di droga. Quindi è chiaro che questo meccanismo era il like in assoluto, e è diventato nell'adolescente uno strumento di valutazione, cioè nel senso ho pochi like, ho molti like, valgo tanto, valgo poco.
1: Quindi anche di autostima, no? Di capacità sociale.
8: Di autostima, assolutamente. C'è molti ragazzi che hanno poi praticato il ritiro sociale, raccontano che uno dei motivi è proprio la sensazione di non valere. Perché? Perché i loro contenuti non riuscivano a bucare l'attenzione dei coetanei e non ricevevano un numero di like sufficiente.
1: Tra le altre cose ho letto che ci saranno delle fasi di coprifuoco durante la notte, durante le ore tipiche, diciamo, delle attività scolastiche.
8: E
1: i ragazzi non potranno sbloccarle se non con il consenso dei genitori. È una cosa che può funzionare?
8: Ma allora, diciamo, dipende appunto quanto i genitori saranno coinvolti in questo processo. L'idea di dire dalle 9 alle 3 del pomeriggio, orario in cui il tipico adolescente è a scuola, io non posso ricevere notifiche, beh, sicuramente questo è uno dei motivi che potrebbe spingere l'adolescente a non usare il cellulare a scuola. Noi sappiamo benissimo che in Italia c'è una normativa che prevede che il cellulare non venga usato, ma poi il problema di queste norme è sempre, diciamo, la capacità di farle rispettare. È chiaro che se il genitore ha un ruolo attivo e controlla effettivamente quello che fa il proprio figlio, sicuramente questa situazione migliorerà. Se però da parte del genitore non c'è un coinvolgimento attivo nell'esperienza del telefono cellulare, e ogni tanto questo capita, il rischio è che poi non cambierà così tanto.
1: Un altro dei punti cruciali sembra essere quello della verifica dell'età, no? Perché poi molti adolescenti, molti giovani hanno anche imparato, come dire, a mentire online, a darsi qualche anno in più proprio per evitare ostacoli di questo genere. Lì c'è, dal punto di vista tecnologico, regolamentare, qualcosa di meglio che si possa fare?
8: Ma sicuramente questo è un punto critico, perché comunque sia barare sull'età è una tecnica che hanno usato tantissimi adolescenti. Teoricamente, appunto, sotto i 13 anni, 14 anni non si potrebbe entrare nei social, basta mettere una falsa data di nascita e quindi questo non funziona. Ci sono tutta una serie di normative anche a livello italiano in discussione, se usare lo speed, se usare delle, diciamo, il riferimento alla carta d'identità elettronica, comunque degli strumenti oggettivi
1: con che sempre poi delle considerazioni di carattere di privacy che devono essere tenute in conto. Mi pare che ci giochi anche questo fattore un po'.
8: Infatti bisogna poi vedere cosa succederà in Europa, perché teniamo presente che questo accordo riguarda gli stati americani, 48 stati che erano, diciamo, coinvolti nel processo. Non sappiamo poi esattamente in Europa, nonostante in Europa ci sia una normativa che fino ad oggi era più restrittiva rispetto a quella americana, però non sappiamo esattamente quali e quante di queste, diciamo, regole verranno portate poi in Europa, anche perché uno dei caveat di questa sentenza è che Meta dice: sì, io lo faccio, però voglio che anche YouTube
1: e anche gli altri lo facciano.
8: Infatti lui dicono: io se lo fanno tutti vi do altri 5 miliardi di dollari, se no non ve li do. E quindi anche qui bisogna poi vedere in pratica che cosa succede, perché le tecniche, le strategie usate da TikTok non sono significativamente diverse da quelle usate da Instagram.
1: Certo. Vedo però che misure più drastiche, come quelle che per esempio aveva preso la Francia con Macron, che aveva detto proprio fuori dai social tutti i minori di 15 anni, poi sono stati invece cancellati e diciamo criticati dal Consiglio Costituzionale, che ha dichiarato che questa misura era troppo severa e che metteva in discussione anche, come dire, la libertà di espressione.
8: Ma anche perché effettivamente c'è un dato. Cioè, i social media non fanno solo male, ecco, questo è un dato che secondo me ogni tanto viene messo sullo sfondo. Oggi i social media sono uno strumento con cui i ragazzi costruiscono la propria identità sociale, che poi ovviamente queste società, Meta in primis, abbia usato una serie di trucchi per cercare di far rimanere all'interno di social più tempo possibile questi ragazzi è indubbio e il processo lo ha indicato. Però dobbiamo tenere presente che oggi la socialità è anche online e pensare di toglierla del tutto, diciamo, probabilmente è sbagliato. È giusto che il ragazzo possa scegliere, non può essere catturato e tenuto all'interno di una gabbia in modo tale che non possa avere esperienze da di fuori. Però pensare che avere esperienze online sia soltanto qualcosa di negativo è sicuramente sbagliato.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Riva, grazie Giuseppe Riva, ospite a Zapping, buonasera, buon lavoro.
8: Grazie. Arrivederci e buona serata a tutti.
1: Sono le 20:31 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
3: Buona festa!
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4
7: e 2 minuti.
4: In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
6: Acqualete.
8: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Zapping.
10: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo avanti con la nostra scaletta, andiamo a occuparci di quella incredibile tragedia che ha colpito il Tibet, il Nepal, con quella ondata alluvionale che ha fatto centinaia di morti e ancora migliaia di dispersi. Ne parliamo con Renato Colucci, che è primo ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, insegna glaciologia a Trieste, si occupa di ghiacciai, permafrost e appunto interazioni clima-criosfera. Professor Colucci, buonasera, benvenuto a Zapping.
11: Buonasera.
10: Vedo che fioriscono molte ipotesi su quello che può essere successo in quota e che poi ha provocato quell'ondata che abbiamo visto tutti nelle telecamere di sorveglianza, qualcosa di irrefrenabile, gigantesco, e molti si chiedono cosa può averla prodotta. Lei si è fatto un'idea di quello che può essere accaduto?
11: Sì, no, non io solamente, ma un po' la comunità internazionale glaciologica che è subito andata un po' a indagare, quindi tra colleghi ci siamo parlati, ci siamo sentiti, abbiamo cercato di trovare un po' di materiale come immagini da satellite, dati meteorologici, insomma tutte queste cose qua, oltre alle immagini, e diciamo che la situazione comincia ad essere un po' più chiara. Chiaramente all'inizio c'erano mille ipotesi, perché non conoscendo le zone, poi insomma no, nel dettaglio si possono fare mille ipotesi. Adesso effettivamente la situazione inizia ad essere più chiara.
10: E di che si parla? Come avete analizzato questa situazione? Che cosa vi
11: attenuto? Allora, sostanzialmente le immagini satellitari del giorno precedente mostrano chiaramente a monte, nei bacini di accumulo dove ci sono ghiacciai ad alta quota vicino al confine con il Nepal, ma in Tibet, ghiacciai in una situazione normale. Il giorno dopo, cioè il giorno del disastro, quindi ieri, si vede uno di questi ghiacciai completamente collassato nella sua parte frontale, quindi nella lingua glaciale più a bassa quota. Ma guardando meglio si nota che non solo il ghiacciaio è collassato, ma una grossa porzione rocciosa. Stiamo parlando di migliaia di metri cubi di roccia e di ghiaccio. Quindi poi, guardando anche un po' i dati meteorologici, un po' la situazione in contingente, l'idea, che poi chiaramente dovrà essere confermata da studi approfonditi, pensi che per attribuire le cause del disastro della Marmolada ci sono voluti 2-3 anni di lavoro. Con una certezza, quindi insomma bisognerà un attimino, però la similitudine con altri eventi accaduti in altre zone del mondo, comprese le Alpi, ci fa ritenere che sostanzialmente un'estate molto calda anche da quelle parti, uno zero termico estremamente alto anche lì su quelle montagne.
10: 3500 metri leggevo, cose
11: esatto, lo zero termico era a 5000 metri, quindi a 1500 metri più in alto, ma è una cosa che chiaramente che va avanti da tanto tempo. Pensi che dal servizio meteorologico nepalese sappiamo che dagli anni 40 a oggi la temperatura nell'area è aumentata, le temperature degli stati sono aumentate mediamente di 3 gradi, quindi il doppio della media globale. Infatti l'Himalaya, come anche le Alpi o come le zone polari, sono chiamate hotspot climatici, cioè luoghi della Terra dove il riscaldamento climatico avanza a velocità maggiore. Quindi cosa è successo? Si sta degradando il permafrost, quindi Le rocce perdono coesione perché passano da uno stato perennemente congelato ad uno stato invece scongelato, almeno nel corso dei mesi estivi.
10: Il perno è quella parte, diciamo, che non si dovrebbe scongelare mai in teoria.
11: Il permafrost, per definizione, permanente, frost, ghiaccio, quindi congelato permanente, tutti i materiali, quindi rocce, suolo, eccetera, che rimangono costantemente a temperatura negativa.
10: E fanno un po' da collante a tutta la struttura montagnosa.
11: Esatto, fanno da collante ad alta quota. È chiaro che se questo collante viene a mancare, per esempio pensiamo a delle fratture della roccia riempite di ghiaccio che incolla tutta la roccia assieme, dopo averla espansa, perché il ghiaccio diventando acqua si espande del 9%, quindi prima la espande, ma se rimane ghiacciato la tiene lì. Se fonde, è chiaro, ha già destabilizzato come un piede di porco, no? E quindi può venire giù tutto. In questo caso l'ipotesi è che sia venuta giù la massa rocciosa che sosteneva il ghiacciaio, la lingua glaciale che gli stava sopra, quindi si è creato una tempesta perfetta, mi passi il termine, che ha mandato verso valle, quindi più o meno 1500 metri di volo verso valle, questo mix di detriti e ghiaccio misti anche ad acqua, perché d'estate i ghiacciai hanno tanta acqua al loro interno e tutta l'acqua che sta dentro, che non si vede e che esce dalle fronti glaciali e che poi alimenta i fiumi. Quest'acqua non è che arriva così per caso.
10: Ci sono questi laghi glaciali che anche hanno collassato probabilmente, no? Si parla anche di questo.
11: No, l'ipotesi del lago glaciale sembra essere...
10: Ho sentito parlare di questi GLOF, cioè... Lake Outburst Flood.
11: Sì, però in questo caso non si tratta tecnicamente di un GLOF, perché i GLOF appunto sono quando del materiale cade all'interno di un lago proglaciale, cioè il lago che sta davanti al ghiacciaio, e provoca un'onda di piena, come se una frana cadesse dentro una diga, un lago artificiale di una diga, come l'effetto Vaillant. Ecco, quello sarebbe un GLOF. In questo caso no, è proprio un crollo di un ghiacciaio. E come è avvenuto ad esempio a Blatten in Svizzera a maggio 2025, quando appunto il paese di Blatten è stato per il 90% distrutto. Anche in quel caso era una porzione di roccia che è crollata per la degradazione del permafrost, che ha caricato un ghiacciaio in questo caso e poi lo ha destabilizzato. Qui invece è partito via tutto. Ed è un evento identico ad un altro evento alpino che è successo nel 2024 sul Piz Schärchen, sempre in Svizzera, aprile appunto 2024. In quell'occasione non ci furono vittime, passò un po', come dire, nascosto, perché in realtà non ci fu nessuna vittima, per fortuna non c'erano neanche alpinisti in zona, non c'erano sci alpinisti, ma è l'esatto analogo, solo chiaramente su scala molto più piccola, a quello della Svizzera del 2024. Qui siamo di fronte ad un evento di dimensioni apocalittiche per chi era lì, chiaramente.
10: Ma questo tipo di fenomeni può essere ormai, diciamo, chiaramente connesso al riscaldamento globale, al mutamento climatico? Dobbiamo essere ancora prudenti in questa attribuzione?
11: Allora, chiaramente questi eventi, come quello di Blatten, come quello del Piz Schärchen, come la Marmolada, che sono già stati studiati ed analizzati, hanno l'impronta del riscaldamento globale, perché la temperatura si sta alzando, lo zero termico si alza sempre di più, eccetera. Qui chiaramente bisognerà prima lavorarci sopra, ma il sospetto che l'impronta, la matrice riscaldamento globale alla genesi di questo evento in Nepal, diciamo che insomma è molto forte.
10: Ma sono fenomeni che possono essere in qualche modo previsti, monitorati? Appunto, lei parlava di immagini satellitari, ci può essere stato anche un problema di scarsa sorveglianza? O comunque è interessante chiedersi se ci sia bisogno in generale di più sorveglianza in aree di questo genere, sui ghiacciai intendo.
11: Allora, sicuramente le Alpi, quindi comprese tra l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la Francia, dove ci sono ghiacciai significativi, ha un monitoraggio in questo senso molto, molto elevato, e è fatto molto bene, quindi i rischi si abbassano di molto perché la situazione è molto monitorata. Chiaro, se andiamo in zone come l'Himalaya, dove parliamo di migliaia di chilometri, dove non ci sono paesi, non ci sono villaggi, e moltissimi ghiacciai, è chiaro, è molto più difficile, anche perché questo tipo di eventi non dà segni premonitori. Ci sono due tipi di crolli, quelli dei ghiacciai cosiddetti freddi, sono ghiacciai che hanno sempre la temperatura sotto zero, quindi che non hanno tanta acqua o nessuno, o non hanno proprio acqua al loro interno, che diciamo che quando cominciano a muoversi prima di crollare ti danno un preavviso, quindi tu puoi monitorare, vedi che questo ghiacciaio si sta muovendo, dai l'allarme, dici guarda che prima o poi verrà giù e poi viene giù. Questi eventi qua invece di ghiacciai caldi, diciamo così, temperati, cioè che vanno a zero gradi e quindi hanno tanta acqua al loro interno, crollano di botto senza dare nessun segnale premonitore, cioè lo fanno all'improvviso perché è proprio un cedimento strutturale improvviso e quindi chiaramente il monitoraggio è molto più difficile. Detto questo, pensare di iniziare a monitorare tutti gli acciai del mondo, delle zone abitate, diventa veramente un lavoro molto dispendioso in termini di risorse proprio e molto difficile.
10: Ma quindi in questo caso l'unica cosa che rimane da fare è la ricetta che ormai conosciamo, quella di ridurre le emissioni che alterano il clima.
11: Sì, bisogna essere anche un po' cinici in questo senso, perché cioè, ormai diciamo, per evitare, adesso la metto lì così, per evitare la marmolada, per evitare Blatten, eventualmente per evitare questo disastro del Nepal, bisognava pensarci 30 anni fa e cominciare a lavorare 30 anni fa, 40 anni fa. Quindi per questo tipo di eventi che mi sento di dire si ripresenteranno con frequenza ma sempre maggiore nel prossimo futuro, vicino, non lontano ma molto vicino, non c'è niente da fare, bisogna semplicemente stare attenti, monitorare.
10: Non si torna indietro su questo, insomma.
11: No, non si torna indietro su questo. Questo non vuol dire che, come dire, non è che bisogna gettare la spugna e dire vabbè, è finita. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che però a questo punto bisogna imparare la lezione in fretta e mettersi a riparo per situazioni peggiori che si presenteranno se noi continuiamo a non mitigare, quindi a non ridurre quello che è la causa ormai conclamata, perché sappiamo qual è la causa di questo riscaldamento così rapido che sta avvenendo a livello globale, sappiamo qual è la causa, quindi bisogna agire sulla causa e non trovare palliativi che lasciano il tempo che trovano, per esempio i teli, no? I teli, certo, sui ghiacciai,
10: sì,
11: che per salvare
10: sì,
11: i ghiacciai,
10: ho sentito parlare.
11: Ecco, sono una cosa, come dire,

0: hanno fatto un po' preoccupare gli osservatori, anche le guide alpine, che è successo appunto il 25 giugno, mi pare di ricordare.
1: Ma molto, molto semplicemente, fino agli anni 80, 90, diciamo fino a una trentina di anni fa, d'estate, quando arrivava una perturbazione, c'erano i temporali in pianura e al di sopra dei 3.000 metri nevicava, 3.000-3.500 metri nevicava, figuriamoci in cima al Cervino. Adesso, quest'estate, le nevicate sui bacini di accumulo glaciale, quindi al di sopra dei 3.000-3.500 metri, sono state molto rare, tanto che tutti i ghiacciai sono privi di neve, c'è solo il ghiaccio affiorante. E quindi cos'è successo sul Cervino? Anziché nevicare come dovrebbe nevicare sempre, è piovuto, è passato un temporale e pioveva fino in cima, l'acquazzone è arrivato fino in cima.
0: Anzi, Zermatt quasi non pioveva, pioveva solo in quota.
1: Sì, perché poi i temporali si muovono, sono delle celle ristrette, no? E quindi magari piove a Padova, a Vicenza c'è il sole. Ma è stessa cosa sul Cervino, piove sul Cervino e giù a Zermatt c'è sole o non piove, quindi questo temporale localizzato proprio in corrispondenza del Cervino ha creato questa enorme, un acquazzone molto forte che ha creato queste cascate d'acqua chiaramente impressionanti, ma semplicemente perché anziché nevicare in quota pioveva fino in cima.
0: Ci fermiamo qui, professore, grazie. Renato Colucci, ospite a Zapping questa sera, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: 20:46 minuti, abbiamo forse il tempo di farvi ascoltare i titoli del TG2.
2: In Nepal, dove le vittime accertate sono quasi 400, è corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti e trovare i dispersi, mentre incombe il timore per nuove inondazioni. Tre italiani presenti nell'area colpita risultano irreperibili, un turista ligure e una coppia italo-svizzera. Il ministro Tajani, unità di crisi al lavoro, al TG2 il racconto di chi si è salvato. Mosca minaccia di colpire le basi britanniche come ritorsione per i missili ceduti all'Ucraina. Fonti europee, nessun rischio di attacco immediato. Trump, non sono preoccupato. La Premier Meloni, restituire centralità al Sud una priorità. Scontro politico sul caro carburanti. La maggioranza, paghiamo i danni del super bonus. Le opposizioni, il governo non pensa alle famiglie. È morto in carcere l'ex generale serbo Ratko Mladic, definito il boia di Srebrenica, criminale di guerra, condannato all'ergastolo dal tribunale dell'AIA, ordinò l'uccisione di oltre 8.000 bosniaci musulmani. Poco fa è terminato l'interrogatorio fiume dei due arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Hanno risposto a tutte le domande dei magistrati, assicurano i loro legali. Champions League, si parte l'8 settembre, Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, il Como giocherà contro il Barcellona e il Napoli affronterà il Manchester City in Inghilterra. Tornano le streghe Nicole Kidman e Sandra Bullock per il sequel Amori e Incantesimi 2. A quasi 30 anni dall'uscita del film cult alla premiere londinese, le attrici hanno sfilato con due look opposti ma complementari.
0: 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Natalia, bentornata, grazie per essere con noi.
3: Buonasera.
0: Allora, si è parlato moltissimo di questo grande ritorno, il ritorno dei duchi del Sussex, il principe Harry e la moglie con i figli, che sono atterrati con un aereo privato a Birmingham, in Gran Bretagna, e hanno creato, insomma, molte attese, molte analisi, molto scalpore.
3: Perché sono molta preoccupazione.
0: Perché sono tornati, prima di tutto? Anzi, prima ancora, perché erano andati via?
3: Perché, dunque, quanto tempo abbiamo?
0: Una decina di minuti, no? Forse un po' meno.
3: Allora, perché sono tornati non lo sa nessuno veramente, ma ci sono una serie di motivi che sono stati raccontati anche da fonti vicine ai Sussex, e cioè, nell'ordine, il desiderio di Harry di essere vicino al padre malato, cosa che aveva detto anche in un'intervista alla BBC che fece scalpore, perché diceva voglio starci finché c'è tempo, che che è una cosa che insomma di sua maestà qua non lo dice nessuno, indicando una scadenza
0: a un'urgenza particolare, cioè.
3: E non è piaciuta. E poi il desiderio di far crescere questi due bambini di 7 e di 5 anni, che poi sono i nipoti di Carlo, di cultura inglese, mandandoli a una scuola inglese, alla fine sono i figli del sovrano di questo paese, quindi anche questo ha senso. E poi ancora.

0: la carriera di Meghan, che potrebbe rilanciarsi facendo, tornando a fare l'attrice.
1: Questa è un po' più maligna, nel senso che la carriera di Meghan in America non era decollata come lei sperava, questo io ho letto.
0: Sì, poi
1: Netflix
0: passo alle cose maligne, passo subito alle cose maligne. Le cose maligne sono che gli accordi fatti con Netflix, che poi diciamo è il grande sponsor di tante iniziative dei Sussex, in particolare di Meghan, non sono andate come sperava, quindi speravano sia i Sussex che Netflix, quindi le entrate sono state molto minori di quello che ci si aspettava, le serie sono state interrotte, le marmellate non sono state vendute, almeno non in sufficiente quantità, e quindi Meghan e Harry, che alla fine insomma sono molto intraprendenti, ma guadagnano e hanno visibilità molto in relazione alla parentela di Harry con il sovrano inglese, hanno pensato di tornare, forse secondo i cattivi, a casa per rafforzare i legami col sovrano inglese. L'altra cosa che insomma, noi parlando con persone che hanno a che fare direttamente con i reali, è il fatto che questi due bambini incolpevoli dei genitori, dello zio, potrebbero essere insomma tornare dentro la famiglia, anche se i genitori non saranno sempre accolti con affetto, però i piccoli Archie e Lilibet potrebbero essere presenti alle celebrazioni familiari, insomma potrebbero conquistarsi un ruolo che, se la monarchia dura, in futuro può tornare utile.
1: Ma c'è anche il fatto che insomma che i due, che il principe e la moglie, non erano stati tenerissimi con la monarchia inglese mentre erano in America, cioè non perdevano, mi pare, occasione per criticarla. Adesso tornano con quale atteggiamento?
0: No, gliel'hanno detto di tutti i colori, anche che sono razzisti. Ci sono stati anni in cui i corrispondenti esteri hanno vissuto di questa cosa, certo. anche i giornalisti inglesi, legioni di giornalisti inglesi si sono specializzati in royal watching, hanno fatto l'intervista con Oprah Winfrey, che ha fatto il giro del mondo dicendo, Meghan soprattutto, dicendo che ci si chiedeva, i reali si chiedevano di che colore fosse la pelle del bambino che stava per nascere, insomma gliel'hanno fatte passare di tutti i colori ai poveri reali, che poi non possono lamentarsi e non possono spiegare. Però hanno manifestato, hanno avuto modo di manifestare il loro cattivo umore. Poi c'è stata la malattia di Carlo, poi forse ci sono state delle sventure economiche, o comunque la situazione non ridente. Harry, io l'ho incontrato in un paio di occasioni, ho brevissimi scambi di battute, però mi è sembrato una persona intanto molto gentile, per niente arrogante, molto disponibile. Io l'ho incontrato in particolare durante una delle cause che lui ha fatto, poi sono andata a finire male, al Daily Mail.
1: Gli dovrà dare non so quanti milioni.
0: 9 sì. milioni e mezzo entro domani.
1: Ah, ecco. Lui non però sarà contento, sì.
0: E altri 7, non sarà contenta Meghan, e altri 6, come si dice, co-defendant, insomma, già legati alla causa.
1: Coimputati,
0: che lui,
1: sì.
0: Che lui ha fatto. Non è una persona sgradevole, è una persona molto gentile, ecco, non ha nessuna arroganza, e questo sì, me l'hanno anche confermato molte persone, mentre invece chi li segue come da cronista nota spesso la durezza di William, che è il futuro re e ha un altro atteggiamento nei confronti, soprattutto nei confronti dei giornalisti.
1: Ma questa preoccupazione che serpeggia, perché poi tra poco dobbiamo chiudere, che Harry e Meghan possono, come dire, creare una sorta di corte parallela, è fondata?
0: Beh sì, qua non si parla d'altro, praticamente sono sui giornali tutti i giorni, qualche motivo di preoccuparsi ce l'hanno. Infatti ieri, che è arrivata la notizia del loro arrivo subito dopo, ma nel giro proprio di un'ora, sono arrivati 3 comunicati di Buckingham Palace che dicevano tutto quello che avrebbero fatto Carlo e Camilla nei prossimi giorni.
1: Quindi... cioè, c'è proprio una competizione a tutto campo. Sì, ma loro saranno? Sì. Nelle Cotswold, nelle bellissime Cotswold?
0: Dovrebbero stare lì, anche perché Harry deve curare questi Invictus Games, che sono i giochi che lui ha inventato per atleti ex militari paralimpici, e quindi questi si fanno l'estate prossima, insomma lui starà lì, tra l'altro anche molto vicino a casa dello zio Charles Spencer, che non ama i Windsor.
1: E anche, comunque... no, di pure.
0: No, diciamo, questa parte così leggera della vita britannica, della vita pubblica britannica, un pochino bilancia un momento che non è proprio leggero invece per il paese. Ecco,
1: mi sembra che il Regno Unito prenda molto sul serio le minacce russe in questa fase, no? Vedo che anche istruiscono i cittadini, insomma, a prepararsi ad eventi anche drammatici.
0: Sì. Insomma, questa cosa di come comportarsi, war book, è una specie di manuale. Loro su queste cose hanno avuto il blitz in questo paese, hanno resistito al bombardamento tedesco della seconda guerra mondiale, un po' sono temprati, anche se adesso sono altre generazioni. Però questo manuale, la notizia che usciva è stata anticipata dal Guardian 3 giorni fa, mi pare, poi ieri l'ha ripresa il Financial Times, è diventata un po' più visibile. E poi soprattutto la settimana scorsa Mosca ha ritirato l'ambasciatore russo da Londra. Ci sono stati 2 avvertimenti abbastanza secchi, perché il Regno Unito è il primo paese a fianco dell'Ucraina, condivide i piani per i missili Scalp, si fa portavoce delle richieste per avere più Patriot. Adesso Bernard dovrebbe andare a parlare con Trump a Washington, quindi
1: insomma le cose è presa sul serio. Però noi ci dobbiamo fermare, ne riparleremo in un'altra occasione. Grazie intanto Natalia Augias per essere stata con noi. Ciao Natalia, buonasera.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, dobbiamo proprio chiudere qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benetti, di Corolla Andazzo in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista. Alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia e Tommaso Margiotta. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
6: In questo mese di agosto, il racconto della trasfigurazione di Gesù alla presenza di Mosè ed Elia ci accompagna e ci offre molti spunti di riflessione. Oggi ci soffermiamo sulla reazione degli apostoli, sulle parole di Pietro che esclama: «È bello per noi essere qui». Tutti e 3 gli evangelisti riportano questa espressione, anche se con sottolineature diverse. Da che cosa deriva la percezione della bellezza? Dalla luce che si irradia da Gesù trasfigurato, dalla presenza dei 2 illustri personaggi. Certo, il contesto genera un fascino particolare, ma in questo caso la bellezza non è un fattore estetico, quanto piuttosto la percezione di una presenza divina che corrisponde alle aspettative del cuore umano. Del resto, anche quando Fedor Dostoevskij nel romanzo L'idiota afferma che la bellezza salverà il mondo, frase famosissima, non parla dell'estetica, ma dell'amore donato nel sacrificio di sé, che ha la forza di trasformare le cose e di salvarle, con evidente riferimento all'amore misericordioso di Dio testimoniato da Gesù Cristo. Entrare in questo mistero di splendore salvifico spaventa e affascina, ma può davvero trasformare la vita, secondo la bellissima immagine che utilizza San Paolo collegando l'esperienza mistica di Mosè e la trasfigurazione del Signore alla condizione di ogni battezzato. Dice Paolo: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore». Gli apostoli vorrebbero rimanere immersi in quella bellezza facendo 3 tende sul monte Tabor, ma il Signore ricorda loro che hanno una missione da compiere e che il loro compito è quello di stare nel mondo per annunciare a tutti il Vangelo.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni alla nona edizione della Piazza, la kermesse organizzata da Affari Italiani a Ceglieme Sapica in Puglia. In un video messaggio per l'inaugurazione la Premier ha ribadito che l'obiettivo del governo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Poi ha parlato soprattutto di Sud.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: L'alluvione in Nepal è corsa contro il tempo per i soccorritori al lavoro nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Sono oltre 360 i morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è l'allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia di dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Rientrati invece nel nostro paese altri 4 connazionali.
5: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo. È una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Da Mosca messaggi diversi nei toni sulla tensione con l'Occidente. Il ministro degli esteri russo minaccia di colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di un attacco alla NATO. E proprio a Mosca si conclude la missione dell'inviato vaticano Gallagher dopo i colloqui con Lavrov e il consigliere presidenziale Ushakov. Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per le possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Firma intanto un ordine esecutivo che ribattezza il lago Ontario Lago America e ipotizza di cambiare anche i nomi degli oceani Atlantico e Pacifico. Torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo oltre 9 ore, è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori.
6: Un lungo confronto col magistrato, quello di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, hanno scelto di parlare dopo la confessione di Walter Lavitola di essere stato il mandante dell'ordigno davanti casa dell'amico giornalista. Non conoscevamo né lui né Ranucci, hanno ribadito gli indagati, è quanto riferito dai loro difensori fuori dal carcere di Rebibbia, che domani chiederanno l'attenuazione della misura cautelare. I rapporti intrattenuti solo con Tavares, il factotum di Lavitola, lui ha detto di piazzare la bomba, non chiese di sparare dei colpi di pistola a scopo dimostrativo, le parole dei componenti del comando, non volevamo far del male a nessuno. Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, dice intanto: non sono un latitante, se volessi scappare andrei in Russia dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. E rivolto a Lavitola: resisti ed esci presto dal carcere. Elena Baiocco, GR1.
3: In Valle d'Aosta 2 arresti per un caso di pedopornografia online.
7: Quando la polizia postale di Aosta li ha convocati, negli smartphone conservavano ancora tutti i video, immagini inequivocabili e raccapriccianti di atti sessuali con un minorenne, il nipote della coppia. 2 trentenni di nazionalità italiana sono stati arrestati dalla polizia di Aosta. La coppia avrebbe autoprodotto e caricato online 45 video in cui uno dei due abusava del nipote mentre l'altro riprendeva la scena. Le accuse a carico degli zii sono pesantissime: produzione di atti sessuali con minorenne, minorenne e detenzione di materiale pedopornografico, con l'aggravante che la vittima aveva appena 13 anni ed era affidata alla loro custodia. Rischiano pene da 6 a 12 anni. La procura ha disposto inoltre la sospensione della potestà genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dei 3 figli della coppia. Il giro d'affari legato al materiale pedopornografico attira interessi crescenti da parte della criminalità organizzata e per questo nell'indagine è stata coinvolta la direzione distrettuale antimafia.
0: Aosta, Eloisa Moretti Clementi, GR1.
3: In chiusura al meteo, ondata di calore che arriverà sull'Italia, domani passano da 2 a 9 le città da bollino rosso, attese temperature fino a 44 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi, un calo termico nelle regioni settentrionali, stessa situazione nel fine settimana, tregua dal caldo estremo al nord, massime record al sud, soprattutto sul versante adriatico. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
12: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
13: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
14: Bella idea, dottor Scotti.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
16: Conviene al tuo portafogli.
15: E sono certificati bio.
16: Vero scoiattolo?
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
17: Zona Cesarini.
18: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi, sono le 21:07 minuti e 50 secondi, salutiamo subito la nostra squadra, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo di tanti temi in questa giornata, facciamo subito così, prima andiamo col numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché? Perché fra pochissimo parleremo di calcio, Serie A, Coppa Italia, i sorteggi di Champions, perché ci sono stati, abbiamo quindi e sappiamo adesso quali saranno le avversarie delle squadre impegnate in Champions, ovvero Inter, Roma, Napoli e Como, anche in ordine di fascia, e quindi avversari relativi a questo sorteggio che c'è stato alle 18 questo pomeriggio, e ne parleremo ampiamente fra poco con Antonio Paganin, ex calciatore di Bologna, Inter, Atalanta, Udinese ed altro, difensore ora tecnico di una squadra di eccellenza, la Piovese. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità, ci sono, c'è anche una qualificazione in corso di conference con l'Atalanta in campo, 51esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv, squadra israeliana, all'andata era finita 0-0, siamo ancora 0-0, quindi si deciderà tutto in questa partita importantissima per il futuro europeo dei bergamaschi. Dicevamo, fra pochissimo parleremo di calcio, quindi 335-699-2949, poi più tardi il basket con le qualificazioni mondiali, inizia la seconda fase, l'Italia sfiderà la Bosnia e poi la Serbia, quindi partite fondamentali per gli azzurri, e ancora l'atletica. Torneremo sugli europei, sulla pioggia di medaglie azzurre con Leo Fabbri, il nostro pesista che è stato due volte campione europeo, ha replicato a Birmingham, ne parleremo, mountain bike, e non dimentichiamo i giochi del Mediterraneo perché sono arrivate tante medaglie soprattutto dal nuoto per quanto riguarda questa giornata di gare.

0: E questi sono i Nu Genea con Care Duo, che è di stanza a Berlino, ma in realtà proviene da Napoli, con appunto la loro Care alle 21, 12 minuti e 55 secondi. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Antonio Paganin, ex Bologna, Inter, Atalanta, Udinese e tante altre, difensore, attuale tecnico della Piovese. Buonasera Antonio e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito, buona serata a tutti.
0: Allora, ribadiamo il nostro numero SMS WhatsApp per le vostre domande in diretta, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Iniziamo con la stretta attualità, è una partita in corso, quindi è difficile commentarla, però intanto c'è un Atalanta che si sta giocando un passaggio importante, Paganin, della sua stagione in Conference, e sta in questo momento pareggiando 0-0 al 56esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv, insomma una partita che non sembra facile da sbloccare. All'andata era finita 0-0.
1: Sì, sulla carta sembrava molto più semplice e più agevole per l'Atalanta il passaggio del turno. Vista però la gara di andata, devo dire che onestamente presenta più di qualche insidia. Vuoi perché l'inizio della stagione le squadre ancora, specialmente quelle italiane, non sono molto rodate, vuoi perché le squadre straniere probabilmente hanno accelerato un po' la preparazione. In questo momento l'Atalanta è leggermente in difficoltà, chiaramente l'augurio è quello che possa passare il turno, perché vorremmo avere più squadre possibile nelle competizioni poi dopo europee.
0: Assolutamente, questo è fondamentale, infatti fra poco apriremo anche il tema sorteggi di Champions per capire un po' il percorso delle varie italiane impegnate nella massima competizione europea. Però Antonio Paganin, prima, visto che stavamo parlando di Atalanta e lei ha giocato a Bergamo, le chiedo, intanto occasione importante per l'Hapoel con un colpo di testa bloccato da Carnesecchi, ma insomma si sta facendo avanti e si stanno facendo avanti in attacco gli israeliani, diciamo dell'Atalanta e dell'impegno, le difficoltà che potrà avere Sarri. Atalanta, che è una squadra che ha faticato nel post Gasperini, no? Si è provato in qualche modo a trovare allenatori che in qualche modo potessero proseguire i dettami tecnici di Gasperini, e adesso invece Sarri sta tentando una sorta di rivoluzione. Che ne pensa? Quanto sarà difficile in una piazza ormai abituata comunque a risultati importanti?
1: Beh, hai detto bene. Per l'ambiente di Bergamo, che ho avuto modo di conoscere tanti anni fa, però l'impronta è rimasta uguale, una società votata a programmare. È una bella sfida, una sfida perché è stato proprio rivoluzionato completamente quello che è l'impianto di gioco. È stato scelto un allenatore e un direttore sportivo che avevano lavorato molto bene a Napoli. È una squadra che ho avuto modo di vedere in precampionato, si vede che è ancora nella fase embrionale di quelle che sono le idee di Sarri. E in questo momento manca un pochino, io la definisco un po' di anima calcistica da parte dell'Atalanta, che è dovuto al fatto che tanti concetti probabilmente necessitano di un po' di tempo prima di poter essere messi in pratica. È chiaro che però dopo, al di là in questo momento della gara con l'Hapoel per entrare in Conference, poi dopo è partito il campionato e l'Atalanta già col primo successo su Sassuolo si è messa abbastanza bene, però deve un pochino, penso, accelerare quelle che sono un po' l'amalgama, perché la vedo ancora un po' indietro rispetto alle concorrenti.
0: Sì, beh, tante concorrenti, tante squadre che puntano allo scudetto, ancora difficile definire un po' qual è il gruppo delle squadre favorite, forse, magari sì. Ecco, partiamo dall'Inter, da questa vittoria 4-1 con il Monza, una vittoria sulla carta semplice con una squadra che sicuramente ha un tasso tecnico inferiore, però ecco, come ha visto Paganin questa Inter, che le chiedo anche un commento sul mercato, no? Perché è una squadra che continua a mantenere uno statuto importante e a fare innesti nel corso delle sue stagioni.
1: È una squadra che ha raggiunto un grado di maturità davvero invidiabile. Ho avuto modo di vedere la gara con il Monza, è una squadra che aveva ben presente quello era il suo obiettivo, non si è disunita quando ha anche subito il pareggio, ed è una squadra che ha messo al suo interno ogni stagione dei tasselli importanti. Penso sia un dato abbastanza singolare quello che è riuscito a portare tre giocatori della Premier, perché non è una cosa molto banale. Vuol dire che al di là di tutto l'Inter gode di un grandissimo appeal, e non è una cosa semplice in questo periodo, specialmente per il calcio italiano. È forse quella che in questo momento è più completa in ogni reparto, e a mio modo di vedere parte ancora con il favore del pronostico per quest'anno, e anche ci metto anche a livello europeo, ha fatto con gli innesti un grandissimo passo in avanti.
0: Inter, unica italiana in prima fascia nei sorteggi che ci sono stati oggi alle 18. Per quanto riguarda la Champions League, il format col girone unico, ci sono da affrontare varie squadre in trasferta e in casa. Inter che affronterà Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda e poi Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Insomma, un percorso complicato, ma soprattutto la domanda è, e poi andiamo anche con le altre squadre italiane impegnate in Champions, ecco, come si torna a livelli importanti dopo la scorsa stagione che è stata decisamente deludente per le italiane?
1: Sì, l'Inter poi è rimasta particolarmente scottata nel doppio match con il Bodo. Penso che quest'anno, in virtù del fatto che probabilmente già la prima stagione di Chivu, avendo avuto la possibilità di poter ottenere due successi, abbia, diciamo così, un po' maturato quella che è la gestione anche del doppio impegno, che non è mai banale per le squadre di vertice. L'Inter da sempre è attrezzata, però in quella fase là particolarmente era stata, diciamo così, non brillante, e giustamente era stata eliminata dal Bodo. Penso quest'anno che l'Inter abbia la necessità di poter riaffermare quella che, diciamo così, la sua leadership anche a livello europeo. Veniva negli anni precedenti da due finali con la City e con la Paris Saint-Germain, e penso che ci sia nella testa, nella volontà di società, gruppo giocatori e staff dirigenziale di recitare un ruolo da protagonista nella massima competizione europea.
0: Arrivano un po' di domande, ne leggiamo una sull'Atalanta, quindi torniamo all'argomento iniziale, sempre 0-0, no? Intanto in questa sfida di ritorno decisiva per la qualificazione in conference contro l'Hapoel di Tel Aviv. Non si gioca in casa, si gioca per ovvi motivi in campo neutro in Ungheria. Siamo 0-0 al 62esimo minuto. Al 335-699-2949 Lello ci chiede a lei, soprattutto Antonio Paganin, ecco, se dovesse passare il turno poi qual è l'obiettivo, quale può essere l'obiettivo dell'Atalanta? Quello di vincere, dice lui, questa conference? Che ne pensa?
1: Sì, in virtù anche di quello che è stato fatto dalle squadre italiane, ricordo Roma, la doppia finale della Fiorentina, la conference è una manifestazione, diciamo così, la meno nobile delle tre, ma ciò non toglie che comunque è un titolo, ti dà la possibilità, nel caso in cui tu non abbia l'accesso diretto attraverso il campionato o la coppa, di poter accedere all'Europa League. E poi è comunque sempre un trofeo importante, indipendentemente da tutto, per cui penso che l'Atalanta, in virtù anche proprio del blasone e di quello che ha dimostrato negli ultimi anni a livello europeo, abbia quantomeno, non dico l'obbligo, ma la volontà di poter pensare, di poter centrare il risultato finale, che è quello di vincere la competizione.
0: Altro tassello di questa Champions tutto italiano, torniamo al capolavoro di Gasperini della scorsa stagione, la Roma che è entrata in Champions, tra l'altro in seconda fascia, sfiderà in casa il Real Madrid, in trasferta il Paris Saint-Germain e il Manchester United, tra le altre, insomma, inizia davvero un percorso di altissimo livello in Europa per questa Roma che ha iniziato benissimo il campionato. Un commento in generale su questo secondo anno di Gasperini, questa vittoria rotonda contro la Fiorentina, forse era la partita più difficile, no? della prima giornata.
1: Sì, è la resa terribilmente semplice. Sì. Sembra quasi che la Roma non abbia staccato da quello che è stato il rush finale dello scorso anno. Gasperini in questi ultimi anni è sinonimo di organizzazione, è sinonimo di valorizzazione del parco giocatori, è sinonimo di una squadra che sa bene quello che vuole, sa galvanizzare gli ambienti. E ripeto, sono molto curioso di vedere, poi fra l'altro c'è una cosa molto curiosa, c'è il ritorno di Mourinho a Roma, come lo scontro che con l'Inter, e sarà anche curioso vedere questi incroci, perché la Roma si mette a confronto con le big europee e diventa importante per quello che sarà il suo processo di crescita. Già l'anno scorso l'avevamo testato, perché hanno fatto un mercato veramente molto intelligente, l'acquisto di Malen dimostra che la proprietà ha saputo scegliere bene, e anche gli acquisti di quest'anno l'hanno dimostrato nella gara con la Fiorentina, Fiorentina hanno reso la Roma ancora più competitiva. Il doppio impegno così importante può togliere qualche energia, ma Gasperini sa come gestire il doppio impegno.
0: Tra l'altro Mourinho, che ha rilasciato dichiarazioni in un documentario che è su una piattaforma a tutti voi nota, non ne faremo il nome, che racconta la sua storia, ha parlato insomma di Roma, dei successi con i giallorossi come una delle esperienze più emozionanti della sua carriera, no? E allora questo è anche uno spunto per parlare un po' della pressione di una piazza come quella romana, che è sempre complessa da gestire. È l'uomo giusto, Gasperini?
1: Sì. A mio modo di vedere sì, non è facile. Io ho sentito ai tempi quando giocavo di tanti ragazzi che poi magari sono approdati all'Inter, ho avuto modo di giocare con Desideri che aveva giocato per tanti anni a Roma e parlava proprio della difficoltà, non tanto dal punto di vista calcistico, proprio vivere l'ambiente Roma,
0: sì, perché ambientale,
1: ambientale, esatto, principalmente per quello. Per cui ci sta, però io dico, se un giocatore ha personalità e vuoi giocare a calcio, devi giocare in ambienti dove è anche, diciamo così, tra virgolette, difficile. Roma da sempre è una piazza importante, per cui penso sia il sogno delle 3-4 big a livello nazionale, Inter, Milan, Juventus, poi dopo viene subito la Roma quasi allo stesso livello. Per cui penso che per un giocatore giocare in uno stadio, in un ambiente come quello dell'Olimpico, sia da quel punto di vista lì solo che gratificante. È chiaro che devi anche imparare a convivere con determinate pressioni, però se vuoi fare il calciatore ad alto livello e se vuoi giocare a Roma devi anche saperci convivere.
0: Il Napoli, altra squadra impegnata in Champions, sempre in seconda fascia, e in questo caso tra le varie sfide importanti della squadra di Allegri ci sono quelle in casa con l'Arsenal. Attenzione al Bodø/Glimt, che come sempre mette in difficoltà, più in trasferta devo dire, le italiane, ma in questo caso giocherà invece al Maradona, e poi in trasferta partite come quella col Manchester City e col Villarreal. Ecco, Napoli e Allegri, soprattutto Antonio Paganin, arriva a Napoli dopo una stagione deludente, dopo una delusione enorme, no? Immagino tanta voglia di rifarsi, allo stesso tempo non sarà semplice dopo quanto è successo al Milan.
1: Sì, hai detto bene. Arriva, non se l'aspettava probabilmente, ma quello che un po' è successo dal punto di vista anche proprio dirigenziale probabilmente ha nominato un po' quella che era stato il lavoro fatto fino a 2-3 giornate dal termine della stagione. Arriva a Napoli, c'è un grandissimo desiderio di rivalsa sportiva, trova già un ambiente che è rodato, trova una squadra che a mio modo di vedere è forse una delle più competitive per il vertice dopo l'Inter, è un allenatore che da sempre è abituato a vincere, a ottenere risultati, sia a Milano, il primo passaggio con il Milan, sia poi con la Juventus, e ho l'impressione, visto anche quello che è, diciamo così, è il calcio un po' di Allegri molto pratico, di che è successo anche a Genova con il Genova, che da quel punto di vista lì lo abbia ben presente che può fallire un anno, ma il secondo anno difficilmente se lo lascia scappare. Ha un girone che tutto sommato, al di là dei due impegni più importanti che hai citato, non presenta grandi difficoltà se non legate al fatto del Bodø per quello che è successo con l'Inter. Mi auguro che il Napoli da quel punto di vista lì possa tranquillamente passare il turno, perché abbiamo bisogno in questo momento di poter alzare il ranking a livello nazionale, di avere più squadre possibile a livello europeo.
0: Invece gli scontri nel girone unico del Como sono quasi tutti proibitivi, però ecco, dobbiamo parlare di questo Como, di quanto fatto l'anno scorso, del mercato anche di questo anno e del fatto che la squadra, i lariani, hanno mantenuto tutta l'ossatura della loro squadra, quindi davvero un lavoro incredibile. Ci sono dietro tanti soldi della proprietà. Paris Saint-Germain, Manchester United in casa, poi in trasferta Barcellona, Betis e Feyenoord e Lens, insomma partite che sulla carta sono molto complicate per una squadra che non ha esperienza a livello europeo. Che ne pensa Paganin del progetto Como in generale, di quanto visto fin qui?
1: È una delle cose che mi affascina di più, perché se pensiamo che questa squadra pochi anni fa giocava nei dilettanti, pensiamo al suo percorso, ha fatto veramente un cammino che lascia tutti quanti a bocca aperta. È interessante perché ho già seguito un po' il precampionato, si è fatto alcuni test, è andato a giocare a Barcellona, è andato a giocare a Londra contro l'Arsenal, per cui si è un po' testata in previsione di quello che poteva essere un sorteggio dal punto di vista europeo. Il Barcellona fra l'altro lo ritrova. È una squadra che penso in tanti a livello europeo non avrebbero voluto incontrare. Era in quarta fascia, per cui chiaramente non si aspettava niente di particolare, sapeva benissimo qual era il suo destino. Sì. Però è una squadra che è cresciuta tantissimo, ha una sua identità calcistica, Fabregas se gliel'ha data, ha una proprietà, come tu hai sottolineato, forte, ma l'equazione che hai una proprietà forte e ottieni risultati non sempre è così. Hanno saputo investire molto bene, hanno una parte di scouting, a quello che mi risulta, che è molto forte, e sono molto curioso di vederli all'opera in campo europeo. Sono veramente molto curioso.
0: Le farà piacere questo messaggio di Francesco da Verona al 335-699-2949. Dice: mi piaceva da giocatore, mi piace anche da opinionista, veramente bravo Paganin. Io aggiungo anche da allenatore, perché in questo momento sta allenando la Piovese in eccellenza, se non sbaglio. Le faccio quest'ultima domanda prima di salutarla, proprio su questa sua esperienza da allenatore con la Piovese e anche un po' di la questione dei giovani, no? Vederla da un campionato come quello dell'eccellenza sicuramente è interessante, ci può dare il suo punto di vista.
1: Beh, intanto saluto il radioascoltatore, perché Verona è stata, indipendentemente dalla rivalità che ci può essere, io sono vicentino, per cui a Verona, però è stato veramente un anno importante, contraddistinto purtroppo da due infortuni gravi, però conservo un grandissimo ricordo e grandissimo affetto nel quello che è stata l'annata a Verona. Per quello che riguarda i giovani, è importante, perché in Italia li abbiamo veramente bravi. Quello che secondo me sta cambiando è proprio la filosofia dell'arbitrare. Tante volte noi pensavamo che non avessimo i giovani, ma è l'arbitraggio che poi dopo determina la qualità dal punto di vista proprio tecnico. Stiamo vedendo un cambiamento epocale in Italia dal punto di vista degli arbitraggi. Come quando spesso succede che ci sono dei cambiamenti, prima di poter andare a regime qualche piccolo errore ci può stare, però sta cambiando il calcio, si vede in maniera molto differente adesso, è molto più scorrevole, molto più fisico, è molto più europeo, e di questo ne trarrà molto vantaggio sia i nostri giovani, che hanno bisogno, ripeto, di confrontarsi al massimo livello con i campioni o quelli che possono venire qui in Italia, sia per quello che riguarda la nazionale, perché alzandosi il livello qualitativo sicuramente Mancini ne trarrà non pochi benefici.
0: La interrompo per chiederle: ma si vede questo cambiamento, si sta vedendo anche in eccellenza, insomma nelle serie minori, perché sappiamo insomma dell'introduzione si gioca di più, il calcio è più veloce, meno perdite di tempo, si vede qualche cosa del genere anche lì da voi?
1: Io posso parlare per quello che riguarda nell'ambito regionale per il Veneto. Sì, per il semplice motivo che mentre prima, diciamo così, si andava un pochino a spezzettarlo questo gioco, adesso invece diventa molto più scorrevole e non si permette, diciamo così, a quelle che sono le varie situazioni di che vanno un pochino a minare, ossia c'è la ricerca sistematica di avere il fallo a favore. E questo, diciamo così, comporta il fatto che un giocatore sa benissimo che la simulazione non viene più tollerata. Certo. È un po' questo il messaggio che viene dato, poi tra l'altro lo Sato e diciamo così, della sezione di Vicenza, perché ho avuto più di qualche modo di poter, diciamo così, vedere il suo operato. Immagino. E ripeto, in questo momento c'è un cambiamento che secondo me è molto interessante e sarà importante per il movimento calcistico.
0: Bene, questo è molto interessante. Io la ringrazio davvero, Antonio Paganin, è stato un piacere, torni a trovarci quando vuole, a presto, grazie mille.
1: Grazie mille a voi, buona serata ai vostri radioascoltatori.
0: Onda Verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A13 in Emilia Romagna, dove è stato chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova a causa di un camion in avaria. Sono presenti 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria ad Altedo, è possibile rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Andiamo ora in Lombardia in A9, tra il lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione Lainate, presenti code per lavori. Ci spostiamo in Veneto sulla 27 tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione Belluno, segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto. Andiamo in Toscana in A12 tra la diramazione Lucca Viareggio e Versilia verso Rosignano, presenti 2 chilometri di coda, anche qui per un incidente. Infine chiudiamo in Basilicata sulla 2 nei pressi di Lago Negro Nord in direzione Reggio Calabria, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, notizia che di calcio, perché in conference, nella qualificazione fra Hapoel Tel Aviv e Atalanta che si sta giocando in Ungheria in campo neutro, l'Atalanta è passata in vantaggio, gol di Scamacca subentrato in attacco al posto di Krstovic al 71esimo, al 72esimo ha subito portato avanti la squadra di Sarri, che quindi ora al 75esimo minuto è avanti 1-0, risultato che, se dovesse rimanere così, porterebbe l'Atalanta poi alla fase a girone unico di questa conference, e quindi insomma sicuramente un secondo tempo positivo per la Dea. Fra pochissimo invece parleremo di qualificazioni mondiali di basket, e ci sono i mondiali il prossimo anno, e allora da domani alle 20 Bosnia-Italia e poi lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi importantissima. Ne parleremo fra pochissimo con Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e anche della Nazionale.

0: I Doobies Brothers con Long Train Running qui a Zona Cesarini, 21:36 minuti e 10 secondi in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul basket e sulle qualificazioni mondiali. Domani alle 20 Bosnia-Italia, lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e dell'Italia. Buonasera, benvenuto Ramondino, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, lei immagino sia già in Bosnia, no? Vi state preparando per questa sfida di domani alle 20, giusto?
1: Sì, assolutamente, siamo già a Tuzla.
0: Allora, partiamo intanto da ricordare un po' com'è andata la prima fase, importante, no? Perché poi ci si porta dietro in qualche modo i punti di questa fase. È stato un percorso importante, 5 vittorie e una sconfitta in questo girone D per l'Italia. Cosa rimane di questa prima fase della qualificazione mondiali?
1: Ma innanzitutto il fatto di, al di là dei risultati che sono stati molto buoni, perché ci permettono di entrare in questo secondo girone con una sola sconfitta e al secondo posto, essendo solo 3 le squadre che si qualificheranno poi al mondiale. Questa è sicuramente un ottimo risultato, anche se temporaneo ovviamente. E sicuramente l'altro aspetto molto molto importante è che queste 5 vittorie sono nate da gruppi molto diversi, perché le contingenze, infortuni, impegni delle squadre di club da ottobre in poi non ci hanno permesso da un lato di avere lo stesso roster con continuità, e quindi la bravura dei nostri giocatori di farsi trovare pronti, e quindi vittorie che sono nate con protagonisti diversi ogni volta.
0: Allora sì, di questo dobbiamo parlarne, poi torniamo magari su sicuramente una delle sfide più interessanti, quella con la Lituania, che è stata vinta dall'Italia con quel parziale 24-8 negli ultimi 5 minuti, e di questo ne voglio parlare con lei. Però ha detto una cosa importante, ci sono queste finestre, no? Finestre distribuite nell'arco di 15 mesi, e quindi tutto diventa più complicato per le convocazioni. Come state gestendo questo con anche il coach Luca Banchi?
1: Ma innanzitutto credo che questo sia un lavoro che non si fa di volta in volta, ma nasce proprio da un cambio di filosofia, che è quello di avere un pool, un gruppo di giocatori molto più ampio da tenere coinvolti sin da subito, cercando di farli sentire sempre importanti e di dare quante più opportunità possibili a quanti più giocatori possibili, e quindi non cercare appunto di ampliare la rosa, mi passi l'espressione, certo. un po' antica,
0: però più comprensibile,
1: farsi trovare quindi pronti quando le occasioni le necessitano. Quindi non è un interruttore da accendere di volta in volta, ma proprio una filosofia da interpretare, e questo è stato credo il grande contributo, al di là del lavoro in palestra che coach Banchi e Gigi D'Atome stanno dando, quello di avere coinvolti giocatori anche di diverse generazioni, perché abbiamo sicuramente dei grandi campioni importanti un po' più avanti negli anni, non vecchi assolutamente, ma coach Banchi sin dai suoi primissimi giorni ha acceso i riflettori su diverse generazioni di giocatori anche delle serie minori, e per i raduni abbiamo veramente potuto fare affidamento su gruppi molto, molto diversificati, molto come dire, in apparenza disomogenei, ma quella è stata anche la nostra forza, perché abbiamo trovato risorse che altrimenti su cui non avremmo potuto contare, non nell'emergenza, perché non è il termine giusto, ma nelle contingenze che questo calendario impone non solo a noi ma a tutte le squadre, perché ci sono le coppe, i campionati nazionali dei club, le coppe europee, infortuni, problematiche varie, e quindi ne stiamo, come dire, stiamo navigando abbastanza bene in questo scenario che non è dei più lineari.
0: Senta, Ramondino, pensavo a, ne abbiamo parlato prima, avevo accennato a quella vittoria contro la Lituania, no? Quel parziale di 24-8 negli ultimi 5 minuti. Ecco, ha acceso un po' la lampadina della consapevolezza, secondo lei, nella squadra questa vittoria? Quanto è stata importante, rilevante o semplicemente una partita da vincere che è finita nel modo giusto?
1: No, credo che la vittoria in sede del risultato sia importantissima, perché ci ha permesso di dare due vittorie di vantaggio, il 2-0 negli scontri diretti con la Lituania, e speriamo che questo risultato poi di poterlo far pesare adesso andando avanti nelle qualificazioni. È chiaro che il risultato è stato bello, è stato gratificante, è stato esaltante per le modalità con le quali si è poi materializzato, però come dire, da addetto ai lavori, da allenatore, la prestazione che la squadra ha fatto è stata veramente di altissimo livello, innanzitutto caratteriale e poi tecnico, perché non dobbiamo dimenticarci che la Lituania a luglio aveva un po' cercato di raggruppare i suoi giocatori più importanti, di più esperti, insomma anche i giocatori NBA, quindi
0: insomma voleva vincerla a tutti i costi questa partita.
1: Esatto, voleva restituirci il favore della partita di andata a Klaipeda. E quello che i nostri ragazzi, come diceva lei, col parziale hanno fatto negli ultimi

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo

buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora

sta lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

della carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

pioggia, mentre tutti correvano al riparo. Il nostro amore è polvere da sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e l'ampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto. Ma scrivi

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica.
1: E anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
1: Dalle 2 alle 4.
0: Su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

esercito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno storico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana

0: tempo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 7:01.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 28 agosto. East Terrace Henley Beach, May Terrace Lockleys, Henley Beach Road Brooklyn Park, Sheriff's Road Morford Vale and Valletta Road Fulham Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri,
4: Emilia San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
7: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: senti che ritornano quelli nuovi o quelli vecchi, non lo so come definirli, perché
1: ma lui è intramontabile,
0: cioè, è intramontabile, dici, come Tramontano, quello che giocava nell'Inter, no?
1: Ma lui, so, stare, lui vabbè, a parte sempre riconoscibile, sempre
0: ma aspetta un Vasco Rossi adesso, così da, cioè,
1: ci tipo, sarebbe,
0: io ho fatto quella nuova, adesso arrivo io, poi arrivo Zucchero,
1: esatto, beh, poi abbiamo completati tutti,
0: non lo so, dopo ci manca solo Albano e Romina e ricchi e poveri, vabbè, Pupo, ma Pupo va solo in Russia e Lituania, certo, in quei posti lì, perché è così,
1: beh, comunque
0: senti, prima di iniziare, sì, so che il tuo weekend è stato un po' così ombreggiato.
1: E sai che è stato ombreggiato soltanto un giorno, il giorno dopo si è ripreso subito.
0: In quel di Nosa.
1: Dai, facciamo.
0: Ce n'era un po' di sole.
1: Mamma mia, bellissimo. Ma la dici? Domenica è stato stupendo. Bellissimo.
0: Solo un giorno.
1: Vabbè, su due giorni, uno, 50-50, qual è il problema? 7 gradi più che a Melbourne, io...
0: Ma c'era il sole come in Brasile? Buongiorno, benvenuti, bentornati, thank God it's Melbourne, direttamente dallo studio Oz Tadi, che paga lui, sempre lui, il Berlusconi di Melbourne, il di Monza magari anche, non so di dove sia, comunque thank God it's Melbourne 365, Little Collins Street, Oz Tadi, con thank God it's Melbourne e la signora di Milano, Odinusa.
1: Bom dia, gente.
0: E ci alla stava. Mia sinistra e alla tua destra ci è venuto a trovare un ospite veramente, che uno che ci segue,
1: ci segue. Che lo vedo io, lo vedo.
0: Ma il pennello è troppo grande o ci vuole un pennello grande o quella te la ricordi, quella pubblicità del pennello cinghiale? Flavio, buongiorno, come stai?
2: Bene, grazie, come va? Grazie a voi per l'invito.
0: Ma stai tranquillo, no, sei autoinvitato, poi moltissimi possono fare così, non è che c'è da fare,
1: ma è bello così.
2: Il direttore Marco, che lui di solito mi istiga un pochettino, dice, quindi quando ci viene a trovare, e alla fine sono venuto io,
0: è arrivato,
2: non posso andare ad Adelaide ancora, ma ci andremo a trovare anche lui.
0: Certo,
1: è diventato direttore Marco,
2: lui si vende così, come il direttore di questa.
0: Stiamo esagerando,
1: veramente abbiamo
0: titoli,
1: dei ruoli,
0: titoli. Quindi tu cosa sei, super general manager dell'Italia?
2: Io sì, sono il fondatore,
0: ne parleremo poi dell'Italia Paint, chiaramente, e però qua gente che si così si appropria di titoli,
1: ci piace.
0: Venerdì mattina sempre in compagnia di chiaramente Fengo Lismermo, Simone Leonora, oggi con Flavio che ci farà un po' così, ci racconterà un po' della pittura e... ma la sniffate,
2: oddio, la buttiamo nei muri.
1: Benissimo.
0: E poi racconteremo anche quella cosa bellissima che è successa nel weekend, perché a Melbourne c'è stato il fantacalcio. Tu dirai, il fantacalcio,
1: ho visto qualcosa, mi sono annoiata e ho girato
0: una volta, ci si sporcava una volta ci si sporcava le mani di inchiostro, di petrolio, perché la Gazzetta dello Sport, certo, si faceva così, hai capito?
1: Cioè, io mi ricordo che facevo la schedina,
0: il giornalaio è diventato miliardario soltanto vendendo le Gazzette dello Sport
2: per il fantacalcio.
0: Esatto, benissimo. Allora, canzoni nuove venerdì mattina. Questa canzone, quando l'ascolterete, vi ricorderà un po' una canzone di Lucio Dalla e Samuele Bersani, che è la sua, però è canzone, bella, è rivisitata da Marziam.

0: Allora, praticamente, se volevate iniziare con un venerdì mattina attivo, ce l'avete fatta. Ecco. E parliamo di una cosa che abbiamo, così, stavamo dicendo subito, 60 e più italiani, 60 sì. più perché c'ero io in più, quindi.
1: Ah, benissimo, tu sei sì, più.
0: E io ero in più perché erano suddivisi in gruppi, sì. hanno praticamente dato vita a questo fantacalcio.
1: Ok.
0: Adesso,
1: spiegami,
0: non so che sei in minoranza oggi.
1: Sì, sì, no, vabbè, da ogni tanto ci sta, devo fare
0: il
1: la parte della donna,
0: oh,
1: quella
0: sì.
1: proprio, cioè. Oh, davvero. Dai, dai, dai. Raccontami, allora, raccontami, prendo... faccio anche quella interessata.
0: No, aspirapolvere. Scusa.
1: Mutolisco, fa il bravo, fa
0: allora,
1: il bravo.
0: Il fantacalcio praticamente sì. nacque tantissimi, forse 20-30 anni fa. Che stronza. Praticamente si compravano i giocatori con dei crediti così sì. Fittizi, virtuali. Sì. Compravi i giocatori, facevi la squadra.
1: E Monopoli praticamente.
0: Sì, a lunedì, sì, certo, però non c'è l'inflazione.
1: Ah,
0: nel Monopoli
1: esatto.
0: c'è, non va in prigione innanzitutto.
1: Okay.
0: Meno che non sei corona.
1: Questo è le regole importanti.
0: E funzionava
1: va.
0: Così, praticamente a lunedì andavi, tornavi, prendevi la gazzetta, c'erano i voti, vedevi quanti punti la tua squadra faceva
1: sì.
0: e praticamente non so, raggiungevi, facciamo 70-80 punti, quelli che erano, dopo 36 giornate arrivavi, non so, a tutti quei punti e vincevi un premio perché ognuno metteva dei soldi,
2: sì, una quota,
0: sì, una quota,
1: okay,
0: la squadra,
1: ma questo è gambling, è considerato gambling in Australia?
0: Beh, in Italia è tutto in contante, quindi non c'è
2: più che altro è sì, un po' di pulizia di cash, no, a parte
1: è un rischio che money laundry,
2: giochiamo con pressione dollari a squadra e alla fine del campionato il primo porta a casa 1.500 dollari, il secondo 1.000, il terzo 500, cioè alla fine
0: sì, sì, ci sono dei soldi,
1: soldini, infatti, però,
0: dove volevo arrivare, che praticamente si è evoluto negli anni, no, c'eravamo in Italia, chiaramente c'è anche il fantasy soccer che c'è anche in
1: Europa,
0: sì, nella Premier League,
2: everywhere.
0: Quelle cose lì c'è dappertutto in tutto il mondo.
1: Pensa,
0: però si è evoluto digitalmente, una cosa digitale, e infatti i vecchi di una volta
1: sono incazzati
0: sì.
1: neri,
0: no, perché arrivano con la bic, la gazzetta, la schedina del Totocalcio, non sanno come fare, impazziscono,
2: si è evoluto
0: e domenica ero là e vedevo praticamente ognuno col suo computer, c'era gente collegata anche in differita,
1: addirittura
0: sì, compriamo l'Autaro, compriamo l'Autaro, sì, cioè.

0: ospitato per il secondo anno consecutivo questo Fantacalcio, che il creatore è stato Giuseppe Di Salvo.
1: Sì, diamogli il credito, okay. Giuseppe.
0: Sì, sì, loro sono i due creatori di questo gruppo qui a Melbourne.
2: Bella idea comunque.
1: Sono i due
2: dai.
1: Cervelli.
0: I due cervelli. Sì, infatti sono due cervelli in fuga.
2: A me dispiace un po' per l'uomo italiano che a cui piace il calcio.
0: Sì.
2: No, ma sono seria, perché io vivo con uno. No, ma sono seria, dai, fatemi fare. Fatemi, sto dicendo una cosa seria, anche se non sembra, giuro.
1: Sì, ma è Juventino, bene.
2: Sì, è Juventino, ma non importa. Cioè, Porello, lui cerca di fare queste conversazioni di calcio con me. E io gli ho detto, no. Ma trovate degli amici quando siamo arrivati 12 anni fa.
0: Prossimo anni anno lo portiamo
2: fa.
0: A fare. Quindi,
1: può fare
2: no, no, no, esatto. Poi negli anni si ritrovati gli amici, perché capisci che, insomma, raccontare a me parlare non è che proprio, no?
0: Esattamente.
2: Allora io sì, cioè,
1: la forma del pallone di calcio.
2: Certo, certo, lo so, quello lo so. C'ha un senso, la forma rotonda.
1: Ecco, è una sfera, lo sapevo che avresti detto rotonda, lo sapevo, ti darei un
2: mondo. Come si chiamano i palloni mondo?
0: Anche Super Santos, guarda,
1: ce l'abbiamo là. Allora, la cosa bella, a parte
2: mondo.
1: Classe 90, classe 90, pizza
2: buonissima. Pizza,
0: un ristorante.
1: Io ho mangiato solo la pizza, buonissima.
2: Ma napoletana o romana?
0: Napoletana. I ragazzi, i miei soci di pizzaioli, Francesco che gestisce quella di Chiloriste, Giuseppe questa di Ascotwell, sono veramente preparati.
2: Ci piace, dai, ci devo andare,
1: Mai andato, non lo sapevo, cioè lo sa, quando me l'ha detto, quando
2: ce n'è anche pensato.
1: Sì, lascia stare,
0: che glielo dissi tempo fa, però vabbè, veramente presi dagli impegni.
2: E nonostante questo sei venuto a trovarlo oggi, ma che bravo.
0: Sì, siamo...
1: Vabbè, c'è una cosa su
2: ti sto dando una possibilità.
0: Vi seguo da un bel po'.
2: Grazie, bravo.
1: Uno che ci segue e che viene in raggio, un nostro fan.
0: Ho anche incontrato a giocare a calcio un paio di anni fa.
2: Bravo.
0: Per l'età che si trova, è un grande giocatore. Non immaginavamo fosse così.
2: Perché è il CrossFit,
0: Devo essere sincero, veramente forte.
1: Vabbè. Senti, Flavio, però...
2: Basta, perché poi ti monta la testa, tu non hai idea, perché già il ragazzo c'ha un ego che... Non te lo spiego, già gli danno dell'arrogante, poi...
0: Addirittura.
2: Guarda, non so come va a finire qua.
0: Grande Simone.
1: Sono gli stronzi. Scusate, invece Flavio ci ha portato un flyer oggi di un nome bellissimo. Sì, ci sta tutto. Ital Paint.
2: Bello.
1: Allora, innanzitutto, a parte che magari uno dice, vabbè, se gioco da fuori, pitturi, no, grazie, cioè non è solo pitturare. Da come è nato Ital Paint, Flavio?
0: Ma è nato più che altro da una passione, che era appunto questa del mio lavoro, e da lì, quando sono arrivato a Melbourne, ho detto, vabbè, diamo vita a questa passione, l'abbiamo fatta diventare un lavoro vero e proprio, e piano piano, iniziando dai primi passi, che lavoravo da solo, poi dopo un anno e mezzo mi ha raggiunto mio fratello, e piano piano ci siamo costruiti la nostra piccola realtà, io definisco una piccola impresa. E, oggi
2: e questo lo facevate anche in Italia?
0: Lo facevamo anche in Italia, lo facevamo in Italia appunto per passione, non era il nostro primo lavoro, perché sai com'è, l'Italia è sempre...
2: Tutto si fa, certo.
0: Però sì, lì nell'edilizia si faceva dall'A alla Z.
2: Certo.
1: Il falegname del paese fa anche il pane.
2: Lui fa anche la pizza. Ma vedete, lui ha portato proprio tutto, cioè l'Italia, il concetto italiano. Ma è così, perché non si sa mai, no? Cioè è un po' come... Non bisogna mai mettere tutte le uova nello stesso cestino.
0: La pizza non riesco a farla, però vado a mangiarla molto volentieri.
1: Sì, ci sta. Allora dai, torniamo dopo con Flavio a raccontare un po' di Ital Paint. Vi faccio ascoltare La notte è piccola. Questa è dell'Italian Society featuring Rita Pavone e Saturnino.
2: Wow,
1: qualcosa di moderno, di diverso. Venerdì mattina, sempre musica nuova, un po' di pubblicità, poi torniamo subito dopo.
3: La notte è piccola per noi.

0: qui si fermerà.
1: Qui si fermerà.
0: Tutto resterà.
1: Tutto resterà.
0: Splendido così.
1: Splendido così.
2: Solo per noi, per noi, per noi, per noi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Sofia Spampinato con l'ultima volta, musica nuova, Thank God It's Memorial. Al venerdì mattina allo studio sta di Flavio con noi, che ci raccontava di Talpaint, di come è nata, ma soprattutto di una cosa che si faceva in Italia. In Italia siamo quasi tutti un po' manovali, riusciamo a fare tutto, non è un problema. Ma sì, ma lì divento idraulico anch'io.
1: Ma certo, però qua, chiaramente, ma tu diventi elettricista, se no tuo padre chi lo sente.
0: Però qua ti sei deciso di così investire. Parla dentro il microfono, te lo leggo come ha fatto la pallina di Pulp Fiction.
2: Non appena sono arrivato, dovevo decidere un lavoro, e alla fine questo mi appassionava.
1: Cosa facciamo? Comunque,
0: ma no, è bello perché tutti passano per l'ospitality, sì. Lui no.
2: No, io non ho fatto neanche un giorno in ospitale.
0: Lui invece i tuoi caffè di
2: ho avuto la possibilità di inserirmi tramite altri amici, comunque, che erano già qua da un bel po', e poi sì, subito su Gumtree metto un annuncio che ero arrivato, faccio l'imbianchino.
0: Cosa ha chiamato?
2: Ho visto che c'erano Cercasi, Vittorio Italiano, questa azienda italiana, mando un inquiry, dopo due giorni mi chiama, ero arrivato da 2-3 settimane e vado subito a lavorare.
1: Subito,
2: mi ricordo
1: certo.
2: Il primo giorno di lavoro mi mandano l'indirizzo, io vivevo a Will Street qua in città, quando l'indirizzo era South Meringue, cioè io ho detto come devo arrivare? Avevo una bicicletta, vedo il treno, mi sveglio alle 4:20, prendo il treno a Flinders Station, da lì faccio tutta la trafila fino ad arrivare a South
1: Meringue. Forse era anche il capolinea.
2: Ed era il capolinea, non c'era l'altro subborgo, e la stavano costruendo.
1: Proprio
2: l'indirizzo era Merendal, quella zona lì. Vado con la bicicletta tipo alle 6 del mattino e vedevo che la gente mi lampeggiava, mi suonava. Ho detto, ma torno a casa, dico, ma qua la gente tutta contenta, mi suona. No, coglione, non avevi neanche la luce nella bici, non
1: ce l'avevi
2: nulla. Io avevo il caschetto, però
0: per chi ci ascolta magari dagli altri stati, Merendal, da lontano si legge male. È come la Merida, la bicicletta Merida, da lontano non si vede la I.
2: Nel 2016 era un subborgo, appunto.
1: Certo, vorremmo far notare a Simone, che non lo sa, che South Meringue all'epoca era il capolinea.
2: Con la bici arrivo io,
0: ma io vivevo ai Hills, nella Yarra Valley, io comprendevo il treno, mi fermavo a Lilida e dovevo prendere la macchina, farmi un'altra mezz'ora.
1: Ma nessuno dice nulla, sono semplicemente che non sei troppo familiare con le stazioni di treno.
0: No, South Meringue, quelle zone lì, anche
2: perché
0: non ho mai fatto un Tinder date, quindi non c'è problema, sono a posto. Allora, però, pittura, floorboard, spray paint,
2: benissimo. Tutto. I nostri servizi, comunque, a parte essere painting, pitturiamo le case, dipingiamo le case, facciamo epoxy floor, ristrutturazione
1: Ma se io volessi cambiare
2: decorazione,
0: ci raccontavi nel fuori onda che praticamente adesso sei un'azienda di quasi 10 persone.
2: Sì, siamo 8 ragazzi a lavorare, esattamente 9.
0: Però tu sei proprio on the tools, quindi pitturi, o più gestisci un po' di più?
2: Io gestisco la realtà, perché comunque c'è sempre da organizzare, andare a vedere i lavori, fare le quote, parlare con il cliente, prenotare il materiale. Poi c'ho mio fratello, che comunque gestisce la parte nei cantieri, un altro supervisor, Carolis, e Piero, Andres, Alberto.
0: Quindi c'è un po' di italiani anche
1: tu. C'è un po' di italiani, ma
2: siamo 4 italiani, 3 colombiani. Stiamo cercando di fare anche lo sponsor un po' a tutti, perché comunque a me piace lavorare con la gente che comunque
1: che
2: ti segue. Tutti sono arrivati, chi è arrivato con me ha iniziato e vuole rimanere, comunque sta cercando di fare del possibile.
0: Sente un good vibe, no? Che dai indietro,
2: diciamo che noi
0: diamo,
2: cerco di tenere.
0: Che segno sei?
2: Io sono Scorpione. 28 ottobre 1900.
0: 26 ottobre, sei finita stavolta.
2: Noi siamo Scorpione.
0: Te l'ho detto che sentivo good vibes.
1: Ma perché l'universo mi dà tutti questi scorpioni intorno a me?
0: L'hai sposato, non te l'ho mica detto io.
2: Noi abbiamo questa particolarità.
0: 28, ma che roba.
2: Il dolce e l'amaro.
0: Il mio onomastico, tra l'altro, 28 ottobre, San Simone.
2: Hai visto?
1: Bene, torniamo su Talpaint.
0: Ma no, più che altro su Talpaint. È anche bello, perché tutte le volte che incontriamo gli italiani che vengono e ci raccontano, molti finiscono a fare il caffè, tu invece hai continuato quello che facevi in Italia.
2: Perché comunque è stata una delle mie prime passioni, che all'epoca mio zio mi insegnò, quindi io ho seguito comunque questa passione.
0: Come stirare?
2: Adesso che sono più che ad organizzare l'azienda, quando vado in cantiere, che mi faccio 1 o 2 giorni di lavoro, è bello, no? Perché comunque anche lavorare
0: la schiena,
2: però
1: se poi vado a bello lì,
2: vado da Francesco e mi mette, io io avevo problemi di schiena fino a 3 anni fa, poi inizio con lui l'allenamento e bene o male mi ha messo
0: parliamo di questa connessione anche di Bellolin, che stiamo praticamente prendendo tutti i suoi clienti.
2: Sì, è stato colui che ha aperto le porte comunque, certo, anche qui. Io è stato uno dei primi amici che ho conosciuto, se non il primo addirittura. Ho iniziato a giocare con loro un paio di mesi dopo il mio arrivo.
1: Come sempre, il calcio,
0: Giovanni,
1: unisce.
0: Sì. Il calcio unisce.
2: Poi, certo, lui all'epoca stava cambiando lavoro e poi dopo sono andato ad allenarmi con lui 3 anni, neanche 2 anni e mezzo fa. Incontro la mia compagna e iniziamo in palestra. Poi iniziamo questa conoscenza e un anno e mezzo fa poi ci siamo messi insieme.
0: Flavio, di dove sei però?
2: Io sono siciliano, di Ramacca, provincia di Catania. Ramacca, che è il paese del grandissimo Franco Cozzo, che non ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, purtroppo. Però sì, io ho seguito lui, per noi è stato un grande mentore.
0: Con quel cozzo di dollari si chiamava.
2: Con quel cozzo di dollari, wherever is, se la casa vuoi di pitturare, da Italfen devi andare, adesso lo cambiamo, però era così il suo slogan.
1: Mi piace.
2: Però è stato veramente un grande all'epoca, ovviamente.
0: Ottimo.
2: È entrato nelle televisioni italiane.
0: Sì, ne ha fatte di cose.
2: Veniamo dallo stesso paese.
0: Allora, Pinguini Tattici Nucleari con Fabio Fibra, non mancano mai, PTN, fanno questa canzone insieme chiamata Goya, che dà questo senso di Goya un po'.
1: Di pittore.

0: E così i pinguini tattici nucleari con quel figo di Fabri Fibra, non è bellissimo, non so se
1: no, per, ma per niente proprio
0: carino, sarà capo.
1: Però mi piace che abbiamo messo questa canzone di Goya, che era un pittore, certo, abbiamo lui che dipinge, pittore,
0: tutto
1: abbiamo
0: collegato, tutto connesso.
1: Bravo Stimo, bravo.
0: Quindi quanta pittura ci vuole per 400 metri quadri di muro?
2: Di 400 metri quadri è una casa, 400 metri quadri.
1: Sono domande interessate queste.
0: No, perché sono l'ITO e allora vorrei indagare un po' come funziona con i small business. Quanto hai sentito l'impatto dei small business, che sono, è cambiato tantissimo?
2: Allora, nell'ultimo anno, sì, lo scorso anno è stato un anno veramente difficile per noi, perché c'è stato un momento dove le construction si sono quasi fermate.
0: Certo.
2: Perché c'è stato questo innalzamento delle tasse, e la gente non riusciva più, tutto caro, quindi cercava di risparmiare un po' dappertutto e cercava di far meno lavori a casa, sia il privato che anche la nuova construction, che noi lavoriamo tanto con le nuove costruzioni. E da lì, piano piano, abbiamo dovuto, cioè eravamo un po' più con più persone, ok, i subcontract facevamo di meno, e ho ridotto un po', ho cercato di fare lavori più più interessanti, cioè magari lavori un po' più grossi dove ci potevamo concentrare di più, coccolare più il cliente, fare cose più particolari. Appunto abbiamo infatti inserito il lavoro e il servizio della ristrutturazione dei flowboard, il microcemento, il Venetian plaster, che adesso stanno riprendendo noi.
0: Tutta una battaglia, fare una vita. Però il prezzo,
2: sì,
0: vero?
2: È una guerra, perché ci sono delle aziende che veramente abbassano il prezzo e fanno e fanno lavori veramente
0: scadenti.
2: E questa è l'unica pecca, che l'Australia non controlla tanto
0: la qualità
2: di questo lavoro. Ok, trovi persone che magari pensano che con $5,000 hanno comprato te come persona, e poi trovi magari la persona che basta che spende meno e fa.
0: Sì, perché delle volte quando ci pensi pitturare, dici vabbè, ma cosa ci vuole pitturare? Non è difficile, cioè mettere un pennello, un angolo, quelle cose lì. Io l'ho fatta nella mia prima casa che comprai. Sì. Cioè, è un lavoraccio.
1: Io non l'ho mai fatto.
2: Devi essere organizzato. Se lo fai con passione, è tutto bello. Cioè, ti piace, lo fai veramente con quella voglia, che però devi fare anche un bel lavoro.
1: Sono felice di pagare qualcuno
0: che lo faccia. Non lavo neanche la macchina, io a quel livello lì.
2: Siamo qui per questo. Appunto, io sono del parere che ognuno deve fare il suo lavoro, altrimenti non ha senso.
0: Sì. È bello così. Cosa fa la tua compagna?
2: La mia compagna lavora al momento in un ristorante e sta studiando per diventare personal trainer.
0: Che ristorante è? Facciamo un marchetto.
2: L'Amaros Hotel, è su South Melbourne. L'Amaros Hotel, lavora lì.
0: L'Amaros,
2: sì, è di Paul Di Mattina, un ex giocatore di footy.
1: Aspetta, questo lo conosco, già sentito.
0: Sì, Amaros.
1: No, Paul Di Mattina.
0: Amaro è italiano, Amaros
2: è un ex
1: famoso.
0: Sì, ma anche il caffè, c'è il caffè di mattina. Sempre coinvolti in tutto quello che è di Melbourne, praticamente.
1: Senti, ma adesso le costruzioni in Victoria come stanno andando? Dici un po'.
2: Allora, diciamo che da quando sono arrivato ad oggi c'è sempre stato questo boom di costruzione, cioè non si è mai fermato e non si fermerà per i prossimi 25 anni, perché noi abbiamo questa positività e vediamo che veramente c'è tanto da fare. Sì, ci sono dei momenti dove c'è un po' un up and down, ma io penso che nell'industria delle costruzioni è sempre stato così, perché per dire, io ho 10 clienti che finiscono di costruire quest'anno delle case, magari un cliente fa una casa all'anno, se è finito adesso di costruire, noi siamo gli imbianchini, andiamo all'ultimo, dobbiamo aspettare un altro anno per ridiventare busy con loro, per questo hai bisogno di più contatti possibili, connection.
0: Sì, il tuo cycle, il tuo business cycle è un po' più lungo.
2: Se il giro è tutto quello, no?
1: Lui li invita tutti a classe 90 a fare business mangiando una pizza, come fanno i cinesi.
2: Di solito io a Natale organizzo il panettone.
1: Bravo.
2: E prendo i panettoni dall'amico Alessandro o Cucinella o Cannoli Baci, faccio un po' ma alla fine funziona così, lo fai con il piacere, lo fai con il cuore, perché alla fine siamo italiani, diamo quell'impronta,
1: è giusto così,
2: e ci divertiamo per questo.
0: Molto bello. Allora, Francesca Michelin, prima di andare in pausa, che torna con il canto delle anguane, bellissima canzone, perché Francesca Michelin secondo me starebbe bene a Sanremo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import. Bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531.

0: Alessia Sparacino con Luna d'estate, canzoni nuove venerdì mattina, Thank God It's Melbourne, Eleonora qui davanti a me, la Sciura di Milano, e Flavio, il ragazzo di Catania,
1: sì.
0: Il ragazzo di Catania, vicino.
1: Proprio
0: Catania,
1: gli antipodi.
0: Quanto lontano sono Catania?
2: 25 minuti,
0: insomma.
1: Cioè, vabbè, Milano-Catania è come Melbourne-Sydney comunque.
0: Sì,
2: cioè, fatta in macchina, sì, anche 12
1: ore. È uguale.
0: Capito, adesso, sì, ho capito, in macchina, capito, in aereo,
1: anche
0: in
1: aereo.
2: Catania è la Milano del Sud.
1: Attenzione, stiamo andando in territori, non lo so. Oh,
0: senti, per chiudere con Flavio, progetti futuri? Da che c'è?
2: Progetti
0: sembra che c'ha le mani
2: comunque. Sto studiando per prendere la licenza di builder, magari un giorno.
0: Grande, io lavoro per la building and planning.
1: Bene, già c'è la connection.
0: Allora,
1: via,
0: no, non posso.
2: Finisco di studiare e la facciamo nella nostra realtà italiana. Sì, sto facendo questo, magari più avanti inizierò a fare qualche renovation, però è un
1: progetto. Quanto dura? Quanto dura? Due anni?
2: Sì, sono 27 unit. Sì, dopo essere diventato cittadino, il costo era sui $600, $1,000.
1: Infatti, sto per dire free take.
2: Sì, quasi free.
0: Cambieranno un po' le regole per come prendere la building license.
2: Pensavo fosse più semplice, ma non lo è.
1: No.
2: Quindi si deve
0: fare studiare anche delle ore di apprendistato,
2: sì,
0: e quelle cose,
2: sì,
0: lì.
2: Sì. Però vabbè, per quello, essendo diciamo nel campo, è un po'
1: però
2: più
1: meno
2: semplice.
1: Male che non lo è così semplice, possiamo dirlo, perché comunque cioè,
2: ma sì, però io vedo che c'è un sacco ci sono un sacco di persone poco professionali in giro.
1: Davvero,
2: questa è la cosa che nonostante anche adesso stanno magari, ma fino a 10 anni fa magari la davano a chiunque.
1: Certo,
2: e
1: certo.
2: Quindi è diventato veramente
1: quasi,
2: io capito. Vedo l'industria che non è come vorrei, più che altro su certe cose, però vabbè, purtroppo
0: è una qualità diversa, con un mondo diverso,
2: sì, anche se poi la qualità, io lavoro con builder di una, cioè facciamo dei progetti su Aberfeldy, Essendon, Moonepont, cioè a Port Sea, dei progetti veramente di case di milioni di dollari, quindi si vede che lì la qualità è veramente alto livello. Poi magari gli unit, chi costruisce la casetta cerca di tagliare a destra e a sinistra, però
0: per
2: purtroppo se tu risparmi e poi ti entra l'acqua, c'è qualcosa che non va in una casa di sempre $700,000-$800,000.
1: Certo.
0: Sì, sì, cercatevi, andate su Instagram e cercate il TikTok Inspector.
2: Sì, sì, lo conosciamo
0: lui
2: tutti.
0: Lui è divertentissimo,
2: lo
0: e lui
2: tutti,
0: prende
2: sì.
0: sempre un po' così per i fondelli dove lavoro io.
1: Sì?
2: Sì, perché effettivamente magari dice che dà troppe licenze in giro a persone che magari non hanno veramente studiato o non capiscono o non sono nell'industria.
0: Mi posso assicurare che ho visto delle cose che
2: voi ci credo.
0: Dei quartieri che sono al di fuori da Melbourne, proprio un'ora,
2: certe volte mi
0: gente
2: chiamano.
0: Dove nessuno parla inglese eppure stanno costruendo una casa.
2: Sì,
1: hanno la licenza da builder.
2: Sì, costruttori che vengono da
0: come fuori, Rolex hanno.
2: Sì.
0: Sono quelli falsi, quelli falsi. Allora, Flavio, è sempre bello avere uno che ci ascolta, che chiaramente ci viene a trovare in radio, bellissimo, grazie mille per essere venuto con noi.
2: Grazie a Simone, grazie Leonora.
0: Marchetta, prima di chiudere, quindi se avete bisogno di qualche renovation, pitture, quelle cose lì, italpaint.com.au, c'è anche Instagram,
2: grazie.
0: Giusto?
2: Sì, Instagram, il sito internet, abbiamo
0: perfetto,
1: tutto.
0: Andate, TikTok, se volete una pizza si va a classe 90 che
2: sì.
0: Ci sono due location,
2: una a Kilo East, dove la gestisce Francesco, e poi a Union Road Ascotville, dove c'è Giuseppe.
0: Esatto, andate, perfetto. Pizza napoletana, cibo italiano, chiaramente.
1: Buona, mi sta venendo voglia di mangiarmi una pizza.
0: L'ho mangiata domenica, la mangerei, non c'è un problema, anzi, guarda, è fantastico. Allora, Flavio, baci e abbracci, grazie mille per essere stato con noi.
2: Salutiamo
0: quando
2: il
0: vuoi.
2: Direttore Marco Petta, spero di vederlo presto.
1: General Manager, tutto.
2: Grande Marco, grazie a voi, ragazzi.
0: Ma ci mancherebbe,
1: grazie
0: adesso
1: mille.
0: Ci ascoltiamo. Non mi ricordo, però penso che Sei il mio posto, questa canzone qua.
1: Dai,
0: è di Stash, che
1: dai.
0: Roba nuova.
3: Ho fatto finta di stare bene, anche quando non c'eri tu.

0: così, dopo aver lasciato Flavio, la pittura e tutto quello che riguarda e le cose che ti fanno migliorare la casa.
1: Certo, così. E anche queste arti manuali.
0: Ma è importante da sé, che sono importantissime al giorno d'oggi, parliamo della parte opposta che sta scomparendo, queste materie umanistiche. Perché se sta crescendo la manovalanza, quella di una volta, che è importante, perché se devi costruire la casa, aver studiato psicologia non ti aiuta tanto, magari ti aiuta col Feng Shui.
1: Infatti stavo per dire, stavo pensando a quello, mi hai tolto le parole. Comunque si dice Feng Shui.
0: Feng Shui, scusa, perché tu lavori in quel mondo
1: lì. Adesso che lavoro con i cinesi.
0: Che non è altro, veramente.
1: Fatemela vedere anche sul cinese, passate che imparo il cinese siete fregati tutti proprio.
0: Negli ultimi anni varie riforme della scuola stanno praticamente riducendo le ore di italiano, storia, filosofia, latino, greco, che poi che te ne fa del greco, comprimendo i programmi in diversi indirizzi, una concezione anche figlia dei pregiudizi di un'era in parte disabituata alla complessità del pensiero. Se stai notando ultimamente ci stanno actually mettendo in queste box senza farci pensare, tutto procedura, processo.
1: Tristezza. E quindi praticamente cosa ci sta dicendo? Succede che in Italia, appunto, ma anche nel resto d'Europa, il principio guida è sempre lo stesso, cioè servono di più le materie STEM, che adesso insomma si sentono anche qua, in realtà ne senti parlare, no?
0: Quindi, che puoi dire cosa vuol dire STEM, per favore?
1: Sai che non me lo ricordo.
0: Perfetto.
1: Cioè lo so, ma ti giuro non me lo ricordo. Se science, math, cosa ci sarà? Technology? E la E perché cosa sta?
0: Non lo so, cerchiamo. Lo cerco.
1: Comunque
0: subito.
1: Sono delle competenze digitali. Sì, tendenzialmente sono le competenze digitali, sono tutte le competenze. Ma che poi in realtà posso dire una cosa?
0: Dille. Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.
1: Ah, engineering, ecco, vedi che cos'era. L'ho detto un po' sparse, però l'ho detto tutte. Allora, la cosa che voglio dire è questa: anche ai nostri tempi, comunque, c'era sempre un po' quella pressione su vai a fare il liceo scientifico perché quello.
0: Vai a fare il classico perché puoi fare l'università.
1: No, allora tu andavi a fare il classico. Se volevi andare a fare l'università, volevi andare a insegnare.
0: Sì.
1: Quelli che volevano fare liceo artistico, poracci, cioè i genitori, e si mettevano una mano sul cuore.
0: Ma no, non è mio figlio!
1: Cosa
0: va
1: a fare? Capito?
0: Ma mi già drogato in piazza dopo, no, esatto. Non voglio fare quello!
1: E invece quelli che andavano a fare liceo scientifico erano quelli che, quelli lì poi andranno avanti, che poi faranno, che ne so, economia aziendale, faranno economia, scienze politiche, quindi già all'epoca nostra, comunque c'era questa cosa, non si chiamavano STEM, ma si chiamava liceo scientifico, ma same, cioè
0: comunque,
1: quello era.
0: Siamo adesso così per parlare di Flavio sicuramente non è che se è dovuto imparare le poesie di Leopardi per pitturare, no? E non è che anche se le avesse imparate non è che gli servivano mentre pitturava, no?
1: Tu cosa ne sai, che lui delizia i suoi clienti dicendo a te Silvia
0: suona il flauto perché l'avevo imparato in terza media, dai, lascia stare, poi dopo
1: ci immagini che ti sparano nel latino mentre pittura, cioè io vorrei vederlo.
0: Sì. E questo qua che suona flauto mi aiuta quando pitturo, così mi dà questa mano. Alcune delle ragioni per cui le materie umanistiche tendono spesso a essere sminuite hanno anche a che fare con la convinzione che la divisione delle discipline a scuola ne rispecchi un'esistente nel mondo, mentre i vari campi si intersecano spesso tra loro. Cioè l'idea che il latino, il greco, la filosofia, la storia o la letteratura non abbiano nulla di tangibile da offrire. In effetti non è che ti serva molto imparare il latino se pitturi un muro, se costruisci una casa. Non ti serve,
1: d'accordo.
0: Ti serve di più magari la matematica.
1: Sì.
0: Quindi?
1: Vero. Però, insomma, studiare storia non vuol dire soltanto memorizzare delle date, cioè diciamo anche questo, ecco, cioè bisogna anche, a parte che insomma, quando studia storia, io lo dico da una persona che non ha mai amato storia come materia, però...
0: Me l'ho rimandato.
1: Ecco. Però, cioè, ti serve perché leggendo il passato tu capisci che cosa sta succedendo adesso.
0: È stato quel bastardo di Hitler, mi sono dimenticato la storia, non ce la facevo più, non me la ricordavo.
1: Però capisci
0: anche sul
1: alcuni
0: coglione.
1: Meccanismi che ci sono ancora oggi, no? Che derivano poi, soprattutto in un paese come l'Italia, ci sono delle dinamiche in Italia che derivano da secoli fa. Quindi studiando la storia, in realtà non è che tu studi la prima guerra mondiale del 15-18, studi che ci sono un sacco, insomma, ci sono un sacco di legami purtroppo. Insomma, meglio, non lo so, per fortuna, con quello che è la storia di oggi. E quindi la storia insegna a pensare con la propria testa.
0: Sì, allena l'empatia. tutte quelle cose lì, quindi un romanzo, un racconto, una poesia, una storia, un poema, hanno il merito di darci dei punti di vista diversi dal nostro. Cioè, vuol dire aumentare la capacità di leggere le emozioni, sei contenta adesso, si vede,
1: capito?
0: E di comprendere le situazioni sociali, quello stronzo al lavoro che vi dà fastidio,
1: anche
0: proprio
1: perché,
0: quella persona lì.
1: No, ma anche perché, cioè, non essere in grado di mettersi nei panni degli altri è un problema concreto, cioè l'empatia che tu stai dicendo è un problema.
0: Certo,
1: cioè, se sei un professore,
0: certo,
1: se sei un politico, se sei un giudice, se sei un medico, devi essere empatico, quindi studiare queste materie ti serve, perché se tu sei un medico e ti arriva il tuo paziente e tu non sei in grado di dare delle notizie con dell'empatia, abbiamo un problema. Idem per i politici, idem per i giudici, e infatti succede, insomma, poi un sacco
0: di... E infatti
1: di...
0: è un pericolo, perché comunque c'è questa società al momento d'oggi che ci governa, che ci vuole magari sempre più stupidi, perché ci vuole sempre più utili, e chiaramente questo crea un pericolo. Perché? Perché è più facile essere manipolati e manipolare persone che non hanno livelli di pensiero abbastanza profondi.
1: Esatto.
0: Che magari qualcuno.
1: Esatto,
0: che
1: perché
0: hanno
1: noi esattamente stiamo facendo proprio questo, cioè stiamo tagliando le materie che insegnano a leggere un testo in profondità. Adesso, al di là dell'analisi grammaticale, logica o dell'antologia, la lettura, ok, al di là di quello, però stiamo veramente perdendo la capacità di leggere un testo in profondità. La gente non legge neanche più.
0: Con questa pillola lo usi solo 2%.
1: Che meraviglia.
0: Torna Achille e Lauro con Rolls Royce e andiamo un po' in pubblicità, poi torniamo subito dopo.

0: salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
2: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
1: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
2: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
2: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Viaggio a Melbourne 2026.
1: Con noi di Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Radio Italiana 531.

0: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

Vorrei avere tutto, un sogno, quello che creo nelle notti più solitarie, tutte le voci che si imprimono nella mia mente, i gesti, le parole, i sorrisi, i progetti di tutti i giorni.

0: Nalix con Quanti No, forse sì, ve l'avevo detto che sarebbe ritornata perché ha veramente una bellissima voce ed è molto veramente, ma molto veramente, veramente, ma molto brava. Comunque, sì. Qui non è il telefono di Eleonora che telefono. Sta squillando, bensì sì. Il mio lavoro corporate mi sta rendendo stupido. Abbiamo parlato abbiamo parlato di quello che succede con le materie umanistiche che stanno un po' scomparendo. Qua parliamo invece di quelle persone che hanno magari studiato le materie umanistiche e si trovano incastrati con questo consumo di intelligenza tra KPI, escalation, call inconcludenti, circle back and I, you know, al al debrief.
1: Mi sta facendo venire l'ansia.
0: Sì, ne parlavamo prima anche un po' prima che arrivasse Flavio, no, di questo mondo del corpo, di come funziona. Ore dedicate praticamente a rendere presentabile l'insignificante.
1: Ecco, esatto. Che meraviglia. Praticamente questo sistema corporate, cioè diciamo, cioè non è che vuole persone necessariamente stupide, vuole persone diciamo intelligenti, disposte a usare la propria intelligenza per scopi sempre più banali. Ecco.
0: Che colore ci metto su questo cerchio di PowerPoint?
1: No, quello mi uccide veramente. Queste conversazioni sono quelle veramente, Simo, che mi uccidono. Comunque, cioè praticamente non ti stanno chiedendo di smettere di pensare, ti semplicemente ti costringono a pensare

0: Praticamente funziona così, c'è poco da fare, non devi dire che un progetto è assurdo, ma esprimere solo. Credo che secondo me questa idea, se ti dessi ragione, saremmo in due ad avere torto.
1: Ecco, ma tu devi sempre dire questo progetto non è troppo sostenibile, ecco, questa qui secondo me è un po' la panacea di tutti i mali,
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Cioè non devi dire che qualcuno ha sbagliato, no, devi dire che c'è un'opportunità di miglioramento in questo
0: processo. Nell'ultimo meeting ho detto non siamo qua per discutere il working group, per come lavoriamo insieme, ma per indirizzare il comportamento di una persona nel meeting.
1: Bene.
0: Io l'ho proprio puntato il dito, non mi interessa, perché così chiamiamo The Elephant in the Room fuori, finito, basta, così sprechiamo meno tempo.
1: Ci sta.
0: Per stronzo va benissimo, passo per arrogante va benissimo, però risolviamo un problema subito.
1: Vogliamo parlare della finta cordialità corporate?
0: Bellissimo, prego,
1: si sega.
0: Che bella giornata
1: però
0: oggi,
1: attenzione, adesso
0: come bella quella maglia.
1: Mi sta venendo in mente un po', io ho lavorato tipo per 3 mesi, no, forse un po' di più, in una non mi ricordo neanche, un'azienda che c'entrava con Banca Intesa, ti parlo, non so, forse di 20 anni fa.
0: Sì, ti intendo.
1: Buongiorno avvocato, la roba lì non si poteva sentire.
0: Avvocato, le faccio un caffè?
1: Non si poteva sentire. Quindi questa finta cordialità che c'è corporate qua, no, in realtà noi comunque ce l'abbiamo in Italia con il buongiorno avvocato, cioè, ma cos'è? Ogni paese c'ha la sua, diciamo, dai.
0: Certo, certo. E intanto cambi e stenti a riconoscerti perché vivi in questo mondo un po' triste, così diventi più prudente, più calcolato, magari invece che dire quella parola la trattieni, magari fai un gesto, può muovere le sopracciglia come Ancelotti,
1: esatto,
0: un po' che ti rimane un po' bloccata, diventi meno spontaneo, impari a sorvegliare ogni parola, confondere l'autocensura con la maturità e la capacità di sopportare l'assurdo con la professionalità.
1: E poi ci sono i KPIs, e lì
0: Key Performance Indicator,
1: diciamolo, sì. Vabbè, vabbè, che certo, la conoscono
0: certo,
1: tutti,
0: certo.
1: Vabbè. Comunque ci sono i KPI che adesso sono praticamente religione,
0: sì,
1: ormai c'è, cioè, qualsiasi cosa è, esatto, no, hai raggiunto il tuo KPI, quali sono i tuoi KPI, qualsiasi cosa sono i KPI, ok, cioè se qualcosa non è misurabile praticamente non esiste.
0: Sì, no.
1: Basta. Tu esisti, sei misurabile?
0: No. Sì, sono alto 1,74 cioè 88 kg, va
1: esisti.
0: Bene, no, dico, sono
1: non
0: misurabile,
1: esisti.
0: No, dico,
1: se sei misurabile sei importante.
0: Beh, infatti io con ChatGPT ho la mia dashboard di come vado con le cose di CrossFit, il peso e l'altezza non ce la metto, rimane sempre quella tutti i giorni, perché
1: giusto, su quella non imbrogli.
0: Quindi praticamente la cultura invece richiede questa lentezza, e domande senza un'utilità immediata, per questo è la prima vittima, quindi
1: sì.
0: È perché infatti io lavoro tantissimo sulla cultura, perché praticamente sei in questi risultati e non produci cultura, non produci voglia di lavorare e produci questo modo di dire vabbè vado a lavorare perché tra 2 settimane mi pagano praticamente.
1: Esatto, cioè, e quindi praticamente il sistema corporate sta producendo ogni giorno della gente che rinuncia a una parte, diciamo, di una sua complessità, quindi di un pensiero, di un'obiezione, di una verità non detta, no? E fino a che a un giorno probabilmente ti accorgerai che sei diventato sicuramente molto efficiente, però sei anche molto stupido, sei anche molto deficiente.
0: Allora,
1: vabbè, che meraviglia.
0: Come dice Rama, al cervello ti lascio andare.

0: sera, ma ve l'avevo detto, mi lascio andare, praticamente lascio andare, come ha detto, il cervello, praticamente. E allora facciamoci un po' di due risate, perché ci sta. Vado a farvi vedere, vado un po' a leggere quello che offre Lercio. Cercatevi la pagina Lercio su Instagram, è bellissima, è divertentissima. E io direi che perché non mi metti su qualcosa di interessante? Perché non mi dici qualcosa di interessante del Lercio? Dai.
1: Allora, Lercio.it è un po' l'underground della, sto per dire, del Corriere della Sera. Se qualcuno mi sente, mi censurano. Vabbè, comunque è l'unico giornale che mente, per dire la verità, è veramente il Lercio, no? Quindi il Lercio.it è un po' il giornale di tutti noi.
0: Ma certo, ma quindi... poi fa sempre comodo. Praticamente l'autostrada costa. Famiglia genovese abbandona il cane su una provinciale. Se mi interessa.
1: Vabbè, no, ma questa non mi piace.
0: Salento, ragazzo tenta il suicidio confessando che la Taranta fa cagare.
1: No, senti, allora, Roma, questa la do io. Roma, tassista, aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito.
0: Allora, si trova solo la Bibbia, praticamente è stato un flop la prima fiera del libro di Magonza.
1: Ma...
0: bellissimo.
1: No, allora andiamo con un'altra, vediamo cosa abbiamo qua. Pubblica un saggio sulla crisi dell'editoria, ma nessuno lo compra.
0: Allora, nella Magna Grecia, praticamente nelle corse della Magna Grecia, è stata squalificata per doping la tartaruga che ha battuto Achille. Non so, no, se vi ricordate, era una vecchia storia che si studiava.
1: Sì, mi ricordo.
0: Una materia umanistica, vabbè, andiamo avanti.
1: Allora,
0: dai.
1: Napoli vende oggetti smarriti rinvenuti nelle case di chi li ha smarriti.
0: Ecco, bellissimo.
1: Beh, vabbè, questo è molto Napoli, dai. Questo è molto Napoli.
0: Costa Smeralda, troppi ricchi praticamente urinano in mare. Sono state pescate 5 cernie positive alla cocaina.
1: No, vabbè.
0: Ci sta, dai.
1: Guarda, questa la faccio leggere a te, anche se dovrei leggerla io.
0: Sina trova moglie a letto col fantino della sua contrada e lo incita.
1: Vedi come ti conosco.
0: Chi ha vinto poi?
1: Esatto, non si sa, non è dato a sapersi. Allora, vabbè, Giuda. Gesù sta sereno.
0: Sai che
1: è molto milanese.
0: Vabbè, l'inventore del bastone contro l'inventore della ruota, ti ostaccherò in ogni modo.
1: Esatto, sì, vabbè. Comunque l'Arci ci sta sempre, dammene ancora qualcuno, dai, via.
0: Da Zan, se mi interessa il calcio in Italia, permetterà agli abbonati di invitare massimo un amico in casa per vedere la partita.
1: Oh,
0: perché altrimenti non lo può risparmiare troppo.
1: E invece la Cassazione dice che è lecito dare una testata a chi vi parla con voce squillante alle 6 del mattino. Attenzione, io rischio, perché io sono di quelle che canta appena si sveglia, un casino.
0: Hanno pubblicato un saggio sui crisi dell'editoria, ma nessuno l'ha comprato.
1: Sì, ma questa l'avevo già detta.
0: No, mica letta, l'ho sentito.
1: Allora, miracolo a Milano, attenzione, il ristoratore offre 2000 euro di stipendio per davvero e trova subito un cameriere.
0: Dai. Allora, si spruzza in mano la quantità corretta di schiuma da barba e praticamente vince il Nobel per l'economia.
1: Beh, vabbè.
0: Risparmi. Dai, dammi l'ultimo prima che andiamo in
1: pubblicità. Allora, diamo un'ultima. Ho realizzato il mio sogno, brasiliano vende il suo bar sulla spiaggia e va a lavorare in fabbrica a Milano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Carl Brave con Fra Quintale con Chapeau. Allora, perché vi diamo qui Corrado, pronto. Alcuni ristoranti si stanno dando la mancia da soli. Può succedere che così, senza volere, come ho detto col mio collega, inadvertently, you miss my name out, si inseriscono nel conto come contributo volontario, che tanto volontario però non è, cioè praticamente ti arriva,
1: ma paga, guarda che caso, paga, 15%,
0: mo paga.
1: È praticamente, cosa volevo dire, aspetta, stavo leggendo un'altra cosa.
0: Meno male, da qualche tempo si è aggiunta praticamente una nuova ragione per controllare lo scontrino.
1: Sì, è vero, ma io lo faccio comunque, posso dirlo. Lo faccio comunque perché non è più una questione, diciamo, di trovare eventuali errori nel conto. Cioè,
0: scusi, la Coca-Cola io non l'ho ordinata.
1: Tra l'altro l'ho fatto l'altro giorno con la cinese Box Hill, cioè veloce, questo lo devo dire. Allora, c'era scritto che gli avocadi erano 3 per 4 dollari, vado e me li fa pagare 6. No, scusa, non ho capito, perché li passava a 2 ad avocado.
0: Certo.
1: Allora ho detto, no, scusa, cioè qua 3 per 4 dollari, lei ha detto una roba in cinese che non lo so, sembrava un po' alterata, non con me.
0: STRONZ.
1: Però ha cambiato subito, alla fine ho pagato 4 dollari, mi ha ridato 2 dollarini. Vabbè, comunque un caffè del 7-Eleven. Detto questo, non è più appunto una questione di trovare eventuali errori nel conto, cioè da quando è cambiato il sistema per registrare le mance in Italia succede che appunto in certi casi capita questa cosa qui, e allora bisogna insomma essere invece trasparenti, bisogna essere trasparenti perché di cosa si sta parlando in questi giorni? Di Carlotta Roncarà.
0: Ma chi è? Ma che ce frega? Ma per favore, ma non facciamo pubblicità a gente che non lavora.
1: No, te lo dico io chi è. Praticamente lei cosa ha fatto? Ha pubblicato un video sui suoi social, no?
0: Sì, caramba,
1: dicendo che praticamente è andata a Forte dei Marmi, ha controllato lo scontrino e ha notato che c'era qualcosa di strano.
0: Cioè non poteva andare lì di Scalo in Romagna, che c'è, cioè, veramente non avrebbe fatto un video così.
1: Vabbè, fatto sa che le hanno aggiunto il 10%, cioè 50 euro su un totale di 500 euro di spesa.
0: Braccina corta, 500 euro, braccina corta.
1: È vero che è andata a Forte dei Marmi, però cioè, pensa se andava a Porto Rotondo.
0: Qua stiamo chiamando bugiardo un ipocrita, praticamente. Cioè,
1: vabbè, no, però capito. Poi, essendo contributo volontario, la cifra non è neanche tassata.
0: È tassata.
1: Dici?
0: Sì,
1: ma non è tassata.
0: Sono tassata al 10%. Comunque, praticamente, cosa fanno? Quello che succede come contributo volontario, praticamente una mancia che il cliente accettava di pagare, perché prende visione dello scontrino, a volte non ve ne accorgete, però cosa fanno i praticamente quelli che hanno i ristoranti? I ristoratori, bravissima, si mettono i 50 euro, i 50 dollari, quelli che sono in tasca,
1: ecco.
0: e non vanno a dichiarare quel 10%, sia chiaro.
1: Però
0: puoi scegliere se pagarlo, chiaramente, problema.
1: Nessuno gli ha chiesto nulla, lì c'è scritto contributo, vabbè. Comunque in Italia le mance, parliamone, perché ovviamente non è che proprio siano diffusissime, chiaro, ma poraci non c'hanno soldo per piangere, cioè nel senso adesso mi sentono però rispetto per
0: tira che sei di Milano, capito? Dove vivi? Di fianco a San Siro. Torna il mio grandissimo amico Willy Peyote con la colpa al vento, perché lui ha sempre la
1: colpa al vento.
2: Che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Quando era a mezz'asta abbiamo ammainato, segno di lutto.

0: Willy Peyote, è sempre bello ascoltare Willy.
1: Che poi ti piace tantissimo. A me piace tantissimo. Appena puoi metterlo subito che lo metti.
0: Non ce l'ho come
1: allora, ultimamente, sì, vai.
0: La signora Calderone, che già da noi sai che cos'è il calderone? È la pentola gigante. Bravo.
1: Melting pot.
0: Per la pulita.
1: Yes. È come lo conosco.
0: Marina Calderone ha avuto questa bellissima trovata di avere questa uscita di dire che l'Italia è il paese più bello del mondo perché ci sono tante opportunità.
1: Allora, che l'Italia sia più bella del mondo, dai, che l'Italia sia più bella, diciamolo, dai, va bene, fatemi fare un po' la...
0: Lei è un'altra che praticamente passerei sotto con la macchina,
1: ecco,
0: in retromarcia, non sì, perché non voglio vederla sotto, perché lo sfalterei.
1: Vabbè, praticamente il nostro sistema del lavoro è talmente evoluto, no? Che non ha uguali in Europa e nel mondo,
0: certo.
1: evoluto che quasi fa il giro, allora, sono indietro.
0: Un po' di dati alla mano, qui sulla mano sinistra, che ce l'ho qua, praticamente il paese delle grandi opportunità, come dice la Calderone, che praticamente i salari reali sono scesi del 6.1% rispetto al 2021. Tristissimo.
1: Questo è il peggior risultato tra tutte le maggiori economie, no, dell'Ocse.
0: Ma sì, faranno tutto ancora in contanti.
1: Allora, la produttività è salita dello 0,7% in soli 24 anni.
0: Sì, cioè, come fanno?
1: Una vita, praticamente.
0: Cioè neanche
1: ad
0: andare a cagare, non vendo neanche la carta igienica, esatto. Siamo sereni. No. La povertà assoluta di 5.7 milioni di persone, quasi un residente su 10. Comunque, da ricordare che la popolazione italiana sta scendendo.
1: E le fonti sono in realtà attendibili, perché queste le fonti sono l'Ocse e l'Istat.
0: Cioè non è che era scritto Simone.
1: Quindi il paese delle grandi opportunità, parliamone, parliamone, perché insomma tra il 1990 e il 2020, quindi variazione insomma di questi 30 anni, l'Italia è a meno 2,9%.
0: Sì.
1: Germania.
0: Mi sembra come il prezzo della Coppa.
1: Esatto.
0: 19,99.
1: Lo vogliamo dire.
0: 20, cioè mettilo al 3%, intanto la figura l'abbiamo già fatta.
1: Ci cioè, vogliamo dire la Germania più 33,7. Certo. In realtà anche la Spagna, che sono sempre considerati, sono sempre paragonati a noi, c'è anche loro, cioè comunque meglio di noi, più 6,2%. Quindi è l'unico veramente grande paese, l'Italia, l'unico paese europeo in cui i salari reali sono arretrati. Questa cosa veramente mi dà...
0: Sì, perché comunque si sta aprendo questa frattura, c'è questa frattura molto pericolosa, che quando praticamente la descrizione della realtà si allontana troppo dall'esperienza quotidiana di persone, chiaramente da come lo vivi, e quella tra il paese raccontato da chi governa, il paese vissuto, di chi ci lavora, poi ti senti anche un po' preso un po' per i questini.
1: Esatto. E praticamente se vuoi fare anche un po', se vuoi...
0: ritorno alla storia.
1: Sì, se vuoi parlare un po' della storia di ieri e di oggi, no? Ieri c'era la nobiltà che interpretava il disagio attraverso categorie che non appartenevano alla realtà ovviamente vissuta dalla popolazione, perché ovviamente era la nobiltà. Oggi c'è una politica che risponde alla fuga di tantissimi italiani parlando di bellezza del paese, cioè grazie a GAC, direi GAC.
0: Grazie a GAC. Quindi praticamente
1: c'è un aggravante.
0: In passato, per ragioni contingenti, il nobile poteva davvero non conoscere la condizione reale dei propri sudditi.
1: Esatto.
0: Oggi il bombardamento mediatico è così vasto e capillare che quindi è impossibile non sapere.
1: Esatto.
0: Devi sapere.
1: Anche se sei deficiente, anche se sei quello di prima del corporate stupido, devi sapere. Quindi, insomma, queste affermazioni in realtà sono effettivamente uno schiaffo in faccia, se vuoi, no? A tutte le fatiche, a tutti i sacrifici di quegli italiani, no? Che vedono il proprio lavoro, la propria vita e il proprio benessere erodersi veramente giorno dopo giorno. Molto molto triste per noi che poi siamo qua che vediamo questa cosa da lontano, che però ovviamente il nostro cuore è ancora là.
0: Sì, il cuore è là, comunque il mutuo è qua. Allora ci ascoltiamo Fred De Palma con Baby Gang su Sexy Rave, un po' di pubblicità, poi torniamo che siamo praticamente in chiusura. Cosa c'è?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
5: Thank God it's Melbourne.
4: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
3: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
6: Radio Italiana 531.

0: Così siamo arrivati alla fine. Ci salutiamo di già. È volata, il 28 di agosto. Siamo a due passi così
1: dalla primavera.
0: Ma la primavera australiana non è un solstizio.
1: Ricordiamo che in Australia le stagioni partono al primo di giugno, di settembre.
0: Con questo lo usi l'1%.
1: Ma, allora, già l'ho detto, lo ripetiamo. Perché pensano che per consuetudine è più facile ricordarsi l'uno invece che il 20, il 21. Oh, abbiamo un problema con questo.
0: Quanti mesi hanno 28 giorni?
1: Uno. 30 giorni novembre.
0: Tutti i mesi hanno 28 giorni. No, questa è la seconda che mi fallisci oggi.
1: Vero.
0: Il pallone è rotondo, è una sfera innanzitutto.
1: Allora, 30 giorni novembre con la prima giugno e settembre. Sì, di 28 ce n'è uno. Sì. Tutti gli altri sono 31.
0: Preparati che la prossima settimana ti faccio un'altra domanda tra cobetto, ecco. Come dicevano i Goonies. Ecco. Se avete visto quel film.
1: Madonna, senti, certo, mio marito ogni volta dice tra cobetto, ti posso tirare una testata adesso. Beh,
0: dire anche cioccolata. No, quando lo dicevo.
1: Ma perché io devo avere questa PTSD?
0: Ti sposavo in acquario, che sono noiosi da fare schifo.
1: Disorder, sì, mi fate venire.
0: Ho un cancro che guarda veramente, prendi sotto in macchina.
1: Ecco,
0: allora, cosa fai nel weekend?
1: Allora,
0: bello, va bene, io faccio.
1: No, allora vorrei andare a ballare della salsa, possibilmente.
0: Che è un 52 po'... puntate in un anno, 52 puntate che dice la stessa cosa.
1: Vabbè, ma io voglio andare a ballare la salsa, che sono qualche settimana che non vado a ballare a Nusa, non c'era la salsa.
0: Cioè, meno male che hai risparmiato Ema, anche quel dolore lì.
1: No, tra l'altro stanno facendo un evento per la Colombia, per il terremoto della Colombia, e quindi si tirano su dei soldini che vanno tutti in beneficenza per
0: la Colombia.
1: Per la Colombia, esatto. E come si fa? Si balla la salsa, perché la salsa unisce. E
0: sì,
1: poi
0: un po' come l'uovo la crema, dipende di cosa stai cucinando.
1: Esatto.
0: No? Va bene.
1: Che altro? Poi niente, poi farò la lavatrice, pulirò casa.
0: No, niente.
1: Sì, vabbè, faccio finta di non far niente. Poi
0: credo,
1: ovviamente ci si vede con gli amici, si esce. Magari voglio andare a vedere di Odyssey, se Dio vuole, non lo so, 3.000 miliardi di attese.
0: Io vi consiglio di prenotare i biglietti per Holy Cannoli, che praticamente è uscito il nuovo palinsesto, tutti i film che arrivano del film Santali o Lavazza Film Festival, dell'Italia Film Festival. Holy Cannoli sarà con Piff,
1: grandissimo.
0: Piff sarà praticamente al Cinema Como.
1: Per quelli che sono casa, benissimo.
0: Esatto, per quelli che conoscono così Melbourne, Cinema Como in
1: South Yarra. È South Yarra,
0: attenzione, è già passata South Yarra.
1: Come no?
0: Quindi non devi dire
1: No, è South Yarra, yes.
0: Pier Francesco Di Liberto praticamente ha fatto questo bellissimo film che si chiama Holy Cannoli. Andatevi a vedere il trailer, ne vale la pena, perché è molto molto bello. E poi quando arrivano sempre questi film italiani sono sempre belli da vedere, perché qua non ci abbiamo
1: niente,
0: che arriva, siamo in ai lupi.
1: Sì.
0: E ci sarà anche praticamente il documentario su Armani.
1: Ah, bello.
0: Sì.
1: Oh, interessantissimo.
0: Così Armani. Hai capito questa
1: detta la romana. Va tutto, grande Giorgio.
0: Altri bei film. Ho comprato anche un altro biglietto per un altro film, non mi ricordo quale, ve lo dico subito.
1: Niente,
0: perché
1: Simone
0: così
1: li compra tutti e due praticamente.
0: No, ne ho comprati due, un po' perché sì, mi va. No,
1: però è bello, bello che sosteniamo.
0: Separate beds, sono due letti in due, si chiama in italiano.
1: Okay.
0: Bellissimo.
1: E chi c'è? Anche quello è famoso che conosciamo?
0: No. Io non guardo la televisione, quindi non so neanche
1: benissimo
0: gli attori. Ma
1: magari sono famosissimi.
0: Ci sarà Totò.
1: Ecco, benissimo.
0: Questo è quello che mi ricordo.
1: Di solito c'è Pierfrancesco Savino, di solito.
0: Perfetto. E domenica invece gioca a calcio l'ultima di campionato.
1: Bene,
0: finalmente
1: sì.
0: Sabato scorso ha fatto doppietta, così ho fatto due gol da paura, che c'era.
1: Vabbè, dopo che hanno detto che sei bravo e tutto.
0: Ma
1: bene,
0: no, ma non è perché mi ha detto che sono bravo, cioè uno gli ha fatto il pallonetto come fece Risto Stoichkov nel Barcellona, se siete della mia età lo conoscete.
1: No, io al massimo so il cucchiaio.
0: Sì, molto più bello, proprio l'ho scavalcato così, cioè l'ho proprio
1: più bello del cucchiaio.
0: Mi sono anche fermato, gli ho fatto il pallonetto, poi mi sono fermato, ho voluto vedere il pallone che scendeva, è entrato,
1: sì?
0: mi sono girato, vabbè dai, andiamo a casa, dai.
1: Vabbè,
0: chiudiamo tutto a casa, come oggi praticamente. Grazie
1: ma
0: a tutti quelli
1: bolone
0: che ci hanno ascoltato, che ci seguiranno, che ci ascolteranno, e quelli che non ci ascoltano, ciao.
1: Ciao, buon weekend.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Odd Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
4: Radio Italiana 531.
5: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemis King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

Scanda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: alle valline glicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'epalline glicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno,
3: buongiorno
2: e ciao Michael, siamo oggi qui 28 agosto 2026 venerdì con il nostro Michael, il nostro farmacista.
3: 20 gradi oggi.
2: 20 gradi oggi. Come stai intanto?
3: Sto bene, grazie. La settimana è passata subito.
2: Sì, infatti è
3: mamma
2: passata
3: mia.
2: Velocemente, vero
3: mamma
2: vero.
3: Mia. Sono arrivato stamattina che ormai si sembra che era ieri, che siamo stati insieme.
2: Infatti.
3: Subito, ma bella, ma ancora freddo, un po' freschetto,
2: sì, parlavamo prima,
3: la
2: freschetto,
3: sera
2: sì,
3: e la mattina, ma ormai la giornata si può togliere la giacca.
2: Sì, io ho messo il maglioncino di lana un po' più fino, però sento che è caldo.
3: Fantastico,
2: sì.
3: Si cambia.
2: Stai bene te con la camicia, vero?
3: No, a me ci sto bene, ma ormai ci vuole la giacca la mattina.
2: Sì, beh, quello
3: ma da
2: sì.
3: Mezzogiorno stiamo bene senza
2: certo,
3: la giacca.
2: Certo.
3: Ida, come stai tu?
2: Sì, dai, il collo devo dire bene. Sono andata dal fisioterapista venerdì, mi ha letteralmente schioccato, come si vuol dire.
3: Sì.
2: Ho sentito proprio il sabato, stavo già meglio.
3: Ok, fantastico,
2: bene.
3: Fantastico.
2: Per il resto dai bene.
3: Ok, fantastico.
2: Allora.
3: Dimmi.
2: Tu cosa hai fatto sto weekend passato e cosa farai il weekend prossimo?
3: Domani andiamo al golf domani.
2: Oh, ti piace giocare a golf?
3: No, lo giocano, vago perché c'è un gruppo dei cugini che loro giocano sempre, sono invitato, non è che vado sempre, vado con una cosa, sai, lo gioco per fare social, sai.
2: Ah, ok, per stare in compagnia. Vale. Ma tu non lavori il sabato?
3: Speriamo di no.
2: Ah beh, allora va bene.
3: Speriamo di no.
2: E il weekend scorso cosa hai fatto?
3: Oh, scorso, mamma mia, la settimana fa, non mi ricordo che abbiamo fatto.
2: Cos'hai la demenza che
3: no,
2: arriva?
3: No, noi siamo andati al 50 anni del
2: Zanzano
3: Club.
2: Zanzano Club,
3: sì, sì, del mio padre.
2: Detto.
3: Sì, sì, at the One Center. Fantastico, la serata.
2: Bene, bene, dai. Allora, torniamo in farmacia. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato delle medicine, la differenza tra medicine normale e medicine generiche.
3: Sì.
2: Abbiamo detto che per arrivare a un medicinale ci vogliono tanti anni.
3: Sì.
2: E dopo 10 anni...
3: Dopo che l'hanno trovato?
2: Sì, dopo che l'hanno trovato.
3: L'hanno fatto i test?
2: Yes.
3: Di pass. Che i test sono 3 fasi di test.
2: Uh-huh.
3: Il primo è il test sul lab. Sai, devono... hanno trovato una pianta, diciamo,
2: esatto,
3: che fa qualche cosa. Uh-huh. E dopo quella pianta loro fanno gli analisi dei labs. Si passa quello, dopo fanno analisi delle... animale, e dopo si passa quelli, fanno le trial con le persone.
2: Oh, wow.
3: Ok? Dipende la medicina.
2: Certo.
3: Sai, dipende qualche... Le trial con le persone, dipende la medicina da chi può avere questi trials. Sì, diciamo, è una medicina...
2: A proposito, come persona, chi può essere...
3: Dipende.
2: Ah, okay.
3: Dipende che la medicina. Perché diciamo che la medicina è per il cancro.
2: Okay.
3: Allora, solo le persone che hanno quel tipo di cancro possono avere il trial.
2: Okay. Okay?
3: E il medico dopo hanno queste richieste che devono avere queste cose, così tu puoi dopo usare queste medicine.
2: Okay.
3: Okay? Ma già quella medicina già è passato da altri trial, darsi che sono quasi 10 anni che sono passati da altri trials.
2: Certo.
3: Se è una medicina per la pressione, diciamo, ok? Qualche volta puoi prendere pagato per prendere queste medicine.
2: Cosa vuol dire prendere
3: Tu puoi andare col trial, lo mettono sulla...
2: ti pagano per farlo?
3: Ti pagano per farlo.
2: Va.
3: Ma tu vai a fare il trial, una medicina per quello. Primo, tu vanno a scegliere la gente che hanno proprio
2: quella malattia.
3: Tu già, pur darsi che vogliono vedere le persone di più di 50 anni, hanno la pressione alta, prendono già la medicina. ci stanno queste
2: varie cose che
3: dipende dalla medicina,
2: sì,
3: vanno
2: sì, sì,
3: cercando qualche persona, ok? Se tu dopo vedi che ok, queste sono cose che ho io, tu puoi andare a questo trial.
2: Okay.
3: Loro ti danno la medicina, ma tu non sai se la medicina che tu prendi è la medicina, proprio la medicina o il zucchero. Placebo lo chiamiamo noi.
2: Okay.
3: È una medicina, il zucchero non è niente.
2: Okay.
3: Allora, se loro diciamo che fanno 100 persone, 50 prendono la medicina e l'altro 50 non prendono la medicina, prendono la pastiglia, ma nessuno sa che prendono.
2: Okay.
3: Loro lo sanno,
2: certo,
3: tu non lo sai. Lo fanno così perché vogliono vedere che sintomi tutto prendono. Perché
2: certo,
3: diciamo che se tutte le persone, 100 persone, hanno una male di testa, purtroppo non è la medicina, perché quella mezzo
2: esatto,
3: non ha...
2: può essere il pensieri.
3: E dopo diciamo che 40% hanno avuto male di testa, ma dalle 40 persone, da 100, 30 erano le persone che non hanno avuto la medicina.
2: Sì,
3: allora
2: sì,
3: non
2: sì,
3: è la medicina. Allora, questo trials lo fanno così, vogliono vedere così... Se tu ti dai, io ti do una medicina di zucchero,
2: sì,
3: e ti dico, Ida, queste due settimane tu devi scrivere tutti i problemi che tu prendi. Qualche volta tu troverai i problemi. Non è la medicina.
2: Ho capito cosa intendi. Sì, sì, sì.
3: Allora
2: sì,
3: loro vogliono
2: per
3: scegliere proprio...
2: Per questo si chiama trial, perché provano.
3: È il trial, ok.
2: Esatto.
3: Dopo del trial, fase 3, la medicina è pronta di vendere. Okay? E dopo vedono che fanno il contratto col governo, e dopo scelgono il prezzo, e dopo tutto lo possono usare queste medicine.
2: Okay.
3: Se il governo lo paga, se no deve pagare l'altra gente.
2: Ok, prima di continuare andiamo con un po' di pubblicità.
3: Okay.
2: A dopo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.

0: Ed eccoci tornati con il nostro farmacista Michael e abbiamo dato una piccola spiegazione di come vengono date le pastiglie, fanno come trials.
1: Sì, è tutto, la maggioranza delle medicine hanno trovato delle piante o della cosa, sai, un'idea, e allora di là hanno aperta le droghe che usiamo oggi, perché queste cose sono usate, sai, diciamo 200 anni fa, c'erano i medicini, ma c'erano i medicini che di polvere, di piante, di roots,
0: erano più naturale,
1: tutto naturale, c'erano, non come oggi, ma c'erano le cose che si usavano, di là anche le cose che hanno fabbricato. Questa è un'altra cosa, perché ci sono le medicine che non vengono da, vengono dallo lab, e è proprio una droga fatta di uomo. Hanno

0: scelto qualche cosa che della pianta, ma l'hanno fabbricato la medicina noi, le
1: Noi...
0: persone.
1: Ah, ok.
0: Allora, it's artificial, sai, il
1: Artificiale,
0: medicino. Sì.
1: medicine artificiali, ho capito.
0: Allora, voglio parlare un po' stamattina dal safety net,
1: Ok.
0: perché siamo arrivati a agosto, alla fine dell'agosto, la settimana prossima è settembre, la primavera. Già,
1: Primavera che arriva, per
0: credo
1: quello ho
0: che
1: messo
0: arriva.
1: azzurro,
0: Già,
1: perché il cielo è proprio azzurro oggi.
0: no, già si vede che cambia il temporale. È piovuto quest'anno,
1: Ha piovuto parecchio, sì, però ha fatto
0: quest'anno
1: bene per
0: abbastanza.
1: l'agricoltura, credo.
0: No, quest'anno vediamo che quando scoppia il sole è tutto verde quest'anno,
1: Certo.
0: perché abbiamo avuto abbastanza acqua, specialmente questa settimana.
1: Beh, guarda che lunedì, quando era domenica, sabato e domenica? E
0: No,
1: lunedì,
0: lunedì,
1: lunedì, quanta acqua,
0: mamma mia.
1: soprattutto la notte tra domenica e lunedì, tantissima pioggia. Va bene.
0: Allora, il safety net. Allora, questi tempi, quando arrivavamo in Australia, quando arrivavamo a 36 ricette,
1: Yes.
0: ok? Della persona che ha la pensione a $7,70. Se tu paga $7,70 per la medicina, è uso 36 di quelle medicine, il 36 medicine, allora quando arriva 35
1: 36 scatole o
0: medicine,
1: la
0: una
1: ricetta.
0: ricetta,
1: Ah,
0: ok,
1: ok.
0: una ricetta di 30, 35, il 36
1: La
0: è gratis,
1: 36esima si
0: è
1: dice.
0: gratis,
1: Ok.
0: ok, allora 35, il primo di gennaio, fino a il 31 di dicembre è l'anno,
1: Ok.
0: ok? Il primo comincia un'altra volta. Allora, il safety net che tu hai, se sei arrivato già, si usa quest'anno. Al primo, 2077, si comincia un'altra volta il 35, ok? Marito e moglie insieme, 35. Se una prende uno e tu prendi 34,
1: 34.
0: tutte e due insieme arrivate al safety net.
1: Ok.
0: Allora, l'uno che prendo lei, per esempio, la prende per zero, per gratis.
1: Sì.
0: Ok. Sì, stai sola, non c'hai sconto di
1: Va
0: più o di
1: bene,
0: meno,
1: però voglio
0: ok?
1: dire, anche se sei sole arrivi a 35.
0: Sì, ma la deve arrivare,
1: Sì, devi arrivare a
0: ok.
1: 35. È più facile magari arrivare quando si è in coppia, dici?
0: No, no, no, no, non devi arrivare, non
1: No,
0: è
1: ho
0: che
1: capito, però è più facile.
0: è più facile, hai due, sì.
1: Certo.
0: Sì, quell'anno qualcosa succede al tuo marito o moglie, uno di voi muore, no? Niente cambia. Tu hai quello safety net per quell'anno, per il resto di
1: Ok.
0: quell'anno. Allora, quando sei arrivato il safety net, non ti possono togliere il numero,
1: Ok.
0: ok? Allora, che sono le problemi? Non le problemi, le cose che dobbiamo spiegare stamattina con questo. E quello sono le leggi, ok? La ricetta che tu paga $7,70 è una legge federale. Allora, non fa niente dove lo prendi, in Australia, in farmacia, ok? In Australia,
1: Ok.
0: ok? Vai a Melbourne, vai a Queensland per una vacanza, porti le ricette con voi, quelli contano. Anche se tu paga all'ospedale, quando tu esci dall'ospedale, a outpatients, e se ci sta la farmacia dove tu li prendi le medicine e li paghi, quelli che li paghi contano. Ok? Se stai dentro l'ospedale dove li pagano l'ospedale, no.
1: Yes.
0: Ma fuori, quando tu esci a
1: Devi pagare.
0: discharge, tu paghi, basta che tu paghi. Se tu paghi, contano.
1: Ok.
0: Ok. Se hai una persona alle poste di riposo degli anziani,
1: Alla casa di
0: case di
1: riposo?
0: riposo,
1: Ok.
0: anche là contano.
1: Sì?
0: tutti i boss. Se tu paghi la medicina, okay, conta.
1: Ok.
0: Ok. Ma questo è il problema.
1: Qual
0: non
1: è il
0: problema?
1: Problema?
0: Le farmacie in Australia non fa niente chi è il patrone. Non fa niente. Noi non possiamo vedere le tue medicine list da un'altra farmacia. Non lo possiamo vedere. Mm-hmm. Allora, se tu vieni di me e tu stai a 34, diciamo, medicine.
1: Ok.
0: Okay? E oggi è il 25 8. Di agosto. 28. Mm-hmm. Allora, e dopo domani tu vai in un'altra farmacia a prendo
1: esatto.
0: quello. Io non lo so che tu hai preso quella medicina.
1: E come faccio io a sapere?
0: Ti spiega.
1: Ok. No, okay? Infatti io ti ho fatto la domanda.
0: Lo so. E questa è la cosa importante, perché la maggioranza della gente va alla loro farmacia.
1: Normalmente uno va sempre vicino a casa, giusto?
0: Vicino a casa, ok. Ma tu puoi cambiare quando vuoi, non fa niente. Tu non perdo mai quello che hai fatto a quella farmacia. Non lo perdo mai, ok? Mm-hmm. Se tu, diciamo, vuoi cambiare farmacia, se tu vuoi, diciamo, sei andato all'ospedale e hai preso 5 ricette, se tu hai un marito dove è andato adesso al posto di anziani, come si chiama?
1: Alla casa di riposo,
0: diciamo. Allora c'è un cambiamento. Che devi fare? Allora, prima puoi dire al tuo farmacista che sei andati a questi posti. Loro possono telefonare a prendere il list. O puoi andare al posto dove hai pagato, puoi chiedere un list e loro ti danno un list e tu lo porterà. No, non fa niente dove tu lo porterà. Perché basta che
1: loro vedono dove...
0: Loro devono fare le carte. Okay.
1: Michael, scusami, siccome è una cosa interessante, bisogna spiegarla bene questa cosa qua. Andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo, okay?
0: Ok.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Locations per venerdì 28 agosto. East Terrace, Henley Beach, May Terrace, Lockleys, Henley Beach Road, Brooklyn Park, Sheriff's Road, Morford Vale and Valletta Road, Fulham Gardens.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: Drive the Beat con Luigino, braccio fuori dal finestrino. Tac! Sei in pole position.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
7: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.